0: Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2 e 3 minuti.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:01.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
5: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Neo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno, oggi è giovedì 18 giugno, siamo nel bel mezzo di un'ondata di caldo di nuovo eccezionale, simile a quella di fine maggio, cose che fino a 30 anni fa non sarebbero mai successe. Oggi la temperatura massima raggiungerà i 37-38 gradi, con grande facilità, sarà una giornata di cielo sereno, con aria bollente proveniente dai quadranti meridionali, dall'Africa, e domani si replica, domani potremo sfiorare i 40 gradi, davvero impensabile per essere ancora a metà giugno. Domani avremo appunto temperature sui 38-39 gradi, con sensazione di afa molto molto alta, sole bollente che picchia forte, e anche di notte non si va sotto i 20 gradi. Probabilmente sarà così anche per il fine settimana, poi speriamo che qualcosa cambi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Sentite, sentite.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
14: Dimmi.
10: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
14: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
10: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
10: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
17: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

7.07, giovedì 18 giugno, evviva evviva, vado bene così in versione giullare, e un'altra giornata insieme, che meraviglia, wow. Sono a posto così, come dice Ginepri, no, perché insomma, ieri sera abbiamo fatto questa cena con gli ascoltatori, una ventina, è stata per me molto, molto bella, molto divertente, è stato molto, molto piacevole incontrare, conoscere alcuni, parlare, eccetera. E dopodiché, insomma, ho chiesto che mi venissero fatte un po' di critiche anche al programma, come migliorarlo, eccetera. E mi hanno detto tutti che quando, niente, che sono troppo umorale, che insomma, che quando mi girano le balle si sente troppo e diventa un po' così, un po' peso, un po' noia. E allora adesso cerco di riproporre la versione giullare. Sono le 7.07. Wow, che bello! È la vita di tutti i giorni. Noi andiamo incontro con grande serenità e ad esempio con l'aiuto. Si fa per dire, del calendario filosofico che ogni mattina ci dispensa perle di saggezza a noi porci e dice, ad esempio, oggi: stai attento alle parole che usi, una volta dette possono essere perdonate, ma non dimenticate. Vuol dire che c'è un bel fondone di qualche metro di spessore, di verità in queste parole, poi soprattutto per chi ne ha fatto anche un mestiere, come in questo caso, così in modo anche improprio, se vogliamo, in alcuni momenti a volte si maneggiano le parole con troppa disinvoltura e si fanno dei danni, quindi bisogna essere responsabili, bisogna essere attenti il più possibile. Sembra che adesso siano diventate leggerissime, soprattutto con i social, si usano con grande facilità, si maneggiano, si lanciano, si scagliano, si seminano con un grande senso di irresponsabilità. Invece forse bisogna un po' recuperare un po' di morettismo, perché insomma, a questo proposito, la frase allora che tempo perso va a cercare è quella della famosa scena di Palombella Rossa, no? Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti, urla Nanni Moretti schiaffeggiando la fidanzata di Stringara, perché non so se lo sapete, Mariella Valentini, qualcuno se lo ricorderà, era la fidanzata di Paolo Stringara in quel periodo, quando giocava nel Bologna, quindi stiamo parlando degli anni 80, fine anni 80. E viene schiaffeggiata, è vero, Mariella Valentini era davvero la sua fidanzata, l'ho vista, siamo anche andati a cena una volta insieme in quel periodo, perché Stringara era uno che sparava anche delle gran balle, cioè ad esempio la storia, non so se qualcuno se la ricorda, che aveva cantato Torero Camomillo, lo Zecchino d'Oro, era una gran zecca, come diciamo noi, altro che zecchino, una zeccona d'oro, però siccome a quei tempi le notizie si potevano verificare molto lentamente, talvolta soltanto avendo poi il tempo di andare a cercare non c'era internet, quindi nell'età della pietra andavamo con i nostri scalpelli, le lastre di marmo a comporre gli articoli e bisognava andare nelle emeroteche, andare a vedere le copie dei giornali, cioè roba di giorni, di ore. E allora, insomma, come dicono a Roma, famo a fidasse, cioè quindi se uno ti dice una cosa, in linea di massima, se non è come dire, qualcosa di fondamentale, come in questo caso, un'informazione di questo tipo, nessuno poi si prende la briga di andarla a verificare, anche perché poi nessuno, cioè uno pensa che, cioè perché uno dovrebbe raccontare sta calla, come dicono a Roma, questa balla mostruosa di aver fatto lo Zecchino d'Oro, di aver cantato Torero Camomillo, cioè batte la pesca che hai a che fare con uno che si diverte così a prenderti per i fondelli in questo modo. E niente, dopodiché è passata la storia che Stringara sparò fece questo scherzo, questa burla, e a lungo è rimasto quello che aveva cantato Torero Camomillo, finché credo non si fece vivo Camomillo stesso, il Torero, insomma, per rivendicare. E Moretti, se vi ricordate, prende a ceffoni la giornalista che lo intervista, perché usa delle frasi fatte e non sapete quanto lo comprenda. Ad esempio, lei dice matrimonio a pezzi, kitsch, alle prime armi,
Chip, ecco, quando dice chip parte lo sganasone, schiaff, ma come parla? Ma che fa lei? È fuori di testa? Ecco, fuori di testa. E quindi oggi l'elenco delle frasi fatte, delle parole che meriterebbero punizioni corporali alla Moretti molto più violente ancora, sono tante, una lista infinita, non lo so, non riesco neanche a farla perché ogni tanto me ne saltano fuori, però insomma tanta roba, briffare, esperienziale, ah, esperienziale, emozionale, instagrammabile, poi dopo non mettetevi lì a fare la lista perché se no andiamo avanti tutta la trasmissione a fare l'elenco delle frasi incredibili. Che squadra Stringare Company, Gimma e Freddy, che ricordi come ero giovane, anche io Gabri, tutti noi, e sì, devo dire che ho dei ricordi bellissimi, anche, cioè, immaginati cosa può essere a 20 anni poter avere così, la fortuna anche di non solo essere, di seguire da tifoso, ma anche di essere dentro a quell'ambiente, fare il giornalista. Pensavo che sarebbe stato meraviglioso fare questo mestiere, e lo è stato per tantissime cose, poi insomma, altre un po' meno meravigliose, ma ci sta, figuriamoci se poi esiste il mestiere, il lavoro dove tutto è meraviglioso. Questo mediamente continua a essere un mestiere dove il 90% delle cose che si fanno sono meravigliose. In tutti i sensi, poi fare il cronista, ma chi, ma veramente, ma chi l'avrebbe mai detto? Ma ringrazio, ma baciati i gomiti, cioè, soltanto l'inizio, pensare di poter andare dove avresti pagato. Stata quella poi la molla, per avere anche tanta determinazione. Uno, cioè, avrei pagato di tasca mia per andare ai mondiali, alle Olimpiadi, eccetera. Uno non solo ma ci va spesato e ci va pure pagato per andare ai mondiali. Ma che vuoi di più, Davide? Ma che mestiere? Questo e tante altre cose. Oggi bisogna fare gli auguri ad Alena. La Seredova ci ascolta sempre, anche a Amando, senza la R, Amando, bello come nome, come ti chiami? Amando, Equizio, Leonzio, Potentino e Felicio. Il 18, sono molto felice, il 18 giugno, nella storia del mondo, va ricordato tristemente perché nel 1996 Netanyahu diventò il primo ministro di Israele, sono 20 anni che sta lì questo. E niente, mica stanco, anzi, e, cioè, uno poi per prendersi dell'imbecille da Trump, voglio dire, cioè, bisogna essere, è una bella, cioè, cencio dice mare di straccio, com'era. Nel 1946 fu proclamata ufficialmente il 18 giugno la Repubblica Italiana, in seguito al referendum che ci liberò dalla monarchia. Nel 1836 invece il generale Alessandro La Marmora istituì il corpo militare dei bersaglieri, che insomma, chissà perché, però siamo agli alpini, oppure sì, lo sappiamo, sono quei corpi militari, quelle parti d'esercito che fanno allegria. Cioè, ce ne sono altre che incutono timore, anche, non so, anche preoccupazione, anche che sono meno simpatiche. Questi col pennacchio, con la trombetta a tutti i corsi, i bersaglieri come gli alpini, non so, forse dipende molto dalle piume sul cappello, no? Però comunque, come dire, danno all'esercito un volto umano, e quindi viva i bersaglieri. Abbiamo detto tutto? Sì, il numero di telefono 366-402-4022. Ecco, vedi, io ho detto non facciamo l'elenco, e subito parte lui che dice piuttosto che Cristiano, sì, è abbastanza fastidioso, piuttosto che. Poi d'altra parte dice la mezza frase, ma d'altra parte no, dai, quella è un'interlocuzione, non è neanche una mezza frase fatta. Inaccettabile, beh, allora anche illegale, se tu mi metti inaccettabile è illegale, è anche un aggettivo che così, insomma, che non mi piace. Però scusate un attimo, adesso devo fare una cosa, ci tengo molto a farla. Perché devo accompagnare per un pezzetto di strada un attimo adesso Marta a scuola. Perché adesso è salita in macchina con il suo babbo, suo papà Fabio, e va verso l'esame di maturità. E perché così con lei accompagno idealmente tutti gli 8.000 ragazzi bolognesi che stanno per affrontare l'esame di maturità, e magari qualcuno di loro, come Marta, è vittima dei genitori. E ogni tanto è costretto a sentire questo programma in automobile. Ecco, allora
Anche se in questo momento ve la state facendo sotto e vi sembra impossibile che la si possa vedere diversamente, sappiate che noi vecchi in questo momento vi invidiamo terribilmente perché state per vivere qualcosa che ricorderete per sempre e in positivo per lo più. Stai tranquilla, Marta, state tranquilli, tranquilli tutti, godetevela. Per quanto sembri impossibile godersi una cosa del genere, perché a parte che vabbè, vi do una notizia in anteprima, però insomma, ognuno, certo, ogni periodo, ogni stagione ha le sue, e in linea di massima siamo sempre preparati rispetto a quelle che il destino ci mette davanti, però ci saranno esami peggiori di questo, eh? Però sarete pronti a superare anche quelli, quindi per fortuna sappiate che nella vita poi ci sono sempre tante occasioni per rimediare. Godetevi i dettagli, le piccole cose. Perché è lì che sta Dio, nelle piccole cose, e il Dio della vita, intendo, io parlo da ateo. Il sublime è nelle pieghe, è nella capacità di trovare, così, di osservare, di accorgersi delle piccole cose che fanno la differenza, perché a volte è incredibile quello che resta, è quello che è invisibile agli occhi in un primo momento, manco ci fai caso. Cioè, ad esempio, io del mio esame di maturità non mi ricordo niente, non mi ricordo il tema, vagamente, ma neanche, non mi ricordo a stento le materie che portai alla maturità, al Galvani, al classico, però non mi ricordo neanche, cioè, di cosa parlammo, di chi erano le facce dei professori, che cosa mi chiesero, non mi ricordo nulla. Mi ricordo le giornate passate a studiare storia dell'arte con la mia amica Gloria, le serate dopo aver studiato trascorse con la mia prima ragazza, con Ilaria. Ricordo Michele, che alla domanda della commissione lei cosa ha portato riferita alla materia, rispose le paste, se qua fuori se va tutto bene. E magari un giorno dell'esame, Marta e tutti voi che siete adesso in viaggio per questa esperienza, ho detto esperienza, Dio mio, e anche tu, forse del tuo esame, fra tanti anni ricorderai soltanto quello scemo di tuo padre che ti fece fare l'in bocca al lupo per radio da uno più scemo di lui, che non era facile trovarlo, ma ci è riuscito. E ovviamente lo dico, questo non per il mio ricordo, ma per il ricordo che di questi momenti ti avrà lasciato il tuo papà. Devo rivelarvi anche un'altra cosa: non è vero che andrà tutto bene, non credete a sta cazzata che andrà, a questa sciocchezza che andrà tutto bene, perché non è vero che va tutto bene, spesso le cose vanno male, vanno molto male, però è vero che ce la farete oggi. E anche soprattutto dopo. E questo non è buonismo così facile, spiccio, è statistica, semplice statistica. La maggior parte ce la fa, ma di gran lunga. E ancora di più poi se quella parte si ingrossa ancora di più, se si smette di misurare il successo, la felicità, la riuscita con i soldi o con i voti degli esami, con dei numeri. E la faccenda è un pochino più complicata di così, cioè dei semplici numeri, degli zeri, eccetera. Se andate nel panico durante la prova, adesso, se pensate, andatevi impanicate pensando alla delusione vostra o anche dei vostri genitori in caso di insuccesso o comunque di un risultato non all'altezza delle aspettative, degli sforzi che avete fatto, pensate a Giovanni Tamburi. Lo so, è banale questa cosa, ma non c'è nulla veramente di più vero. Che Giovanni Tamburi, che avrebbe voluto tanto, magari anche essere bocciato oggi a questo esame, lo avrebbero preferito sicuramente anche i suoi genitori, piuttosto che portarlo in Certosa dopo un capodanno in montagna a Crans Montana, no? Ed è un pensiero veramente basico, mi rendo conto, è poco consolatorio, lo so, cioè in questo momento figurati, state per affrontare una roba che fa venire, che fa battere il cuore, fa venire l'ansia, però le cose stanno proprio così, mi dispiace, cioè non c'è troppo da discutere. Quando tutto vi sembra così troppo grande, troppo grosso per voi, troppo oddio che ansia, allora è il momento in cui bisogna provare, e non ci si riesce mica tanto facilmente, lo so, a guardarle da un'altra prospettiva, a spostarsi, a smontarle le cose, tornando proprio all'essenziale. Cioè l'importante oggi è esserci, punto. Poi tutto il resto è
è tutta roba che passa. E poi resterà appunto la serata che vi siete fatti ieri sera sui colli a cantare notte prima degli esami, resterà questo viaggio in macchina, resteranno il vestito che ha la tua migliore amica, oppure quello che ti dirà il tuo migliore amico, il ragazzo se ce l'hai, se non ce l'hai, la ragazza, la zia, la nonna, quello che vi pare. State attenti ai particolari di questi giorni, perché saranno quelli che poi vi porterete dietro per sempre, diventeranno sempre più brillanti, preziosi, luccicanti col tempo che passa. E non lasciate mai che nessuno dica che quelli di prima erano meglio di voi, semplicemente perché non è vero. Quindi buon viaggio Marta e buon viaggio ragazzi. Noi adesso cominciamo la nostra trasmissione con, ad esempio, un altro, no vabbè, questa no, è troppo, no, il sedicenne jihadista, adesso l'aggancio, il link è un po' troppo traumatico. Prendiamo il giornale, ecco, treni, convogli fermi senza aria condizionata, ieri sull'alta velocità in tilt, ritardi di 300 minuti. Prendiamo il resoconto del giornale. Salvini irritato con se stesso? Chissà, chi è il Ministero dei Trasporti? Guardiamoci un po' intorno, chi è? Ma guarda chi. Circolazione sospesa dalle 10:20 sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Due treni a alta velocità in particolare sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza l'aria condizionata. L'Italia si è trovata così spaccata in due, con ritardi fino a 300 minuti nel caso di un italo proveniente da Napoli, forse aveva anche sbagliato strada, non so, che sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 10:45 e ci è arrivato poco prima delle 16, quando la circolazione ha cominciato a essere in graduale ripresa. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non ha nascosto la sua irritazione, forse così, allo specchio, non lo so. Ah no, con i vertici di Trenitalia, ok, se l'è presa con loro, ai quali, secondo quanto si apprende, ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, e nonché i tempi certi per il ritorno alla normalità, cioè la sua normalità, cioè lui quando ha chiesto quando tornò, no, quello non glielo possono dire i vertici di Trenitalia, quello è più complessa la cosa, insomma, è più delicata, quindi è bellissima questa cosa che il ministro dei trasporti si arrabbia con i treni che sono in ritardo, cioè proprio perché non lo lasciano lavorare, non lo lasciano ferroviare, non lo lasciano trasportare, non so, colpa di qualcun altro, come no. E oggi molti giornali, direi praticamente tutti, devono giustamente tributare un saluto a Carlo Ginzburg, nato a Torino e deceduto ieri a Bologna, che è stato uno degli storici più influenti in Italia e negli Stati Uniti. Era uno dei tre figli di Leone e Natalia Ginzburg. Il padre, è stato definito così, il padre della microstoria, storico e intellettuale tra i più noti e tradotti all'estero, Carlo Ginzburg, è morto ieri a 87 anni a Bologna, torinese, figlio degli antifascisti Leone e Natalia, ha insegnato a Bologna, Pisa e Los Angeles e i suoi saggi, scrive La Stampa nel ricordo di Anna Foa, sono di piacevole lettura, lontani dalla sterile erudizione. Dall'alba del 17 giugno, all'età di 87 anni, è morto a Bologna il più grande dei nostri storici, il più conosciuto e apprezzato a livello internazionale, colui che attraverso i suoi libri ha affascinato e ha vinto tanti suoi lettori. Carlo Ginzburg, diciamo uno storico dell'era proto-barbarica, prima di Barbero. Quando insomma, i mezzi di divulgazione erano un po' più ostici, un po' più complessi, un po' tradizionali.

0: e quindi libri semplicemente, comunicava a un pubblico ovviamente molto inferiore rispetto a quello che ti può dare la TV, i social, internet, YouTube, eccetera, però anche Ginsburg aveva una sua cifra speciale nel raccontare il perché del mondo. Nelle voci che si rincorrono nei social appare, scrive la stampa, una comune percezione, quella di essere diventati orfani, di aver perso un maestro insostituibile. Ne scrivo consapevole di mettere insieme il mio mestiere di storica. Anna Foa, vi dicevo, è l'autrice di questo articolo, e non so io stessa quanto non lo debba alla lettura dei suoi libri e alle sue suggestioni, con ricordi familiari, la stretta amicizia fra le nostre famiglie che mentre scrivo mi tornano alla mente disordinatamente. Era nato a Torino, primo figlio di Leone Ginsburg e di Natalia Levi. Suo padre, nato a Odessa da una famiglia ebraica, era venuto in Italia bambino, aveva frequentato a Torino il liceo prestigioso d'Azeglio, si era dedicato alla letteratura rossa e francese, si era russa e francese, si era fatto notare perfino da Benedetto Croce per la sua prestigiosa precocità intellettuale. Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, aperta parentesi, tranquilli, è morto ieri, ragazzi, non vi danno il tema su Ginsburg, chiusa parentesi, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana si era gettato nella cospirazione antifascista, un'attività clandestina in cui tirò dentro anche mio padre, scrive Anna Foa, Vittorio Foa, che lo considerò sempre, nonostante fossero quasi coetanei, fra i suoi maestri. Arrestato, condannato al carcere, mandato al confino in Abruzzo, liberato dopo la caduta del fascismo, si era buttato nella Resistenza a Roma, dirigendo il giornale di Giustizia e Libertà, l'Italia Libera. Poi di nuovo arrestato, portato a Regina Coeli, torturato. Era morto lì, il suo padre. Il 5 febbraio del 1944. Sua madre, Natalia Ginzburg, nata Levi, invece era figlia di un importantissimo scienziato, Giuseppe Levi, maestro della Nobel, Rita Levi, Montalcini, triestino, trapiantato a Torino, e Natalia con i suoi bambini aveva accompagnato Leone nel confino abruzzese di Pizzoli. O Pizzoli, chi lo sa, nel dopoguerra aveva lavorato come redattrice poi alla casa editrice Einaudi, aveva lasciato Torino per Roma, eccetera, tutta la storia della famiglia, il suo libro di Natalia Ginzburg, Lessico familiare, aveva vinto nel 63 il premio Strega ed era stato diffuso in tutto il mondo, un libro che lei aveva letto capitolo per capitolo mentre lo scriveva al suo figlio, al giovanissimo Carlo, sollecitando i suoi legami con quel mondo torinese in cui sia lei che Leone si erano formati, mondo antifascista, culturalmente avanzatissimo, forse l'unica vera aristocrazia culturale di quegli anni. Nell'Italia dei primi anni 60, appena uscita dall'avventura tambroniana del riavvicinamento al fascismo, Lessico familiare rivelò ai giovani il mondo dell'antifascismo, il mondo in cui Carlo Ginzburg nasceva, consapevole quindi del ruolo delle minoranze, dotato di straordinarie precoci capacità intellettuali, come ha raccontato in molte interviste. Si avvicinò giovanissimo al mestiere dello storico, studiò a Pisa, alla Normale, poi a Londra, e insegnò brevemente a Roma prima di andare all'Università di Bologna. Da lì poi avrebbe più volte in seguito spiccato il volo verso l'America, in particolare Los Angeles, eccetera. Insomma, cioè, vabbè, poi prosegue a lungo questo articolo che racconta un po' chi era, chi fosse, chi è stato Ginzburg, e viene recuperata anche un'intervista della stampa, il cui titolo è "Temo che i giovani siano apatici, diffondiamo una cultura della rete", un colloquio rimasto inedito, "La mia infanzia di bambino ebreo dietro la curiosità per le streghe", un articolo di Francesco Rigatelli che dice e riporta una frase, un'email ricevuta il 1 giugno del 23 alle 6:26 del mattino: "Grazie per la nostra conversazione di ieri, è stato come incontrarsi in un bar e chiacchierare prendendo un caffè a distanza. Mi rendo conto però che il risultato non sia pubblicabile, le banalità che ho detto sulla situazione presente non meritano di essere diffuse", e quindi niente, l'intervista non uscì. Secondammo il pudore del professore emerito di storia alla Normale di Pisa, all'Università di Los Angeles, celebre per i suoi libri su tante cose. Oggi invece, insomma, pubblica l'intervista alla stampa, non trattandosi di banalità, dice, ma di fuochi nella notte. E quando Einaudi disse in questa intervista: "Venne acquistata da Berlusconi, non la sentii più mia e quindi ripubblicai i miei libri con Adelphi. Non rischiamo il fascismo", disse 2 anni fa, 3 anzi, "così come è stato, ma la fragilità della libertà dovrebbe preoccuparci di più". Questo è il succo di questa intervista pubblicata postuma dalla stampa. Noi andiamo in pausa.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messina.

0: e Stefano Vito Bicocchi.
1: La virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
2: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
0: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è giovedì 18 giugno, siamo nel bel mezzo di un'ondata di caldo di nuovo eccezionale, simile a quella di fine maggio, cose che fino a 30 anni fa non sarebbero mai successe. Oggi la temperatura massima raggiungerà i 37-38 gradi, con grande facilità. Sarà una giornata di cielo sereno, con aria bollente proveniente dai quadranti meridionali, dall'Africa, e domani si replica, domani potremo sfiorare i 40 gradi, davvero impensabile per essere ancora a metà giugno. Domani avremo appunto temperature sui 38-39 gradi, con sensazione di afa molto molto alta, sole bollente che picchia forte, e anche di notte non si va sotto i 20 gradi. Probabilmente sarà così anche per il fine settimana, poi speriamo che qualcosa cambi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000.

0: giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E ritorniamo in diretta, 7.36, giovedì 18 giugno, un po' di messaggi al 366-402-4022. Ecco un'altra frase insopportabile, dice Luca, l'Italia spaccata in due. Sì, abbiamo citato prima, viene usata a dismisura tutte le volte che si ferma un treno, un po' esagerata, sì, in effetti sì. Poi aspetta ancora, pochi minuti fa la Colombia di Lucumi batte seppur faticando l'Uzbekistan di Cannavaro, ci informa Giulio. Con Paolo Stringara ci dice Jonathan, ho giocato, grande uomo di calcio e spogliatoio, grande umiltà, grande lavoratore, un onore da ragazzo aver potuto fare una stagione con lui e anche da allenatore davvero bravo. È un ragazzo intelligente Stringara, dotato di grande ironia, molto, molto simpatico, però questo poi non basta per essere dei buoni giocatori, è anche insomma è stato sia un buon giocatore che un buon allenatore. Mi vuoi dire, Matteo, prende per in giro l'Emilio, filosofo statistico, che uno su mille ce la fa? Non è vero? No, non è vero, infatti ce la fanno molti di più di uno su mille. Poi dipende farcela che cosa, insomma, inventare la penicillina, prendere il Nobel, diventare milionario o campione nello sport, sì, è uno su mille. A essere felici e a superare le difficoltà che la vita ci mette davanti, molti di più, ma molti, molti, molti di più. E comunque non ho dato la maturità e si vede, dice Matteo, no, non si vede neanche tanto, guarda. Poi dunque questo è bellissimo pippone, mi dice Sandro, grazie. E poi soprattutto per i maturandi fidanzati, mai andare in Germania, questa è una citazione colta di Davide, amici miei, mai andare in Germania sulla tomba della vedova e poi del vedovo. Poi per un attimo, dice Marco 60, mi sono immedesimato nei maturandi, il tuo pensiero mi ha dato tanta forza. Ah, ti ringrazio, quindi cosa fai? Ti iscrivi a scuola l'anno prossimo? E poi ancora, a parte che stamattina, scrive Franco, hai fatto sentire la nostalgia dell'esame di maturità anche a me che ho la terza media, vedi? Pensa che la fortuna che abbiamo avuto il 14 maggio dell'anno scorso a vincere la Coppa Italia, ma soprattutto di riuscire ad arrivare a 30.000 Roma e in tempo utile nell'era di Salvini, ministro dei trasporti. Incredibile, esatto, due risultati nello stesso giorno, storici direi, epocali, treni che arrivavano, hanno portato tutti i 30.000 puntuali a Roma e il Bologna che vinse. Ti potrò sembrare un gran ignorante, dice Ale, no, ma ti racconto questa su Ginzburg. Mentre studiavo all'archiginnasio per la tesi, che questo già dice che non sei un ignorante, perché io all'archiginnasio ci sono stato poche volte e soprattutto solo per fare delle ricerche per i miei o libri sulla Fortitudo o documentari su Pasolini, quindi tu l'hai frequentato più di me, già sei molto meno ignorante di me. Davanti a me, dici, racconti, c'era un signore che stava studiando dei libri, a un certo punto arriva un bibliotecario con un carrello di libri, fascicoli e tomi che glieli scarica lì, e quindi lì ho capito chi avevo davanti, appunto Carlo, Carlo Ginzburg. No, questa non te la passo, so che sono a rischio querela, infatti, ma anche Vannacci parla di statistiche, sì, ma le statistiche, come dire, tutti hanno, c'è una statistica per tutti, si trova una statistica per dare ragione a chiunque, cioè ogni, i numeri basta cercarli e se non ci sono li si crea con un sondaggio e il numero che ti dà ragione lo si trova sempre. Ancora, no, stamattina proprio perle di saggezza ammanate proprio, cioè la simila, andiamo a mietere il grano come cantavano le mondine, allora che poi non so, le mondine si occupavano del riso, non so se cantavano anche andiamo a mietere il grano. Comunque noi andiamo a leggere i giornali come sempre. Questo che cos'è? Ah, questo sì, vabbè, adesso possiamo leggere dal Avvenire un articolo di Chiara Pazzaglia. Arrestato su un sedicenne, voleva creare cellule terroristiche a 16 anni. Oh, no. Cioè, 16 anni, fai quelle cose che abbiamo fatto tutti a 16 anni,

e non entriamo nel dettaglio, se non ci siamo capiti. Falle con, come dire, in modo tradizionale, non col cervello, quelle sedute così di autosoddisfazione, ecco, cioè lascia la cellula. La cosiddetta White Jihad arriva a Bologna e all'aspetto le

Salvati, compariva anche un'esaltazione della strage di Christchurch del 2019, uno degli episodi più gravi di terrorismo di matrice suprematista degli ultimi anni. La parte più delicata dell'inchiesta riguarda i progetti che il giovane sedicenne discuteva nei suoi messaggi: l'idea di ricostruire sul territorio nazionale piccole cellule clandestine capaci di colpire con armi artigianali categorie specifiche. Cioè, una volta a 16 anni si andava in giro con la cerbottana al massimo. Comunque, adesso grazie al web ci siamo evoluti, la specie si è evoluta e si possono progettare delle stragi con degli ordigni invece che tirare giù dei passeri con la cerbottana. Comunque, con particolare attenzione nel cercare di colpire con queste magistrati e giornalisti come obiettivo, una prospettiva che ha convinto gli inquirenti a intervenire prima che il ragazzo potesse trasformare le sue intenzioni in azioni concrete. L'indagine proseguiva dall'autunno del 25, quando gli specialisti della Digos, impegnati in attività di monitoraggio della rete per conto della Procura di Venezia, avevano individuato un account molto attivo nella diffusione di contenuti estremisti. Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione del ragazzo per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla Procura per i minorenni di Bologna, hanno trovato persino istruzioni manoscritte per confezionare un giubbotto antiproiettile artigianale. Ah, curioso, come si crea un giubbotto? Con cosa ci si imbottisce? Il sedicenne è stato arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza di Ancona. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura e ha imposto per i prossimi due mesi il divieto assoluto di utilizzare internet, dispositivi elettronici o detenere qualsiasi materiale riconducibile a ideologie eversive. Ci vorrebbe la cura Ludovico, quella del film di Arancia Meccanica, secondo me, per chi se la ricorda. Un commento sui fatti arriva da Oscar Carcas, segretario generale provinciale di Bologna del sindacato della Polizia di Stato. Dice: vorrei innanzitutto esprimere un plauso alle attività investigative degli operatori della Digos, della Polizia di Stato di Bologna Verona. L'elevata professionalità, la costante attività di monitoraggio della Polizia su questa fenomenologia è una garanzia per tutti i cittadini, ma resta preoccupante sia la facilità con cui si possono reperire queste istruzioni criminali, sia l'insinuarsi tra soggetti fragili dell'idea di poter anche solo pensare a simili atti. L'attività della polizia di prevenzione e di repressione di questi reati è imprescindibile, ma lo deve essere anche un percorso di integrazione e di assimilazione dei principi di democrazia, libertà e legalità. C'è una parola che ricorre in tutto questo, perché il pensiero forte, il pensiero violento, il pensiero che esalta la forza e la violenza nasce da, evidentemente, banalmente, solarmente, ma siccome l'ha detto Ginsburg, che un po' più di me ha studiato e ne sapeva, lo posso dire anch'io, nasce dalla fragilità. Alla fine sono le menti deboli quelle sulle quali le idee più stupide fanno più presa. Il Corriere di Bologna, apertura oggi il PD e i collettivi, Piazza Verdi è di tutti. E poi c'è Fotona di Carlo Ginsburg, addio lo storico Carlo Ginsburg, il metodo e la microstoria rivoluzionarono, scrive il Corriere, l'alma mater. Folegatti invece, quello che ha finito in mezzo alla rissa, quello dei comitati, dei residenti di via Petroni, dice: non mi scuso per un buffetto, ho fatto denuncia per il pugno. Questo è il titolo del pezzo, pagina 2. Piazza Verdi è tutti contro tutti, basta scontri, lo spazio è libero, dicono. Chi lo dice? Posizioni inconciliabili dopo la gazzara tra residenti e attivisti, gli attivisti del CUA. Il PD dice: i collettivi non decidono chi entra e chi no. L'opposizione dice Daspo Urbano, Coalizione Civica dice a Folegatti, lui però ha colpito per primo e ci sono i video. Piazza Verdi appartiene a tutti e tutti ed è accesso libero, nessuno può decidere chi entra e chi non entra nella piazza, nessuno può stabilire al posto delle cittadine e dei cittadini quali iniziative possono avere luogo e quali no. All'indomani della rissa in zona universitaria tra i collettivi e gli esponenti dell'opposizione cittadina, scoppiata dopo lo schiaffo ad una attivista dell'ex consigliere di centrodestra Loris Folegatti, poi colpito dal pugno di un ragazzo, il segretario del PD Enrico Di Stasi interviene per censurare il clima che si respira da quando, scrive Francesco Rosano, i collettivi hanno iniziato a occupare Piazza Verdi. Dall'ala sinistra della coalizione però la censura è tutta verso il gesto del rappresentante del comitato, via Petroni dintorni si chiama il comitato, ex consigliere di quartiere. La violenza, scrive Dejon Begay, ha generato violenza. Dejon è il capogruppo di Coalizione Civica in consiglio comunale. L'auspicio è arrivato la scorsa settimana dal sindaco Matteo Lepore di fronte alla prima occupazione dei collettivi in polemica.

con gli eventi in Piazza Verdi, ha detto il sindaco: lascerei gli studenti con la loro libertà di espressione a dialogare con le scuderie e con le altre realtà. Si è scontrato con la realtà di martedì, invece, quando gli attivisti del CUA hanno interrotto un evento sulla fruizione della piazza anche per la presenza del leghista Matteo Di Benedetto, fino alla rissa innescata dallo schiaffo di Folegatti, rimasto con un occhio nero dopo il pugno ricevuto. L'ex consigliere di quartiere poi ha sporto formale denuncia ieri mattina. La ragazza che ha preso lo schiaffo, invece, non lo ha ancora fatto. La polizia ha acquisito dei video, sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento non ci sono denunce o segnalazioni, ma arriveranno nei prossimi giorni. Palazzo da Cursi, dopo la solidarietà a Folegatti, arrivata a rissa ancora calda da parte di Matilde Madrid, l'assessora ha affrontato la questione sul piano più amministrativo che politico, licenziando un'ordinanza che da oggi al 30 settembre vieta l'accesso in Piazza Verdi con bevande in contenitori di vetro tra le 18.30 e le 6.30 del mattino. In considerazione del fatto che la piazza registra abitualmente una consistente affluenza di pubblico, ulteriormente rinforzata, la violazione dell'ordine comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta, chiamiamola così, di 200 euro. Su ragioni e tore, facciamo poi una cosa, facciamo rispettare. Cerchiamo di farla rispettare, quindi bisogna che ci siano quelli che poi vanno lì e le multe le fanno. E capisco che non sia semplice e sia anche pericoloso mettersi in giro lì col blocchetto delle multe, però se mettiamo le sanzioni e non le facciamo rispettare, dopo alla fine serve come Città 30, no? Mettiamo Città 30, però poi se non si fanno i controlli, crei scontento sia tra i contrari di Città 30, che rimangono contrari e arrabbiati, e anche tra i favorevoli.

Sulla responsabilità della rissa, Coalizione Civica Chiara, Folegatti, che difficilmente può essere banalizzato come un cittadino qualsiasi, ha tirato uno schiaffo in faccia a una giovane studentessa. Il pugno è arrivato dopo, per quanto sia stato un brutto episodio, per Begay ogni valutazione non può prescindere dalla realtà dei video. È difficile stare a fare dei distinguo su queste robe qui, come dire, metterei due gesti alla pari ed eviterei di pensare che uno giustifichi l'altro o inneschi l'altro, che ce ne sia uno più grave dell'altro. Cazzotto in faccia è brutto, fa male e quindi è giusto denunciare. È anche uno schiaffo in faccia a una ragazza, non fa bene, non è bello. Quindi siamo lì. Duro il commento del CUA in Piazza Verdi: sono visti miseri esponenti di partito che provavano a fare i grossi alzando le mani e subito dopo corrono a frignare. Mentre lo schiaffo alla studentessa è un atteggiamento che riteniamo a tutti gli effetti, poteva mancare la parola patriarcale, e la mettiamo anche quella nella lista. Potevo evitare la reazione, dice Folegatti, ma la provocazione l'ho subita io. Il pugno è stato molto violento, lo documentano i referti medici, quindi non devo genuflettermi di fronte a loro. Non devo scusarmi per uno schiaffetto, dice Folegatti, a Chiara Marchetti, che lo intervista per il Corriere di Bologna. I violenti sono loro, ho già fatto denuncia. Ho 3 punti e 12 giorni di prognosi. Questo è il senso della sua intervista. Ero a questo incontro del cartellone estivo organizzato dalle scuderie, stava andando tutto bene. A un certo punto a Via Zamboni è arrivato un gruppo di personaggi del CUA con i microfoni e le casse a tutto volume, ci hanno chiamato fascisti, ci hanno detto che dovevamo andare via perché non avevamo il diritto di stare lì. E io ho cominciato a riprendere la scena col cellulare. Nella confusione una persona insisteva nel dirmi che non potevo firmare, che dovevo cancellare i video, provando a strapparmi il telefono dalle mani. L'ho nascosto dietro la schiena, ho sentito qualcuno che tentava di sfilarmelo, mi sono istintivamente girato e ho dato uno schiaffo. E mi è arrivato un cazzotto in un occhio. Mi sono accorto dopo di aver tirato uno schiaffo a una ragazza, però non era violento e credo che in quella situazione chiunque avrebbe avuto quella reazione. Lo schiaffo è partito da me, ma era assolutamente innocuo. Adesso il concetto di schiaffo è di innocuo. Mi sembra un po' un ossimoro, dettato da una situazione di stress e tensione che si era creata. I due stavano cercando di prendermi il telefono, ho reagito. Lo schiaffo che ho dato e ho ammesso di volerlo chiamare schiaffo, visto che è stato molto soft, uno schiaffo soft, così. Buffettino. Non è paragonabile al mio occhio, con 3 punti di sutura, sì, evidentemente sì, di sutura e 12 giorni di prognosi. Non sento di doversi scusare, e la risposta è: ma non crede che si debbano scusare loro per aver creato quella situazione? Quella reazione potevo evitarla, ma non sento il dovere di scusarmi perché la provocazione l'ho subita io, il pugno è stato molto violento, come documentano i referti medici. Questo è sufficiente per dire che non è il caso che io mi genufletta di fronte a qualcuno, anzi dovrebbe essere il contrario, eccetera, eccetera. Brutto, brutto, tutto molto brutto. Quindi risparmiamoci, come dire, commenti più banali del solito, però è una situazione che, non so, mette una gran tristezza, veramente. È una situazione miserabile. Il nuovo tram, dice Enrico Boselli, ex presidente della regione, intervistato da Francesco Rosano sul Corriere di Bologna, è un evento epocale per la città, così come lo fu la tangenziale. A Firenze, dove è in funzione, dice, ha cambiato la città e i disagi ci sono stati, ma stiamo parlando di un cantiere di 25 km in città. L'Epore mi ha chiamato all'incontro sul piano strategico, la città, dice, ha molte energie. Anche qui un articolo di Federica Nannetti sulla White Jihad, la Jihad bianca dei suprematisti, arrestato il sedicenne, pronto a colpire, scovato nel dark web. Quindi dark web l'hanno scovato perché se tu fai la White Jihad, cioè bianca, dentro al dark web che è scuro, ti sgamano subito, cioè ti vedono. Devi fare la Jihad un po' più non bianca, cioè falla. Vabbè, abbiate pazienza. Nel suo PC istruzioni su come fabbricare armi e ordigni artigianali. Ognuno sceglie come dire, il PC, la pornografia che preferisce, in questo caso quella tradizionale rispetto a come fabbricarsi il giubbotto antiproiettile sarebbe stata preferibile. Omicidio del capotreno, Federica Nannetti scrive, disposta la perizia psichiatrica su Jelenic, sono detenuto, sono innocente, grida l'imputato in aula e alla fine viene allontanato, quindi anche stavolta è andato lì a dare i numeri. Alla fine, nonostante precedente rigetto in apertura di processo, Marin Jelenic sarà sottoposto a perizia psichiatrica, così come disposto ieri dal Presidente del Tribunale di Bologna e dal Presidente della Corte d'Assise, che sono la stessa persona. Pasquale

0: Liccardo, che lo sta processando per l'omicidio pluriaggravato del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso con una coltellata alla schiena lo scorso 5 gennaio alla stazione. A portare all'accertamento nuova documentazione e diagnosi fatte pervenire dal consolato croato appena di un paio di giorni fa e presentate dall'avvocata difensore Maria Luisa Marcuccio, che attesterebbero una quindicina di ricoveri di elenici in ospedali del suo paese, ci poteva stare, e in strutture psichiatriche, nonché in una diagnosi di schizofrenia, tutto naturalmente da verificare e accertare, quindi con la consulenza conferita al professor Domenico Berardi, che dovrà appurare entro il prossimo 15 settembre se l'imputato all'epoca dei fatti fosse in grado di intendere, di volere, se sia nelle condizioni di partecipare al processo e se attualmente sia da qualificarsi come socialmente pericoloso, voi che dite, affiancato dai consulenti della procura e dalle parti civili. Un'udienza, quella di ieri, alla quale ieri dice non ha partecipato che per pochi minuti, allontanato più volte fino a quella definitiva dal presidente della corte per continue interruzioni, grida, proteste in canottiera nera e tatuaggi in vista a causa degli atteggiamenti irriverenti delle passate udienze. Ieri avrebbe dovuto restare in aula e seguire tutto dalla gabbia. Dopo mezz'ora è stato allontanato una prima volta, urlava: sono innocente, ma sono detenuto. Eh sì. E poi è stato sprezzante anche di fronte alle immagini del medico legale sulle ferite, che mostravano le ferite sul corpo di Ambro. Poi è stato riportato nella gabbia dopo un'ora, ha continuato a comportarsi nello stesso modo. Non potete fare questo, sono io il prossimo a essere massacrato, e quindi l'hanno riportato in carcere subito a Modena e sta bene lì. Poi ex Saga Coffi riparte l'incubo. Abbiamo dato letto la notizia ieri da Repubblica. Il Corriere oggi con Alessandra Testa scrive: negata la cassa integrazione, a rischio in 80. Poi ancora sempre di questi temi, sempre scritto da Alessandra Testa: più welfare e salario variabile, Cineca intesa dopo lo sciopero, accordo al consorzio sul contratto sindacale. E ancora dall'economia alla cultura, anche qui Carlo Ginzberg e la scuola bolognese, ne scrive Massimo Marino: il metodo e la microstoria che rivoluzionarono l'alma mater. E poi c'è il nuovo saggio di Antonio Polito, che è un editorialista del Corriere della Sera, verrà presentato questa sera alle 19 nel chiostro del convento di Santa Margherita. Studiare la Costituzione in attesa di un ammodernamento. Il titolo di questo libro è La Costituzione non è di sinistra. Pubblicato da Silvio Berlusconi editore. E quindi, insomma, meditate gente, ne scrive Piero Di Domenico, mentre Paola Gabrielli riassume quella che sarà la prossima stagione presentata ieri alla stampa dell'Europa Auditorium, 50 anni di Europa Auditorium, ad inaugurarla Salda Vinci. Concerti, musical e grandi show a partire dal 18 ottobre. Sarà la stagione delle 50 candeline, scrive il Corriere. Tanti sono gli anni dell'Europa Auditorium, esprimo mezzo secolo di vita. Sembra ieri, sì e no, perché se è vero che, per usare le parole del direttore artistico Vernassa, la stagione 26-27 è il prosieguo di un percorso artistico iniziato 50 anni fa, la sua traiettoria però è capace di guardare al futuro mantenendo intatte qualità e identità. La musica è padrona di casa, specie nella prima parte del tabellone. Ci sono state 67 repliche l'anno scorso, alzate di sipario, si dice così, per 100.000 spettatori. Si riparte da Salda Vinci, che ha trionfato a Sanremo. Poi ci saranno ancora, chi ci sarà? Bruno Risas, Fiorella Mannoia. Poi Francesco Renga, Francesca Michelin, Arisa. Poi Hans Zimmer, eseguito dall'Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Loprieno. Poi ci saranno, aggiungi un posto a tavola, Gloria, i due musical. Poi ci sarà ancora chi? Gloria, tratto da quello che con Giovanni Scifoni e Lorella Lucarini, ho ben capito. No, quello è il primo, aggiungi un posto a tavola. E poi invece Gloria è quello da Umberto Tozzi, Gloria, manchi tu nell'aria. E poi Maccio Capatonda, Brignano, Brachetti, Frassica, Virginia Raffaele, bravissima, J-Ax, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono gli appuntamenti principali dell'Europa Auditorium per la prossima stagione. Noi invece abbiamo un appuntamento con lo sconforto di Cioni, del suo meteo e il GR.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno-Bologna 1.
2: Nettuno-Bologna 1.
3: Nettuno-Bologna 1.
4: Nettuno-Bologna 1.
5: Sono le 8.
6: Nettuno-Bologna 1. Giornale radio.
7: Trump ha firmato durante il G7 francese la versione digitale dell'accordo con l'Iran. Ha firmato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera la firma finale. Riapre subito lo stretto di Hormuz, revocato il blocco navale USA, i quali vareranno un piano da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che si impegna a non sviluppare armi nucleari. Sì dell'Europarlamento a una stretta sugli immigrati irregolari, via libera ai centri di rimpatrio in paesi terzi. A favore i popolari e i partiti di destra, contrari i socialisti europei. Anche le opposizioni italiane definiscono disumane le nuove norme. Le plaude invece la premier Meloni.
8: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
7: È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È tutto da Nicola De Mur.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi è giovedì 18 giugno, siamo nel bel mezzo di un'ondata di caldo di nuovo eccezionale, simile a quella di fine maggio, cose che fino a 30 anni fa non sarebbero mai successe. Oggi la temperatura massima raggiungerà i 37-38 gradi, con grande facilità. Sarà una giornata di cielo sereno, con aria bollente proveniente dai quadranti meridionali, dall'Africa, e domani si replica, domani potremo sfiorare i 40 gradi, davvero impensabile per essere ancora a metà giugno. Domani avremo appunto temperature sui 38-39 gradi, con sensazione di afa molto molto alta, sole bollente che picchia forte, e anche di notte non si va sotto i 20 gradi. Probabilmente sarà così anche per il fine settimana, poi speriamo che qualcosa cambi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
17: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
16: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
18: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: ci siamo? Rieccoci. Ecco, siamo in diretta, sì, c'è successo qualcosa, ok, non sono sparito nel dark web, come dice Enrico, ma sono qui, la tecnologia ogni tanto sblisga e quindi ci si cade, ci si fa male, ma ci si rialza. No, stavo rispondendo con un pippone che quindi adesso ve lo siete risparmiati e io lo sintetizzo all'amico Matteo che mi dice: ricorda le tue origini e non denigrare il neomelodico Sal da Vinci, proprio perché le ricordo quelle origini che lo denigro, perché non mi piace quel filone lì un po' macchiettistico e Mario Merolistico, un po' troppo oleografico, stereotipato, quei luoghi comuni lì, insomma è un po' che dicevo come quando vai fuori Bologna e senti tutta i tortellini, mosciacci, vai tortellini o tortellini, quando senti dire ah, sei Bologna tortellini, quella roba lì, so a voi piace, a me no, e quindi mi ricordo proprio pensando a Sal da Vinci che ci sono stati dei napoletani napoletanissimi come Massimo Troisi o Pino Daniele che facevano discorsi non più colti, assolutamente no, quindi non è questione di snobismo il mio, ma sicuramente secondo me molto più validi, ecco, e quindi insomma vivo con un po' di fastidio il successo di chi invece continua così, se la cava, continua a cavarsela con poi per carità un onesto mestierante, poveraccio, cioè ognuno fa quel che può per carità, però insomma l'esaltazione di una proposta di quel tipo lì la trovo un po' deprimente. Poi siccome studiavo la mattina presto, scrive Davide, ricordo con tanto amore il mio gattone che stava vicino a me tra liceo e università e ha fatto praticamente tutta la maturità con me, ha aspettato poi a volare via che mi sposassi. Vedi, di questi momenti poi alla fine ci si ricorda di qualche dettaglio che poi ha poi fatto la differenza, come capita spesso ai dettagli hanno quel ruolo lì. Dunque siamo arrivati a, aspetta qua i messaggi li ho letti, siamo arrivati a pagina 17 del Carlino Nazionale, Quotidiano Nazionale, Punta Marina salva solo 50 pavoni, gli altri non so qui come se ce li ritroviamo come spiedini, come grigliate. Gli altri saranno trasferiti in rifugi adatti. Adesso sono oltre 200, quindi c'è una deportazione, c'è la remigrazione del pavone. Adesso sono oltre 200, forse in Albania li manda. Un numero non più gestibile, primo faccia a faccia tra abitanti e sindaco, terremo fisso il numero della popolazione e poi li metteremo in un'area nel bosco. I residenti allora si dicono soddisfatti. Lucia Bonatesta da Punta Marina Ravenna riferisce che 50 pavoni potranno restare a Punta Marina in pensione, probabilmente completa, non lo so. Gli altri saranno trasferiti con l'aiuto delle associazioni, dell'associazione animalista Meta, in appositi rifugi dove possano stare bene. Il tutto in attesa di creare un'area apposita all'interno del bosco in via di realizzazione alle spalle del paese. Questo è l'esito del primo faccia a faccia tra residenti di Punta Marina e sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, che per due mesi ha mantenuto il massimo riservo sulla vicenda pavoni. Non si era esposto il sindaco di Ravenna. Telecamere, turisti e curiosi in queste settimane sono arrivate da ogni parte d'Italia ed Europa per vedere sti pavoni, ma finalmente i pavoni sono stati anche oggetto di un'assemblea pubblica, censimento alla mano. Sindaco e assessori hanno presentato il loro piano di intervento. Ad ascoltarli non solo residenti e villeggianti, tra chi li vuole liberi a tutti i costi e chi lamenta l'impossibilità di dormire, ma anche le principali televisioni nazionali, il cinema e il clima, scusate, però vabbè, sì, è parso subito caldo, con persone che si sono scontrate, interrotte a vicenda, sono presi a pavonate. Complessivamente la soluzione sembra essere stata accolta però con favore. La conta dei volatili è stata effettuata dall'azienda Freedom insieme al professore dell'Università di Modena, Reggio, Dino Scaravelli, che ha contato i pavoni. Cosa hai fatto oggi? Ho contato i pavoni, dai. E gli operatori sono spartiti il territorio per contare i pavoni. In alcuni luoghi inaccessibili si è utilizzato un drone per contare il pavone. I risultati parlano di 115 esemplari, 50 femmine e 65 maschi, a cui si stima un'aggiunta del 30% di volatili non visibili. e vanno sommati anche ai nuovi nati, stimati sempre intorno ai 50 esemplari con buone probabilità di sopravvivere, e quindi non rilevando ad oggi un rischio igienico-sanitario, però per il principio di precauzione l'ASL Romagna ha rilevato che il guano depositato in alcune zone, lo scagazzo pavonico, produce un rischio potenziale legato alla trasmissione di alcuni microrganismi che potrebbero diventare patogeni e non pavogeni, per dare atto ad alcune infezioni. La più comune è la salmonellosi, ma tu pensa il pavone con quelle piume lì, poi invece ti salmonella tutto. A spiegarlo è stata l'assessore alle politiche per la salute, Roberta Mazzoni, che ha sottolineato la necessità di ripulire le aree più critiche, sguanarle, insomma, dove i pavoni sono più concentrati. E cosa farà dunque il comune, oltre a sguanare? A spiegarlo è stata l'assessore con delega agli animali, Francesca Impellizzeri. Abbiamo elaborato la soluzione insieme all'associazione animalista Meta, che ha già aiutato nella gestione dei volatili e anche altre amministrazioni. Manterremo un numero di pavoni gestibile, cioè una cinquantina, e tutti gli altri pavoni invece saranno remigrati, saranno inanellati i pavoni superstiti, cioè gli si mette il braccialetto come nei villaggi vacanze, quindi hanno diritto anche a un drink, e nella realtà verranno ospitati da chi si offrirà di ospitarli. Quindi se volete adottare dei pavoni, cioè, volete un pavone in salotto che arreda anche, si fa un po' di guano, scagazza un po' il pavone, però insomma quando parte con la ruota. Il problema è che quando di notte, cioè, è un po' meno gestibile del gatto il pavone, perché il pavone quando. Insomma. E vabbè, se volete fatevi avanti, avanzano dei pavoni a Punta Marina. Vediamo, Carlo Ginzburg abbiamo letto. Piazza Verdi non si piega ai violenti, il titolo d'apertura del Carlino dopo la rissa stretta antidegrado del comune. Gli organizzatori dicono non ci intimideranno, la Lega vuole i Daspo. Poi c'è la foto grande per Carlo Ginzburg, l'uomo che fece la microstoria. Addio allo storico scomparso a 87 anni. Lo storico italiano scrive il Carlino più originale e noto al mondo, dagli studi su eretici e stregoneria a quelli sui riti degli sciamani. Quindi abbiamo il primo sfoglio dedicato alla rissa di Piazza Verdi. Il progetto continuerà, non ci faremo intimidire, dice il promotore della scuderia Magelli. Programma aperto a tutti, non elitario, però non devono esserci altre censure o occupazioni per bloccare tutto. Nel frattempo il comune vara l'ordinanza Novetro contro il degrado. Folegatti dice: mi hanno spinto, io solo ho reagito. Abbiamo già letto l'intervista sul Corriere di Bologna. E poi ancora De Begai, intervistato da Giovanni Di Caprio, dice: serve un chiarimento sul destino dell'area, violenza genera violenza. Mentre Di Benedetto della Lega dice che serve un presidio fisso di polizia e un Daspo a chi aggredisce, la piazza torna di tutti. Il presidio fisso di polizia c'è stato per tanto tempo e non ha risolto molto quella faccenda lì. Devo dire che, così contrariamente quanto però in disaccordo con me stesso, anch'io credo che una soluzione possa essere purtroppo quella di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, che dovrebbe essere in alcuni casi addirittura massiccia, per quanto mi riguarda. Però non è facile per tanti motivi. Primo, perché non ci sono, quindi comunque è un presidio che costa. E non sappiamo che ci sono zone della città dove ci sono problemi ancora più grossi, dove comunque non c'è una sufficiente copertura delle forze dell'ordine. E questo è un problema. La militarizzazione di una zona è sempre una sconfitta per tutti, è sempre qualcosa di avvilente, di umiliante. Perché appunto è, come dire, quando finisce il dialogo, quando finisce la convivenza, quando finisce la democrazia, iniziano i presidi. Però tu vedi città europee come quella che aspira ad essere, già è Bologna, accogliendo sempre più persone, sempre più turisti, sempre più vita in tutte le sue forme, anche quelle più complicate da gestire. Tante città europee alla fine devono ricorrere a questo sistema e si cava più tranquilli, c'è niente da fare. Cioè, girate per Marsiglia, guardate la polizia municipale di Marsiglia, che praticamente ci vogliono quattro vigili bolognesi per farne uno, di quelli, sono grossi, che fanno paura, però sembra che lì comunque alla fine la sensazione sia che le cose funzionino meglio, la cosiddetta convivenza funzioni meglio, però sì, capisco che è una soluzione quella che è sempre da rinviare. Il semplice presidio di polizia conta fino a un certo punto, perché poi comunque ci sono anche altri luoghi d'Italia, anche altri epicentri, ogni città ha i suoi luoghi difficili e fa fatica a gestirli in questo modo. Non basta, e quindi non basta il presidio tout court, perché comunque in alcuni casi il presidio deve comportare anche, dopodiché, come dire, il fatto che ci sia una licenza di intervenire. Questo innesca dei meccanismi. Non è che vedo la polizia, sto più tranquillo e sto più buono. In alcuni casi è esattamente il contrario. E allora in quel caso lì che fa la polizia? L'esercito, quello che è, dico, insomma, la divisa, la presenza, il presidio. Perché abbiamo visto, c'è cioè, esperienza in altri luoghi italiani, come Roma, Campo dei Fiori, eccetera, che il presidio di polizia diventava il pretesto per scatenare la guerriglia tutte le sere. Perché se tu vedi la polizia, provochi la polizia, lanci la bottigliata, che fa la polizia? Si piglia la bottigliata in faccia o reagisce? E se reagisce, che succede? Cioè si innescano delle dinamiche che bisogna conoscere prima, bisogna sapere, non bisogna dire ci vuole più polizia, come ho appena detto anche io, però è qualcosa che non è così facilmente gestibile. Metto tre agenti in più e ho risolto tutto, e allora l'avremmo risolto da un pezzo, non staremmo a parlare di Piazza Verdi a 30 anni, no? Se si trattasse di mettere soltanto qualche camionetta in più, come è anche successo in passato. Si innescano delle dinamiche molto più delicate, molto più imprevedibili e complesse da gestire. La soluzione non è così semplice, non è l'aspirina che la pigli, il Moment che lo prendi e ti passa il mal di testa, se no l'avrebbe già fatto chiunque, perché di prefetti, di questori, di sindaci ne abbiamo avuti, di assessori ne abbiamo avuti tanti negli anni, e su Piazza Verdi si sono scornati tutti. Scritte contro, così come in queste aree, ripeto, ogni città ha le sue e tutti ci si scornano. Delle grandi soluzioni, qualche posto, non so, tipo boh, il mercato delle erbe, lì ci arrivi a renderlo meno pericoloso, portando movimento, portando vita, attività economiche, eccetera. Allora in alcuni casi la risolvi, in altri è tutto molto più complesso. Anche qui l'articolo sulla Jihad, manuali per costruire armi, ha arrestato il suprematista sedicenne. E ne scrive sul Carlino Maria Teresa Mastromarino. Poi la fidanzata di Ambro dice: fece scendere dal treno un uomo che lo aggredì. Questo accade tra il 15 e il 28 dicembre. Mi disse che era pelato, sembrava un tossico, quindi chissà, forse poteva essere questo Jelinic, sul quale abbiamo detto prima è stata disposta la perizia psichiatrica. Ne scrive Chiara Gabrielli. Poi ragazzino adescato online, abusi sessuali ripetuti e filmati a sua insaputa, arrestato un 43enne bolognese incensurato, adesso ai domiciliari per violenza aggravata su minore. Il giovane è stato piegato, scrive il Carlino, psicologicamente. Quando la vittima ha scoperto il materiale porno, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine e ha denunciato. E poi c'è un'intervista a Stefania Matteuzzi, la sorella di Alessandra, che è stata uccisa nel 2022, lo ricorderete, e che censura le frasi sul femminicidio pronunciate da Vannacci, si dice offesa dalle sue parole. Ieri c'è stata la sua testimonianza durante il processo agli haters, che è odio gratuito e ingiustificato, e dice Stefania Matteuzzi: le frasi pronunciate da Vannacci sul femminicidio sono talmente gravi, purtroppo sono arrivate a tutti, visto il ruolo che questa persona ricopre. Ha detto che il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, non più grave, non meno grave. E ieri, in un'udienza del processo a carico di quattro haters, che si sono resi autori di offese postate sui social contro la sorella vittima morta e accusati di diffamazione aggravata in danno di un defunto, Stefania era tra i testimoni. E pensate veramente così, aperta l'abisso di squallore umano, miseria, dolore, sofferenza, ignoranza, tristezza, malessere ci deve essere dentro a uno che si prende la briga di insultare una morta. Cioè, boh, sono la punizione giusta, credo che sia giusto che vengano puniti per quello che hanno fatto e soprattutto come esempio anche per tutto quello che potrebbero fare quelli come loro se gli metti una tastiera davanti. Bisogna cominciare a capire che le parole sono pesanti, sono importanti sul web e quindi non si possono usare liberamente, chi offende deve essere punito, poi dopodiché questi qua vanno anche aiutati perché ci deve essere qualcosa che veramente funziona molto male dentro di loro se aprono un computer per insultare una defunta. Davanti al giudice, la sorella di La Matteuzzi ha parlato del rapporto strettissimo che aveva con la sorella, di quanto tutti abbiano sofferto nel leggere queste offese con messaggi spregevoli e in alcuni casi anche violenti. Tornando alle parole di Vannacci, dice così si distrugge quello che invece si dovrebbe costruire, cioè un'educazione, una sensibilizzazione al rispetto. Tutti gli omicidi sono gravissimi, certo, tutte le persone hanno lo stesso valore, qualunque sia la circostanza, ma è la cornice che cambia ed è questo il principio che sta dietro al reato di femminicidio, un omicidio che matura in un contesto di privazione della libertà, di atti persecutori, di paura, invece di parlare ai giovani insegnando loro rispetto, un rappresentante della politica esprimendo un concetto simile sposa la posizione di tanti haters giustificandone il pensiero. Io mi sento offesa da queste parole per mia sorella e per me, per mia madre che è morta nel dolore per aver compreso, malgrado l'Alzheimer, quanto avesse patito Alessandra. Probabilmente Vannacci non si rende conto di cosa significa subire quello che ha subito mia sorella prima di essere ammazzata. Mi auguro che qualcuno prenda posizione in maniera concreta contro queste esternazioni. A fine agosto saranno ormai 4 anni che Alessandra non c'è più, per me il dolore è sempre uguale, la mia vita è distrutta. Questo è l'articolo firmato da Chiara Gabrielli e Nicoletta Tempera sul Resto del Carlino. Nicolas Masetti invece ricorda Ginzburg, ricerca, intuizioni, luoghi del cuore, ecco la sua Bologna. L'intellettuale torinese ha insegnato all'Unibo per oltre 20 anni il legame con la città. La rivoluzione del sistema delle biblioteche, domani alle 11:30 ci sarà la sua commemorazione all'Archiginnasio. Un'altra figura che ha dato tanto alla cultura della nostra città, dopo quella di Romano Montroni, verrà anche lui purtroppo salutato e ricordato all'Archiginnasio nella stessa settimana. Poi c'è un'intesa tra i civici che stenta, così scrive il Carlino, per le elezioni comunali. Mastacchi dice: occorre essere uniti. Zanni però si sfila a proposito di unione e dice: servono invece i partiti. Orizzonti 2027 è stato ai magazzini generativi di Via dell'Emilia. Questo è il titolo che è stato dato all'incontro dei rappresentanti civici. In platea c'erano scontenti e volti noti. Fabia dice: centrodestra in crisi, non facciamo il gioco di lepore. Battistini, ex candidato sindaco, sconfitto dalla lepore alle ultime elezioni, dice: manca un candidato. Anche l'altra volta, in effetti, dobbiamo capire quale sia il percorso più funzionale. L'obiettivo era portare sul tavolo già una proposta tecnica, ma i tempi, scrive Francesco Moroni, non sono maturi. E quindi c'è questa idea di Mastacchi, che Marco Mastacchi, organizzatore, che ha spinto, spinge su verso in direzione, come dire, anche in direzione Gualmini. Poi, evento della Fondazione Rizzoli, torna alle luci della città in San Michele in Bosco, cena di beneficenza sui tetti di Bologna, giovedì 25 giugno alle 19:30, con un concerto anche di Fio Zanotti che suggellerà una serata tra solidarietà e show. Il biglietto costa €50, poi grazie agli sponsor andranno tutti alla terrazza dei bambini. Questo è, potete acquistare i biglietti su Viva Ticket, le luci della città si chiama questo evento. E poi andiamo rapidamente alle pagine della cultura, anche qui c'è il programma dell'Europa Auditorium. E infine un'occhiata volante prima di salutarci questa mattina a Repubblica Bologna, che apre la sua edizione odierna con, dov'è qua, eccolo. Si torna a costruire dopo la crisi, ma con mutui inaccessibili ai più. Anche qui abbiamo il ricordo di Ginzburg, preferiva i mugnai ai re, spenta la luce di Ginzburg, l'articolo di Sabrina Camonchia. L'Ateneo scala la classifica e guadagna in reputazione, in 10 anni due rettorati ha scalato 85 posizioni, ora l'Alma Mater è al 123° posto nella classifica delle università del mondo, terza italiana dopo il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma, il ranking è uno dei più quotati, è il QS World University 2027. E invece dicevamo i dati del Lance, investimenti in crescita del 5% nel settore immobiliare, grazie soprattutto alle opere pubbliche, aumentano le compravendite, ma si aggrava il peso economico anche per il ceto medio. E pagina scrive Burreddu, le costruzioni tirano, Giorgio Burreddu, i mutui pesano di più, Ance segnala la ripresa del settore grazie alle opere pubbliche, però per 42.000 famiglie comprare un alloggio è impensabile, a Bologna chi ha redditi sino a 21.500 euro annui è escluso dal mercato immobiliare, ma anche i ceti medio-alti fanno fatica, questo è il senso di questa ricerca. Noi ci salutiamo, ci abbracciamo, ci buongiorniamo qui, una valanga di messaggi che però purtroppo non riesco stamattina a leggere. Vi ringrazio per essere stati con me anche stamattina, ci ritroviamo domani alle 7 con Tempo Perso. Buona giornata, linea a Dario Ronzulli, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 1.22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente.
16: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
20: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8 e 34 minuti in questo giovedì 18 giugno e siamo pronti per partire con l'ora d'aria, come sempre subito dopo Tempo Perso che torna domani, salutando Emilio Marrese naturalmente, che avete sentito poi anche dai vari promo, mi aspetta insieme ad altri domani sera ai Gardens per raccontare la storia del Paradozzo. Abbiamo un appuntamento anche qui su Nettuno Bologna 1 con l'anniversario del Paradozzo, ce l'abbiamo domani alle 13, ma ne riparleremo nel corso della giornata e della mattinata in particolare. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Nella nottata italiana ovviamente è andata in scena l'ultima partita della prima fase del mondiale, ne parliamo perché la Colombia di Lucumí, che ha battuto 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro e del capo dei servizi segreti, che è il suo presidente. Sono fatti così da quelle parti. 3-1 con Lucumí, che è partito titolare, ha giocato 90 minuti. Leggere i resoconti, perché non potete pretendere che abbia visto la partita alle 4 del mattino, se no qua stamattina non c'era nessuno. A leggere i resoconti, insomma, una partita, diciamo, normale di Lucumí, nulla di particolare, ma insomma comunque esordio mondiale per il difensore del Bologna, in realtà sempre meno del Bologna, perché lo sappiamo, insomma, un giocatore che ha evidentemente tante possibilità di mercato. Vedremo però se queste possibilità di mercato si concretizzeranno da qui al 15 luglio con il pagamento della clausola da 28 milioni o se invece i club interessati aspetteranno per poter eventualmente trattare col Bologna e abbassare un po' il prezzo. C'è da dire anche che con le partite del mondiale in corso, magari da parte di qualcuno c'è anche la volontà in qualche modo di aspettare che non ci siano intoppi

spaccare il mondo, e sostanzialmente no, non c'è riuscito, direi per nulla. E, ah beh no, che no, niente Lucumata, è stata una paperissima del portiere di Vargas che non ha controllato il pallone. Vabbè, abbiamo salvato Lucumi dalla Lucumata mondiale subito con l'Uzbekistan. Bene, archiviato questo, dicevo ieri sera queste partite qui molto interessanti, comunque insomma Inghilterra-Croazia tendenzialmente poteva essere interessante e lo è stata. Questa sera si assegna forse il campionato di basket, perché c'è gara 4 tra Venezia e Milano. Milano un altro match point, ma Venezia bella carica, vedremo se con o senza RJ Cole proverà ad allungare la serie a gara 5 di domenica. E naturalmente questo mentre la Virtus pensa, ragiona già sulla prossima stagione, come da giorni, con Alex Mumbrú, che potrebbe essere ufficializzato anche già in giornata, dipende da come va tutta la questione burocratica con la Federbasket tedesca. Mumbrú che di fatto ha raggiunto l'accordo con la Virtus, un contratto biennale per lui, ed è già un contratto evidentemente diciamo importante anche per quello che riguarda un po' un minimo, no, di prospettiva, per quello che può essere la prospettiva legata al basket contemporaneo. Lo sappiamo, insomma, tanti progetti a lunga scadenza, avere un allenatore per 2 anni già un punto notevole per il basket nostrano e in generale per il basket europeo. Mancherà quindi manca ancora la definizione dell'accordo tra Mumbrú, Virtus e Federbasket tedesca, e poi ci sarà l'ufficializzazione del nuovo coach bianconero. Esattamente come manca poco, nessun accordo con federazioni straniere, ma di fatto l'accordo è già definito e Demis Cavina sarà il nuovo allenatore della Fortitudo, anche per lui ufficialità che dovrebbe arrivare forse già anche oggi, vediamo, insomma, appena naturalmente arriveranno ve ne daremo conto, anche per insomma primo step di fatto ufficiale per la nuova Fortitudo di Guerri presidente e Gentilini vicepresidente e socio di riferimento per il club bianco-blu. Insomma, queste un po' le novità nel basket, e nel calcio siamo sempre lì, ragazzi, sempre con tante voci, con tanti rumors, con tante situazioni che possono cambiare dalla sera alla mattina e tante indiscrezioni, ma di concreto ancora nulla. Di concreto abbiamo due cose dalla giornata di ieri. La prima è lo staff di Domenico Tedesco, che è stato ufficializzato dal Bologna, ha confermato Andrea Tarozzi e poi i vari collaboratori, confermato anche Niccolò Prandelli, sono vari collaboratori che hanno lavorato con Domenico Tedesco in questi anni, per esempio il fratello Umberto, c'è Andrea Sentimenti come allenatore portieri, insomma la squadra di Domenico Tedesco è stata di fatto presentata ieri. Sono 10 elementi che accompagneranno il neo allenatore rossoblu. E l'altra notizia che riguarda di riflesso il Bologna, ma più che altro il Dallara, è che il 5 ottobre ci sarà Italia-Turchia, quindi l'Italia che chiuderà la lunga sosta, perché quest'anno ve lo ricordo diverso, non ci sono due soste, una a settembre e una a ottobre per le nazionali, ce n'è una sola, unica, che dura 3 settimane, poveri noi, però non lo so, vediamo se è meglio o peggio, poi lo scopriamo, così di base non mi sembra tanto meglio, ma vabbè, però quello poi lo vedremo strada facendo. In questa sosta si giocano le partite di Nations League, che sono fondamentali, ancora più fondamentali per il discorso qualificazione a europei e mondiali, quindi sono partite da non sottovalutare, e l'Italia ospiterà la Turchia proprio al Dallara il 5 ottobre, quindi sarà l'occasione eventualmente per andare a vedere i nuovi azzurri di Roberto Mancini. Anche lì con attesa di ufficialità. Allora vado subito a leggere un po' di messaggi al 366-402-4022. Scrivete: di Dario, bene quelli di Albione ieri, ma col portiere del calcio Valilla sarà piuttosto impegnativo vincere. Non mi sembri un grande fan di Pickford. Non lo so, ho questa sensazione, Teo, che tu non sia un grande fan di Pickford. E beh sì, diciamo che ieri Inghilterra ha sicuramente giocato molto meglio della Croazia, ha avuto anche più occasioni, insomma, soprattutto nel secondo tempo, non c'è dubbio. Devo dire però la solidità difensiva non è che sia stata particolarmente da sottolineare, nel senso che in maniera positiva, e quello può essere anche un problema a lungo andare per l'Inghilterra. L'alternativa a Pickford sarà

0: ebbero Henderson del Crystal Palace, ma sì, più o meno, ok, Trafford del City, sì, ok, cioè non c'è un portiere a disposizione di Tuchel per cui dici vabbè, ma che cosa gioca Pickford, ma fai giocare quell'altro, e quell'altro non c'è, e quindi devono fare di necessità virtù. Più che altro la coppia centrale con Stones intanto un po' ballato ieri, vediamo se magari nella prossima partita in Inghilterra cambia qualcosa. Sicuramente lo va a cambiare qualcosa in Portogallo, quello mi sembra abbastanza evidente. Buongiorno Dario, ma secondo te, dopo che Guerri ha parlato di 2 milioni e mezzo di debiti per la Fortitudo, riusciranno a ripianarli? Sono tanti, certo Ale, certo che sono tanti, però sono messi in conto ovviamente nella questione legata alla gestione della squadra, quindi nel momento in cui sono andati a prendere hanno fatto questo passo importante sicuramente per tanti aspetti, però sono stati considerati ovviamente anche le questioni legate così all'economia e quindi al cercare, per usare le parole di Guerri, di creare più ricavi e abbassare i costi, e non ci sono alternative, perché o li mette i soci o si fa così, e quello è palese, cioè non è che dici puntiamo ad avere più diritti televisivi, dove? In basket, ma quando? E quindi bisogna fare in quella maniera lì, ed è una sfida certamente, ed è una sfida che però evidentemente le parti in causa hanno accettato e hanno messo in conto, per cui Pickford non si può vedere, scrive Fiore. No ragazzi, ma lo capisco, cioè non è il portiere a cui penso quando devo rifondare la mia squadra e pensare di vabbè, parto da zero, chi prendo come portiere? Pickford, no, non lo prendo, sono d'accordo, però appunto le alternative chi sono per l'Inghilterra? Detto che insomma questa Inghilterra qui, abbiamo detto tante volte nel corso della storia, però questa Inghilterra qui mi sembra quantomeno un po' più mentalizzata, un po' più sul pezzo, sicuramente con grande qualità, cioè ieri dalla panchina sono usciti Rashford, Saka, Rogers, hanno anche Eze, hanno anche Meinu, hanno anche Watkins, cioè direi che insomma, dalla mediana in su sono messi bene, beati loro, dietro magari ecco un po' più debolucci, vediamo se magari la mediana Rice Anderson è quella su cui punterà ancora Tuchel, però onestamente l'Inghilterra mi sembra veramente ben messa, e poi comunque viene da una serie di risultati positivi, cioè il ciclo dell'Inghilterra di questi anni, diciamo dal 2018, è un ciclo in cui manca certamente la loro, hanno perso due finali, una la ricordiamo molto bene, dell'europeo, però hanno fatto semifinale mondiale, due finali europei, insomma è un periodo storico in cui stanno ottenendo continuità di risultati come mai nella loro storia, manca la loro, non è poco, ci mancherebbe. Questa Inghilterra, non so, mi sembra messa bene, ma anche se dietro si balla, si balla un po' troppo. Steve, rispetto ai mondiali scorsi l'Argentina al contrario, l'altra volta la peggiore è la prima delle big, a sto giro forse la più convincente, la Croazia forse dovrebbe un po' ringiovanire, li vedo un po' attempati i ragazzi. Eh beh sì, anche se poi insomma i giocatori non gli mancano, i giovani, Guardiol, Baturina, ieri gran gol, lo stesso Musa, insomma giocatori giovani ne hanno, però l'ossatura principale resta ancora quella di chi tira la carretta da tempo. Ed è difficile onestamente poi rinunciare a Pasaric, a Modric, a Kovacic, anche se Kovacic hanno avuto un bel impatto ieri, però sì, grazie, sicuramente qualche la prossima tornata dovremo necessariamente vedere qualcuno in più dei giovanotti, e sì, l'Argentina 4 anni fa perse con l'Arabia Saudita, e a testimonianza del fatto che il girone conta, è importante, ci mancherebbe, ma non è, non può essere risolutore, è indicativo al 100% di quello che poi vedremo. La storia è piena di squadre che hanno fatto fatica nel primo girone, nel girone, e poi dagli ottavi o da quel che era sono lanciate verso il mondiale, noi nell'82 per esempio, o squadre che hanno fatto gironi meravigliosi e poi all'ottavo di finale, boom, crollati, buff, afflosciati subito, la Spagna mille volte, quindi sì, partite importanti queste sicuramente hanno un peso eccetera eccetera eccetera, dopodiché però poi il mondiale vero comincia dai sedicesimi, lì comincia il mondiale vero, occhio però perché poi questi risultati che stanno arrivando potrebbero anche portare a un tabellone un po' particolare. Per esempio c'è l'ipotesi dei sedicesimi di Argentina-Spagna. Beh, non sarebbe male. E lì sì che comincia il mondiale davvero. Una Croazia viva, bel giocatore del 2007 dell'Amburgo, Vuskovic. Sì, non ho citato lui tra i giovani rampanti, però sì, c'è anche lui assolutamente. Poi Mauri, si sa chi sarà il vice di Mumbrù, dovrebbe essere Miranda, non il terzino del Bologna naturalmente, ma Alberto Miranda, che ha seguito Mumbrù in tante esperienze, quindi dovrebbe essere lui il primo assistente di Mumbrù, ma anche in questo caso aspettiamo naturalmente conferme ufficiali. Buongiorno, richiamare urgentemente Grobbelaar, scrive Cree. Non mica può giocare Grobbelaar. Non te lo ricordi Cree? Ti ricordi il Grobbelaar, gran portiere, che è stato certamente grande protagonista nel Liverpool degli anni Ottanta, ma non poteva mica giocare con l'Inghilterra. Lui era dello Zimbabwe. Al massimo Shilton. Al massimo si può richiamare Shilton. Ragioniamo su quello. O Seaman, bello. Ecco appunto, l'alternativa in porta per l'Inghilterra sono Shilton, Banks, che io chiamerei Calboni, Lupo Lucio, e Robin Hood, quello volpe di Walt Disney, che pure onestamente mi sembra meglio di Pickford. E poi chissà se dopo 70 anni vinceranno il mondiale. Sono 60, però volevo tranquillizzarti su questo. Sono 60 e lo so perché poi ve lo dico, non me lo posso ancora dire perché me lo ricordo bene che era dal 66. Ve lo farò sapere. Vi farò sapere perché mi ricordo bene che sono passati 60 anni. Comunque ha raggiunto il Foggia come gol segnati ai mondiali, come ha detto Gippu, è vero, siamo 1-1. Non mi ricordavo neanche che Roy avesse segnato nel 94, però se lo dice Gippu mi fido, ovviamente, se lo dice Gippu Pastore mi fido assolutamente. Poi, se mi citando Nanni Moretti, le partite dei gironi hanno un peso. Esatto, le partite dei gironi sono importanti. Ciao, questo era. Grobbelaar è nato in Sudafrica, ma era nazionale zimbabwese. Poi non so neanche se ha giocato con lo Zimbabwe, ma era di nazionalità dello Zimbabwe. Quindi sì, rispondiamo anche a Mirko. Vincere il mondiale senza un portiere comunque è fattibile, vedi Brasile 2002. Vero, tendenzialmente però avere un portiere può aiutare, ecco, diciamo, può essere, diciamo, una spinta interessante per poter andare a vincere il mondiale, ecco, mettiamola così. E no, non c'entra la canzone di Venditti su Inghilterra 66. Ragazzi, non ve lo posso dire, ve lo dirò quando è il momento, ve lo dirò. Simone, l'unica cosa che non mi convince lo staff di Tedesco è che non abbia un suo preparatore dei portieri. Uno dei segreti di miglioramento di Skolupski sono stati i preparatori di Motta italiano. Perché non ce l'ha? Perché glielo vuoi togliere, scusa? Andrea Sentimenti, è lui il preparatore dei portieri? Certo che c'è. Ma poveretto, ma perché non lo vuoi come preparatore di portieri? Poveretto, no, c'è Andrea Sentimenti assolutamente. Poi che il lavoro dei preparatori di portieri di Motta italiano è stato un lavoro importante per Skorupski, anche per Pessina, in parte anche per Ravaglia naturalmente, e questo è fuori discussione. Però poi il preparatore di portieri ce l'ha, ma come fai a non avere il preparatore di portieri? Voglio dire, cioè, mi sembra anche abbastanza inevitabile che ci sia un preparatore di portieri. Peraltro sono, tra l'altro, Andrea Sentimenti ha anche un'altra peculiarità, che di fatto è un preparatore cresciuto nel Bologna. Forse non so se ti riferivi a quello, Simone, cioè al fatto che non sia uno dei suoi, cioè uno che ha già lavorato con Tedesco. Però sai, questo c'entra veramente il giusto, nel senso che ci sono gli allenatori che hanno lo staff al completo. È ok, e se lo portano dietro o comunque si muovono. Questo però comporta naturalmente anche una questione legata al fatto che sei in tanti, e quando sei in tanti è anche magari più difficile arrivare a raggiungere accordi contrattuali per tutti con il club. Ok, se tu invece hai uno staff di tuoi uomini di fiducia più snello, anche dal punto di vista contrattuale è più facile ovviamente muoversi tutti insieme. Nel caso specifico di Tedesco qualcuno si è portato con lui, per esempio Urbanski, che è stato collaboratore tecnico ed è stato anche preparatore di portieri con lo Spartak Mosca, Umberto Tedesco naturalmente, e poi Cepanovic, che è stato preparatore atletico sia nel Belgio che nel Fenerbahce, Leonardo Cirpoli, che ha lavorato con lui a Fenerbahce, sempre a Istanbul. Quindi in questo senso insomma i suoi ce li ha, è uno staff di suoi collaboratori con cui ha già lavorato, piuttosto snello. Dopodiché la scelta di affidarsi a chi c'era già e chi era già sotto contratto col Bologna è una scelta che comunque tanti allenatori fanno. Alla fine Andrea Sentimenti, esattamente come Alfonso Lobacio e Marco Nivello, sono stati promossi in prima squadra dopo aver lavorato nei giovanili, quindi è evidente che ci sia da parte di Tedesco anche stata un'attenzione da questo punto di vista, chiaramente su proposta del Bologna, e una valutazione positiva in questo senso da parte di Tedesco, per cui non lo vedo onestamente come un problema il fatto che il suo staff, diciamo, di uomini che l'ha seguito in altre esperienze, che lo seguirà a Bologna, sia, diciamo, più snello. Onestamente non vedo grandi problemi in questo senso. Per tua fortuna nel 66 non eri nato, e infatti non è neanche per quello che me lo ricordo. Ah ragazzi, lo so che vi ho scatenato la curiosità, però dovete aspettare. L'Inghilterra comunque non può andare avanti se c'è un dito del calcio, non può consentire che tra gli 11 ci sia un comico. Povero Pickford, ragazzi, gli fischieranno le orecchie stamattina. Gli inglesi sono sempre stati fieri della loro scuola di portieri, ma dopo Banks negli anni 60-70 due discreti portieri, Clemens e Shilton, trasformati in leggende per mancanza di concorrenza, scusami, qualche accettabile come Baffetto Seaman, ma essere ridotti a sedia Pickford, grande stima veramente per il povero Pickford. Va bene, lo salutiamo, poi magari lo invitiamo domani a parlare, a difendersi, anche a rispondere ai vostri messaggi. Va bene. E Sentimenti, nome importante per un portiere, vero, c'è tutta una lunga serie di cognomi di portieri con quel cognome, peraltro quasi tutti fratelli, tra l'altro. Siamo arrivati credo a Sentimenti dodicesimo più o meno per quella generazione di fratelli che hanno giocato a calcio, tra l'altro uno facendo anche più ruoli, sono personaggi importantissimi nella storia del calcio italiano. Stefano 1966, o Bulgarelli ha zoppato o Mondino Fabbri con Corea del Nord, Stefano saprai, non posso fare nulla, non posso dirvi nulla, è così. Scusa Al, prima di dare linea alla regia, non ho capito il messaggio, scusami Al, in che senso, ribadisco che manca da un bel po' il preparatore atletico, in che senso? Cioè, il preparatore atletico, volevo darti questa dritta, c'è sempre stato. Forse intendi che in questi anni non si è lavorato bene da quel punto di vista? Beh, quello è un altro paio di maniche, ma non puoi dire che manca il preparatore atletico, perché non è vero, molto semplicemente non è vero. E tra l'altro sarà appunto Cepanovic nella fattispecie, che vuol dire manca il preparatore atletico? Che si deve lavorare meglio da quel punto di vista, forse intendevi quello, però ragazzi, messaggi poi, le parole sono importanti, punto, cheat, tornando a Nanni Moretti. Va bene, GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 8:57.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
5: Buongiorno, oggi è giovedì 18 giugno, siamo nel bel mezzo di un'ondata di caldo di nuovo eccezionale, simile a quella di fine maggio, cose che fino a 30 anni fa non sarebbero mai successe. Oggi la temperatura massima raggiungerà i 37-38 gradi, con grande facilità. Sarà una giornata di cielo sereno, con aria bollente proveniente dai quadranti meridionali, dall'Africa, e domani si replica, domani potremo sfiorare i 40 gradi, davvero impensabile per essere ancora a metà giugno. Domani avremo appunto temperature sui 38-39 gradi, con sensazione di afa molto molto alta, sole bollente che picchia forte, e anche di notte non si va sotto i 20 gradi. Probabilmente sarà così anche per il fine settimana, poi speriamo che qualcosa cambi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
11: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
10: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
11: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
16: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
17: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
19: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9 e 4 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ripartiamo anche con un po' di argomenti vari in attesa di collegarci con Leonardo Bosello che poi ci saluterà per il weekend. E domani avremo un ospite a sorpresa che non è assolutamente al livello di Leo, però in realtà dipende dai punti di vista, cioè in una certa ottica non è a livello, in una certa altra ottica Leo non è a livello dell'ospite, vabbè, lo scopriamo domattina. Allora, un po' di messaggi baschettari intanto al 366-402-4022. Domanda: ho letto di uno Spain pick and roll che Mumbrù fa, che cos'è? Non è una nuova pietanza, ecco, questo volevo sgombrare il campo da ogni equivoco, ma è semplicemente uno schema, è l'evoluzione, diciamo così, un'evoluzione del pick and roll. Si chiama Spain perché lo ha strutturato, diciamo, in maniera contemporanea Sergio Scariolo con la Spagna di Mumbrù anche, però lo facevano già, non so, gli Utah Jazz di Stockton e Malone. È sostanzialmente un pick and roll a tre, nel senso che c'è quello che palleggia, quello che va a bloccare e poi c'è un altro giocatore in attacco che va a bloccare il bloccante. È un po' complesso, diciamo, da spiegare radiofonicamente, senza la lavagnetta, senza i disegnini, però fondamentalmente è un pick and roll in cui sono coinvolti non due giocatori e basta, ma tre giocatori, ok? Quindi da lì poi si sviluppa tutta una serie di situazioni offensive, tipico appunto della Spagna di Scariolo, ma poi preso anche naturalmente da altre squadre. Ecco, e Mumbrú è uno di quelli che sullo spin pick and roll lavora molto, quindi poi ripeto, in radio è un po' complicato spiegarvelo dal punto di vista proprio dinamico, però vi basti sapere che appunto è un pick and roll in cui non c'è il palleggiatore e quello che arriva a bloccare e poi decide di attaccare il ferro o aprirsi per ricevere, ma è un pick and roll che coinvolge 3 giocatori su 5. Ecco, questo in estrema sintesi. Andrea, ti faccio una domanda difficile. Eccoci. Sai per caso se coach Jakovlević rimarrà nello staff di Mumbrú o verrà lasciato libero di trovarsi una nuova squadra? Te lo chiedo perché secondo me come assistente mi sembrava molto preparato e capace. Poi a tuo avviso ci sarà una conferenza stampa di fine stagione / inizio nuovo anno di Ronchi? Guarda, sulla prima non ho particolari indicazioni al momento. Probabilmente verrà lasciato libero. Però vediamo, non c'è ancora certezza. Poi sulla conferenza stampa non credo, onestamente, cioè credo che nella testa di Ronchi la conferenza stampa di fine stagione sia stata quella post gara 4 a Venezia e che quindi nel caso se ne riparli a inizio anno o se ci sarà modo e maniera di presentare prima dell'inizio della stagione Mumbrú, vediamo. Nel caso sì, è chiaro che se c'è la presentazione del nuovo coach ci sarà anche ovviamente un intervento del direttore generale, questo mi pare pacifico, ma se non c'è tempo e modo di organizzare la conferenza stampa di Mumbrú prima che la squadra si ritrovi ad agosto, allora no, non credo almeno. Cioè, mi sembra che quella fatta a Venezia al Taliercio sia considerata conferenza stampa di fine stagione. E quindi siamo lì. Lello, vabbè, è uno schema con doppio blocco. No, non è uno schema con doppio blocco, è un po' più complesso. È un po' più complesso. Nel senso che non è il palleggiatore che può scegliere tra due che bloccano. Non è così, è un po' più complesso. Però che sia stato già visto anche al CSI con le dovute differenze, su quello non ne dubito assolutamente. Come la vedi su Mumbrú, due amici tifosi del Falenzia me ne hanno dette peste e corna. Vabbè, tu potevi rispondere tranquillamente, Vittorio, e chi se ne frega, cioè, nel senso, problemi vostri, dei Valencia. Lo dicevamo anche ieri mattina, a Valencia è andato al di sotto di quelle che erano le aspettative, non c'è dubbio. Sono state due stagioni che per il club non sono state positive come si auguravano. Mumbrú veniva da un'esperienza con Bilbao in un contesto sicuramente molto diverso, molto particolare, soprattutto un contesto che lui conosceva molto bene, avendoci giocato tanti anni prima di diventare allenatore. E a Valencia, diciamo, non sono andati come si auguravano. Magari un po' meglio la seconda stagione rispetto alla prima, se non altro come i risultati raggiunti, però sicuramente non come si auguravano. Ecco, questo è poco ma sicuro. Dopodiché, che facciamo? Lo crocifiggiamo in piazza o in mensa perché a Valencia è andato al di sotto delle aspettative alla sua seconda esperienza da allenatore? Ma insomma, mi sembra un po' esagerato. Soprattutto teniamo conto che comunque dopo Valencia la Germania da campione del mondo, quindi con comunque un po' di peso anche in vista dell'europeo, con giocatori di valore, è andata da lui come commissario tecnico. Certo, è un contesto molto diverso, la nazionale, il club, ci mancherebbe, non c'è dubbio, questo è da tenere sempre in considerazione. Dopodiché però comunque una squadra, un gruppo di giocatori di altissimo livello è stato affidato a Mumbrú, quindi evidentemente insomma qualche qualità deve pure averla. Ecco. Poi buongiorno Dario, Screen the Screener, blocco e bloccante, esisteva 30 anni fa, certo Angelo, assolutamente, ma anche prima di 30 anni fa se vuoi, ma poi appunto si chiama Spain perché l'evoluzione e la definizione, come sempre accade ragazzi, cioè il falso 9 non è che l'ha inventato Guardiola al Barcellona, ok? Non è quello, o il calcio totale non l'ha inventato l'Olanda, non l'ha inventato l'Ajax, ok? Però l'hanno codificato in maniera che diventasse diciamo più diffuso, ok? Cioè hanno dato dei paletti, hanno fissato dei paletti, ok? E nel momento in cui fissi dei paletti su una cosa che è già esistente, cioè la rifinisci, nello sport funziona così: ti prendi la paternità, che però in realtà non è tua, cioè appunto il calcio totale lo faceva l'Austria negli anni 30, o già anche l'Ungheria del 54, ma se volete anche certe squadre brasiliane degli anni 20 lo facevano, quindi non si inventa nulla di particolare, però evidentemente c'è chi riesce ad avere la forza di non solo codificare un certo schema, un certo modo di giocare, un certo modo di stare in campo, ma soprattutto quello fa la differenza, vince. E nel momento in cui vinci con quello, allora è chiaro che ti prendi, perché funziona così, la paternità di una cosa. Però diciamo, niente si inventa, tutto si reinventa nello sport, è così. Non funziona da che uno si alza la mattina e dice: "Oh, ma sai che c'è? Vabbè, ma giochiamo con un centravanti che non è un centravanti." Ok, hai Messi, lo puoi fare, te lo puoi permettere, sei spagnolo e quindi diventa falso 9, ma non l'ha inventato lui, l'ha rifinito, codificato in maniera contemporanea, adeguandolo ai tempi. E questo è il concetto, vale anche naturalmente per lo Spain pick and roll. Gianluca, ciao Dario, la querelle Virtus Eurolega ieri ha portato a qualche novità o la situazione è ancora in calma piatta? No, no, querelle però non è il termine esatto, Gianluca, cioè è una trattativa in corso, cioè l'Eurolega ha, questa, torniamo anche al discorso che facevamo ieri, l'abbiamo presentata come truffa, aggiungiamo anche questa cosa qui, cioè sostanzialmente il trasformare i club in franchigia, quindi membri permanenti, ma con quelli, come abbiamo definiti ieri, unti dal Signore che non sborsano un centesimo, non si sa bene perché, visto che non è che sono già franchigie, ma non si sa bene perché, non sborsano un euro, e quelli invece che non sono unti dal Signore, quindi Virtus, Svel, Partizan, Stella Rossa, che devono pagare una cinquantina di milioni in comode rate decennali, quei soldi vanno poi agli altri club che quindi sostanzialmente ripianano parte dei debiti con i soldi delle altre. Se non è una truffa questa, ditemi voi che cos'è. Detto ciò, c'è una trattativa, perché oggettivamente tirar fuori 50 milioni in 10 anni o 55, quelli che sono, sono soldi, per citare Maccio, sono soldi, e sono soldi che pesano sul bilancio delle squadre, soprattutto perché poi vanno invece ad arricchire il bilancio delle rivali, cioè è una roba imbarazzante anche solo pensarlo, è una roba imbarazzante, ma tant'è, voglio dire, di imbarazzi l'Eurolega ne ha creati tanti e ce ne ha fatti vivere tanti in questi anni, e quindi niente, credo che insomma da parte dei club che, a cui è stato offerto di diventare franchigia, chiedendo appunto questi soldi che poi finiranno nelle tasche di Milano, Olympiacos, Barcellona eccetera eccetera, ripianando di fatto parzialmente i debiti di questi club, creandone di fatto altri, ma questo è un altro un paio di maniche, ecco, è una trattativa che secondo me un po' andrà avanti, nel senso che non so, mi sembra molto strano che una squadra accetti passivamente di questo tipo di accordo senza neanche provare ad abbassare la cifra. Mi sembra insomma abbastanza strana strano come scenario, per cui staremo a vedere. E l'altra cosa sulla questione Virtus Eurolega, che ovviamente ci sono anche altre richieste, ecco, magari di club che non hanno affatto problemi a sborsare quello che chiede l'Eurolega, questo potrebbe fare la differenza a un certo punto. Cioè la Roma, che era Cremona e che tanto sta ha un sacco di soldi da spendere e deve spenderli e deve cercare anche di rientrare rapidamente, questi 5 milioni, 6 milioni, quelli che sono all'anno da dare all'Eurolega, potrebbe anche metterli tranquillamente a bilancio e dire: vabbè, li mettiamo perché è l'unico modo per entrare a quel livello lì, per entrare subito a quel livello lì. Ecco, lì sarei stupito del contrario, cioè che ci sia una trattativa, che tanto mi sembrano intenzionati comunque a spendere e espandere. E però vediamo, insomma. Oh, teniamo anche conto che nel momento in cui un club accetta 50 milioni da pagare in 10 anni, ok, sono 5 milioni l'anno. 5 milioni l'anno sono tanti. Sono tanti in un budget, annuale. per la Virtus, ma non soltanto. Quindi c'è anche quell'aspetto lì da considerare, eh? Per cui vediamo un po' come proseguirà. Ecco, si chiede un ascoltatore se chiede Mumbrù ha la stessa agenzia di Vildoza, quindi Vildoza rimarrà. No, non vuol dire nulla. Non è così automatico. Anzi, Vildoza ha uno stipendio pesante. Non è detto che parta, non è detto che il rapporto si chiuda, però è un contratto pesante. E bisogna vedere quanto la pesantezza del contratto può avere un peso poi nelle scelte virtussine. Bisogna valutare quello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
2: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 9:22 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Leo Bosello. Ebbene sì.
16: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
15: Buongiorno a te. Allora, ripartirei con te dal Bologna, visto che ieri abbiamo avuto l'ufficialità dello staff tecnico, sì, di Domenico Tedesco. C'è qualcuno che ha già lavorato con Tedesco, ma soprattutto ci sono tanti volti nuovi per lui nello staff tecnico e anche dei ragazzi che sono stati promossi, diciamo così, dal settore giovanile rossoblù.
16: Sì, assolutamente. Beh, è chiaro che la notizia principale è quella della appunto ufficialità di Tarozzi come suo vice, ma ormai la sapevamo da almeno 2-3 settimane. E per quello che riguarda invece le promozioni dal settore giovanile, Sentimenti, che è stato già preparatore dei portieri della prima squadra, se non sbaglio durante il periodo di Mihajlovic, comunque è stato promosso ad preparatore dei portieri, a preparatore dei portieri della prima squadra, dopo averlo fatto bene comunque per diversi ragazzi del settore giovanile e anche dello stesso Pessina. Per quello che riguarda invece due altri ruoli, non da campo, comunque da campo, ma anche da analisi, i match analyst, lo Bascio e Onnivello, che comunque, insomma, soprattutto per quello che riguarda lo Bascio, collaborava già con la prima squadra nel corso dell'anno scorso, soprattutto per la questione ripresa durante le partite, ed era lui che spesso era in tribuna con la camera tattica, mentre i match analyst di Italiano nell'ultima stagione erano principalmente in panchina. Però lo Bascio e Onnivello, anche loro hanno questa promozione. E poi ovviamente i preparatori atletici Prandelli e D'Aiello, che anche loro sono due elementi di continuità dalla precedente gestione, in realtà anche di più, perché comunque sono dei tesserati Bologna e restano loro anche in questo staff. Per quello che riguarda invece chi si porta dietro Tedesco, sono quattro elementi che aveva anche al Fenerbahce, e quindi collaboratore Cepsanovic insieme a Urvanski, e poi il fratello che è Umberto Tedesco, che sarà sia match analyst ma anche collaboratore tecnico, e poi un analista per le squadre avversarie, che è un nome che non avevo ancora conosciuto e che non avevamo letto forse un granché, che è quello di Leonardo Scirpoli, che in realtà ha già condiviso con Tedesco il periodo al Fener nell'ultima esperienza dell'allenatore di origini calabresi, e prima in realtà tutto un altro percorso, ha fatto crescita al Cesena, è stato all'Inter, anche al Norwich, insomma è un elemento che anche lui girato particolarmente, però aveva condiviso l'esperienza al Fener con Tedesco, e adesso arriva al Bologna. È comunque, insomma, uno staff abbastanza nutrito, ma ormai di questi tempi più o meno i numeri sono questi. Stiamo parlando di una decina di elementi, ma poi ce ne sono anche tanti altri che saranno tra organizzazione, come sappiamo anche team manager, vabbè, ovviamente quello sarà Tommaso Fini. Anche quello è un punto di conferma.
15: È uno staff sicuramente variegato. Anche vi spiegavo stamattina che non è così strano che non ci siano tanti elementi che abbiano già lavorato con Tedesco, cioè non sia uno staff completamente portato da Tedesco. Non è affatto strano, e anzi capita molto più di frequente di quello che si può immaginare. Particolare certamente la scelta di un secondo, quindi di un braccio destro con cui non ha mai lavorato. Ecco, quello sì, quello in particolare.
16: Sì, beh, questo è probabilmente il grande elemento e la grande situazione da analizzare, la grande valutazione che andrà fatta, e anche il grande rapporto che si deve instaurare tra i due, perché sicuramente tra vice e primo allenatore deve nascere un determinato feeling, deve nascere una certa coesione, capacità di essere attenti e di essere anche in linea con quelle che sono le proprie idee, perché poi, insomma, sappiamo che quando c'è un vice che lavora con un primo allenatore da sempre, come è stato anche solamente Niccolini con Italia, ma lo stesso Ujo con Tiago è stato così nelle esperienze, anche se meno numerose da parte di Tiago Motta, ma lo stesso Sinisa aveva in Miro Taniga un elemento storicamente al suo fianco, poi De Leo è arrivato successivamente, ma anche lui aveva fatto tantissimo nel percorso con Sinisa. La società ha voluto inserire Tarozzi e credo che Tarozzi sia stato particolarmente attento in queste giornate che ci sono state la scorsa settimana, dopo la presentazione, prima anche, soprattutto prima, nell'andare a buttare giù un programma di linee comuni e come sempre, insomma, cercare una visione. Poi ovvio che si dovranno un po' conoscere meglio e dovranno cercare di studiare al meglio quella che è la linea da adottare, però insomma Tedesco sarà il primo a dettarla, poi dopo Tarozzi probabilmente inserirà elementi di conoscenza del calcio italiano e conoscenza dell'ambiente Bologna e di Casteldebole, quindi speriamo che possa essere la risposta giusta. È chiaro che a volte uno può dare la risposta sul fatto che ci sia un vice che non conosce l'allenatore dicendo è un rischio perché appunto non sai come si prendono, come si pigliano, dall'altra parte uno può dire invece non sarà sempre il solito collaboratore che annuirà e magari sarà sempre d'accordo con quello che dice il primo allenatore, no? Magari insomma invece c'è, non dico un contraddittorio, ma c'è un dialogo anche un po' dialettico, se vogliamo. Io spero che possa essere così. Poi
15: cioè stai dicendo che invece di spaccare gli spogliatoi spaccheranno la panchina direttamente davanti a tutti?
16: No, dico
15: che magari insomma a bordo campo finalmente il calcio vero
16: con uno staff di soli elementi che sono già da anni a lavoro con l'allenatore, magari si forma quel rapporto che seguono sempre ciecamente quello che dice la prima guida tecnica, invece magari formandosi un po' di differenze o comunque di elementi nuovi che entrano in uno staff all'inizio, no, magari c'è l'ascolto, c'è la volontà di anche insomma cercare una linea comune che per forza non è magari tutto quello che è stato fatto da quello staff tecnico dell'allenatore fino a poco prima in altre esperienze, ma magari si trova una mediazione su alcune cose diverse perché ci sono persone diverse in questo staff che non è che andranno a creare un problema, ma andranno giustamente credo a lavorare insieme, a porre delle altre questioni, quindi non lo so, sarà interessante ancora una volta vederli tutti insieme in ritiro, perché poi immagino che ci sarà grande interesse su questo per vedere gli allenamenti. Immagino che dal 7 di luglio, quando si troveranno per la cena a Casteldebole con la squadra, ma spero anche un po' prima, partiranno già incontri e sedute per programmare tutto anche solo a livello di staff.
15: Certo, assolutamente. E poi naturalmente c'è il mercato, anche se di fatto non abbiamo grandi cose da raccontare, se non questo interesse per Miretti, che non è un nome nuovissimo per il Bologna, eh?
16: No, non è un nome nuovo, e poi è un centrocampista. Sì, è un centrocampista certamente in grado di fare tante cose, ha d'utilità, qualità tecnica, inserimento, ha anche un po' di conclusione da fuori, giocatore che magari non è estremamente strutturato a livello di statura, di fisico, è un giocatore che però è piaciuto molto credo quest'anno a Spalletti, no Dario? Cioè l'ha impiegato anche discretamente, non tanto però...
15: Non so se per mancanza di alternative... Ti dico anche questo.
16: No, assolutamente.
15: Tengo questo dubbio qui.
16: No, assolutamente, però poi dopo c'è stato anche un iniziale momento in cui poi Miretti ha avuto anche diverse partite in cui ha giocato da titolare,
15: quello
16: quindi
15: sì, quello sì.
16: Non è proprio un giocatore ai margini, credo, del progetto di Spalletti, poi insomma sappiamo che è reduce da esperienze dove invece ha giocato un po' di più, è comunque un 2003, quindi è un giocatore che ha 23 anni quest'anno e fa 23 anni quest'anno e quindi ha possibilità e margine ancora di aggiungere elementi di crescita. In un 4-3-3 probabilmente si esprime forse meglio, in un 4-2-3-1 sia da mediano che da tre quarti non so se è proprio il suo, anche se poi magari ha fatto il tre quarti diverse volte, anche il mediano gli è capitato di farlo, però credo che la sua condizione migliore sia proprio in un centrocampo con un vertice basso e due mezze ali e lui ricopre una delle due che sa fare diverse cose, che sa essere giocatore di fiato, di gamba, ma anche di tecnica, quindi vediamo, da quello che leggo nelle cifre sembrano essere un po' alte, non so se 15 milioni sarà una cifra che il Bologna sarà disposta a spendere per andare a prendere Miretti, che però comunque è un profilo che che ci può stare, nel senso che ha un'età per cui puoi dare ulteriore valore al giocatore, ti può crescere ancora di più perché comunque un po' di panchine le ha fatte negli ultimi anni, quindi non è che è stato non ha trovato troppo spazio, e quindi vediamo. È ovvio che magari mezzale simili che non sono di proprietà della Juventus o che arrivano dall'estero con caratteristiche non troppo distanti da Miretti magari hanno un costo di cartellino più basso, lo sappiamo.
15: Ci sta. Senti, andiamo anche un po' sul mondiale prima di chiudere. Grande risposta di Cristiano Ronaldo a Messi. La risposta
16: enorme risposta. Fammi essere un po' tranchant.
15: Vai.
16: Magari anche fastidioso. In questo momento il paragone non esiste.
15: Okay.
16: Il paragone in questo momento per me non esiste. Cioè, ieri credo che Ronaldo abbia mostrato l'opposto esatto di come ha interpretato la gestione della partita Messi nel lavoro collettivo con la squadra, cioè proprio sempre a richiamare il pallone, sempre a sbraitare, sempre fermo nell'aspettare il pallone, provando a mettersi dentro la linea di passaggio anche quando il passaggio non era per lui, gode di una stima infinita, nel senso che non viene sostituito quando meriterebbe nettamente di esserlo sostituito. Poi cioè, io sono sicuramente più fan di Messi dei due. Ronaldo però ha avuto anni, cioè, sicuramente in cui non si poteva assolutamente discutere, in cui è stato determinante ed è stato in diversi momenti milito. In questo momento il paragone non c'è. Cioè, Messi riesce ancora a giocare con la squadra, riesce ancora a determinare con il pallone nel dialogo con i compagni, non solo prendendo e calciando, cioè proprio una questione di qualità tecnica, di aiuto collettivo, di solidarietà, ma anche i messaggi che lancia sono quelli comunque di sicuramente un leader tecnico di squadra, però molto a contatto con la squadra. Ronaldo dà l'idea di essere un po' l'individualista che in questo momento ha solo bisogno di accrescere un po' i dati suoi e un po' quelli del Portogallo, che però insomma tratta molto come i compagni di squadra che non gli danno la palla e non capiscono nulla, cioè mentre Messi mi sembra proprio inserito in un contesto armonioso di gioco in cui lui è veramente la valvola che, nonostante non abbia quell'atletismo di un tempo, fa la differenza. Ronaldo in questo momento, ma in realtà sinceramente lo era anche in Qatar, perché basti ricordarsi com'era sinceramente.
15: Sì, assolutamente.
16: Lo era anche in Qatar, sembra essere più un pesante macigno al centro dell'attacco che aspetta il cross e che sbraita veramente. Poi cioè, non sto dicendo che è sempre stato così, però in questo momento per me il paragone non c'è.
15: Beh, diciamo, le prime partite del mondiale sono decisamente state così sbilanciate a favore di Messi, e vediamo se almeno con l'Uzbekistan, con la Colombia di Lucumi, Ronaldo si ricorda di essere comunque un attaccante di valore, più che altro senza stare lì ad aspettare che i compagni facciano tutto il lavoro per lui. Esatto. Però quella ossessione del gol che lo ha accompagnato per tutta la carriera, che sicuramente è stata molto importante per

0: insieme alla Francia, sono le due squadre con l'organico più clamoroso. Cioè, dai, obiettivamente a livello di nomi sono.
1: Scusami, portiere compreso, no? Perché stamattina sono arrivati
0: No, no.
1: messaggi poco edificanti su Pickford, ecco.
0: Però guardavo ieri la data di nascita, non ci volevo credere, 32 anni, eh? 32 anni, io dico quanti ne ha, 38 è ancora lì,
1: E invece il
0: poi
1: giovane
0: alla
1: Pickford.
0: fine invece cioè, ha 8 anni meno di Neuer, che è il portiere titolare della Germania. Poi non esiste qua il paragone, non è mai esistito ovviamente tra Pickford e Neuer,
1: Certo.
0: però sì, per il resto l'Inghilterra che ha come la Francia che si permette di far entrare Cherki all'88esimo, il numero 10 del Manchester
1: Che
0: City,
1: schifo.
0: vedi l'Inghilterra che entra Rashford, entra Saka, entra Morgan Rogers,
1: Aspetta,
0: insomma. Così.
1: aspetta, non sono entrati Eze e Watkins.
0: Esatto, non
1: Cioè.
0: sono neanche entrati Eze Watkins,
1: Ecco. Che schifo,
0: giocano
1: proprio, che
0: con
1: schifo.
0: veramente, insomma, un valore di giocatori altissimo. E poi hanno un Harry Kane clamorosamente migliorato dal passaggio al Bayern, perché la maturità, la gestione, l'esperienza, la qualità di questo attaccante, che prima non era altissima, anche quando era il 9 del Tottenham, adesso comunque è aumentato. Aumentato in consapevolezza, in attacco del pallone ancora di più, cioè forza stratosferica, veramente. Credo che Inghilterra e Francia siano le due squadre con il roster migliore, anche di più del Brasile, non solo per il pareggio, ma anche per i nomi, cioè i nomi che ci sono. Poi, oltre ai nomi, no, anzi, molto più che i nomi, vale l'unione di questi e quanto riescono a fare squadra. L'Inghilterra storicamente ci è riuscita, un po' meno, la Francia storicamente, ultimamente, con Deschamps, un bel po' di più, quindi bisognerà vedere un po' come procede l'amalgama. Direi che Tuchel sta facendo vedere qualcosa di un po' più interessante rispetto a Southgate, ma è prestissimo. Comunque anche la Croazia è avversario da battere, molto molto valido. Croazia che fa sempre molto bene ai mondiali, negli ultimi edizioni ha sempre fatto cose incredibili, eccezionali. Semifinale nel 2022, finale
1: Nel
0: nel
1: 18.
0: 2018, quindi comunque parliamo di una nazionale che ieri giocava contro l'Inghilterra, che insomma era un avversario molto valido, anche il Senegal lo è stato sicuramente, però sì, vediamo poi come procede, perché sentendo le tante analisi sul mondiale, Dario, direi che sicuramente il fatto che alla fine passano 8 migliori terze su 12, non dico che il mondiale poi se perdi anche la prima partita del girone dici
1: No,
0: o la
1: vabbè.
0: pareggi,
1: Certo.
0: dici non fa nulla, però la percezione è un po' diversa, cioè non c'è quell'immediato dentro fuori che ti possono dare solo il passaggio delle prime due, cambiando molto la percezione del gruppo. Qui effettivamente, cioè, di big che rimarranno fuori dalle prime 32 su 48, poi andremo a vedere quali saranno veramente, secondo me sarà molto complicato.
1: Assai proprio, altro che, altro che. Però magari qualche incrocio tra big subito ai
0: Sì.
1: sedicesimi, ecco, quello potrebbe venire fuori e lì ci divertiamo, ci divertiamo.
0: Ah beh, ci divertiamo un sacco, sì, per forza.
1: Allora, caro Leo, ti saluto, noi ti ritroviamo martedì e domani ti
0: Sì.
1: sostituisco, lunedì ora vedo, devo decidere.
0: Lunedì
1: Devo
0: fai
1: decidere.
0: come credi, fai come
1: Devo
0: credi.
1: decidere se sostituirti o meno. Domani ti sostituisco, diciamo, livello variabile, ecco, della sostituzione.
0: Ok,
1: Però lunedì vediamo. Va bene? Buon
0: va bene,
1: weekend.
0: sì, grazie. Un abbraccio, buon weekend a voi e ci sentiamo martedì.
1: Ciao, grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino.

0: Nero e L'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua, 9.46 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario in questa mattinata, in questo giovedì 18 giugno, i vostri messaggi al 366-402-4022, c'è un messaggio molto amaro di Marchino Salus, io non so se leggerlo. Perché è veramente pieno di amarezza, è uno schiaffo alla povertà, non di Marchino, ma quello che racconta. Consideriamo che la Francia si permette di lasciare a casa il Thuram Juventino e ha in panca Marcus Thuram e l'Inghilterra non ha né Palmer né Foden. Aspetta, poi la Francia ne ha lasciato a casa altri, Adesso non siamo qui a raccontarli tutti perché per amor di patria, ma ne ha lasciati a casa altri e sono schiaffi alla povertà, ragazzi. Cioè, proprio così. Vabbè. Marco, per il fatto che in questo mondiale passeranno tante terze nei gironi, è probabile che alcune squadre abbiano fatto la preparazione in funzione delle fasi eliminazione diretta, quindi le prime partite hanno una valenza limitata, secondo me. Allora, è chiaro che chi vuole fare strada, chi vuole arrivare fino in fondo, chi vuole alzare il titolo, chi vuole alzare la coppa, ha chiaramente impostato il lavoro in maniera diversa, okay? Rispetto a chi magari non ha quelle velleità. Dopodiché è anche vero che è un torneo di un mese, poco più di un mese, quindi tanti calcoli dal punto di vista della preparazione atletica, io non so quanti se ne possano fare. È vero che passano tante terze, perché su 12 terze ne passano 8, quindi sicuramente sono tante. Però è anche vero che se tu, big, non vinci il tuo girone, quindi magari ecco, Portogallo, la Spagna, che hanno fatto un mezzo passo falso all'inizio, nella prima partita, e se poi non recuperi, rischi di ritrovarti in un abbinamento già ai sedicesimi particolarmente complicato. Quindi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Io non starei troppo dietro al discorso della preparazione volta appunto ad arrivare fino alla fine, perché appunto è un mese il torneo. Quindi sì, sicuramente un minimo di lavoro è stato fatto in questo senso, non c'è dubbio, su questo sono d'accordo. Dopodiché però non mi fossilizzerei troppo su questo, perché appunto poi c'è il rischio di ritrovarti in un tabellone complicato. La Francia nel 2006 non fece una buona fase a gironi, si ritrovò in un tabellone complicato, poi vabbè, alla fine fu complicato per le avversarie, visto che le eliminò tutte tranne l'Italia in finale, naturalmente, come ben ricordiamo. Cioè, la Francia, per intenderci, arrivò dietro alla Svizzera nel suo girone e poi nel tabellone fece Spagna, Brasile e Portogallo. Insomma, abbastanza impegnativo. Poi però Zidane si ricordò di essere un giocatore straordinario e quindi quella Francia passò il turno. Però non è sempre così semplice. Anche l'Argentina nel 2018 fece una fase a gironi, lì passavano le prime due, quindi ancora più strizza, e peccò poi subito la Francia. Fu una bellissima partita, ma la Francia era nettamente superiore, quindi occhio anche a quel discorso lì. E per esempio abbiamo citato in precedenza il fatto che se, aspettate che vado a recuperare bene qua, 12 gironi, uno si perde, non capisce più niente tra tutti i gironi, l'Iran che forse va da una parte che non si capisce. Dove è finita la Spagna? Spagna? Dove sei finito? Dove sei? Spagna? Beh, niente, non trovo il girone, aiuto! Non trovo il girone con la Spagna! Aiuto, ragazzi. Eccolo qua, accidenti al demonio. Allora, il gruppo H, bene, il gruppo H, la seconda del gruppo H becca già ai sedicesimi la vincente del gruppo J. Stante ora le cose, è Argentina-Spagna. Quindi occhio, occhio anche a fare questo tipo di ragionamento. Però ci sta, Marco, che in qualche modo ci siano stati anche dei calcoli appunto in ottica preparazione atletica. Però non mi sembra che ci sia stato, cioè, da parte di Portogallo e Spagna una difficoltà fisica, cioè, mi pare che la difficoltà loro sia stata di altro tipo, con la Repubblica Democratica del Congo e con Capoverde. Cioè, la Spagna poco lucida, prima ancora che poco brillante fisicamente, e il Portogallo moscio, ma parecchio moscio, e proprio mentalmente. Cioè, dopo la partita, dopo il vantaggio, ha sostanzialmente quasi smesso di giocare. Quindi mi sembrano, ecco, le motivazioni lì un po' diverse. Però vediamo, tanto il mondiale appunto è appena cominciato, è ancora un mese di partite. Allora, vado a recuperare un paio di messaggi baschettari prima di dare la linea al GR. Mi puoi spiegare la storia di questa nuova squadra di Roma, da dove salta fuori, oltre ad aver acquisito il titolo di Cremona? Chi c'è dietro a tutti questi soldi? Luka Doncic, che è socio di minoranza, Donny Nelson, altro protagonista a vario titolo nel mondo NBA, quindi sono fondamentalmente loro più altri soci, E questa nuova scuola di Roma nasce perché appunto c'è l'idea di piazzare la bandierina della capitale o in Eurolega o in NBA Europe o in quel che sarà, fondamentalmente. Quindi c'è questo tipo di discorso, è molto semplice, serviva comprare i diritti di una squadra per poter fare il campionato. Cremona era di fatto in vendita ed eccoci qua. Questa è la storia del Basketball Club Roma per il momento, che ricordiamo ha come allenatore e come giocatori, ecco, questo è il roster di Roma dell'anno prossimo. Bene, è una gag simpaticissima, spero che l'abbiate compresa e apprezzata, soprattutto apprezzata, va bene. Saluto Edo invece che a proposito di Virtus invece scrive: perdonami, ma che il contratto di Vildoza fosse pesante dovevano pensarci quando gliel'hanno fatto firmare. Che c'entra, scusa Edo? Il discorso è era ben chiaro che fosse pesante, ma altrimenti non potevi mica firmarlo Vildoza, se non con quel contratto lì, in una situazione economica l'anno scorso che era diversa, migliore rispetto a quella di quest'estate. Quindi con l'idea che l'anno scorso, ragazzi, ma dovete sempre ragionare sul fatto, partire dal fatto che non si possono fare ragionamenti nel basket di chissà quanta lunga durata. Qui davvero si ragiona di anno in anno e non si può fare altrimenti, purtroppo. Quindi l'anno scorso Vildoza era uno stipendio che la Virtus si poteva permettere e quest'anno no, ma non era automatico l'anno scorso che quest'anno lo stipendio di Vildoza sarebbe stato troppo alto, non era mica scritto da nessuna parte, quindi partite sempre da questo presupposto, per cui Edo, che ci dovessero pensare l'anno scorso non è un discorso che puoi applicare in generale al mercato e in particolare a Vildoza e alla Virtus, Se dopo Paiola, Niang, Edwards e Morgan prendiamo anche lui, non siamo più competitivi neanche per provare a vincere lo scudetto. E anche questa frase, francamente, Edo, faccio fatica a seguirti perché la squadra non è completa. La squadra non è completa. Mancano tanti pezzi. Se va via Vildoza arriverà un altro, devono arrivare i sostituti di Edwards e Morgan, devono arrivare i quattro titolari, il titolare e la riserva. Cioè, mancano almeno 5 giocatori, in attesa ovviamente dell'ufficialità di tutti gli altri. E faccio fatica a dirti che cioè oggi la Virtus è competitiva per lo scudetto o non lo è. Mancano dei pezzi, aspettiamo che arrivino i pezzi almeno, e mi pare evidente, ecco, che non si possa fare questo tipo di ragionamento ora su quanto possa essere competitiva la Virtus per lo scudetto. E Max, ciao Dario, scusa, non ho capito chi è il massaggiatore di Roma Basket. È facile, è lui, ecco. Se vuoi ti dico anche l'organigramma: direttore sportivo, direttore generale, poi c'è il team manager, tutti loro. E Max, buongiorno Dario, come si concilia la riduzione del budget con la firma di un coach come Mumbrú? Ah, si concilia benissimo, perché Mumbrú è a libro paga anche della Germania, quindi di fatto è un coach part time che comunque dividi con la Germania. È molto facile, detto che ovviamente non è che viene a prendere 5 euro al mese, ci mancherebbe, però un coach come Mumbrú tendenzialmente lo paghi un po' meno rispetto a quello che magari l'avresti pagato avendolo solo tu. Questo vale naturalmente anche per le nazionali che prendono coach, che prendono commissari tecnici che hanno già uno stipendio con un club. È facile, poi ripeto, non è che lo stipendio di Mumbrú sia basso in automatico, però qualcosina sicuramente si è limato. E poi Mumbrú non è un coach di primo piano, non è Ataman, okay? Non è Zelimir Obradovic, non è Jasikevičius. E a mio parere un buon coach soprattutto per lavorare nella crescita individuale dei giocatori, quindi in questo senso è molto interessante nel momento storico che sta vivendo la Virtus, nel quale ha necessità che questi ragazzi crescano anche rapidamente, per tornare al discorso che facevamo prima con l'ascoltatore, cioè essere competitivi quantomeno per lo scudetto. Ecco, Mumbrú si porta dietro questo tipo di lavoro fatto. Poi è chiaro che, ragazzi, non c'è nessun automatismo, non c'è nessuna certezza, ci mancherebbe, però è una scelta che ci può stare proprio in quest'ottica qui. E è chiaro che ovviamente non lo paghi poco, ma non lo paghi neanche chissà quanto. Ecco, quindi è un, si concilia bene. Poi tenete conto che il budget Virtus sarà sicuramente più basso, ma non sarà più basso della soglia che l'Eurolega stabilisce per come minimo sindacale di spesa, perché altrimenti poi durante l'anno, come è successo alla Svel l'anno scorso, c'è anche da pagare una multa, e credo che tutto voglia la Virtus tranne che pagare multe durante la stagione, ci mancherebbe. Giro di boa adesso dell'ora d'ario, GR, pubblicità, per me caffettino, per te o biscotto, e torniamo subito.
15: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 9 e 58 minuti.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie. 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. 2 persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle 2 auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
27: Comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
28: Modello? Modellino, vorrei dire.
27: No, no, modello.
28: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
27: E invece?
29: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo 0. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
30: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
31: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
32: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Portalame.
33: Ehi, non ti piace la pappa?
34: Forse vuole qualcosa di più.
33: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
34: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
33: Ok, ordiniamo subito.
34: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
4: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
3: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
4: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 10 e 4 minuti, caffè preso, biscottino preso, voi avete fatto rifornimenti, siamo a posto, possiamo ripartire? Sì? Tutto a posto? Oh, chi c'è c'è, chi non c'è si arrangia, lo lasciamo all'autogrill. Ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora d'Ario e alle 12 torna Manfredi con Mezzogiorno Rosso Blu. Ieri ha dato buca, abbiamo recuperato Giovanni Poggi, non vi è andata male direi assolutamente, ma insomma oggi torna il legittimo proprietario della trasmissione. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Poi volevo tornare a proposito di Mondiale anche su un argomento che non abbiamo trattato ma che secondo me invece è molto importante, mi è venuto in mente durante la pubblicità, ricollegandomi a quello che diceva prima l'ascoltatore sulla preparazione, sul lungo periodo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci arriviamo tra poco. Prima recupero un paio di messaggi. Per esempio quest'audio.
7: Ciao Dario, sono Lorenzo Tenerife.
19: Ciao.
7: Beh, la tua grande conoscenza anche antica del calcio e del basket è favolosa. L'Ungheria nel 54, il centravanti era il falso 9 di Guti.
19: Certo.
7: Leggendario, uno dei primi a farlo. Mi hai dato una grande curiosità sul fatto degli Utah Jazz. Chi era il terzo nel pick and roll che lo faceva? Sono curioso. Se me lo sai dire, ciao da Lorenzo.
19: Ciao Lorenzo, era Jeff Hornacek. Lo faceva lui, ovviamente nel quintetto base di quegli Utah Jazz, però lo faceva lui. E poi è chiaro che alla storia passa il Stockton to Malone, cioè pick and roll a due, leggermente devastante, ma proprio leggermente. Però c'erano anche situazioni in cui c'era un bloccante del bloccante, per sintetizzare brutalmente il concetto, ed era Jeff Hornacek. E sui Decuti sì, è chiaramente insomma, quantomeno il primo falso 9 televisivo, definiamolo così, che ci sta, più o meno televisivo, insomma già comunque sono anni in cui la televisione piano piano comincia a farsi vedere, il Mondiale del 54 è il primo che si può vedere in TV, quindi diciamo che il primo falso 9 televisivo. Prima di lui ovviamente ci sono stati tanti altri giocatori che hanno interpretato ovviamente in maniera diversa, perché diversa era la tattica, diverso era il calcio, eccetera eccetera, però ho citato Sindelar, ma ne possiamo trovare tanti altri anche nel calcio sovietico, che ha una storia molto particolare, molto lunga anche e tatticamente molto interessante. Lì nascono tante cose che poi l'Occidente prende rielabora e rimette sul parquet, sì, ciao, sul campo. Però ce ne sono tanti, chiaro. I Deguti, ecco, il Deguti è il primo falso 9 televisivo della storia. Lo mettiamo su, su questo piano qui. E torno sul discorso mondiale, perché c'è un aspetto che in realtà abbiamo, cui abbiamo fatto cenno con Nicola Sbetti nella puntata speciale di martedì di Agamba Tesa. Domani lo ritroviamo, Nicola, alle 11.20 lo ritroviamo nel consueto appuntamento del venerdì. Però c'è un aspetto su cui non ci siamo ancora focalizzati da quando è iniziato il mondiale, ovvero la trasformazione del calcio in basket o in football, se volete, o in altri sport divisi in quarti. Perché il calcio del mondiale, che stiamo vedendo al mondiale, è un calcio diviso in quattro tempi. Non sono più primo e secondo tempo. Sono primo quarto, break per idratarsi, che diventa di fatto un time out, e diventa, o se preferite, un intervallo, mini intervallo. Poi secondo quarto, intervallo lungo. Terzo quarto, pausa per dissetarsi, non sempre necessaria, perché ci sono gli stadi dove c'è l'aria condizionata, si gioca a 23 gradi, non ci sarebbe bisogno, non ce ne sarebbe bisogno. Differenza invece di stadi dove si gioca a mezzogiorno, sotto il sole, ecco lì magari sì, lì ha più senso. Quindi pausa e poi il quarto e ultimo quarto. E questo cambia, questa struttura qui cambia lo sviluppo della partita. È inevitabile che la cambi, perché, e lo stiamo vedendo un po' in queste partite, magari non è ancora così evidente, forse lo sarà più avanti, però quella pausa a metà del primo tempo e a metà del secondo tempo è una pausa che sì, formalmente fatta per aiutare i giocatori appunto a il cooling break, quindi dissetarsi eccetera eccetera, ma istituzionalizzata così, oltre a non essere fatta per quello, perché non è fatta per aiutare la salute dei calciatori, ma semplicemente per dare più slot pubblicitari alle televisioni, è anche per permettere magari agli spettatori americani di andare a fare la fila per lo dog, perché è quello, cioè è per quello che è stata creata questa cosa, non certo per la salute dei giocatori. E su questo magari ci torniamo, sul fatto che la FIFA fondamentalmente prende in giro i tifosi, ed è la cosa peggiore di tutte. Basterebbe dire: signori, abbiamo bisogno di soldi, quello è un modo, abbiate pazienza. Magari uno lo accetterebbe anche più facilmente. Ma poi cambia soprattutto lo sviluppo tattico del gioco e della partita, e spezza la partita in un modo diverso a cui molte squadre magari non riescono ad abituarsi o fanno fatica ad abituarsi, e questo spariglia un po' le carte, magari in questa fase non del tutto, però andando più avanti, quando poi ci saranno le partite di eliminazione diretta, io non sarei affatto sorpreso che le partite prendano una piega diversa dopo la pausa forzata per la pubblicità, chiamiamola come va chiamata. E questo ovviamente può essere un fattore poi che si ripercuote sul campo e anche magari sui risultati. Non è detto, non è detto. Però è una cosa in più, che fino a questo mondiale era a discrezione dell'arbitro in certi contesti di caldo, l'abbiamo visto anche nel nostro campionato, ma qui è istituzionalizzata, ripeto, per far fare più soldi alle TV e vendere più spazi pubblicitari, perché quello, non ci sono altri motivi, non ci sono altri motivi, perché se fosse per la salute dei giocatori, per andare incontro ai giocatori, allora A, non giochi a mezzogiorno e quindi fai una cosa precedente, e B, non la fai per tutte le partite, lo fai per le situazioni in cui fa caldo, fa davvero caldo, non anche negli stadi chiusi con 23 gradi, quindi è fatta per i soldi ed è una presa in giro. Cioè, ci hanno preso in giro, ma quello era abbastanza prevedibile. Però a parte questo, poi ci sono le ripercussioni sul campo, e quello vediamo un po' che cosa può succedere anche da questo punto di vista, insomma. Cosa ne pensi degli stadi completamente coperti? Al di là che sono molto belli, si gioca freschi eccetera eccetera, ma non si perde la variante meteo nel calcio, anche solo a livello di luce, che è tutta artificiale? Mi smorza un po' di poesia. Guarda, sai, sul discorso poesia, quello può essere anche molto soggettivo, però che incida poi sulla variabile, che la variabile meteo non incida, è evidente e crea anche delle disparità, perché appunto ci sono stadi coperti, per cui nel momento in cui giochi alle 12 a Houston, che fai? Che stai con il tetto aperto e poi raccogli i giocatori col cucchiaino? No, vai con lo stadio coperto e quindi crea anche un clima, cioè un famoso clima ideale per giocare a calcio. Però a New York non lo puoi fare, lo stadio della finale non lo puoi fare, per esempio, e quella è una disparità. È una disparità. Poi non è una disparità all'interno di squadre dello stesso girone, intendiamoci, però è una disparità comunque. Quindi più che il discorso di levare poesia, che è appunto soggettivo, o di altri discorsi simili, crea disparità tra le squadre nello sforzo, nel quante energie devono spendere, e quello è il punto, secondo me. Quello è il punto. A livello televisivo, che ci sia la luce artificiale o che non ci sia, si può cambiare il giusto magari per qualcuno, qualcuno è più sensibile, qualcun altro meno, ma ripeto, non è questo il punto è che crei delle disparità tra squadre nella gestione delle risorse fisiche all'interno di un mondiale, e quello non va bene, non va bene. Dici, vabbè, però se non mettiamo le partite alle 12 negli Stati Uniti, in Europa chi le guarda? E torniamo magari a situazioni. Questo mondiale va anche meglio rispetto a USA 94. USA 94 fu devastante. Pagliuca ce l'ha raccontato tante volte. La finale a mezzogiorno a Pasadena fu una roba devastante, grazie al Ciuffolo, che fu una partita agonica, non solo perché è una finale. E qui un po' meglio. In questo mondiale un po' meglio, ecco, dal punto di vista degli orari, per i giocatori naturalmente, però c'è questa differenza che secondo me un po' alla lunga verrà fuori tra le squadre che giocano sotto il sole cosciente e squadre invece che giocano in ambienti protetti. Aggiunge anche l'ascoltatore: potenzialmente non ci sarà mai una partita con la pioggia, per dire, cioè sembra aver cambiato una piccola variante dello sport in questione. Ma ti dico di più: negli Stati Uniti c'è l'allerta fulmini, per cui se non ricordo la distanza temporale, dovrebbe essere raggio di 10 km. Questo lo devo andare a rivedere, non me lo ricordo. Però lì c'è, negli Stati Uniti, l'abbiamo visto l'anno scorso al Mondiale per Club, se in una partita in uno stadio che non ha il tetto, fai conto 10 km, non saranno 10, adesso lo vado a ricontrollare, ma 10 km c'è un fulmine, si sospende la partita, non si gioca, perché la procedura statunitense è quella. Quindi non si gioca la partita, si sospende finché non finiscono i fulmini, quindi la partita con la pioggia non l'avrai, credo, mai sostanzialmente, e anche quello ovviamente cambia un po' le carte in tavola per il mondiale. Su questo sono d'accordo, ma infatti è quello che dicevo prima, cioè crei delle differenze climatiche tra i giocatori, forzi differenze climatiche tra i giocatori e tra le squadre, e questo è un aspetto insomma non particolarmente bello, ecco. Maurizio, il calcio sta copiando il basket e il basket si porta avanti facendo i time out televisivi per aumentare gli introiti. Però Maurizio, sai, il time out televisivo nel basket è una cosa in più, ma rispetto a una struttura che esiste già. Cioè ci sono già i time out nel basket, ok? Farne uno in più cambia il giusto. Cioè comunque è una cosa coerente con lo sviluppo della partita. Questi cooling break non sono coerenti con lo sviluppo della partita. Questo è il punto. E non è neanche un problema di per sé cambiare, modificare qualcosa per cercare di prendere più introiti. La pallavolo ha cambiato il sistema di punteggio per essere più televisivo, per far sì che le partite durassero di meno. Il rally point system alla fine è stata anche una cosa positiva, ha reso la pallavolo probabilmente anche più divertente da seguire sotto alcuni aspetti rispetto al punteggio tradizionale, ma fu fatto più o meno esplicitamente per dire: signori, non possiamo offrire le televisioni, una partita che non si sa quando finisce, cerchiamo di ridurre il tempo. Quindi non è un problema di per sé proporre cose che portino più soldi. Il calcio da sempre cerca quello. Scusate, i trofei nascono per quello, i campionati nascono per quello, per fare soldi. Non è un problema. Il problema è prendere in giro e dire che lo si fa per altro. No, lo facciamo per la salute dei calciatori, oh, perché poveretti, li facciamo giocare alle 12 e magari poi sono stanchi, allora li facciamo bere. Non è per quello, non gliene frega niente della salute dei giocatori, perché se gli fregasse qualcosa non giocherebbero 800 partite l'anno e non giocherebbero alle 12 in Texas, evidentemente, o dove sono. Ma gli interessa per i soldi. Ma bastava dirlo, bastava dirlo. Cioè, signori, qui abbiamo la possibilità di avere più introiti da dividere. Questo poi è un altro discorso su come vengono suddivisi gli introiti, ma ci arriviamo. Abbiamo più introiti, possibilità di trovare più introiti. E vabbè, uno dice: no, non mi piace, però almeno siete stati onesti. No, è quella la cosa in più, che ci hanno preso in giro. Era prevedibile, diciamolo, cioè, non è che siamo dobbiamo cascare dal pero. Assolutamente prevedibile questa presa in giro. Però resta comunque una presa per i fondelli dei tifosi, fondamentalmente, e degli appassionati, né più né meno. Cioè, se domani la FIFA spinge per una modifica, una qualunque che vi possa venire in mente, non so, il gol da fuori area vale doppio, una fesseria del genere, e la FIFA spinge per quello e lo fa perché magari ha calcolato che così i punteggi sono più alti e così possono attirare più persone, più tifosi in giro per il mondo e quindi aumentare gli introiti, e basta che lo dicano, però, e non che si rifugiano dietro il no, ma perché alla fine il tiro da fuori è più difficile, allora è giusto che valga doppio perché tecnicamente eccetera eccetera eccetera. No, tiro da fuori area lo facciamo valere doppio perché così i punteggi sono più alti e il pubblico piace di più, il pubblico pagante alto livello paga di più e segue di più e prendiamo più soldi. E uno se ne fa una ragione, più o meno se ne fa una ragione, ma vedrete che se un giorno in cui verrà fuori questa boiata che di regola a caso che ho sparato, vedrete che si avventureranno per una spiegazione tecnica che non avrà senso. È la stessa cosa. La stessa cosa del cooling break fatto così e presentato così, soprattutto. Pubblicità, torniamo tra poco.
25: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
8: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
25: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
8: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
9: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
25: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
10: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
11: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
10: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
11: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
15: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
23: Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
35: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
30: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
35: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
30: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario, 10 e 25 minuti in questo giovedì 18 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
38: Ciao, buongiorno.
19: Sempre spagnolo, sì. Torni
38: sempre spagnolo. Torni domani, domani, no? Torno. Domani.
19: Ma torni?
38: Ahimè sì. Anche se devo dire che lo scorcio che ho davanti a me adesso è uno scorcio molto bello, Bellissima Bologna, bellissima la sede della nostra radio, bellissima la città, tutto molto bello. Qui è molto bello, qui è un po' più bello, però il cuore è a Bologna, quindi si torna a Bologna.
19: Beh, vabbè, ti aspettiamo.
38: Vi dovevo però il risultato della partita, io mi sono informato.
19: Giusto, come è andata a finire?
38: Cioè, allora, delle ricostruzioni, sai, un po' come i cronisti dell'epoca che potevano dire qualsiasi cosa, tanto non erano smentiti.
19: Certo.
38: E quindi diciamo che il bambino con la maglia di Orsolini, dalle prime ricostruzioni, pare abbia fatto una doppietta dentro questa partita dove c'era il resto del mondo contro l'Italia. L'Italia era composta da Orsolini, c'erano delle maglie ancora datate di Cristiano Ronaldo, della Juve, c'era qualche interista, qualche milanista, e di là c'erano tanti spagnoli. La Spagna credo abbia vinto 4-3, insomma, di fatto, okay. I bambini locali, i ragazzi locali. Però il nostro Orsolini pare abbia fatto doppietta, ecco.
19: Ma bello però, dai, una buona prestazione.
38: Sì, sì, di buon auspicio. Sono andato a tormentare il papà che faceva colazione stamattina per chiederglielo.
19: Poveretto.
38: Riconoscendo il bambino con la maglia. Quindi per quello.
19: Giustamente l'ascoltatore chiede se il bambino ha bussato la telecamera dopo i gol.
38: Questo non lo so, perché io poi non era una partita fatta al crepuscolo, dopo sono andato via. Sai quelle partite che iniziano al, non so, alle 20 e finiscono alle 23, che dove i bambini, i ragazzi non sono mai stanchi. Io mi ricordo quando andavo al giardinetto, giocavo a oltranza con tempi da ore. Era una partita che durava sempre, quindi non so se dopo ha bussato alla telecamera o no, però è bello fiero di questa maglietta, se la mette sempre, mi ha detto il papà, in continuazione ci va anche a letto.
19: Beh, bene, molto bene.
38: Vabbè. Orso firma, forza.
19: Oh, se non si è commosso a questa storia e non firma dopo questa storia, non so cosa possiamo fare per convincere.
38: Sì, ma credo che comunque sia a livello numerico una delle maglie più vendute, a parte tutto, a parte le gag, le cose che comunque non sono gag, perché il vedere i ragazzini con la maglia di Orsolini, ma anche perché sinceramente come giocatore italiano lo vuoi far diventare tuo idolo, ti affezioni a chi? A Orsolini? Fai fatica, senza offesa, magari a legarti a uno straniero. Beh, è ovvio che se prendi Cristiano Ronaldo, Messi, ok, però
19: o Mbappé, cioè, anche Haaland,
38: sì, super, certo,
19: i super top, ovvio,
38: okay. Esatto, i super top. Però in Italia, cioè, tu sei un bambino, un ragazzino, comunque Orsolini ha fatto anche della nazionale, ha giocato in Europa, quindi ci sta che sia così, ecco, ci sta che sia un giocatore italiano di tanti anni che è a Bologna, che abbia, insomma, che tenga banco questo suo rinnovo anche a livello nazionale. Credo che sia una, cioè, allora, credo che lui non abbia un dubbio su dove giocare in Italia. Il tormento può essere la tentazione, può essere l'estero, ecco, che poi, insomma, sono arrivate queste richieste con tanti soldi. Secondo me per il momento no, però ripeto, io mi auguro che lui rimanga davvero e possa in qualche modo continuare anche questa sua operazione e anche comunque questo suo far sì che sia un ambasciatore sano, un portatore sano di bolognesità e di calcio in Italia, ecco. Perché Bernardeschi sicuramente è molto noto, ha questo impatto anche, diciamo, perché ha giocato all'estero in nazionale, ha vinto l'Europeo, ha giocato alla Juve, insomma è un giocatore che ha un impatto di un certo tipo, però Orsolini, diciamo, è il ragazzo della porta accanto, ecco.
19: Aggiungo anche, Pippo, che in tutto questo, se c'è una squadra che vuole Orsolini, poi deve parlare anche col Bologna, eh?
38: Ah beh, certo,
19: c'è da trattare,
38: certo,
19: anche sul prezzo del cartellino, eventualmente.
38: Assolutamente sì, però io credo che ci possa essere questa bellissima cosa, lieto fine. Una volta si diceva alla Mulino Bianco, ecco.
19: Vabbè, speriamo davvero. Senti, Pippo, ti porto anche sullo staff tecnico che ieri è stato ufficializzato da parte del Bologna, lo staff di Domenico Tedesco. Sono 10 in tutto, 4 hanno già lavorato con lui, compreso ovviamente il fratello Umberto, e poi ci sono 6 professionisti che per la prima volta lavoreranno con Tedesco. Ovviamente, insomma, gerarchicamente quello più interessante è il suo braccio destro, Andrea Tarozzi. Ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, e la curiosità di vedere come si interfacceranno due che sostanzialmente dovranno, calcisticamente parlando, conoscersi.
38: Ci sono dentro due nomi che siamo due codici fiscali, anche ho visto,
19: Cepanovic e Urbanski.
38: Esatto, no.
19: Esatto, sì.
38: No, mi dicono che lui comunque non ha uno staff fisso suo.
19: No, infatti.
38: Cioè, ha il fratello come fido scudiero, ovviamente, poi li cambia spesso. E che comunque punta anche a portarsi dietro qualcuno del territorio, cioè Tarozzi, che ha lavorato tanti anni anche con, non da capo allenatore, ma comunque da vice, e lo ha fatto anche con allenatori di buon livello. È un figlio di Bologna, è un ragazzo che comunque ha studiato calcio e sono ben contento. Poi ci sono anche dei promossi all'interno del settore giovanile del Bologna, portati dentro la prima squadra. Cioè, credo che sia giusto dare possibilità, diciamo, non ai soliti noti, ma scegliere anche altri collaboratori. Sicuramente il Bologna è un prospetto a 360 gradi, è una scelta forte, ambiziosa, coraggiosa, quella di Sartori, e Tedesco continua comunque non a stupirci, ad essere in trend con quello che lui ha comunicato al Bologna. devo dire che è una scelta molto, molto importante. Cioè, io mi ricordo, giovane cronista, proprio iniziavo, ero ancora tra tifoso e mi avvicinavo anche a Bologna di Corioni, che fu uno molto, molto visionario. Lui portò Villa dall'Ospitaletto e andò a prendere anche Maifredi. Credo che Maifredi, se non mi inganna, arrivò a Bologna dopo Gibi Fabbri, quindi un'icona, un allenatore di un livello molto alto, molto quotato per il periodo. E fu una grande scommessa quella di portare qua Gigi Maifredi, che aveva sempre allenato, mai giocato a calcio, allenato nei campetti di provincia e faceva il rappresentante di Champagne. E quindi adesso Gigi era molto romantico, non c'erano i mezzi che c'erano adesso, non c'era l'intelligenza artificiale, non c'erano le tecnologie che permettono anche agli allenatori che hanno giocato meno o che sono meno noti perché non hanno appunto fatto i calciatori di poter arrivare a certe conoscenze. Quella scelta là comunque fu una scelta in quel periodo lì che fece un attimo discutere, fece sobbalzare tutti quanti. Perché dico questo? Perché quando Maifredi debuttò con una sola sconfitta, ok? Quindi io mi auguro che questo non accada in casa Bologna. Però dico, cerchiamo di avere pazienza, ecco, cerchiamo di comunque far sì che Tedesco possa lavorare in un certo modo. Il parallelismo per allenatori che hanno giocato ci sta. La tecnologia adesso, sicuramente Tedesco ha allenato all'estero, ha fatto cose importanti in altri campionati, però per il discorso Italia è completamente un neofita, un debuttante, con uno staff, diciamo, che si è voluto creare a sua immagine e somiglianza. Tutti giovani, tutti molto visionari e tutti molto legati alla tecnologia. È un Bologna proiettato nel futuro.
19: Sì, soprattutto è un Bologna anche legato a quello che è stato il lavoro in questi anni, perché a parte appunto Tarozzi, vabbè, bolognese, insomma, ormai lo consideriamo di casa anche se ha girato tanto in Italia, poi ci sono questi ragazzi dal settore giovanile promossi, certo, anche loro in prima squadra, anche questo, sì, è interessante, in attesa di vedere molto i calciatori, che noi ci siamo concentrati in questi giorni sui ragazzi calciatori, poi ci sono però anche i ragazzi degli staff tecnici e anche loro erano da monitorare, il Bologna evidentemente li ha monitorati, Tedesco anche.
38: Ma certo, anche i match analyst che adesso sono molto importanti, quelli che preparano le partite. Una volta quando vedo le voci match analyst oppure osservatori, così mi vengono in mente quelli che si nascondevano con gli occhiali, con giornali, si imboscavano agli allenamenti a vedere com'era. Adesso con la tecnologia è tutto molto, molto diverso.
19: Ah sì, poi con la possibilità di vedere tutte le partite è chiaro che diventa, esatto, ancora più semplice in questo senso, ma allo stesso tempo se vuoi anche più necessaria una specializzazione anche in quel tipo di settore, esatto, infatti Bologna ne avrà due.
38: È importantissimo questo è fondamentale per il calcio di adesso.
19: C'è anche una figura non nuova, però non così frequente negli staff tecnici, che sarà quella di Leonardo Scirpoli, analista di squadre avversarie. Quindi proprio specifico, sì, certo, per gli avversari. Questo è particolare rispetto ad altri.
38: Mi riferivo a questo. Una volta c'era lo spione, no? Che andava a spiare, sì, che andava. C'è stato a volte anche nei derby, capitava qualcuno che finiva beccato in mezzo al bosco, cose molto romantiche, o gente che si mischiava ai tifosi e poi veniva beccato. Ecco, questo, diciamo, è la versione moderna dello spione, dell'infiltrato, però lo fa come mestiere,
19: lo fa col patentino.
38: E cosa sei? Io vado, mi faccio gli affari vostri, ma sono certificato, quindi non mi potete cacciare, ecco.
19: Esatto. Senti, prima di salutarti ti porto anche sul mercato. Il nome di Miretti ti piacerebbe? Ti stuzzica?
38: Non è male, è un giocatore, secondo me, non malvagio, un giocatore che mi piace.
19: E che lo vedessi bene nel centrocampo?
38: Sì, sì, lo vedrei bene. Sì, assolutamente sì, mi sembra piaciuto.
19: E poi sull'altro paio di nomi di questi giorni in entrata c'è sempre l'idea di Cop Miners dalla Z Arkman, non quello della Juve ovviamente, ma il fratello, sempre per il centrocampo. Il centrocampo che avrà bisogno quantomeno di un paio di uomini, ecco, numericamente da impolpare un po'.
38: Sì, 3 o 4 sicuramente, 3 o 4 giocatori sì. Poi tornerà anche la Susi a Bologna.
19: E con lui che si fa?
38: Tedesco lo vuole vedere, però Tedesco so che lo vuole vedere, vuole capire come sta, cioè vuole capire. Tornerà anche il sempreverde Carlson, eh?
19: Ancora però Jesper prima o poi lo cederanno, però
38: non vorrei che diventasse come Bonifazi poi Carlson, c'è un altro profilo, un'altra cosa, però non so quanti anni ha di contratto anche lui, 3, 4, 5
19: no vabbè di meno, che diamine, mica Mbaye.
38: Mbaye gli ha fatto un decennale, gli avevo fatto
19: più o meno sì, più o meno sì. Ti saluto col messaggio di Dino. Il fatto che Tedesco abbia solo 4 fedelissimi e gli altri li accetta senza batter ciglio a me fa pensare che sia molto sicuro di sé.
38: Non li ha accettati senza batter ciglio, si sono confrontati, non è che gli hanno detto sai cosa c'è Tedesco, questi sono i giocatori, questo è il tuo staff, ciao ti entro. No, non è andata così. Lui ha detto io ho questi, poi mi servirebbero queste figure, dove le prendiamo? È andata in un altro modo, eh.

0: Siamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Seal U DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
8: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
7: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
8: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 10:42 minuti questo giovedì 18 giugno, i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manuel Minguzzi, a cui gireremo tutte le domande scomode che vi vengono in mente, soprattutto quelle impossibili da rispondere, quindi giro a lui, se no che lo chiamiamo a fare il giovedì mattina soprattutto. Avremo prima il GR Sport, anche per punto della situazione sulla mattinata, lo anticipiamo in qualche modo con qualche voce, extra calcio ed extra basket rispetto ai temi principali di questa mattinata. Andando per esempio con la scherma e con l'europeo che continua, ieri Arianna Errigo si è fermata in finale conquistando comunque l'argento e quindi l'ennesima medaglia della sua splendida carriera. Allora ripartiamo proprio dalle parole di Arianna Errigo ai microfoni del canale YouTube della Feder

0: scherma.
1: Ah, ricominciamo da un numero. 23. 23 medaglie ai campionati europei.
2: Fa impressione, devo essere onesta. Sono tante, anche perché la prima nel 2009, quindi sono passati diversi anni, però sono contenta di questa giornata.
1: E questa qui di oggi a che posto va nella classifica delle 23 medaglie di Arianna?
2: Non lo so, perché ogni volta che ne vinco una penso sempre sia magari speciale, più bella. In realtà ognuna mi regala sempre qualcosa, perché arrivo in maniera diversa, perché sono io diversa, e quindi ognuna credo che ha un posto speciale nel mio cuore per magari motivi diversi.
1: Questa gara è stata lunghissima, però bellissima.
2: Sì, è stata una gara veramente lunga, iniziata con una sveglia alle 5:30 del mattino, e quindi molto faticosa, fa molto caldo, e diciamo che insomma per la mia tenera età non è proprio il massimo, però nonostante tutto ho lottato, ho fatto fatica a tutti gli assalti, insomma non è stata una giornata semplice, però proprio per questo sono contenta. Ovviamente mi dispiace per la finale, perché non ho sicuramente espresso la mia miglior scherma, lei è stata bravissima e sicuramente il dispiacere per la finale c'è, però ho imparato a tenermi stretta ogni medaglia.
1: Felice del risultato e anche di questo abbraccio finale con tutta la famiglia, tutti presenti.
2: Sì, io credo che questa sia la cosa più bella, perché vabbè oggi sono in gara, ma c'è il giorno prima, i giorni che stiamo insieme, il viaggiare insieme ai miei figli, ma anche ai miei genitori. Credo che questo sia veramente un lusso, e quindi sono davvero contento. Ovviamente c'era Luca, quindi diciamo che parto già vincendo, secondo me.
3: Così dunque Arianna Irrigo dopo l'ennesima medaglia appunto della sua carriera. Andiamo anche sull'Ital Volley, che ieri, come abbiamo raccontato anche in diretta, aveva battuto 3-0 la Repubblica Ceca in Nations League. Oggi alle 14 giocano contro la Serbia le ragazze di Julio Velasco, e partiamo proprio dal commissario tecnico e dalla sua analisi sul canale ufficiale della FIPAV, della Federazione Italiana Pallavolo.
4: Giulio Velasco, 3-0 alla Repubblica Ceca, si continua a crescere vincendo, è una buona formula questa?
5: Sì, adesso sì, no, la squadra sta crescendo, facciamo dei cambi, quindi non è facile anche per le ragazze, perché la squadra va cambiando un po', perché stiamo provando anche diverse soluzioni, però 3-0 è molto importante per la classifica, per arrivare alle finali.
4: Nel secondo set a un certo punto la Repubblica Ceca è tornata sotto e come se nulla fosse l'Italia ha reagito, e questo è un bel segnale.
5: Ma noi questa è una buona caratteristica delle nostre giocatrici, anche quando siamo in difficoltà mantengono la calma, continuano a giocare, anche se in certi momenti facciamo degli errori, su quello dobbiamo un po' migliorare, però dal punto di vista della tenuta mentale delle squadre sono sempre molto contento.
4: Domani c'è la Serbia, un altro esame di maturità o di continuità, cosa preferisci?
5: Ma domani è una partita molto difficile, certamente la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maja, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so, però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari, quindi dobbiamo migliorare rispetto alla partita di oggi, soprattutto all'inizio abbiamo avuto molti problemi a ricezione. È vero che Repubblica Ceca rischiava la battuta molto, perché sapendo diciamo la differenza del livello delle due squadre puntavano molto su quello, però per il resto alcune cose tattiche le abbiamo fatto bene, a muro, difesa, abbiamo preso dei pallonetti, però domani è una partita molto diversa, dobbiamo adesso recuperare fisicamente, domani si vedrà, vediamo, sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
4: Sara Far, ben trovata, le tue sensazioni per questo ritorno in azzurro?
6: Beh, sono molto contenta di essere tornata a giocare per la nazionale italiana, sono felicissima, è stata una bella partita, forse alla fine abbiamo mollato un po' di testa e abbiamo fatto qualche errore di troppo, però dai, sono contenta, il gruppo, io mi sono aggiunta questa settimana alla squadra, il gruppo fino adesso ha lavorato bene e sono sicura che possiamo dobbiamo crescere ancora tanto.
4: Qualche incertezza alla fine, però 3-0 sulla Repubblica Ceca, quinta vittoria in VNL, state crescendo.
6: Sì, assolutamente, come dicevo prima, siamo giovani e dobbiamo ancora migliorare in tante, tante piccole cose, rimanere anche lì con la testa in qualche situazione senza spazientirci, però sono tutte cose che insomma tutte noi impareremo strada facendo e io nel mio piccolo cercherò di dare una mano alle ragazze magari un po' meno esperte, ecco, e cercherò di aiutarle.
4: Josefino Bossa, esordio, vittoria, le tue sensazioni?
0: Sensazioni super positive, sono molto contenta, come primo esordio direi se vale, e fiera di questa squadra e continueremo così.
4: Le amichevoli sono una cosa, la partita ufficiale ne è un'altra, che hai provato quando hai capito che giocavi?
0: Sicuramente molta emozione, non me l'aspettavo, il pubblico comunque era molto caloroso e sono contenta anche di com'è andata la nostra prestazione.
4: E la tua sensazione al primo pallone messo a terra?
0: Ero felice, ho scaricato un po' di ansia che avevo un po' all'inizio, però poi penso di essermi sciolta, sono andata bene.
4: Senti, che si prova a giocare con queste compagne che sono di un livello stratosferico?
0: Una grande emozione, non pensavo che mai sarebbe potuto succedere, infatti sono molto contenta, spero di godermi ogni minuto in campo e basta, sono molto felice.
3: Abbiamo sentito allora le parole delle Azzurre e anche di Julio Velasco dopo la vittoria di ieri contro la Repubblica Ceca. Come detto, oggi alle 14 Italia nuovamente in campo contro la Serbia nella seconda partita della seconda tornata di gare di Nations League, di Volleyball Nations League femminile naturalmente. 4 vittorie e una sconfitta per le Azzurre, che sono terza in classifica al momento dietro Brasile e Giappone, in questo calderone unico di 18 squadre con le prime 7 più la Cina che andranno a qualificarsi alla Final Eight. Se la Cina finisce tra le prime 7 si scala anche all'ottava naturalmente. Stesso discorso per il maschile perché anche lì la formula è la stessa. Allora vado con un po' di messaggi al 366-402-4022 prima di poi dare la linea al GR Sport e ripartire con Manuel Minguzzi nel corso del prossimo blocco. Eccolo qua, Cristian, messaggio. Ciao Dario, a livello societario quali cambiamenti comporta il passaggio da club a franchigia? E poi con l'arrivo del nuovo coach pensi che Jalov possa restare? Sulla seconda ho molti dubbi onestamente che Jalov possa comunque far parte della Virtus l'anno prossimo anche con l'arrivo di Mumbrú, però vediamo, diciamo che lui, Smailagic, anche Vildoza sono di fatto un po' in bilico per motivi diversi, anche naturalmente economici, tecnici, di rendimento, però sono decisamente in bilico, molto più no che sì, ecco, per una conferma in Virtus. Sul discorso cosa comporta il passaggio da club a franchigia, sostanzialmente nulla a livello societario, cioè la Virtus resta sempre la Virtus, cambia il suo status all'interno dell'Eurolega, cioè non più club invitato e di fatto a un livello più basso rispetto alle 13 elette, ma con stessi diritti e doveri e stessi obblighi. E ci mancherebbe altro, visto che pagherebbe un sacco di soldi. Quindi fondamentalmente a livello societario non cambierebbe nulla. È una Virtus allo stesso tempo sicuramente più appetibile, perché avrebbe la certezza di partecipare all'Eurolega. Questo è un altro aspetto poi su cui magari credo che le trattative in corso siano abbastanza accese, nel senso che ok, noi vi diamo una barca di soldi per diventare club, diciamo, permanentemente, per rimanere permanentemente in Eurolega. Ok, però che garanzie abbiamo? Sì, ok, sì, decidiamo, ci mettiamo allo stesso tavolo degli altri club, va bene, ma l'Eurolega che futuro ha? Cioè, come ci possiamo tutelare rispetto a un futuro che oggi è ancora nebuloso per l'Eurolega? Perché magari l'Eurolega resta, ma un accordo con l'NBA fa sì che questo tipo di situazioni di franchigie cambi. Quindi ci sono tanti punti interrogativi sul futuro e io credo che oltre al discorso economico, perché dare 5 milioni l'anno è una cifra pesante per il club, per un club qualunque, e io non so quanto questa cifra possa eventualmente essere anche un ostacolo per chi vuole entrare nella Virtus. Probabilmente no, però ci teniamo anche qui un piccolo dubbio, quindi troppi punti interrogativi sul futuro di Eurolega per far sì che arrivi qualcuno e dica sì, vabbè, questi sono i soldi, teneteli. Come detto, c'è la possibilità che accada per esempio con Basketball Club Roma, con gli altri club la vedo un po' più dura. E quindi è una situazione ancora tutta da divenire, tutt'altro che definita, tutt'altro che certa. Per quanto riguarda la Virtus e per quanto riguarda il rapporto con l'Eurolega, diventare franchigia certamente comporterebbe dei vantaggi, non c'è dubbio, anche solo di natura politica, se volete, oltre che pratici nel rapporto con gli altri club. Però significherebbe, come detto anche più volte sia ieri che stamattina, sborsare un sacco di soldi per di fatto contribuire a ripianare i debiti degli altri. E io non so se la Virtus oggi si può permettere di tirar fuori 5 milioni l'anno per partecipare all'Eurolega, che quei 5 milioni allo stato attuale delle cose non te li ridà in termini di sponsor, ticketing, diritti TV, non te li ridà, quei 5 milioni non li rivedi, o se li rivedi, li rivedi per merito tuo, perché ti dai da fare tu. Non certo perché l'Eurolega ti crea le condizioni per riprenderli quei soldi lì. E anche questo naturalmente è un altro problema. Ma se non te li crea l'Eurolega, così anticipo un po' di messaggi, non te li crea l'Eurolega le condizioni per rivedere quei soldi, le altre competizioni dall'Eurocup in giù non ci provano neanche. La stessa Basketball Champions League, che certamente ha una divisione degli introiti diversa e per certi versi anche più corretta, ma quelle cifre non ci arriva mai, ma mai, proprio mai. E su questo scoglio che si sta arenando il basket europeo, e su questo scoglio che bisognerebbe lavorare davvero, ma non certo per favorire i conti di alcuni club a scapito di altri, così non ha francamente molto senso. GR Sport, pubblicità, ripartiamo tra poco.
7: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:56.
10: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al Mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese. Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Munoz, pari di Faisulaev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
5: Una partita molto difficile, certamente la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Vosković e Maja, che penso che giocherà solo l'europeo non lo so, però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
11: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo, aperto dall'assolo di Pogacar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 km con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
13: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
14: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
15: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
14: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Torniamo in diretta con l'Ora Dario, l'ultimissima parte della nostra mattinata insieme, con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuel Minguzzi. Ciao Manuel.
20: Ciao Dario, buongiorno.
3: tutto Bologna Web, e il lunedì pomeriggio anche purtroppo per lui con la Fra, ma è meglio ovviamente il martedì e il giovedì mattina, caro Manuel. Allora, hai seguito un po' di mondiale? Sì, perché dovevi lavorare, no?
20: Ieri sera sì, tutte e due le ho fatte.
3: Beh, non ti sei annoiato secondo me ieri, dai.
20: No, beh, un grandissimo vista del Congo a suggellare questo pari contro, diciamo, quell'ectoplasma di Cristiano Ronaldo. Bella storia. Congo, tra l'altro, che insomma è anche alle prese con un'epidemia di Ebola importante, quindi insomma meno sì. Una gioia, il proprio popolo l'ha vissuto. E poi un'Inghilterra-Croazia spettacolare. Devo dire che gli inglesi si candidano forte, perché al di là di un paio di amnesie difensive, ma il potenziale è importante. Non a caso poi sono saliti dalla panchina Saka, Rodgers e Rashford, che hanno confezionato poi il quarto gol. Cioè, tu che delle alternative ce le ha, diciamo, sì, così, sì, e quindi sì. È abbastanza.
3: Ti convince anche la difesa, però?
20: Lì ci sono state, diciamo, un paio di situazioni non lette molto bene, un paio di errori individuali. Pickford, insomma, sembra un portiere che ieri non ha sbagliato particolarmente, però non è affidabilissimo. Lì potrebbe esserci un po' il punto debole, però davanti possono fare 3-4 gol a chiunque, e quindi insomma bisogna vedere come va. Però tra quelle che ho visto, tra le big, l'Inghilterra è quella che mi ha lasciato come potenziale la sensazione migliore. Rispetto alle altre, però è pur sempre la prima giornata, insomma è un mondiale molto lungo, quello che succede oggi può essere molto diverso tra due settimane. Magari le nazionali più forti, strada facendo, trovano condizione migliore e alla fine verranno fuori. Certo è che potrebbero comunque esserci degli incroci di tabellone precoci rispetto al cammino ipotetico, diciamo, delle teste di serie.
3: Sì, lo dicevo stamattina, c'è anche l'ipotesi di Argentina-Spagna, che i sedicesimi non sarebbe niente affatto male, devo dire, eh. Si lascerebbe guardare.
20: Beh, sarebbe, diciamo, a parte che mettere i sedicesimi di finale a un mondiale.
3: Sappiamo, purtroppo.
20: Però sì, sarebbe subito uno scontro, una finale anticipata, una delle finali anticipate, sì.
3: E non hai visto Lucumì stanotte, immagino?
20: No.
3: No, ti fai anche la nottata per Colombia Uzbekistan, vabbè, che ti teniamo a fare.
20: Ci ho pensato a puntare la sveglia, ma poi ho detto va, meglio di no.
3: Che cuore, che cuore, ragazzi. Vabbè, apprezziamo il gesto. Vabbè, apprezziamo. Questo. Va bene, senti, invece, poi in attesa anche dei messaggi dei nostri ascoltatori. Luca da Brescia. Ma perché Eggem? Te lo giro, una domanda per Manuel. Eggem, nonostante non ci sia italiano in panchina, non ha fatto bene ieri sera, l'altra notte. Luca, hai sbagliato i tempi di Eggem. Vabbè, non gli è piaciuto Eggem con la Norvegia, non so se l'hai vista la partita loro.
20: No, io quella lì non l'ho vista, però insomma direi che per quanto riguarda l'ipotetico mercato, noi abbiamo tre centrali che insomma al 90% rimarranno, cioè Eggem, Elland, Wittig, un po' perché sono qui da un anno e quindi non ha neanche molto senso venderli, soprattutto poi nell'ottica di un mercato che va di autofinanziamento e con un budget, diciamo, fatto più che altro dalle cessioni, e quindi negli slot che più o meno possono essere già occupati, credo che Bologna andrà avanti. E un po' perché non è che l'ultima stagione li abbia messi in evidenza in tale misura che dici, beh, abbiamo in Eggem un uomo da plusvalenza importante perché vale già 50 milioni, se ci arriva l'offertona non siamo arrivati a quel livello lì, quindi Eggem rimarrà. Poi dopo non l'ho visto l'altra sera, quindi non ho idea di cosa abbia combinato, devo essere sincero, però credo possa partire così nelle gerarchie o lui o Haaland come possibile titolare al centro della difesa del Bologna, al fianco di quello che sarà poi il sostituto di Lukumi, che sappiamo essere un po' la scelta per me veramente campale del mercato del Bologna, perché di fatto gli ultimi stati ti hanno tolto dalla difesa sostanzialmente tutti i leader, cioè Calafiori, Beukema e anche Lukumi, e quindi devi un po' ricostruire questo tipo di leadership, e quella scelta lì diventa fondamentale.
3: Sì, direi proprio di sì. Vabbè, torno poi tra poco anche sul mercato del Bologna. Ne avevo segnato uno di messaggio per te sul mondiale, ma adesso ovviamente non riesco a ritrovarlo. Questo è
20: troppi messaggi.
3: Sì, no, ma perché
20: valanga di messaggi
3: c'erano. Vabbè, poi lo ritroverò. Nel frattempo facciamo finta di nulla. E no, ti chiedo se ti piacciono questo nuovo calcio diviso in quarti. Insomma, ne parlavo prima, dimmi la tua.
20: Allora, no, ovviamente, nel senso che
3: è veramente, cioè, un cattivone, sei incredibile.
20: Sì, io so questo forte contrasto con Infantino, non ce la faccio.
3: Mettiti in fila.
20: Lo so, posso anche trovare interessante, diciamo così, la nuova scaletta degli inni, insomma il posizionamento delle squadre, le bandiere, quello ci può stare. Il resto mi piace meno di zero, nel senso che, cioè, il calcio è sempre stato un po' uno sport a sé, dove fai fatica a portare dentro delle idee magari prese da altri sport. Già per esempio col tempo effettivo si farebbe molta fatica a trovare una soluzione, io lo farei forse solo nel recupero, perché poi neanche recupero diventa un recupero, perché poi si perde tempo anche lì. Il resto, cioè, se c'è un problema, sentivo che lo dicevi bene tu prima, se c'è un problema di salute dei calciatori li si fanno giocare in altri orari. Cioè, molto semplice, non c'è bisogno del cooling break. Poi attenzione, anche se si gioca il 23 d'agosto alle 18, alle 20:45 con l'AFA di Bologna, magari un po' d'acqua a metà primo tempo ci può stare. Però
3: gliela possiamo concedere.
20: Sì, assolutamente. Però insomma, il mondiale, se li fai giocare a mezzogiorno, chiaramente vai ad acuire il problema. Basta non farli giocare a mezzogiorno.
3: Sì, ma queste idee innovative che ti vengono in mente.
20: Ma è vero, pensa te.
3: Vabbè, Marchino Salus ti chiede se Infantino può ritoccare il suo record nella scala Mazzarri.
20: No, non credo. Credo abbia già toccato il vertice, però
3: non lo sottovalutare.
20: Mai mettere limiti alla provvidenza.
3: Non sottovalutare il press, che ne sa una più del diavolo.
20: Sì, sì,
3: quindi non sottovalutarlo e soprattutto non istigarlo, che è la cosa più preoccupante.
20: Ma se ci sta sentendo, lo esorto a farlo, almeno ci dà dei titoli. Tanto ormai da lì non lo schioda nessuno, quindi aspettiamo un nuovo corso ipotetico che non so mai se ci sarà.
3: Non credo. Ma a parte che c'è un ultimo mandato ancora, poi si deve levare dalle scatole per regolamento FIFA, che non sappiamo chi possa venire dopo. Forse Zeferin.
20: Andiamo bene.
3: Ha già iniziato la campagna elettorale, no? Chiamando Pietro Somalo a dirigere la Supercoppa europea, quindi è già di fatto quella campagna elettorale. Va bene. Senti, andiamo sulle Bologna, poi magari prima o poi recupererò il messaggio, sempre che l'ascoltatore non l'abbia cancellato. Ma c'è un altro acquisto del Real Madrid? Ha preso Ibrahima Konaté anche.
20: Sono poveri, quindi fanno di necessità virtù.
3: Sì, probabilmente sì. Quindi Konaté, nuovo difensore del Real Madrid. Stamattina leggevo anche un forte interesse per Enzo Fernandez. E vabbè, Mourinho ha chiesto di spendere, insomma.
20: Guarda, la capacità di Mourinho innanzitutto di riciclarsi ad altissimo livello, nonostante insomma la carriera incalando, però quello ci può stare, ma la capacità di far spendere sempre i suoi club in maniera esorbitante è veramente encomiabile, quindi lo invidio molto. Sì,
3: va bene, beffato il Bologna su Enzo Fernandez.
20: Beffato il Bologna, assolutamente sì.
3: Vabbè. Senti, invece, per quanto riguarda, dicevo, il mercato rossoblu, sono un po' di nomi che sono usciti da martedì, da quando ci hanno sentito l'ultima volta oggi. Per esempio quello di Miretti.
20: Io posso dire, lascerei lì.
3: Lascio.
20: Io la...
3: passo.
20: Sì, lascio. Okay. Perfetto. Soprattutto poi alle cifre che si leggono, cioè 15 milioni. Ringrazio l'offerta, rifiuto e vado avanti, diciamo così. Ma non credo che Bologna possa prendere 15 milioni Miretti. Poi che il giocatore possa piacere, insomma, Sartori più volte l'ha cercato, magari ci sta, però ecco, non mi pare quello un parametro economico fattibile. Poi dopo, se la Juve lo dà in prestito, ci si può ragionare. Ecco, credo comunque che rispetto al passato con Carnevali i rapporti con la Juve possano migliorare di molto, vista la grande amicizia con Fenucci, e per cui io un'operazione Juve-Bologna in quest'estate me l'aspetto, devo dire la verità. Non so se possa essere Miretti, magari può essere Olmo Gio Mario, vediamo.
3: Sì, comunque qualcosa sulla Torino-Bologna, insomma.
20: Sì, me l'aspetto perché il rapporto è molto solido. Fenucci una volta disse che, insomma, aveva litigato con Carnevali per Torsved, nel senso che non glielo dava, credo l'anno, l'estate post retrocessione del Sassuolo, non aveva voluto darglielo Carnevali a cifre di saldo. Quindi non è che essere amici poi significa fare degli sconti, perché comunque il dirigente lavora in base ai suoi parametri. Però credo che possa saltare fuori un'operazione. Bisogna anche vedere se la Juventus poi dovesse magari accelerare per Lucumi, valutare cosa succede con Bremer. Qualcosa può saltare fuori, sì.
3: Mi sembra però evidente, mi ricollego anche a quanto dicevamo stamattina, Manuel, che alla fine, anche solo per una questione prettamente numerica, il centrocampo sia un reparto che il Bologna dovrà di fatto non rifare da capo, ma innestare in maniera anche significativa. Senza Somma, senza Freuler, hai Ferguson, Moro e Pobega.
20: Esatto, e anche senza Fabian, che non c'era più già a gennaio, ma ufficialmente non sarà più nostro. E poi bisogna capire se si gioca a due o a tre, o comunque se può essere tedesco anche malleabile, e quindi fare una stagione non focalizzandosi su un modulo, ma su magari un paio di soluzioni, e quindi con la necessità comunque di avere forse almeno sei mediani, perché se giochi 4-3-3 nell'ottica di avere una doppia alternativa per ruolo, che secondo me anche senza le coppe è basilare, perché adesso si parla molto di snellire la rosa, e sono d'accordo ovviamente che vuol dire anche ridurre un po' i costi, visto che ormai si parla molto di questo, ma non si può esagerare, nel senso che non dobbiamo poi tornare troppo indietro. Cioè, io mi ricordo ai tempi di Sinisa che magari si faceva male Nico Dominguez e toccava Kingsley, lì è un po' esagerato. Cioè, una doppia opzione per ruolo devi avere, quindi Moro, Pobega e Ferguson, se Ferguson rimane, ma con l'uscita di Freuler voglio pensare di sì, e poi devi prendere dentro probabilmente almeno due mediani e valutare se comporre poi il reparto con un sesto nel momento in cui vai a giocare 4-3-3. Queste sono tutte opzioni che Tedesco deve un po' anche valutare assieme alla società, perché insomma capisco che nel calcio moderno i moduli sono molto fluidi, ma c'è differenza tra giocare a due, che vorrebbe dire avere magari 4-5 mediani, o giocare 4-3-3, che vorrebbe dire averne 6, è quasi il doppio.
3: Resta lì, Manuel, pubblicità, ma ripartiamo subito.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
21: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
21: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
22: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
2: Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
4: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
2: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
4: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
24: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
26: Ci sono partner pronti a darti una mano.
27: Vai!
26: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
28: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
29: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
30: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
29: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
30: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
31: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
32: Io Kamik.
31: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
32: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
33: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
34: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, ancora in diretta con l'Ora Dario. Ho un messaggio scomodo per Manuele Minguzzi, tutto Bologna Web, ma lo tengo un attimo in stand by, Manuele, poi te lo giro dopo. Allora, la Juve con noi non farà affari, è paura di rinforzarci, siamo una diretta concorrente. Poi Dino aggiunge varie faccine sorridenti, quindi prendilo un po' così sto messaggio, ecco.
20: Sì, per carità, più che altro sarei io a cercare di non rinforzare la Juve con Lukumi, se proprio dovessi fare questo ragionamento. Però potrebbe, a mio modo di vedere, risbloccarsi un po' Olmo e João Mario. Su João Mario c'è anche la Fiorentina che rischia di perdere Dodò. Olmo, a me dicevano che piace molto a Spalletti, al di là del, insomma, di questo problema cronico degli infortuni, però insomma, Spalletti lo apprezza come terzino di spinta, ma soprattutto anche di fisico a livello difensivo. invece non gli piace per nulla Geo Mario e quindi potrebbe anche scattare un rinnovo dei prestiti, insomma, per fare un'operazione praticamente a costo zero per entrambe. Vediamo, ecco, di certo l'intenzione di Geo Mario è giocarsi le sue carte a Torino, ma per me non gli andrà bene da quel punto di vista, dovrà cercare una nuova collocazione.
3: Ma i vari Nicolussi, Pessina, Mandragola ancora nullo? Nulla? Penso che se si punta all'Europa ci vorrebbero giocatori più tosti.
20: Allora, Nicolussi in realtà non ha poi fatto una grandissima stagione, questa crescita non c'è stata. Mandragora per me ormai si va su cifre per il Bologna non alla portata. L'altro era Pessina, direi che ormai è stata una pista qualche stagione fa, adesso direi molto meno. Fa bene a mio modo di vedere il Bologna centrocampo andare su Percom Miners, non perché ci sia certezza di rendimento, però insomma un giocatore che Sartori ha sempre seguito, è arrivato un po' nel pieno della maturità, devi sostituire Freuler, ci sta lì provare a prendere un giocatore un po' più fatto e finito e poi magari affiancare un investimento giovane come può essere Delorge, come può essere De Vlieger, altri elementi dal Belgio che io onestamente non conosco, ma quello è il mestiere degli scout che non è il mio e quindi mi fido di chi li vede.
3: E ora la domanda scomoda.
20: Vai.
3: Non è rivolta a te, ma te la giro. Ti piace essere ospite la mattina? No, nel senso che è stata mandata prima delle 11.
20: Io sono la tua valvola di sfogo, di la verità.
3: Certo, assolutamente. Okay. Ma tutti voi che intervenite siete la mia valvola di sfogo. Cioè, quando c'è un messaggio scomodo, lo giro. Lo giro a Manuel, che sicuramente ha una risposta. Mi spiegate cosa sta succedendo al Milan? È possibile che una società così gloriosa sia ridotta così male? Prego Manuel.
20: Guarda, ho letto una dichiarazione di Scaroni, uh-huh, che ha detto: speriamo che Cardinale abbia il magic touch, riferito ad Amorim. Ora a me sembra che il Milan dopo lo scudetto e dopo la separazione da Baldini e Massara sia veramente andato in confusione. Tra l'altro, cioè, torni a vincere dopo un po' di tempo e siluri i dirigenti che ti hanno dato sostanzialmente quello scudetto, che poi certamente un po' l'ha buttato via l'Inter, siamo d'accordo, però intanto l'ha vinto il Milan
3: e quello c'è,
20: e tu stassi via i dirigenti, vabbè, il resto è una conseguenza. E resta una conseguenza, e soprattutto la cosa per me grave al Milan è aver dato, non dico pieni poteri, ma questa influenza a Ibrahimovic, che a livello dirigenziale non ha esperienza, probabilmente avrebbe dovuto fare un po' di gavetta, ma non è ovviamente il tipo che dice parto da zero e imparo qualcosa, e dopo ti ritrovi in questa situazione qua, cioè che mandi il team manager alla compilazione del calendario perché non è più dirigenti, e l'allenatore non si sa bene chi l'ha scelto, perché oggi sentivo gli opinionisti del Milan, i vari Mario Suma, quella gente di dire: ma c'era massima coesione, unità di intenti, sono ricchi, ma chi?
3: Da chi?
20: Cioè chi?
3: Tra me e te forse.
20: Esatto, e quindi vediamo. Poi, per carità, sono situazioni queste talmente disastrate che alla fine può anche saltare fuori qualcosa di buono, perché metti che inzuccano un paio di acquisti, Amorim ritrova un po' il tocco magico che aveva avuto allo Sporting e non allo United, e magari si inzucca anche la stagione, che poi inzuccare la stagione può voler dire per il Milan tornare semplicemente in Champions League, visto che ha fallito la scorsa stagione. Però le premesse non sono buone, cioè diciamo tra le big, quindi considerando Napoli, Inter, Juve e anche Roma, secondo me, che con Gasperini ha trovato un po' la sua dimensione, il Milan è quella che sta peggio, c'è poco da fare.
3: No, non c'è dubbio, ma la cosa che mi lascia perplesso è che al Milan non sembrano essere preoccupati di questa cosa, cioè di questa gestione così campata in aria, cioè è quella che la roba che mi dà, e non si preoccupano neanche di apparire diversi, cioè Ibrahimovic e Cardinale che si fanno trovare sorridenti al compleanno di Trump e che sotto ovviamente quei post i tifosi del Milan si scatenano, giustamente, e proprio non gliene frega niente, e quella è la cosa che mi lascia perplesso, dico la verità.
20: Sì, molto, anche a me. Cioè, tu pensa che, ne so, Saputo senza allenatore, direttore sportivo, mi sono legato, che va al compleanno di Trump tutto sorridente, tu prova a immaginare qui cosa diciamo oggi per radio. No, dobbiamo censurare forse i messaggi.
3: Ma sì, no, mandiamo musica.
20: Esatto.
3: Mandiamo musica. Vabbè, vedremo un po' come si svilupperà il tutto. Staremo a vedere. C'è un ascoltatore che fa il nome di Yashari. Non so se per il centrocampo del Bologna. Penso di sì, comunque.
20: Sì, Yashari è il nome che ha fatto il Carlino. Io ho provato un po' a cercare di capire, non perché debba verificare la notizia del Carlino, ma per vedere se era fattibile. L'idea del giocatore è rimanere, tra l'altro ci aveva provato anche l'Atalanta, ma si è negato. Quindi credo che proverà a capire, insomma, almeno nelle prime settimane dell'estate, insomma, dei ritiri, degli allenamenti, se Yashari può avere una possibilità con un nuovo allenatore. Poi dopo lo sappiamo bene che magari un giocatore si ritrova ai primi di agosto, che capisce che non ha spazio, e allora può aprirsi al mercato. Per il momento non c'è molto margine, poi magari tra un mese e mezzo le cose possono cambiare, detto che poi bisogna capire anche i costi, perché Yashari credo che Milan l'abbia pagato più di 30, vado così a memoria. Yashari Bologna aveva sondato ai tempi del Lucerna, era praticamente molto vicino, poi dopo alla fine lui scelse di andare al Bruges, dopo da lì il suo valore è schizzato alle stelle e la quotazione è fuori mercato. Poi sappiamo che se un giocatore si ritrova ai margini può anche essere ceduto momentaneamente in prestito, e allora a quel punto il Bologna può anche tornare in corsa.
3: Sì, poi lo sappiamo, insomma, il mercato vive anche di situazioni che sembrano chiuse e barricate, ma che la mattina dopo all'improvviso si aprono. Lì è anche l'abilità di sfruttare il momento, o di poterlo sfruttare il momento, perché magari ti serve un centrocampista, tu vai a prendere un giocatore che ti piace ma meno di un altro, e poi quell'altro una settimana dopo si libera. Però ragazzi, funziona così, è un po' come le offerte sui siti di acquisto online, cioè, funziona così: tu compri una cosa che ti serve e la settimana dopo c'è l'offerta su una cosa migliore.
20: Esatto.
3: Funziona così, funziona
20: è per
3: così.
20: Per quello che Sartori si chiama il Cobra, lui è molto paziente.
3: Esatto.
20: Lui sa aspettare, sì.
3: Esatto. Avete parlato del centrocampo, ma c'è pericolo che Ferguson ci lasci, scrive un ascoltatore.
20: Guarda, su calciomercato il pericolo c'è sempre, perché metti che domattina arriva un fax o una mail a Casteldebole, forse più una mail di sti tempi che i fax, a Casteldebole con una proposta da, che ne so, 25 milioni, magari Bologna inizia a pensarci, o magari qualcuno contatta l'agente di Ferguson, gli raddoppiano l'ingaggio e lui comincia a ragionare su una cessione. Credo che col mondiale tutto verrà spostato più avanti di qualche settimana. Dal mio punto di vista, considerando per me la sempre probabile partenza di Froiler a scadenza, credo che Bologna faccia bene a tenersi l'altro veterano del centrocampo, quindi oggi sono un po' più verso la permanenza di Ferguson, affiancato ovviamente da uno due mediani presi dal mercato.
3: E ci sta, so, anche un regista magari,
20: soprattutto regista, perché Ferguson sicuramente con l'italiano ha cominciato a giocare un po' più indietro, ma non è esattamente il classico, detto che, insomma, se mi sentono quelli a Coverciano chiamare il mediano regista impazzisco, però diciamo non è più
3: esatto. Li salutiamo.
20: Non è esattamente quel perno davanti alla difesa come poteva essere Froiler, che aveva tante peculiarità dal punto di vista tattico e di leadership, poi chiaramente qualche difettuccio in termini di qualità, Quindi lì il Bologna può migliorare, si tratta però di trovare un giocatore che abbini anche una certa personalità, perché ovviamente il centrocampo è un po' il fulcro di una squadra di calcio, deve fare entrambe le fasi, e credo che con Tedesco il concetto di equilibrio generale di squadra emergerà con più consistenza rispetto a prima.
3: Ci sta. Poi altri messaggi, Genk e Ghent sono squadre sempre seguite, l'importante è non confondersi, quello è molto importante.
20: Esatto, è importante non confondersi. Delorge del Ghent con la T, se non sbaglio,
3: sì.
20: Che è un nome sensibile per fare un investimento un po' più giovane. Cop Miners invece è quello, il giocatore un po' più fatto e finito, su cui Bologna punta tantissimo. Proprio questa è una pista molto calda, con la Z e Sartori è facile ovviamente fare l'abbinamento, però lì il Bologna vuole fare un investimento di un certo tipo e si aspetterà, perché inizialmente le valutazioni sono sempre un po' più alte, poi come è successo anche con Carson nel corso dell'estate scendono un po', e lì il Cobra diciamo proverà ad agire, se vogliamo metterla così. Però sì, Cop Miners è proprio il primissimo obiettivo, non dico che è fatta perché ovviamente sarebbe troppo, però è proprio il primo nome in lista su cui Bologna cercherà fino alla fine di arrivare a prenderlo.
3: Sarebbe che da capire, tornando a Ferguson, di quale Ferguson parliamo, pre o post infortunio, si chiede Leo.
20: Allora, sono due giocatori completamente diversi anche per ruolo. Poi che Ferguson abbia perso nel corso del tempo magari un po' di brillantezza, di freschezza fisica, ci può stare. Io proverei a vedere come può andare con Tedesco, soprattutto magari andando un po' a evitare quelle situazioni in campo aperto che hanno messo in difficoltà Ferguson soprattutto nell'ultima stagione. Possiamo ricordare soprattutto il quarto di finale di Coppa Italia, dove insomma lui si fa sfuggire delle Bashiru e da lì nasce il gol. Quindi in un contesto in cui la distanza tra i reparti può essere un po' più adatta a mantenere l'equilibrio rispetto all'ultra pressing di Italiano, non che Tedesco non pressi, però la distanza tra le parti lui la vuole mantenere, potrebbe Ferguson trovarsi molto meglio, cioè tornando un po' più verso il calcio di Motta rispetto a quello di Italiano, insomma vediamo.
3: E questo naturalmente è un aspetto importante ovviamente per la stagione del Bologna, perché Ferguson è comunque il capitano, quindi uno dei giocatori anche cardine dello spogliatoio, non soltanto in campo. Quindi vedremo un po' che cosa tirerà fuori Tedesco, vedremo soprattutto cosa tirerà fuori Tedesco dalle under, che ci sia qualche ragazzo che andrà a Valles con la squadra, io lo do per scontato, Manuel. Poi chi vediamo, quanti vediamo, però che ci siano.
20: Sì. Sì, sì, è possibile, probabile. Da quello che ci ha detto in conferenza stampa, insomma, al di là della rosa snella, non credo snella a 16, nel senso che, come dicevamo prima, un paio di alternative per me valide le devi avere per ruolo, però può essere che 3-4 giocatori della rosa del prossimo anno, anche due, insomma, vediamo, possano essere delle giovanili. Insomma, vediamo cosa sceglie innanzitutto per Valles, se chiama qualcuno della primavera, se premierà qualcuno dell'under 18. Dove io ho visto insomma così talenti interessanti, Libra, Badori, lo Monaco, vediamo cosa salta fuori. Di certo può essere per me questa la ricostruzione di un ciclo, diciamo, di nuovo di 2-3-4 anni, se non diciamo, sull'allenatore resto sempre cauto, perché cicli di 4-5 anni con lo stesso allenatore nel calcio, soprattutto in Italia, non si vedono mai. Però a livello di costruzione della rosa può essere questa l'estate per rifondare qualcosa e avere di nuovo un progetto un po' più di lungo periodo rispetto a qualche innesto dei mercati recenti di giocatori fatti e finiti. Non faccio i nomi perché sennò sembra sempre che dico che i giocatori sono scarsi, che però non hanno reso. E forse quella strategia lì è stata fatta anche per la questione liste UEFA, dover prendere dei giocatori di formazione se non proprio italiani, ma di formazione italiana, quindi con alcuni difensori soprattutto non è andata benissimo. Invece adesso c'è modo, secondo me, di lavorare un po' di più sul lungo periodo, senza ovviamente trascurare il presente. E abbiamo detto prima, su Lukumi e Freuler devi fare due sostituzioni fatte proprio bene.
3: Senti, invece ti sei già fatto un'idea anche su quello che può succedere per il rientro dai prestiti tipo la Susi?
20: Beh, la Zuzzi dovrebbe anche lui essere soggetto a valutazione da parte di Tedesco e soprattutto da parte dello staff medico dal punto di vista della condizione. Lui purtroppo si trascina questo biennio condito di tanti acciacchi in più parti del corpo. Adesso aveva cominciato ad allenarsi prima delle vacanze, ovviamente a Casteldebole, per rimettere su un po' di condizione. Verrà valutato, perché a me tecnicamente è sempre piaciuto molto, è sempre piaciuto anche come mentalità, come atteggiamento in campo. E se torna quello dei tempi di Thiago Motta, e la Zuzzi può diventare una risorsa in più, ma va visto sul campo, perché fisicamente io continuo ad avere dei dubbi, ovviamente, ma

0: che durante la stagione può succedere una squalifica, un infortunio lungo. Bernardeschi si è rotto la clavicola l'anno scorso, insomma le sfortune possono essere sempre dietro l'angolo. Ci sono 5 cambi, ci sono anche le caratteristiche dell'avversario che magari di volta in volta ti possono far scegliere Bernardeschi o Orsolini. Io non avrei nessun problema a tenere entrambi. Poi dopo, se Orsolini invece nella sua testa, come fu con Skovolsen, ha questo tarlo del oddio c'è concorrenza, allora si prende in considerazione la cessione. Però mi sembra che sia basilare nel calcio moderno avere due alternative importanti per ogni posizione in campo.
1: E poi spero che Dominguez resti e possa dimostrare con Tedesco il suo valore, cosa che con Italiano non è riuscito a fare, anche per colpe del mister.
0: La vedo difficile, un po' perché il Bologna ha già 5 esterni, considerando che cambi aghi, a meno che non venga venduto qualcuno, ovviamente. Tedesco vuole una rosa snella, per me anche Dominguez ha voglia di cambiare un po' aria e avere un minutaggio certo altrove. E Bologna con lui, anche se non in maniera importante, può fare un po' di cassa, che insomma, vedendo qual è la prospettiva di mercato, può servire. Quindi la vedo difficile da quel punto di vista. Poi magari succede che il Como impazzisce, offre 20 per Cambiaghi e vendi Cambiaghi, e allora magari il Tedesco dice beh, proviamo a vedere com'è sto Dominguez, di fare un intervento in entrata. Insomma, può succedere di tutto nel mercato, però così a sensazione direi che insomma Dominguez fa anche bene ad andarsene, perché rischia di trovare poco spazio anche quest'anno.
1: Va bene, caro Manuel, ti saluto, buon weekend lungo e ci ritroviamo martedì mattina dopo la tassa del lunedì che ti tocca. Vabbè, quella purtroppo te la tieni.
0: Non è un weekend lungo alla fine.
1: Con noi sì, con noi dell'ora d'ario, con le mie 1000 personalità sì, però.
0: E con i tuoi messaggi spinosi, ovviamente.
1: Certo, ora mi salvo anche quelli che arrivano domani, me li salvo.
0: Vai,
1: per martedì.
0: Tutto. C'è un file Minguzzi nel tuo computer.
1: Sì, assolutamente.
0: Ciao Manuel, sì. Della radio. Ciao,
1: esatto. Esatto. Grazie a Manuel Minguzzi, che continuiamo a leggere ovviamente anche in questo weekend su tutto Bologna Web. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
2: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
1: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
2: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD, in via Gucci 74/6 a Bologna.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, le 11:46 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario per l'ultimissima parte insieme in questa mattinata. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu per raccontare anche dal suo punto di vista naturalmente quello che sono i temi di questa mattinata e soprattutto per quanto riguarda il Bologna, anche un po' il mercato. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, variamente assortito sulle tante voci che coinvolgono in questo momento il Rossoblu, un mercato che fatica a decollare, ma d'altra parte siamo ancora in una fase embrionale che sembra non finire mai, ma che, state pur certi, poi da luglio avrà certamente un'accelerazione, soprattutto dal 7 luglio, quando la squadra si ritroverà a Casteldebole e da lì si comincerà, ricollegandomi a quello che dicevamo prima con Manuel Minguzzi, si ricomincerà, dicevo, a capire anche un po' quelle che sono le idee di Tedesco sulla rosa, sui giocatori entrati dal prestito, sugli under e via dicendo. Quindi in questo senso c'è ancora un po' da pazientare, mettiamola così, però insomma, poi ci sarà il momento in cui ci divertiremo sicuramente, anche soprattutto a commentare operazioni di mercato concrete. Come dicevo anche ieri, occhio a quello che può succedere il 29 giugno, che è il giorno 1 del mercato, il giorno in cui inizia la sessione di mercato dal punto di vista formale. Il 30 scadono i bilanci di tanti club, di tutti praticamente, finisce la stagione, quindi bisogna mettere a bilancio 2025-2026 un po' di operazioni, e allora il lunedì 29 potrebbe essere il giorno in cui appunto ci sono operazioni che servono soprattutto per mettere a posto i conti e per sistemare un po' di cose diciamo in sospeso per i vari club. Ecco, mettiamola così. Allora, per quanto riguarda invece il mercato, stamattina di fatto non ci sono notizie particolari, se non con Conate e Real Madrid, come avevamo detto in precedenza, dopo Cucureia, dopo Bernardo Silva, in attesa anche di Enzo Fernandez, che è l'altro nome su cui il Real di Mourinho e di Florentino Perez si è diretto. Ci sono queste sirene turche, in particolare del Beşiktaş per Caprile. Mi pare che è abbastanza inevitabile che ci siano giocatori italiani o del campionato italiano associati al Beşiktaş. Pare piuttosto scontato in questo senso qui. Per quanto riguarda le panchine del prossimo campionato, direi che con l'annuncio di Francesco ieri, della conferma di Francesco ieri da parte del Lecce, siamo quasi arrivati a Dama, nel senso che ne mancano tre ufficialmente di allenatori. Uno è Juric a Monza, uno è Gattuso con la Lazio, che deve ancora essere ufficializzato, si sa bene il perché questa attesa. È detto che la Lazio in questo momento ha anche altri problemi, non da poco. però ecco, fatemi vedere se volo, se c'è magari qualche novità stamattina su questo, ma direi proprio di no. Per cui niente, aspettiamo ufficialità di Gattuso. E poi la situazione Napoli, e la situazione Napoli è pazzesca, perché il Napoli ha già scelto un allenatore che è Massimiliano Allegri, ma non può ufficializzarlo finché Allegri non si libera dal Milan, e per liberarsi dal Milan ha bisogno che Allegri parli con qualcuno della società, e in questo momento non c'è nessuno. Questa è una situazione incredibile, è un diciamo risvolto della vicenda dei rossoneri, a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza con Manuel Minguzzi, per cui il Napoli è lì, è fermo sostanzialmente, non può ancora ufficializzare Allegri. Ora, non mi sembra ci siano le premesse per una trattativa che salti, onestamente. Però vediamo. Però vediamo, nel senso che può esserci veramente di tutto. Per ora Allegri comunque sarà l'allenatore del Napoli 26-27, e non so quanto però il Napoli sia disposto ad aspettare e pazientare per il discorso legato appunto ad Allegri che si libera dal Milan. È una situazione sicuramente un po' paradossale, ecco, possiamo dirlo tranquillamente. Comunque, di fatto l'anno prossimo ci saranno vediamo quanti allenatori nuovi, un bel po', non c'è stato magari un grande valzer come ci si poteva aspettare, però Sarri a Bergamo, Tedesco a Bologna, Grosso a Firenze, e Gattuso Lazio, Amorim Milan, siamo a 5, Juric Monza e Allegri Napoli 7, Aquilani 8, al Sassuolo, Batter Torino 9, meno della metà di allenatori nuovi. Quindi alla fine sì, un valzer, ma insomma un po' rallentato, ecco, rispetto a quello che sembrava in un primo momento per le panchine della Serie A. E poi ovviamente vedremo chi salterà per primo, e quello lo scopriremo strada facendo nel corso della stagione. Allora, altre notizie di ieri mattinata, nulla di particolare da segnalare per quanto riguarda appunto la Serie A o il Bologna. Per il Mondiale, ricordo, nella notte ha fatto il suo esordio Lukumi contro l'Uzbekistan con la sua Colombia, vittorioso 3-1. Non ha ricevuto grandi voti positivi Lukumi della partita, lo dico molto sinceramente, non l'ho vista, non ho avuto proprio minimamente modo di vedere la partita della Colombia questa notte. Vedo però insomma un po' di valutazioni variamente assortite, non particolarmente esaltanti, insomma intorno più o meno alla sufficienza, un po' su tutti i siti, sia quelli diciamo da voto giornalistico che da voto statistico. Per cui insomma, un pomeriggio, o meglio una serata, visto l'orario in cui ha giocato, tutto sommato tranquilla per Lukumi, e soprattutto una vittoria che permette evidentemente già di porsi al meglio nel girone che vede la Colombia in questo momento in testa, con il vantaggio di 2 punti sul Portogallo, e la possibilità anche per la Colombia, battendo la Repubblica Democratica del Congo in prossima giornata, cioè il 24 giugno, di chiudere sostanzialmente i conti, qualificazione e guardare già alla fase eliminazione diretta. Si parla un po' poco della Colombia, un po' pochino della Colombia, della possibilità che possa fare strada. I giocatori di qualità sicuramente non gli mancano, tra Suarez, Brahim Diaz, lo stesso Lucumino mettiamo naturalmente, Lerma in mezzo al campo, c'è l'eterno James Rodriguez, una squadra abbastanza interessante, tutto sommato potrebbe anche rappresentare una mina vagante in questo mondiale. Staremo a vedere, soprattutto staremo a vedere quanto questo mondiale influenzerà poi le scelte magari delle squadre che vorranno andare su Lukumi, che magari però aspettano di capire se il colombiano fa un bel mondiale, se c'è davvero una concorrenza, se magari incappa in qualche infortunio, e gli auguriamo di no naturalmente. Quindi probabilmente la questione Lukumi ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima che si risolva o prima che prenda una piega definitiva, ecco, in questa estate, dando per assodato la sua partenza, visto soprattutto il fatto che non ha interesse e intenzione in questo momento di rinnovare il suo contratto con il Bologna, quindi di fatto la, la situazione è tale per cui Lukumi lo salutiamo, ecco, nel corso di questa sessione estiva di mercato. Vedremo anche un po' chi effettivamente poi verrà a prendere il suo posto in difesa, è una delle operazioni sicuramente più delicate che attendono il Bologna di Domenico Tedesco e non soltanto in questa estate. Allora, noi siamo ai saluti, addirittura d'arrivo di fatto di questa puntata per quanto riguarda l'oradario. Siamo in attesa anche delle ufficialità che dovrebbero arrivare non oltre il fine settimana, ecco, prendiamocela un po' larga, ma comunque non oltre il fine settimana, sia per quanto riguarda la Virtus e la panchina Virtus con Alex Mumbrù, sia per quanto riguarda la panchina Fortitudo con Demis Cavina. Sono i due allenatori designati, i due allenatori scelti, i due allenatori che faranno, che guideranno le squadre bolognesi nella prossima stagione. Dobbiamo aspettare evidentemente ancora un po' di tempo per l'ufficialità, ma veramente solo questione di comunicati, ecco, e nulla più. Vedremo se arriveranno già in giornata e ovviamente ve ne daremo conto, e poi da lì naturalmente poi per entrambe si partirà anche con gli annunci ufficiali delle operazioni di mercato di fatto già definite. Ci torniamo naturalmente domattina all'interno dell'oradario con l'ultimo appuntamento della settimana e quindi ci risentiamo domani alle 8.30. Vi lascio con Mezzogiorno Rossoblù e con Manfredi Campione e vi auguro naturalmente una buonissima giornata da passare qui su Nettuno Bologna 1.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
10: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 11:57.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'assemblea costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
21: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
22: Modello? Modellino vorrei dire.
21: No, no, modello.
22: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
21: E invece?
22: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
23: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
24: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
29: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
30: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
34: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
35: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
34: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
33: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: perché no, sono le 12.04. Posso metterli? Siamo ritornati in ascolto, dicevo mezzogiorno 04 e per quanto riguarda i vostri messaggi al 366-402-4022, per quanto riguarda la puntata di oggi, dicevo, avremo un collegamento nel prossimo blocco con Gianmario Specchia, che è responsabile dell'area scouting Bologna, e parleremo un po' di come funziona, no? Dal punto di vista dello scouting che si è innovato negli ultimi anni implementando risorse umane, ma anche come attività e aree geografiche mappate. È interessante secondo me, perché sarebbe, insomma, si apre una fase di mercato abbastanza intensa, capire come ci si arriva durante la stagione, qual è il lavoro e come lavora Bologna in questo settore, secondo me non è male. Tra l'altro, pochi giorni fa, ormai una settimanina abbondante fa, alcuni ne hanno parlato, no? Un po' sui broadcast principali, su Sky, su DAZN, lo stanno facendo adesso anche durante il mondiale, insomma, la parte scouting sta diventando sicuramente uno degli aspetti essenziali del calcio di oggi, ovviamente per i motivi che conosciamo: i costi vanno alle stelle, arrivare prima degli altri significa risparmiare un sacco di grana in prima battuta e probabilmente anche cercare di farne molta, se poi c'è chi fa player trading. Fondamentalmente Bologna, detta così magari è un po' brutta, ma fa parte di queste squadre: compri a 10 sperando di rivendere a 50 e così via. Bene, è anche stata la settimana di insediamento della nuova proprietà, del nuovo board Fortitudo. Ieri ne avete parlato con Gio Poggi, che mi ha sostituito, lo ringrazio tantissimo. E per il resto, per il Bologna, ancora tutto molto tranquillo, anche se su Orsolini si dice tutto il contrario di tutto, e questa cosa ne abbiamo già parlato, però martedì avevo anche ospite Mirko Montebugno, insomma io ve l'ho detta come la vedo. Penso che per dare un senso anche a questa situazione, inevitabilmente arrivare lunghi fino alla fine di luglio, ma forse anche qualcosina di più, dà un senso un po' all'attesa, no? Il Bologna spingerà per ridurre all'osso questi tempi, ma per Orsolini credo che sia logico, coerente, tirarla un po' più lunga. Mi dispiace che ci sia già, per esempio leggevo Maifredi, non mi ricordo con chi ha parlato, forse sul Carlino o una, chiedo scusa, non mi ricordo esattamente, l'ho letto nella rassegna di ieri, magari non era Carlino, era una testata online, però in ogni caso chiedo scusa, però mi dispiace che ci sia già questo parere così tranchant, cioè a questo punto non può più restare. Io non credo che si sia arrivati a questo punto, no? Penso che oggettivamente, cioè, faccia parte un pochino delle cose che fanno parte di una carriera che è arrivata a un certo punto e ha un bivio fondamentale: o giri a destra o giri a sinistra, le cose cambiano un bel po'. Quindi tornando al punto di partenza, terrei un attimo i nervi saldi, mi metterei anche nei panni del giocatore, secondo me quello non guasta mai, e cercherei di prenderla con della serenità, arrivando ancora a comprendere un mesetto e mezzo, secondo me, di tempo necessario per prendere una decisione in un senso o nell'altro. La mia sensazione, non ve l'ho mai nascosto, per me si arriverà a una quadra, non ne sono per niente certo, però mi piace sperarlo. E a parte questo, ovviamente, sempre per quanto riguarda luglio, la metà di luglio con la clausola di Lucumi tiene banco perché sono diversi gli incastri, c'è il Bournemouth in Inghilterra, pare addirittura che si sia aggiunta la Roma insieme alla Juventus interessata, e diventa carina per quanto riguarda la Juve anche una situazione che potrebbe portare a intrecci con contropartite. Vi ho già detto quali sono le possibili variabili rispetto a Lucumi. Quello che è meno variabile di tutto è che parta. E questo va bene, è un anno che ce ne stiamo facendo una ragione. Ma su questa clausola ci si può poi relazionare in diversi modi. Può succedere, come è successo in tanti casi, che addirittura la clausola che comporta degli oneri, cioè bisogna pagarla in una sola soluzione, di solito è così, penso anche per Lucumi, e allora ci si mette d'accordo prima per una cifra addirittura più alta della clausola, però con un pagamento dilazionato. Questa è una soluzione. Può succedere che venga pagata la clausola secca dal primo che arriva e alla fine dice vabbè, li metto io sti 28 milioni e se lo aggiudica senza possibilità di ulteriori aste. Può succedere che magari venga scelta un'operazione composta dove magari c'è una contropartita e quindi una parte in denaro, una parte tecnica. Ed è il caso, per esempio, hanno buttato lì il nome di Miretti dalla Juve. Vi piace, non vi piace? Non ne ho la più pallida idea. A me non è mai dispiaciuto. È il giocatore giusto per Tedesco? Se così fosse, avanti. Vale quello che chiedono? Probabilmente sì. 15 milioni sono tanti per Miretti? Per me no. Ha 22 anni, ha più di 100 presenze in Serie A. Alla fine, vuoi o non vuoi, a tutti gli allenatori che sono passati dalla Juve, tranne la parentesi a Genova, in campo l'hanno buttato, quindi comunque rimane un giocatore giovane con tanta esperienza che ha caratteristiche tecniche di un certo tipo, ma che comunque in quella Juve bene o male il suo ruolo se l'è sempre giocato. E quindi 15 milioni secondo me non sono una valutazione eccessiva, soprattutto con i prezzi che ci sono oggi di mercato. Vale la pena spenderli? Questo è tutto un altro paio di maniche. E alternative in questo momento con la Juve non si ipotizzano, però è un'opzione. Ultima chance è che invece scada al 28, scusatemi, al 15 la clausola dei 28 milioni e da quel momento liberi tutti e Lucumi va via a meno o addirittura di più. L'anno scorso, quando è scaduta la clausola, vi ricordate che poi alla fine Sunderland e non solo, anche il Nottingham Forest fece una proposta al Nottingham Forest composta. C'era dentro il difensore centrale, loro che non mi ricordo mai come si chiama il brasiliano. Te lo ricordi, Dario? Difensore centrale brasiliano del Nottingham Forest che doveva. Aveva buttato lì come nome l'anno scorso per venire qua. Era una proposta del Nottingham, comunque che ci. Adesso dopo ci guardo. Ma l'avevamo già detto, solo che ogni volta mi dimentico il suo nome. Ormai io sono arrivato alla frutta. Sono fritto, insomma, comunque Nottingham e Sunderland fondamentalmente erano arrivati poi a metà agosto a offrire nuovamente più o meno, uno in maniera composta con una contropartita tecnica, l'altra con tutto cash, la stessa cifra fondamentalmente della clausola. Si sono presi il loro palo perché a quel punto i giochi erano belli che fatti. Bene. A parte queste situazioni, sempre sul mercato di interessante, di cui secondo me vale la pena parlare, va bene, c'è ancora la questione di Freuler, che a fine mondiale sicuramente parlerà con Tedesco e poi deciderà. E c'è, direi, su Ravaglia, comunque, un discreto interesse. Di Marzio spinge su questa situazione, cioè, lui aveva già detto che c'era diverse squadre interessate a Federico. Secondo me è una bellissima notizia, perché per lui andare a giocare sarebbe il massimo quest'anno. Se poi addirittura dentro ci sono due squadre come Udinese e Torino, credo più al Torino forse che all'Udinese, perché Okoye finché non esce, a parte aver tirato giù praticamente i cuori di mezzo pianeta appassionato di calcio femminile, pare, in quell'amichevole col Portogallo con la maglia della Nigeria, ma se Okoye non esce, fossi Ravaglia, di sicuro a Napoli a Udine non andrei, per dire. A Torino invece, che hanno una situazione in porta invece diversa, ragazzi validi, ma per me lui se la può giocare, allora la valuterei, anche perché come piazza è splendida. Vediamo. In quel caso è Falcone sempre il nome più accreditato. Provedel va all'Inter, tra l'altro, delle cifre bassissime, aveva solo un anno di contratto, a 32 anni, se non sbaglio, però l'Inter piazza per me un gran colpo, Provedel per me è forte, molto, e quindi l'Inter trova in Provedel un proseguimento per difendere la porta, per me di livello. E beh, quando c'è l'Inter non c'è partita, ma come scelta per il giocatore, immagino, anche perché vabbè, il procuratore ieri leggevo ha già detto è interista da sempre, quindi Dario interista da sempre, quindi comunque a cuore non si comanda e non ci sarebbe mai stata possibile, però dai, oggettivamente per il percorso che ha fatto Provedel in questi anni, chiudere eventualmente con un buon contratto all'Inter sarebbe veramente la chiusura di un cerchio. In questo caso sì, sono d'accordo con il suo procuratore. Per Falcone vediamo se l'uscita eventualmente di Ravaglia, perché no, anche quella di Pessina può portare magari alla promozione come terzo portiere di un ragazzo, e il Bologna ad essere spinto a fare un anno con Skorupski, eventualmente il Falcone o chi per lui, a giocarsi la maglia, sapendo che Skorupski ha un anno di contratto, quindi tutto diventa possibile. Beh, per il resto mi sembra che siamo abbastanza sereni, cioè ancora non ci sono grandi novità. Il discorso mondiale lo lascio un po' da parte, cioè non, vabbè, ieri abbiamo visto una bellissima partita, Inghilterra-Croazia, il secondo gol della Croazia è una vecchia, è un remake, un po' vintage del PES che più ho amato in carriera. L'assist di Perisic è qualcosa di straordinario, comunque gol meraviglioso, Inghilterra fortissima. Baturina si conferma uno dei giovani talenti con questo gol, tra l'altro segnato al mondiale, al debutto con la Croazia, secondo me prospetto, ma lo si era già detto, in Italia ci ha messo un po' a rodare, appena rodato, devo dire la verità. Giocatore con questo gol alle spalle si prepara per una Champions League che può fargli fare un grande salto. Per altre cose che ci riguardano, che possono essere invece interessanti, secondo me c'è niente. Quindi possiamo andare avanti tranquillamente. Tra pochissimo ci colleghiamo, vi dicevo, con Gianmario Specchia, che è responsabile area scouting del Bologna. Perché gli parliamo? Perché in questo momento parlare di mercato con i direttori è impossibile. Ovviamente. Allora, delle due vediamo di capire, mi sono detto, dai, è il momento buono per magari fare una chiacchierata e capire come è organizzato il Bologna, come prepara i mercati di volta in volta e come lavorano, no? In questa direzione. Quindi ci prendiamo questi 5 minutini di pausa, poi ci colleghiamo con lui e vediamo un po' cosa ne viene fuori. A tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu, sono le 12.23 e do il benvenuto per la prima volta credo in radio a Gianmario Specchia, direttore responsabile del settore scouting del Bologna. Buongiorno Gianmario.
21: Buongiorno Manfredi e tutti i radioascoltatori e telespettatori.
0: Allora, sono molto contento di averti con me perché adesso che si apre la fase di mercato e soprattutto siamo in quei giorni di mercato dove non insomma raccogliamo un po' nel buio e magari capire come si arriva a queste fasi del mercato, quello estivo ma quello invernale, come lavora comunque un area scouting, un settore scouting ai tempi d'oggi che sono un po' cambiati rispetto a qualche anno fa, può essere interessante, no? Capire come poi alla fine il mercato finale è il frutto di un anno di lavoro e quindi mi sembrava magari il periodo anche più opportuno, quindi ti ringrazio per essere con noi. Allora, parto da qui e intanto sei arrivato a completare un pochino e a dirigere il settore, se non sbaglio ormai questo è il secondo anno?
21: La chiusura del secondo anno.
0: Esatto, prima Torino se non ricordo male, sempre con lo stesso ruolo e prima ancora la SPAL, esatto. E il settore scouting del Bologna, stavamo guardando in questi anni un po', seguendo le sai, noi facciamo sempre la radiografia a Bologna, insomma, si è implementato di tante risorse, siamo arrivati più o meno, dicevamo, e già qua ti chiedo una conferma, a circa 20 unità interne.
21: Sì, più o meno una ventina.
0: Ok.
21: Di persone
0: interne, e insieme a queste ci sono poi dei responsabili esterni. Vedevo nel più o meno come aree osservate, tra l'altro siete divisi, mamma mia, è un reparto enorme, perché poi c'è un'area responsabile che segue tutta la parte data, e poi sì, quella che invece si occupa più che altro della parte video e delle diverse segnalazioni. Ma la cosa che stavo guardando era questo: voi avete fondamentalmente strutturato ad oggi il settore seguendo paesi in particolare, cioè mappandoli direttamente da lì, come Spagna, Argentina, Francia, Svezia, Belgio, Polonia, Inghilterra, vedo. Ecco, e ti chiedo come vi coordinate, no? E come si arriva poi alla selezione di un giocatore.
21: Allora, noi abbiamo una struttura, ho la fortuna di poter coordinare una struttura numerosa, e questo ci dà la possibilità di avere una buona copertura di tutta Europa e di parte anche del Sud America, che sono i campionati, diciamo, prevalenti dove andiamo a fare scouting. Abbiamo degli osservatori che fanno base in alcuni paesi esteri, e abbiamo un gruppo invece di osservatori che fanno base in Italia e viaggiano ogni settimana
0: all'estero
21: per far capire un po' i numeri. Ogni osservatore nostro vede più o meno dalle 150 alle 180-200 partite all'anno dal vivo, quindi questi sono i numeri. E in un anno il nostro gruppo di lavoro riesce a vedere dal vivo intorno alle 2000-2500 partite. Questo è un po' il lavoro, per cui il lavoro nostro è un lavoro ciclico. È normale che andiamo, lavoriamo in funzione delle finestre di mercato, quindi per farci trovare pronti sia per la finestra invernale che quella estiva. Si parte con un lavoro di scouting più generale, andando quindi a fare viaggi, cercando di fare quantità di partite, e naturalmente c'è sempre lo storico, quindi abbiamo sempre giocatori che magari erano stati seguiti l'anno prima, che poi cambiano club e quindi si vanno a continuare a seguire, e ci sono alcuni campionati dove c'è un ricambio molto più frequente di calciatori, quindi il primo periodo ci dà la possibilità di conoscere i calciatori nuovi. E più ci avviciniamo al mercato, più i viaggi diventano mirati in relazione alle esigenze di mercato, in relazione ai giocatori che sono piaciuti, ai vari budget che ci vengono dati, e quindi insomma è ciclico e si ripete ogni anno.
0: Assolutamente. Ma come si arriva, cioè 2500 partite sono un'infinità, ma siete in tanti, e comunque è una mole di dati incredibile, cioè come si arriva alla scrematura, come posso dire, non lo so, Bologna cerca, faccio un terzino, no? Ecco,
21: certo.
0: E come si arriva poi a decidere?
21: Un database, sicuramente, dove inseriamo tutte le nostre relazioni, e l'utilizzo del database dà la possibilità, inserendo dei vari filtri, e abbiamo naturalmente dei giudizi prestabiliti che ogni osservatore sa quando ha un giocatore, quindi di media ogni partita un osservatore relaziona tra i 4 e i 5 calciatori, quindi ogni anno su 2500 partite arrivano 10.000 relazioni, per farti capire anche i numeri. E da lì, coi filtri, col database, noi li cataloghiamo in giocatori da prendere, in giocatori da prendere in prospettiva, in giocatori buoni. Abbiamo i nostri 5-6 termini di valutazione. E poi io predispongo, faccio la raccolta di questa mole incredibile di lavoro, e poi faccio la sintesi per i direttori, di modo che possano sempre essere pronti a qualsiasi evenienza di mercato. Naturalmente lavoriamo su tutti i ruoli, perché il calcio è imprevedibile, il calcio può succedere qualsiasi cosa da oggi a domani, non possiamo lavorare solo su alcune posizioni specifiche, perché dopo rischi di trovarti impreparato. Quindi noi siamo un ufficio al servizio dei direttori sportivi, e all'occorrenza, quando c'è necessità, veniamo interpellati, E la fortuna che ho io, questo è il quarto club e non sempre mi è capitato, che i direttori danno un grande importanza, in questo caso il Bologna dà grande importanza a quest'area scouting, per cui non c'è nessun giocatore che venga proposto, venga acquistato senza che vengano fatte queste valutazioni preventive, senza che venga interpellata l'Euroscouting. Quindi questo ci dà grande responsabilità. E per poter poi offrire dei risultati di un certo livello, perché il club investe in quest'area, è un asset molto importante per il Bologna, per cui è un investimento che Bologna fa importante e dobbiamo essere pronti, farci trovare sempre pronti.
0: Allora mi chiedo questa cosa. Nel momento in cui voi arrivate alla scrematura che dicevamo, tante volte si dice sì, Bologna è andato sulla seconda, terza, quarta, quinta scelta. Dimmi la verità, esistono veramente prime, seconde, terze, quarte, quinte scelte, oppure secondo quello che poi alla fine raccogliete nell'arco di un anno di lavoro ci sono cinque profili che ovviamente hanno caratteristiche diverse, nessuno può essere uguale a un altro, e alla fine su quei cinque obiettivi l'importante è arrivarne almeno a uno, poi magari c'è quello che piace di più perché poi si creano le condizioni economiche ideali, contrattuali, mille motivi.
21: No, le liste sono inizialmente ampie proprio per avere più opportunità, per dare più opportunità di scelta ai direttori, perché il mercato sta diventando sempre più difficile, ci sono tanti competitor che fanno scouting, per cui io ho notato questo, io ho 12 anni che faccio questo mestiere da responsabile, e ho notato che rispetto ai primi anni, quando andavo a vedere le partite, visto che dedicano sempre un settore allo stadio per gli scout, i primi anni eravamo a vedere alcune partite in 5, adesso siamo in 30, per cui a volte ti dicono anche no, abbiamo terminato la disponibilità di biglietti dedicati allo scouting se la richiesta di accredito viene fatta in ritardo, per cui è diventato davvero molto, molto competitivo, molte squadre hanno come asset principale lo scouting e vivono di plusvalenze, quindi la discriminante a volte è il tempo, quindi quando tu arrivi al giocatore, come sempre il giocatore va corteggiato, quindi prima arrivi al giocatore, prima riesci a coinvolgere nel tuo progetto, e questi sono processi che richiedono del tempo, per cui a volte hai il tempo per fare tutte le valutazioni, conoscere anche i ragazzi, perché è importantissimo cercare di capire anche l'aspetto umano del calciatore, e altre volte invece le dinamiche di mercato ti portano ad avere delle esigenze così inaspettate, e non hai il tempo di fare tutte le verifiche, e comunque sia le liste che predispongo per i direttori sono sempre liste con un ordine di gradimento, quindi si parte dal giocatore più gradito in quella posizione a quello a più scorri e più arrivi al giocatore che magari può essere una seconda o una terza scelta, ma sono sempre giocatori che sono piaciuti, quindi possono avere, ci sono delle differenze, a volte sono minime, a volte sono differenze in relativa alle caratteristiche, ci sono allenatori che preferiscono un certo tipo di calciatore, quindi il giocatore con quella caratteristica lo mette al primo posto, e altri allenatori che prediligono altre caratteristiche, e quindi in base alla caratteristica poi noi disponiamo definiamo la classifica.
0: Ma tu partecipi anche, scusami, dimmi, se ti ho interrotto.
21: E poi i direttori naturalmente impostano poi le trattative, si fa anche un lavoro preliminare di capire la fattibilità o meno a livello economico, a volte io faccio il primo passaggio senza naturalmente avere potere decisionale nel poter dire sì o no, ma raccogliere le informazioni lo faccio, perché questo ci fa guadagnare del tempo per capire se quel giocatore deve essere poi inserito nel prossimo viaggio o se ha dei costi che sono non alla portata nostra, e quindi magari il viaggio lo dedico a qualche altro calciatore che ritengo possa essere a livello economico più sostenibile.
0: Ma nel Bologna
21: il lavoro che... sì,
0: no è chiaro, scusami perché sì, ogni volta. Ma nel Bologna, quindi tu hai anche l'approccio direttamente con gli allenatori, non lo so, quando si fa la riunione tecnica, sono presenti insieme all'allenatore anche tutto il settore scouting direttamente, o c'è un filtro iniziale dei direttori?
21: No, no, le riunioni le fanno i direttori. Qualche volta ho partecipato, mi è capitato anche recentemente di partecipare alla riunione con mister, quando hanno bisogno, quando si entra nel merito dei calciatori, mi chiamano per approfondire, anche perché per me sono importanti le informazioni, perché riusciamo a tarare meglio e a
0: certo,
21: il giocatore più adatto. Quindi c'è grande collaborazione anche da parte mia con l'allenatore o con qualcuno del suo staff, perché è importante comunque sia andare sul giocatore che ha le caratteristiche che in quel momento vengono richieste dal tecnico, oltre ad avere il giocatore potenzialmente adatto al club, ma a volte sono i dettagli che fanno la differenza. Quindi più ci avviciniamo alle esigenze in quel caso dell'allenatore, e più è facile che l'allenatore lo possa utilizzare e più è facile che l'allenatore lo possa poi valorizzare. Quindi è normale che vengano fatti anche questi approfondimenti.
0: Giovanni, ho un sacco di domande per te. Ricordo, siamo con Gianmario Specchia, responsabile dell'area scouting de Bologna. Allora, è vero, parlando sia con i direttori attuali che anche altri responsabili di altri club, ma è vero che c'è la tendenza a schivare l'Italia ultimamente, perché il campionato, no, te la riformulo meglio, che ormai per molti ragazzi giovani ci sono paesi europei che ti mettono in luce e ugualmente, ma magari ti espongono a un rischio di un campionato difficile minore. Cioè il campionato italiano piace, però per i giovani sta diventando un pochino una delle soluzioni, non sempre quella più ambita, proprio per difficoltà del campionato e tanti aspetti che possono comunque limitare le possibilità. Faccio un esempio: tanto tempo fa, non tanto, non troppo, non eri ancora credo nello staff, però se ricordo bene Yashari ha preferito rimanere in Belgio piuttosto che venire in Italia al Bologna, no? E Bologna aveva fatto un'offerta, ma perché mi spiegarono in quella circostanza, se non sbaglio ne parlò di Vaio a un festival, adesso non ricordo dove, per tanti motivi, tra questi il fatto che comunque il campionato belga è un campionato che sta incominciando ad emergere, che comunque andando a giocare le competizioni europee ci si mette in mostra lo stesso, e appunto il campionato italiano porta dietro delle insidie che in questo momento non dico che sono un deterrente, però che mettono un po' più in difficoltà il vostro lavoro, è vero?
21: Allora, sì, può capitare. Io ho riscontrato che Bologna mantiene un appeal che è aumentato negli ultimi anni anche grazie alla partecipazione alle competizioni europee, ma soprattutto grazie al percorso che hanno fatto alcuni calciatori che, arrivando da campionati di seconda fascia, come può essere in questo caso la Svizzera, sono poi transitando da Bologna, sono andati a giocare in campionati nella Premier League, che oggi è il campionato di riferimento per la maggior parte di calciatori e agenti, soprattutto perché è dove c'è il maggior impatto economico. Per cui è vero da un lato che c'è un po' di timore da parte di qualche ragazzo giovane, magari preferiscono andare a giocare in Bundesliga molti, perché giocano un po' più di giovani rispetto alla Serie A, ma io ho notato che quando il Bologna si avvicina a qualche giocatore, vedendo il percorso fatto da altri calciatori, sanno, ecco, la credibilità che è il club, la credibilità delle persone che dei risultati che hanno fatto determinati direttori che sono oggi a lavorare per l'equipe di Bologna, e questo comunque sia non viene trascurato da chi ha dei agenti che sono di un certo livello, che possono mettere sul piatto della bilancia anche questo aspetto.
0: Gianmario, le posso chiedere, ogni tanto ti do del tu, ogni tanto del lei, forse?
21: Sì, no, dammi del tu.
0: Ti do del tu. Ok, e posso chiederti 4 minuti di pubblicità e ritorniamo subito. Hai tempo?
21: Sì.
0: Gentilissimo. Tempo. Arriviamo subito.
21: Sì.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
24: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ti aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: E ritrovati, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi a 366-402-4022. Ringrazio Gianmario Specchia, responsabile del settore giovanile del Bologna, scusami, dell'area scouting del Bologna. Sono rimasto ancora due settimane fa che ero con Margotto. Gianmario, ti ringrazio per la pazienza e ancora per essere con noi. Allora, un po' di domande da casa che arrivano per te. Dopo magari qualcuno te la mando perché è anche carina. Tipo, vabbè, questa te la mando subito. Ho un grande desiderio, cambiare lavoro. Come si diventa osservatore? Gli ho mandato un cuore.
13: Ci vuole, non è facile. Anche se non è detto che per fare osservatore bisogna essere stato un calciatore, quello no, per cui c'è spazio per tutti, ma ci vuole tanta passione, tanta curiosità e tanto diciamo esperienza sui campi. Quindi di sicuro ai livelli del Bologna per arrivarci bisogna fare un percorso, perché non è facile improvvisarsi a questo livello, ma ci arrivi dopo tante partite e devi allenare l'occhio alla categoria, perché mi è capitato di iniziare anch'io ho iniziato diciamo dalle categorie inferiori e comunque sia anno dopo anno il livello deve essere assolutamente alzato e tarato in relazione alla squadra per la quale stai lavorando, quindi conoscere molto bene la propria squadra e il proprio campionato per andare a cercare i giocatori che sono funzionali al tuo livello.
12: È chiaro. Senti, ma quali sono le caratteristiche? Allora, quanto conta l'aspetto atletico, quanto conta l'aspetto tecnico e quanto quello attitudinale? L'approccio alla partita, di saper rimanere dentro la partita per tot minuti, 90 minuti.
13: Diciamo, noi quando descriviamo il calciatore, perché puoi immaginare che avendo una mole di lavoro così grande dobbiamo utilizzare forse un linguaggio comune, per cui definiamo la relazione del calciatore, è importante che venga descritta descrivendo le cinque caratteristiche principali, che sono quindi la morfologia, le capacità atletiche che col calcio di adesso sono diventate sempre più importanti, ma la tecnologia ci dà la possibilità di accedere

0: ha dei dati che anni fa non esistevano, quindi però noi oggi ogni calciatore sappiamo i picchi di velocità, le corse ad alta intensità, sono tutte informazioni che ci vengono fornite, come dicevo, dalla tecnologia e non vanno trascurate perché il calcio sta diventando sempre più veloce e quindi i giocatori devono essere sempre atleti di altissimo livello per poter competere soprattutto in Europa. E le capacità tecniche, le capacità tattiche e le capacità poi attitudinali relative al comportamento, alla personalità, che sono anche quelle importantissime. Per cui sono cinque le caratteristiche principali che nella descrizione del calciatore chiedo agli osservatori perché per aiutare i direttori che sicuramente viaggiano meno di noi, ma da quello che leggono devono subito capire e avere la fotografia del calciatore. Quindi più siamo dettagliati nel descrivere queste caratteristiche e più aiutiamo i direttori nel poter fare delle scelte più consapevoli e più adatte per quelle che sono le necessità per
1: Bellissimo.
0: il club.
1: E qual è il giocatore della scorsa cioè di questo campionato appena finito, che avete seguito di più e che siete riusciti a portarlo? Quindi ti parlo dell'anno prima di questa stagione, insomma, dai.
0: Di questo campionato, allora, no, il giocatore, vabbè, sono arrivati diversi calciatori, è arrivato Eggem, è arrivato Haaland, è arrivato Rowe, quindi sono arrivati dei giocatori che abbiamo seguito, poi qualcuno magari informazioni che arrivano da parte degli agenti perché facciamo l'esempio di Rowe, era un giocatore che avevamo seguito quando ancora era al Norwich, quindi nel database del Bologna era presente nei vari report quando era al Norwich. Normale che quando un giocatore va a Marsiglia per tanti milioni esce dai radar e quando poi si crea la possibilità, l'abbiamo seguito in tutte le amichevoli estive che ha fatto in Marsiglia. Io ero presente alla prima di campionato quando poi è successa la rissa, ero presente allo stadio, quindi ho visto Rennes-Marsiglia, quindi ho visto con i miei occhi la prestazione di Rowe e quindi sono stati come allo stesso ero presente alle amichevoli estive che ha fatto Eggem con West Bromwich prima di essere acquistato. Per cui noi li seguiamo non solo in campionato, ma anche gli ultimissimi periodi prima di chiudere l'operazione, che i direttori vogliono proprio sapere tutto dei calciatori e questo ci aiuta. Quindi sono seguiti durante l'anno, puoi immaginare, avendo questa mole di partite, noi quando un giocatore entra nel nostro radar, difficilmente, se non è ogni settimana, è 2 volte al mese lo andiamo a vedere dal vivo. Per cui tutti quelli che sono arrivati nascono un po' da osservazioni continue.
1: Allora, per esempio, mi chiedono, questa secondo me può starci, ci sono per esempio, chiedono, facciamo così, vado in sintesi, per esempio i giocatori del Giappone, comunque area asiatica e del Giappone, che nella prima ufficiale di questo girone del mondiale, per esempio, è anche ben figurato con l'Olanda, dice in Europa ci sono tanti giocatori nipponici. In Italia meno, lui dice forse l'ultimo ad essere arrivato dal Giappone in Italia è stato Tomiyasu. Io sinceramente penso di sì, forse è così. E dice per quale motivo non riescono ad approcciare, cioè è un caso, è pura casualità, bravi gli scout e i direttori delle squadre internazionali europee, oppure c'è un motivo secondo te per cui in Italia non sono arrivati in tanti giocatori giapponesi? Ti ricordo che noi abbiamo avuto anche i Detoshi Nakata, che ancora
0: Sì.
1: oggi io me lo ricordo come una meraviglia da vedere, quindi siamo stati fortunati tra Tomiyasu e Nakata.
0: No, Tomiyasu è arrivato, però giocava già in Belgio, per cui
1: Sì.
0: è arrivato dopo che era stato visto che giocava in Europa. C'è un tema anche di giocatori con passaporto o senza passaporto europeo, quindi i giocatori giapponesi purtroppo rientrano nei giocatori non comunitari. Abbiamo pochi posti da poter destinare ai giocatori extracomunitari, solitamente anche per una questione di adattamento. noi ci siamo trovati benissimo con gli argentini, e se abbiamo un posto da ex comunitario magari lo utilizziamo per un giocatore area argentino piuttosto che giapponese. Ma può capitare anche che noi nell'analisi, ovviamente in Giappone non facciamo uno scouting così frequente come invece facciamo in Argentina o in altri paesi, però col video analizziamo anche quei campionati diciamo meno così dove non abbiamo meno possibilità di andarci in presenza, e se c'è qualche giocatore che merita, possiamo organizzare poi un viaggio mirato. Altri paesi europei hanno degli accordi con qualche paese e quindi non occupano il posto degli extracomunitari. So che la Germania ha dei rapporti con, ci sono molti giapponesi, molti coreani in Germania, che loro hanno degli accordi diciamo tra stati, e quindi non risultano extracomunitari, per cui è più facile perché hanno un numero illimitato di giocatori asiatici. Noi, avendo un numero ristretto, dovendo fare delle scelte, dobbiamo diciamo preferire alcuni campionati piuttosto che altri.
1: Assolutamente. Vedo che per esempio in Sud America avete basi in Argentina. Come funziona quindi sulla parte Brasile, Colombia e altri, sì. Ovviamente tutti gli altri paesi sudamericani, vi appoggiate su segnalazioni o comunque chi lavora in...
0: No, noi abbiamo uno scout che vive in Argentina, quindi abbiamo uno scout che ci fa tutto un lavoro sull'Argentina, e poi due o tre volte all'anno ho il direttore, come è capitato per Castro, Di Vaio è andato in presenza, o qualche altro osservatore diciamo che parte dall'Europa e va ad incrociare. Noi la chiamiamo incrociare perché è giusto avere più di una valutazione, non solo un giudizio di un osservatore. Questo è tutelante per i direttori, certo. Perché quando più di una persona sono convinti sul calciatore, il margine di errore si riduce, per cui facciamo questi incroci. E naturalmente gli scout che fanno base in quei paesi, lo scout che è in Argentina qualche volta va, si allunga anche in Brasile, si allunga anche in Uruguay, e ci fa un lavoro preliminare, e due o tre volte all'anno poi è capitato che gli scout europei vadano a verificare i giocatori che già sono stati preliminarmente visti o dallo scout che fa base in Sud America o dai nostri video analisti, d'intesa con i data analisti che ci fanno delle scremature su tutti i campionati che andiamo a monitorare.
1: Per la parte del settore giovanile sono, non dico compartimenti stagni, però il settore lavora nel settore giovanile, lavora comunque col loro gruppo di lavoro anche per la parte scouting, o voi lavorate anche in quella direzione?
0: No, c'è una direzione diciamo di club, su richiesta dei direttori, dove si vuole uniformare il metodo di lavoro, per cui c'è molta collaborazione, seppur hanno una struttura scouting dedicata che prevede un responsabile scout del settore giovanile e scout dedicato al settore giovanile. Poi naturalmente c'è molto coordinamento, perché se ad esempio uno scout del settore giovanile si trova in Sud America per un torneo under 17 e ci sono delle partite di club nelle quali ci può essere qualche giocatore di interesse, utilizziamo lo scout del settore giovanile anche per delle visioni di prima squadra o viceversa, per cui c'è molta coordinamento per ottimizzare naturalmente i viaggi, per ottimizzare il lavoro, e c'è un metodo di lavoro che è simile. È normale che ci sono delle differenze, perché faccio un esempio: il giocatore per il settore giovanile, un giocatore pronto, già di buon livello, magari è un giudizio inferiore rispetto a un giocatore pronto per la Serie A. I giocatori del settore giovanile cercano giocatori di grande prospettiva, magari a volte noi invece in Serie A preferiamo un giocatore pronto che dà impatto immediato, mentre per una squadra primavera, una squadra under 18, il giocatore dà impatto per il campionato a meno valenza rispetto a un giocatore che ha grande prospettiva. Quindi ci sono delle piccole differenze anche nei giudizi, nelle valutazioni finali, però il metodo è molto simile, perché è stata un'impostazione del club voler uniformare il metodo della prima squadra, riportarlo anche con le sue peculiarità però nel settore giovanile.
1: Ottimo. Allora, avrei ancora un sacco di roba per te, però non posso neanche tediarti a lungo, in tanti sono interessati. Qual è il mercato secondo te più in espansione? Se c'è un'area, oddio, se vuoi tenertela per te, non dar consigli, no. Però immagino che siate più o meno allineati.
0: Mai con i video, con ad esempio, dove le federazioni lavorano bene, c'è anche la Lega cresce. La Norvegia, ad esempio, è un mercato, diciamo, è emergente perché la federazione è da anni che lavora bene. Alzando il livello dei giovani norvegesi, automaticamente si alza il livello del campionato. E non ultimo, noi abbiamo acquistato un giocatore in Norvegia che è stato, credo, un record nella cessione del club, proprio perché iniziano ad essere giocatori che possono direttamente dalla Norvegia venire in Serie A. Prima invece cosa facevano? Dal campionato norvegese, che era un campionato di terzo livello, magari andavano in Danimarca, andavano in Olanda e poi arrivavano nei top 5 campionati. Adesso invece dalla Norvegia iniziano a saltare il passaggio intermedio e ad arrivare direttamente nei top 5 campionati, proprio perché si è alzato il livello del campionato. È una nazione molto difficile per fare scouting, perché viaggiare in Norvegia è complicato, non puoi abbinare più di una parte, quindi ritengo che sia un mercato da esplorare e da approfondire, perché è cresciuta sia la qualità dei calciatori e c'è ancora meno, diciamo, competizione, proprio per le difficoltà geografiche, per andare da Tromso a Bergen devi prendere forse l'aereo, magari sono 200-300 km, ma non ci vai in macchina perché le strade non ci sono. Quindi, cioè, ci sono, ma non sono difficoltose, ecco. E allora per gli scout diventa un po' più complicato, e dove c'è difficoltà ci vanno meno osservatori.
1: Allora, una recente dichiarazione del responsabile credo dell'area sportiva Italia, De Como, aveva anche menzionato alcuni nuovi innesti presi dal mondo di X, no? Fondamentalmente sì. Nel mondo digitale, no? Ormai con sì. Tra videogiochi super aggiornati, FIFA o Football Manager, e tra portali dedicati che ti danno comunque le prime opzioni, no? Di dati proprio analitici di giocatori che hanno fatto bene nel giro e mappa tutto il mondo, ormai in effetti i piccoli nerd da computer sono diventati oggettivamente anche esperti. Voi avete integrato o avete idea di integrare anche questo aspetto per implementare ogni fonte utile per andare, no, a scovare giocatori che magari più difficile, no, in maniera analogica forse andare a rintracciare, o cosa ne pensi?
0: Allora, sono incuriosito da questo mondo. Ci sono delle nuove leve, ogni tanto capita anche a me di, scrollando su Instagram, di trovare qualche buon analista e di soffermarmi anche nelle sue valutazioni prevalentemente tattiche, mi è capitato, e li trovo a volte anche molto, molto bravi. È normale che, credo, ci voglia, possono portare delle idee nuove, che tutte le idee che arrivano fuori dal mondo del calcio possono essere interessanti, ma senza perdere quello che è la tradizione e l'occhio tecnico che scova il dettaglio, che cerca da un piccolo dettaglio di interpretare, di capire, di analizzare. Ecco, quindi ben vengano, credo, questi giovani, ma sempre all'interno di un sistema che ha poi nella capacità, nell'esperienza, nell'approfondimento, nell'avere anni per poter fare delle valutazioni, per poter far tesoro degli errori fatti, quello che magari le nuove leve possono, ecco, non avere, un pizzico di esperienza e di campo che è fondamentale per ridurre gli errori, perché poi alla fine tutti facciamo degli errori, chi ne fa di meno è il più bravo.
1: È chiaro. Gianmario, ti ringrazio tantissimo, ti auguro un ottimo, ottimo lavoro, facciamo tutti il tifo per voi e per il mercato di quest'estate, ovviamente, che sta per iniziare, dai. Grazie per la piacevolissima chiacchierata.
0: grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata. Buon weekend.
1: Grazie mille a Gianmario Specchia, responsabile dell'area scouting del Bologna. Spero che oggi vi siate tolti qualche curiosità. E adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
19: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
18: E cosa fanno? Magie?
19: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
18: Funziona! Incredibile!
19: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
18: Per info, emilianamacchineufficio.com.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
22: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
21: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
22: Sì, ha un profilo unico.
23: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
21: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
23: Info su volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora siamo ritornati in onda con Mezzogiorno Rossoblu, le 13.05. Abbiamo salutato da pochissimo Gianmario Specchia. Spero che vi sia stata che sia stato di interesse, ecco questo. E direi che l'hai sentito allora le pernacchie metalliche di 20 secondi quando abbiamo attaccato? Sono partito, c'era. Comunque ti saluto Daniele. Bologna Club Roma, grande, bellissima. E dicevo, spero che dai, è stato interessante, credo. Comunque sono cose che andrebbero approfondite. Sarebbe stato bello tenerlo anche di più. Magari ne facciamo un altro appuntamento quest'inverno, vediamo. E aiutano un po' a capire anche come si muovono dietro le quinte, secondo me serve. In tanti mi avete chiesto, chiedigli di Badori, tutti in botta per Badori. Da Minguzzi in giù, che è bravo, bravo. Ma io credo che verrà riscattato adesso, c'è questa, non penso che ci siano grandi problemi, penso che farà il salto con i ragazzi dell'Under 20, non so e non credo che, magari sì, tutto è possibile. Però data l'affluenza di giocatori adesso in rosa e una scrematura che dovrà essere fatta nel breve, non so quanti ragazzi dell'Under 18, nell'Under 18 includo anche lo Monaco per dire, non solo, verranno in ritiro. Magari qualcuno sì, come premio. Però insomma c'è veramente tanta abbondanza, quindi vediamo se qualcuno arriverà lì. Io penso che ci sarà un percorso naturale. Poi mi piacerebbe anche, e quest'estate ci guarderemo, stiamo attenti ai movimenti di mercato, soprattutto di alcuni dell'Under 20, dove andranno a finire, perché la percezione da fuori che una sinergia si stia aprendo con qualche club, uno in particolare possibile di Serie C, per dare un seguito e una continuità di lavoro e di sviluppo del settore giovanile, credo che ci sia. Ne abbiamo già un pochino accennato quando parlavamo di Under 23 e quant'altro. Io resto convintamente fan delle Under 23, penso che in un modo o nell'altro abbiano un vantaggio competitivo. Molti di voi, la stragrande maggioranza, mi ha fatto pernacchia e mi ha detto non è così. Tra l'altro qualcuno anche tecnico che apprezzo, cioè, e vi assicuro che dentro Bologna tra l'altro qualcuno pensa e qualcuno pensa contrario. Quindi. Anzi, non c'è proprio una grande passione per l'Under 23. Certo, bisogna vedere che cosa succederà a livello federale. Le riforme famose. Tutti ne parlano, intanto manca ancora una nomina e poi l'unica cosa che credo tutti, dai dirigenti, giocatori, allenatori, tifosi, non tifosi e quant'altro, debbano sapere solo tre cose. Quali riforme, quando le riforme, con quali soldi faranno le riforme. Punto. Cioè io... Da questo punto di vista ci siamo cascati solo parlando degli Under 23, che fa parte di probabilmente un percorso regolamentare complesso, ma benissimo le belle parole, benissimo le buone intenzioni, delle buone intenzioni ne parliamo da 30 anni. Quali riforme, entro quando le riforme, con quali soldi le riforme? Tre punti. Facilissimo, non c'è neanche bisogno della descrizione, tu mi metti dei bullet point fantastici, tac tac tac, con delle scadenze e soprattutto il budget, facilissimo, e direi che da lì si può cominciare a partire. Questo riguarda l'Under 23, ma ci sono mille riforme fondamentali, più importanti dell'Under 23, a monte, che riguardano sicuramente i vivai, i settori giovanili, che riguardano gli stadi, la ripartizione dei diritti, perché no, i debiti, i costi, commissione agli agenti, robe varie, insomma, c'è una disciplina da fare tutta nuova. Alcune non ci puoi mettere troppe mani, perché si va un po' più su. Europa, UEFA e compagnia varia. Altre invece in Italia sono assolutamente necessarie ed essenziali. Siamo rimasti agli anni 80, 90, dai, diciamo 90. Va bene. Comunque, senza divagare, nella logica, invece parlavamo di Badori, quindi tutti in botta per un bravissimo ragazzo del 2008, centrocampista veramente interessante. Ve l'avevo segnalato, non mi ricordo se eravamo prima dei playoff oppure playoff, dicevo guardatelo perché quello, e vi dicevo quanto conta, ecco, su Badori, al di là delle sue attitudini, perché è bravo nell'interdizione, un vertice basso molto completo, ma quanto conta fare un'esperienza tra i professionisti anche nel campionato ghanese. Si vede, lo vedi a occhio nudo, no? Quindi, ritornando, ed è lì che siamo arrivati, vediamo se riescono a costruire queste sinergie o questa sinergia per dare la possibilità a tutti di continuare un percorso di lavoro, magari alcuni insieme, e rendere il processo di crescita più morbido. Secondo me ha dei pregi e dei difetti, cioè purtroppo anche per un giovane finire nei campi di quelle di B, ma anche di C, duri, a volte è un deterrente, è un po' uno shock e quant'altro, a volte ti forma, e anche un bel po'. Quindi, però, in un percorso di continuità io credo che ci possano essere grandi margini di sviluppo per il Bologna, perché oggi il tempo è quello che è e le necessità diventano molteplici. Bene, per il resto, vi dicevo, insomma, nuovo insediamento Fortitudo. Ho sentito, ma devo dire la verità che mi aspettavo un po' più di, invece ho letto, spero che non siano cambiate le cose negli ultimi due giorni, da un lato entusiasmo, dall'altro un sollievo. Non nascondiamocelo, l'ultimo anno in Fortitudo è stato abbastanza tosto e mi sono informato un pochino anche sulle figure, che poi sono molto snelle. Io penso che un CDA composto da tre persone sia perfetto, ecco, per esempio. Quindi da questo sicuramente la Fortitudo trarrà forza e vantaggio. Mi sono spaventato, non lo nascondo, quando il neopresidente Guerri ha spillolettato la situazione finanziaria del club. Ecco, voi sapete che io sono pesante come un mattone, che queste cose io do peso. Bisognerebbe farlo tutti. Mamma mia, cioè, si sapeva, ma non credevo con queste proporzioni. Cioè, pensavo che in tre anni, smaltendo un po' la parte debitoria, come è stato fatto, si potesse andare in una prospettiva leggermente migliore rispetto a quella che era attualmente. Tra l'altro, io penso che Guerri, tra l'altro, non so se lo conoscete, sia un certificato di garanzia importante per questa Fortitudo. Lui ha un percorso professionale dal punto di vista sportivo di un certo tipo, dal punto di vista professionale Guerri lavora per un'azienda di un certo tipo che ha un certo valore nel ranking mondiale. Se col mestiere che fa si prende una responsabilità di questo tipo e accetta una sfida di questo tipo, ecco, da tifoso Fortitudo, vi dico la verità, la vivo come grande garanzia progettuale, fiducia per il futuro e quant'altro, perché sennò non si fanno a certi livelli certe scelte e a volte non te le consentono. Va bene? Non sto qui adesso a dilungarmi, qui parlo solo delle novità. Quindi, questa, che era già nell'aria, ma addirittura con la figura di presidente, secondo me, ha rafforzato allora questo pensiero, va tenuto in considerazione. Per quello che riguarda la gestione sportiva dell'anno che sarà, io auguro a Fortitudo tutto il meglio. come sempre, lo auguro a Fortitudo, ma lo auguro a questa città. Noi dobbiamo ritornare ad avere e a ricoprire il ruolo che abbiamo avuto per tanti anni nel basket nazionale. Avere due squadre in A1 è un lusso e un privilegio che nessuno si può permettere. Quindi forza e coraggio, abbattere quel debito sarà dura, ma è la questione preordinata. Vi faccio un esempio. Sentendo quei conti, sono andato un attimo a sbirciare quelli di Verona. Ah, a voglia, l'avete fatto? Verona come gestione complessiva costa poco più della metà dei costi di Fortitudo, che sono pesantissimi dal punto di vista appunto di debito. Palasport, ma le trovate tutte le informazioni se googlate, non è un'indagine così complessa. E anche organigramma, cioè una gestione comunque complicata, perché comunque da quel punto di vista i costi sono alti. Quindi ha voglia che Verona aveva una squadra fondamentalmente che complessivamente di gestione sportiva, andiamo con conti della serva, possa avere un valore di 300.000 euro, se siamo arrivati in fondo contando tutti gli innesti che sono stati fatti per gli infortuni purtroppo di questa stagione della Fortitudo. E beh, la zavorra che si porta dietro la Fortitudo è un handicap mica da porco, eh? Mica da poco. Siccome questi 3 anni, da questo punto di vista, al di là di pagare le rate del debito, non è che è migliorata molto la situazione, ecco, cercare di trovare un approccio che possa provare a sistemare questa situazione credo che sia la premessa necessaria per vedere una Fortitudo più alleggerita e di conseguenza forse competitiva, poi ci vogliono le scelte giuste anche in campo. Quindi forza e coraggio, in bocca al lupo per il nuovo corso, e devo dire che il mio giudizio di partenza è le premesse per fare qualcosa di diverso e perché no che possa puntare a qualcosa di migliorativo, vedremo in campo, che purtroppo quello è il giudice, ma anche quello che riguarda tutto l'extracampo sarà fondamentale da tenere in considerazione, perché se no, e questo ve lo dico anche per il Bologna, mi ha fatto sorridere Guerri quando l'ha detto, gli imprenditori che si avvicinano a pigliare un'azienda che fa dei meno a botta, così non ce ne sono, salvo rari casi. Quindi chiudere qualche bilancio in pari, io lo auguro al Fortitudo, ma lo auguro al Fortitudini, perché poi in un percorso di crescita e un eventuale inserimento in società di azionisti importanti o di nuove proprietà, ecco, è fondamentale avere dei conti a posto, perché se no è impossibile. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Per la
20: la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
26: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
29: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
30: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
31: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
29: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
32: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
33: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città. Che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
29: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, ben ritrovati, sempre Mezzogiorno Rosso-Blu, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima ho fatto il ponte, non è casuale, e del nuovo ciclo, della nuova era Gentilini Guerri di Fortitudo, ma c'è un motivo, e avete sentito il promo. Domani ricorreranno i 70 anni del Paladozza. Domani faremo una puntata speciale di Mezzogiorno Rosso-Blu dedicata a questo, e avrete, a partire dalle 13 circa, tutto il palazzo in versione radio, capolavoro riadattato da Simone Barbuti nell'opera di Emilio Marrese, dove protagonisti del racconto saranno Bob Messini e Vito. E allora, con chi parlare oggi se non con almeno uno dei due? Bob Messini, buongiorno.
35: Buongiorno a tutti, ciao Manfredi, buongiorno.
0: Allora, ti ho fatto tutto questo pistolotto introduttivo perché comunque ricorre un anno per noi, no? Che seguiamo il basket, il calcio, lo sport della città, no? Il Paladozza è il simbolo comunque del basket, sì, del basket bolognese, no? E domani è un giorno importante. Tu poi, tra l'altro, sei protagonista di un bellissimo racconto, no? È una, per chi non l'ha visto, perché ormai sono passati un po' di anni, di quanto tempo fa è Tutto il Palazzo?
35: Una decina, direi.
0: Una decina. E è un racconto mezzo distopico, mettiamola così, di una gita di classe datata, Bob è caduto, nella nostra visione distopica. Vi dicevo, è un racconto distopico di una gita di classe ambientata nel 2151, credo, e che racconta la storia del palazzo attraverso appunto le parole, le interpretazioni di Bob Messide e di Vito. Vito, stavo facendo anche l'introduzione del palazzo. Sì. Che cos'è il palazzo per te, intanto?
35: Ma il palazzo, io non sono stato un assiduo frequentatore, però diciamo che insomma, per il palazzo è un punto di riferimento. Io sono nato e cresciuto proprio lì vicino, quindi per me è stato qualcosa di simbolico anche, diciamo. Poi appunto, non essendo un tifoso sfegatato, ho seguito le vicende, diciamo, da media distanza, ecco, dalla media distanza, dai 6 ai 25, ecco. Per cui insomma non posso negare che il testo bellissimo di Emilio dà molto l'idea invece di quello che è stato, quello che abbiamo cercato di raccontare io e Vito assieme a Orfeo Orlando. Ci sono altri protagonisti, noi poi giravamo di notte, per cui ogni tanto ci abbiocchiavamo anche, perché quando nei momenti in cui si spostavano le luci, insomma, penso che adesso non mi ricordo più perché abbiamo girato di notte, ma penso perché se no, perché di giorno era occupato, ecco, immagino. Insomma, è stata una bella esperienza, devo dire, è stata, sono stati giorni intensi, notti intense, ma ho un bellissimo ricordo, ecco.
0: Senti, citando il promo di Simone Barbuti montato e riprodotto poco fa, tu fai parte della schiera dei rompicoglioni, virgoletto, sì. o dei fighetti?
35: No, io non, nessuno dei due, direi.
0: Ah, fai lo svizzero?
35: Sì, faccio lo
0: svizzero. Non metti bandiera?
35: Ma anche Vito credo che non abbia, sì, non sia da una parte sola. Siamo equidistanti, dai Manfredi, siamo equidistanti.
0: No? E ci può stare. Quanto manca? Beh, in queste logiche di sport che cambia, Bob. In queste logiche di uno sport che si evolve e che cambia, dove pare... ormai è evidente, no? Che avere una struttura di proprietà sia condizione imprescindibile per una gestione sana dei conti e un progetto che garantisca futuro. Ti spaventa questa cosa? Per esempio, la Virtus sta finendo, ha posato già la prima pietra, sta facendo il proprio palazzo. L'Unipol Arena è diventata un'arena per concerti, ma aveva quella idea iniziale di partenza. Il Paladozza oggi è una struttura del comune affittata da Fortitudo. Un domani, il rischio che Palazzo possa sparire, come lo vivi da chi ha interpretato come attore, tra l'altro, un film sulla storia di un pezzo di storia della nostra città sportiva?
35: Sì, ecco, devo dire che quello mi spaventa, mi dispiacerebbe molto. Io sono molto, come dire, nostalgico, anche l'idea che lo stadio possa sparire da via Andrea Costa, nonostante tutti i problemi, capisco, però proprio spostare la sede mi sembra, cioè, mi dispiacerebbe molto, ecco. Io sono, forse perché sono anziano, no? Sono legato ai ricordi, alle cose, quindi... sì, capisco la proprietà, capisco tutte le implicazioni, però io, tendenzialmente mi piacerebbe che Paladozza rimanesse lì, che fosse ancora frequentato dal mini basket, insomma, da tutte le attività che ci sono. E così come sono, appunto, come ripeto, lo stadio mi piacerebbe sempre vederlo lì, anche se ci vado pochissimo adesso, però l'idea di fare lo stadio al CAB non mi spaventa un po', devo dire, però non sono io che decido, insomma, quindi vedremo, ecco.
0: Senti Bob, ma Bob, solo parti piccole Messini è una citazione colta di Vacca Putanga?
35: Ma chi è che l'ha scritto Focherini?
0: Un cretino. Però credo, credo che sia una citazione, ricordo male?
35: Sì, no, non lo so, no, sono ascoltatore. Sono parti piccoli, sì. Perché dice gran talento ma poca voglia, sì, sono, sì.
0: Ma tornerete mai con quel programma straordinario? Avete fatto la storia, ascoltava tutto Bologna, eh?
35: Sì, sì, a me piacerebbe, sono passati un po' di anni. Adesso soprattutto che si può fare la radio da distanza senza venire in studio, mi piacerebbe, vedremo, insomma, vedremo. Ne parleremo col Barbot, ne avevamo già parlato qualche tempo fa. A me piacerebbe, vedremo, dai, vedremo.
0: E va bene, allora l'appuntamento io lo rinvio a domani. Bob, io spero di sentirti con Vacca Putanga molto presto. Dai, te la butto lì.
35: Vediamo,
0: vediamo se Barbot, vediamo se Barbot incomincia a fare il Barbot, a chiamare, a rimettere, a ricomporre la vecchia banda. sarebbe uno show.
35: Anche, aveva montato anche dei bellissimi trailer il Babu, cioè, veramente lui è bravissimo a fare queste cose, insomma, vabbè. E comunque insomma, nell'imminente diciamo che ci sentiamo domani alle 13 e poi anche domani sera.
0: Bravo, scusami, perché poi mi perdo le coordinate. Domani sera
35: ai Giardini Margherita, giusto?
0: Assolutamente, sì. Con Emilio,
35: con Emilio, Filippo Venturi, poi gli altri dilli tu.
0: E, ah, non me li ricordo più. Emilio, Gisterieri, te, Filo Venturi,
35: Terrieri.
0: Terrieri, voce. Terrieri, bravissimo.
35: So tutto, vedi? Sono preparato.
0: Sei molto più preparato di me. Bravo.
35: Va bene.
0: È caldo per me. Io sto. Sì, quando arriva 34, questo periodo.
35: Io segno 34 gradi, non so lì, ma qua.
0: Pomeriggio dice 36. Il nostro, 36, sì, noi abbiamo il necrometeo della mattina con casalecchiometeo.com.
35: Sì, sì,
0: Cioni,
35: sì,
0: è il mio momento più preferito della radio.
35: Grandissimo Cione,
0: di sì, solito sì, oggi è caldo, ma domani sarà peggio. Quella esatto. È un po' è il leitmotiv del nostro meteo. Ti do un bacio, esatto. Bob. Ci vediamo domani ai Giardini.
35: A te, a presto.
0: Ciao. Grazie mille a Bob Messini. Allora, vi ricordo gli appuntamenti. Noi domani onoriamo, consacriamo. Ci inchiniamo al Paladozza con l'appuntamento alle 13, quindi domani facciamo non un'edizione ridotta ma un'edizione speciale di Mezzogiorno Rossoblù. Arriverò in condizioni pessime perché questa sera c'è una schifata, la chiusura del fine stagione della radio tradizionale, quindi saremo in 40, non arriveremo in grandi, portate pazienza. E se arrivo, tra l'altro, perché se vedete arrivare Gio Poggi vuol dire che ieri sera, che stasera la chicca si è già giocata la fish, che domani c'è Gio al posto mio. È possibile. Comunque, a parte gli scherzi, domani a partire dalle 13 invece dedicheremo parte di Mezzogiorno Rossoblù con il bellissimo film in versione, ripeto, audio, radio, mi piace di più, di tutto il palazzo. E dai, Schiavina era Gigi Tarriere, Schiavina mi mancava, bravo, della giornata dedicata al palazzo. E poi domani sera ai Giardini Margherita con Enrico Schiavina, con Tarrieri, Bob Messini, Emilio Marrese, Filossola, Filo Venturi, e avrete l'inedito, mettiamola così, per la giornata dedicata al Paladozza. Ora recupero i vostri messaggi, ritorniamo al calcio perché vedo già che vi dà da fare sempre la questione Orso. Comunque, saluti bella gente. E questo l'avevo già letto, ciao Daniele, grazie. E ma perché Orso non rinnova? È solo questione di Pilla o c'entra Berna? Gioca poco, quindi Massimo, no. Che Berna possa rientrare un po' nei progetti futuri di Orso, come ruolo che avrà, quanto spazio riuscirà ad avere Orso nel Bologna che sarà, può fare parte del conto. Quindi tu dici giocare poco, quindi Massimo, sì, perché no? Può esserci anche questo un po' nel discorso. Credo che una chiacchierata che arriverà a fine delle vacanze con Italiano, da questo punto di vista posso togliergli qualche dubbio o aumentarli, perché no? Non sappiamo ancora come ragionerà dal punto di vista di modulo, scelte, approccio tattico Tedesco alla squadra, le idee che avrà. Di queste ne parlerà prima con i giocatori, l'avete sentito, no? In conferenza ha detto A me piace ascoltare e poi prendere decisioni. E quindi un po' ascolterà quali possono essere stati, se ci sono stati dei problemi nell'ultima stagione del Perorso, quali possono essere i suoi pensieri prima di rinnovare. E da quel confronto sicuramente un bel pezzo di strada in una direzione o nell'altra si farà. La vedo così. L'aspetto economico può far parte dei ragionamenti di Orso. Sicuramente sì, perché poi Bologna vorrebbe legarsi a lui fino al 2030, credo. Sarebbe un più uno che, bene o male, da quando è arrivato Sartori e Di Vaio mettono in quasi tutti i contratti l'opzione di rinnovo a favore del Bologna, no? Come quello che hanno esercitato l'anno scorso su Lucumì, per intenderci. E anche questo direi che potrebbe essere un aspetto. E poi, non lo so, il fascino esotico di un campionato diverso da quello italiano, la voglia di misurarsi in un contesto più competitivo e andare a giocarsi la maglia di una squadra italiana di un certo tipo, con giocatori e grandi campioni, non lo so. L'idea invece di diventare assolutamente centrale, perno inamovibile di una squadra che verrà in crescita, ci metto anche il Como, perché no? Tutto è possibile. Però vi dicevo, tutti questi fattori messi insieme stanno portando un'attesa, secondo me, comprensibile, ma insisto, per dare un senso a questa attesa che è prolungata, non trovo un solo motivo per cui oggi Orso debba dire non ho tranquilli, firmo domani. A sto punto cavalca la sta onda, no? Non è che puoi guardarla passare, se decidi di ballare, balla e vedi che cosa arriva. A quel punto farai una scelta consapevole, no? Se no non avrebbe senso questa lunga attesa e troncarla a mercato che ancora deve iniziare, perché parte oltretutto fra meno di 2 settimane, una decina di giorni, 11 per essere precisi. E questo è quanto riguarda Orso. Poi mi sono perso. Questo gliel'abbiamo chiesto, come cambiare come si diventa osservatore, va bene. E, ma chi torna da mondiale deve fare i 3 stagioni di ferie, certo, come tutte le volte, anche quando c'è stato l'europeo, chi va via con le nazionali arriva in ritiro più tardi. A volte non arriva neanche in ritiro, arriva subito dopo, dipende un po' i tempi. A questo punto non può più restare, forse è troppo. Parli di Orso sulle parole di Maifredi di ieri? Però a questo punto ha rotto le scatole, ci sta. Io ti ho detto come la vedo. Beh, ma perché dici che è giusto aspettare ancora almeno un mese? Ti ho risposto prima, non ci ritorno, se no parliamo, dico sempre le stesse cose, anche se questa è una cosa che ripeto da un po'. Te l'ho detto, io penso che se vuoi dare un senso all'attesa, allora aspetta il mercato, poi decidi, no? Se no non avrebbe veramente senso. Tutto qui. Ma possiamo poi non essere d'accordo, magari non siete d'accordo, però fossi lui la vedrei così. La vedrei così. Dobbiamo andare in pausa e poi facciamo l'ultimo blocco con tutti i vostri messaggi che non sacco da recuperare.
29: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Renault.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy

0: vincitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
0: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
0: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
0: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Faccio quest'audio, chicca. Ce ne sono due?
7: Sì.
6: Due?
7: No, quello no.
6: Questo?
8: Sì. Buongiorno a tutti. Ho sentito diverse voci sul fatto che i prezzi degli abbonamenti aumenteranno appunto a causa del mancato introito per la non qualificazione in Europa.
6: Ma stai cantando o parlando?
8: Va benissimo, ma i prezzi non erano già aumentati un paio d'anni fa? Capisco l'inflazione, ci può stare, dai. Grazie a tutti da Manuel di Zola Prudosa, grazie per la risposta.
6: Prego, dovuta. E non lo so, ma aveva detto il Monte che non erano, però posso fare così, ti dispiace? E chiedo al Monte, che è più preparato di me. E vuoi scrivere un attimo, chicca, a Monte se c'è? Glielo dici, c'è Manfred, che, perché vi dico la verità, oggi io avevo tutto il palazzo, non vi nascondo, stasera è abbastanza impegnativa, devo organizzare tutto, e poi avevamo Gianmario Specchia per organizzare un attimo, e quindi non ho seguito la campagna abbonamenti. Magari Monte sì, e quindi se c'è vi faccio rispondere direttamente da lui, che è meglio farlo con cognizione. Se no vi rimpallo a domani, e domani ne parliamo, va bene? Non mi sembra, a meno per come erano le percezioni, che ci fossero degli aumenti in vista. Questo era quello che però pensavamo fino alla settimana scorsa. Se è cambiato qualcosa dopo ci guardo. Scusami, ma in questo momento non sono assolutamente preparato. Sentivo che il Napoli voleva prendere a tutti i costi Ghila della Lazio. Grande fiducia in Beukema, è stato proposto anche lo scambio, almeno la Lazio potrebbe giocare, chissà, forse conquistare la nazionale Maz. Vedo un po' di ironia. Non è andata bene a Sam ed è evidente. Non so se troverà spazio nel Napoli che sarà, però c'è un cambio allenatore che credo lo possa aiutare in questa direzione. Se vogliono prendere Ghila, prendono uno dei migliori centrali di questo campionato e anche degli ultimi due o tre, dai. È cresciuto tantissimo, ma con Sarri è inevitabile il salto, lo fai. Per Beukema, per me, alcune sue caratteristiche, tipo la capacità di letture, la sua scarsissima propensione all'errore, qualche volta l'ha fatta anche da noi, mi ricordo una partita con Cagliari dove cercò un anticipo. Proviamo, dai, chiama Monte, così rispondiamo anche sulla campagna abbonamenti. Quindi per Beukema andare e passare a una difesa di reparto pura, magari con Allegri, può essere anche un aiuto, non lo so. O magari no, è più bravo a uomo in altre situazioni. Buongiorno Monte.
9: Buongiorno Manfred.
6: Manfred, Monte, mi chiedono della campagna.

0: gli abbonamenti, gli aumenti in vista.
1: Cosa ti chiedono?
0: Aumenti in vista.
1: Io spero e penso che saranno.
0: Ci si sente da cani. Sei andato a fare una.
1: L'avevo detto. Sono su. In Seppe Lunga prende poco.
0: Ok, sei in Seppe Lunga. No, in Seppe Lunga non prende, te lo dico io. Conosco bene la zona.
1: Lo so.
0: Ti devi spostare un po' più dall'altra parte. A meno che non hai un operatore che non posso citare. A piedi? Sei in pellegrinaggio, Monte? Monte?
1: No, sono fermo.
0: Ok, adesso stai fermo dove sei, non ti muovere di un centimetro. Okay. Quindi dicevi, okay. non vedo aumenti in vista?
1: Secondo me no. Spero di non sbagliarmi.
0: Ma perché mi girano? Non è uscita ancora la campagna abbonamenti. Quando uscirà?
1: Gli abbonamenti esce il 25.
0: Il 25.
1: Quindi tutto quello che esce prima, secondo me, è pura illazione. A meno che sopra non ci sia scritto Bologna Calcio, ecco.
0: Okay.
1: Però io penso e spero che non aumenteranno.
0: Ok, mi sembrerebbe saggio, è un buon consiglio.
1: Io
0: lo dico sincero,
1: Anche secondo me è un buon consiglio. Poi però non la faccio la campagna abbonamenti, quindi...
0: No, però tu come futuro Rosso Blu e presidente hai dato consigli in questo senso o non vi cagano?
1: Di non aumentarlo. No,
0: hai dato consigli.
1: Ovviamente okay. Sì.
0: Ok.
1: Ovviamente noi, il Centro Bologna Club, tutti abbiamo dato quell'indicazione. Poi dopo, ripeto, valiamo quello che possiamo valere, nel senso buono, ok, pur avere una valenza importante, però è ovvio che poi alla fine le decisioni le prende la società. Per cui staremo a vedere 25 che cosa verrà fuori. Io sono fiducioso.
0: Ok. Bene, mi fa piacere la tua fiducia, ti dico la verità, insomma, è importante. E quindi
1: speriamo di non essere smentiti.
0: Ah, oh, vabbè, soltanto chi si espone può essere smentito, no?
1: Esatto.
0: Se no andiamo avanti col protocollo.
1: No, abbiamo le spalle larghe, ti devo abbandonare.
0: Ma sei stato utilissimo, hai dato la risposta che non sapevo dare e quindi ho chiamato te.
1: Perfetto, ciao
0: a
1: tutti.
0: Ciao. Ringrazio Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu. Allora, tutto quanto ruota, vediamo se ci danno ancora. Ho letto che ufficialmente Dall'Ara sarà lo stadio di riserva per il Lecce. Se volessimo fare lo stesso quando mai dovesse toccare a noi, io a Lecce mi ci trasferisco volentieri, fino a data da destinarsi. Non sei il solo e ti dico onestamente che farei la stessa cosa anch'io potendo, e faremo più dirette dal deserto, per dire. E quindi vabbè, vediamo, ma anche da questo punto di vista vedremo. Ti chiedevo, premesso che l'intervista con Specchi è molto interessante, musica per le mie orecchie come quella di poco fa con Margotto, ti ringrazio, vorrei un tuo commento su queste slide. E le slide sono sui progetto del Maradona a Napoli, quindi saranno 200 milioni della regione ben spesi. Tu dici, insomma, a Napoli fanno la copertura a Maradona, che ne ha già una, ed eliminano la pista tutto con soldi pubblici, ma De Laurentiis non è contento e si lamenta. Che dire? C'è da dire che vi ho già detto che io sul discorso di utilizzare gli soldi pubblici per rifare gli impianti o per fare impianti nuovi di privati, intanto se si tratta di impianti di proprietà del comune, che li mette il comune o la regione o chi volete voi, lo Stato, ben venga. Su investire soldi pubblici per fare stadi privati sono un po' più nel dubbio. Io credo che sarebbe molto utile al paese e al prodotto interno lordo del paese, l'ho già detto, quindi ne trovo un nesso. Ma chi è molto più bravo di me e attento, vi faccio un esempio: abbiamo avuto Marco Belinazzo tra gli ospiti di quest'estate, che è iniziata da un po', del Sole 24 Ore, scrittore, analista molto attento delle dinamiche finanziarie che ruotano attorno al calcio mondiale, non è per niente d'accordo e mi ha messo sempre, tutte le volte, mi mette sempre un dubbio, no? Però per per quello che riguarda Napoli, beati loro. Io posso dire solo questo, poiché De Laurentiis non sia mai contento, non ce l'abbia mai pari, fa parte del pacchetto, lo sappiamo. A volte esagera, a volte dice anche cose però condivisibili, non in maniera simpatica, ecco, non è un simpatico, però devo dire che di 10 che ne dice, 3 le condivido, 7 no. Non sono forse popolare a dirlo, ma ve l'ho detto, io dico quello che penso, e quindi tant'è. Queste erano le vecchie di Specchia che abbiamo letto. E... ciao Manfredi, spero che Lucumì non rimanga in Italia, perché da avversario mi darebbe veramente fastidio. Stefano da Imola, guarda, ritorno per chiudere su Beukema, quindi magari una difesa di reparto come quella di Conte, che poi di reparto un po', però più di reparto non ha esaltato molto le sue caratteristiche. In una difesa come quella di Thiago e come quella di Italiano, diverse per tanti aspetti, invece si è esaltato moltissimo, quindi va anche un po' contestualizzato in equilibri di gioco che magari non valutiamo. Certo, se dovesse andare alla Lazio, perché no, fossi lui ci penserei, perché se poi veramente dovesse arrivare Ghila di fianco a Rachmani, per Beukema vedo o si gioca a 3, e allora, oppure in una difesa a 4 vedo loro due più gli altri. Penso che sia abbastanza ovvio, dai. Comunque io non godo per Sam, vi dico la verità, anzi mi dispiace. In Europa ci sono molti ottimi giocatori provenienti da campionati giapponesi, l'abbiamo detto, e fanno scouting anche per il settore giovanile, te l'hanno detto prima e ti ha risposto Specchia. In Italia non vengono giocatori asiatici perché non giochiamo ad orari consoni. Questo è Dani che l'avevo già letto prima da solo. A loro quindi non riuscirebbero a guadagnare hype nel paese di origine. De Siervo ha ragione. Ovviamente ironico, saluto Dani Fabbri. Poi lui l'avevamo già ascoltato. Bene, sono contento che ti sia piaciuta l'intervista. Anche a te sono molto contento che ti sia piaciuta l'intervista. Anche a te, bene, mi è piaciuta. Sono contento. È bello entrare in queste pieghe, sempre interessante. Sono contento, ragazzi, molto. Anche tu. Magari quando riapre il mercato a gennaio un'altra chiacchiera, a gennaio è un po' più difficile perché Specchia, ma sono in giro come dei matti, per organizzare questa intervista ci abbiamo messo un mesetto. Viaggiano moltissimo, fanno un lavoro bellissimo, dico onestamente, mi è piaciuto il messaggio di Pria, come si fa a diventare osservatore, è un bellissimo lavoro che però comporta sacrifici importanti, si viaggia parecchio. Bello, perché i lavori che ti permettono di viaggiare sono bellissimi, poi figurati, vedere delle partite e vedere gli stadi, vedere, conoscere anche un po' come vivono il calcio gli altri paesi, addirittura qualcuno continenti, poi fa base fissa, ma penso che sia uno dei lavori più belli del mondo per un appassionato di calcio, però deve essere veramente impegnativo. Mitico Bob Messini, quante truffe. Sei grande. La nuova arena dove giocherà la Virtus la sta costruendo il comune, la Fiera, col comune. La Virtus sarà in affitto come la Fortitudo a Paladozza, assolutamente. Un caro saluto Andrea, giusta precisazione, bravo. E ciao Manfredi, come mai all'evento non partecipa anche Vito, che mi fa morire dal ridere? Ciao da Vincenzo, non lo so, probabilmente è stato inventato e probabilmente Vito ha degli impegni. Fa sbragare, ma anche Bob, fanno tutti veramente molto molto molto molto ridere. E... buongiorno Manfredi e Francesca, mi mandi il reel dell'arbitro con 27 telecamere addosso che ha girato, ecco l'idea di Infantino per i prossimi mondiali, Michi, sì, sono, siamo veramente un po' a una parodia quasi. Ciao Manfred, Orso deve andare, meglio per tutti, tu la vedi così, non sei solo, però io non la vedo come te. Te l'ho detto, anche nonostante quello che ho detto e che trovo che sia magari non condivisibile per molti, ma lo penso, ma secondo me alla fine, salvo veramente proposte indecenti che non riesco oggi a immaginarmi, per me rimarrà. Però vedremo. E ve lo auguro, penso che sia un bene per tutti, per lui e per il Bologna. Manfredi, buongiorno, novità sulla campagna abbonamenti. Claudio da Bologna ci ha detto il Monte che dovrebbe uscire il 25. Vediamo. Saremo qui fra una settimanina tonda tonda. Buongiorno Manfred, se Orsolini ci saluta, io dichiaro 3 giorni di lutto, però che si decida, perché i soldi sono questi, la società ha delle sue regole, o le accetti bene, se no ti sono grato, mi dispiace, ciao Gianni 50. Non fa una piega, le linee che hanno tracciato sono queste. Manfred, ti do una dritta. Rivogliamo Bob online, anzi on air, e ti do una dritta: i costi degli abbonamenti saranno invariati. Guarda, ho chiamato Monte per sicurezza, perché parlandone con lui e un po' i ragazzi la percezione era questa, però ripeto, la decisione poi non la prendono loro, come ti ha detto prima Monte, no? E ti ricordo presidente di Futuro Rosso Blu, insieme a Centro Bologna Club, hanno dato i loro consigli utili, vediamo se li seguono. Ravaglia al Toro, siano notizie? No, non credo che ci siano grosse notizie, e per il resto ragazzi dobbiamo salutarci. Allora, noi ci sentiamo domani, però vi ricordo ancora una volta che domani sarà l'anniversario del nostro Paladozza, quindi domani avremo una versione speciale con un'ora di chiacchierata tra di noi, avrò ospiti comunque che ricorderemo insieme un po' i 70 anni del Paladozza, poi faremo ascoltare tutto il palazzo in versione radio, un podcast fondamentalmente bellissimo, che adoriamo tantissimo e ve lo riproponiamo con grande piacere. Poi domani sera ai Giardini Margherita, ricordo ancora, andateci, perché ci sarà un bel momento insieme a Emilio Marrese, Bob Messini, Filo Sull'Avventura, Andrea Schiavina, Terrieri, e spero di non aver dimenticato nessuno, proprio a ricordare il Paladozza. Vi do un abbraccio grande, buon proseguimento e buon caldino a tutti.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 13:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
12: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
11: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeschian. All'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1.5 ore per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1.
13: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
17: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
18: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
19: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
27: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
28: Ma dai, è immortale!
27: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
28: E dove sarebbe questa meraviglia?
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Oggi con Massimo Righi di campionato argentino, più tardi con Bruno Bartolozzi, infine con Giacomo Gelati. Io vi aspetto, grazie per i tanti, tantissimi messaggi che mi sono portato dietro da ieri riguardo a quei giocatori delle nostre squadre a cui pensiamo ancora, ma che li seguiamo anche solo per simpatia, interesse, tifo e così via. E quelli che ci siamo completamente dimenticati. Ho un sacco di vostre risposte, molto carine peraltro, da leggervi, e poi parliamo anche dopo con Giacomo ovviamente di cibo, parliamo della città, di Bologna, non vedo l'ora. Dai, cominciamo.
31: Quasi gol, presentato da
32: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
33: Parola di Riccardo Orsolini.
32: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
31: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
4: .14:07 Leo Vicari quasi gol. Ciao, insieme fino alle 16:30. Buon giovedì, sono gli ultimi giorni di primavera, poi arriverà l'estate, si accorceranno le giornate, perché è così che funziona. Francesca Bolognini con noi, ecco. Sì. Vabbè, ma ormai tra l'altro non ho... aspetta, l'estate è sempre il 21? Oppure per degli scorpori diventa il 22, no, siamo certi, è il, io faccio confusione delle volte con le stagioni e con i segni zodiacali, cioè con il giorno in cui cade il quando sei cuspide o quando sei uno o l'altro. Chissà se ha di questi problemi del cavolo anche Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi.
5: Ciao Leo, buon pomeriggio.
4: Come andiamo? Confermi, è il 21 giugno, la redazione puntuale.
6: 21 giugno, inizio estate, fine estate, mercoledì 23 settembre.
4: Ok, quando torneremo a lavorare, no?
6: Pensavo di tornare direttamente a novembre, però.
4: A novembre.
6: La città si spegne.
4: In un istante. Ma si va così oggi. Che giorni sono per te? Raccontaci un po'. Stai seguendo un po' le cronache sportive?
5: Guarda, molto francamente no.
4: No, ma io lo dico, bisogna staccare un po', ma io lo dico veramente, dico contro i miei interessi anche, un po' bisogna allentare, scalare la marcia perlomeno.
5: Sì, sì, infatti è quello che ho fatto anche per necessità, insomma, perché proprio ho altre priorità e mi sono reso conto che anche per dire il mondiale stesso con l'Argentina, io l'ho saputa perché me l'hanno detto, fa: guarda che c'è l'Argentina che gioca, quindi la guardi. Io, ah sì, guarda, proprio zero, proprio neanche quella, quindi per dirti come appunto ho scalato la marcia, per dire,
4: a proposito di Argentina. Mi ha fatto sorridere che leggevo oggi di una riproposizione di un commento di un giornalista inglese che 8 anni fa disse: abbiamo assistito all'ultima partita di Messi in un mondiale, perché ha 31 anni e difficilmente farà altri mondiali. 8 anni fa lo disse.
5: Tripletta
4: 8 anni dopo. Cioè,
5: Messi è tripletta a 39 ormai, praticamente, perché il 24 giugno lui compie 39, essendo un 87, quindi tripletta in gara d'apertura. La paglia in bocca,
4: ecco, esatto, Massi, ecco, e ancora un grande senso per stare in campo,
5: cioè, sì, ecco,
4: non mi sembra l'icona che è in campo perché è un'icona.
5: No, infatti anzi negli highlight lunghi della partita contro della gara d'esordio si è visto proprio come insomma la sua al di là dei gol, proprio la produzione offensiva e tutte le palle che passavano da lui fossero comunque molto più pericolose rispetto a quelle che passavano fra i piedi, per dire, di Lautaro, che con la maglia albiceleste evidentemente ha un conto, ci bisticcia, perché anche nello scorso mondiale, quello in Qatar, Lautaro ha fatto un mondiale molto al di sotto delle aspettative. Invece Messi, no, anzi, tutte le volte si pensa che, e poi invece appunto regala delle prestazioni di altissimo livello e trascina la, la nazionale.
4: E beh, poi la differenza tra un campione e un dio di qualcosa,
5: cioè, sì, no, infatti
4: lei si contano anche sulle dita di una mano, se no sarebbe un appellativo dato a troppi.
5: No, no, infatti anche d'altronde anche Ronaldo il fenomeno lo ha detto, bisogna capire che Messi probabilmente è il migliore di tutti i tempi, l'ha detto Ronaldo il fenomeno, non l'ha detto Sbirulino o, sì, sì, o chissà chi, sì, ecco, quindi
4: peraltro brasiliano su un argentino, quindi
5: peraltro bravissimo, esatto, ed è sicuramente più madridista che barcellonista.
4: Ah, sicuro, sì, sì, sì,
5: se vogliamo proprio andare a vedere, ecco, sì, quindi
4: nonostante forse le migliori prestazioni Ronaldo nelle due spagnole le abbia fatte nel Barcellona, forse
5: nell'annata che ha fatto, io credo che abbia lasciato, io mi ricordo un paio di gol che ha fatto, quello col Celta Vigo mi sembra, se non ricordo male, ha fatto una cosa prendendo palla da centrocampo e arrivando in porta che credo che ancora si lustrino gli occhi in Catalogna, quindi
4: c'era quel bagliore, quella scia che lasciava facendosi delle metà campo tante volte,
5: sì,
4: esatto, che era un sudoku irrisolto, sembrava, no? Uno di quei sudoku al quale non arrivi alla fine, sai che c'è una soluzione ma non la sai trovare. Cioè, la soluzione, sì, è dentro quel campo, ma quando giocava Ronaldo in fenomeno, io metto l'anno del Barcellona e il primo anno all'Inter, non la trovavi la soluzione.
5: No, no, infatti poi era imprendibile, era immarcabile, era qualcosa che trascendeva tutto, quindi non sapevi mai da che parte andava, se ti prendeva quel mezzo metro, aiuto, auguri, che lo prendi, quindi...
4: tanto più che molto... il caso di quegli anni, il contatto Giuliano Ronaldo è emblematico, cioè tu per fermare Ronaldo tu gli hai dovuto fare fallo.
5: Ah sì, per buona pace di chi dice che è tutto regolare, sì, ma, insomma, sembra abbastanza evidente.
4: Sì, sì, sì, cioè, insomma, ognuno poi trova la pace dove meglio crede, ecco, insomma, poi è sempre con noi stessi che dobbiamo fare i conti alla fine. Massi, la domanda di ieri, ho già tante risposte, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ieri, era se ci sono giocatori della tua squadra o delle tue squadre che quando hanno smesso la maglia del tuo cuore tu continui a seguire, e se invece ci sono giocatori che magari ogni tanto ti vengono nominati e tu ti eri completamente dimenticato della loro esistenza, militanza, età. Mi è capitato proprio ieri, ti faccio i miei due esempi, con due giocatori a cui ho voluto bene, ma che uno continuo a seguirlo sempre, che è Marco Arnautovic, che credo abbia al Bologna dato tantissimo, e un altro che magari al Bologna ha dato tanto, però mi è finito completamente nel mio dimenticatoio, che è Musa Barrow. Quindi chiedo anche a te se hai, in tutta la tua vita, se ti sei reso conto che ci sono giocatori che fanno ancora parte della tua passione e invece giocatori che sono passati, non fanno solo parte del passato, sono proprio passati.
5: Ma guarda, c'è uno spartiacque in tutto questo, perché quando ero più piccolo e quindi più sul pezzo su tutto, io ero aggiornatissimo su tutti quelli che andavano, venivano, e anche per piacere, perché anche solo perché avevano vestito la maglia del Bologna. Poi c'è un gap temporale dove c'è stato un Bologna che più di quel tanto non ha diciamo fatto faville, e quindi i giocatori cominciavano a essere meno, diciamo, più intesi più come mercenari, per il semplice fatto che andavano e venivano dalla porta girevoli in maniera più rapida di come era quando appunto ero adolescente, e quindi ho cominciato un po' a disinnamorarmi del giocatore legato alla maglia e rimanevo legato prevalentemente alla maglia stessa solamente. Forse uno degli ultimi è stato Raggi, Prima, quando è andato al Monaco, io l'ho seguito con molto volentieri nel suo percorso monegasco. Sì, sì, sì, lui proprio moltissimo. E invece poi, ecco, solo di recente, in questa grande forbice temporale, tutti quelli che se ne sono andati via, cioè buona parte di quelli che se ne sono andati via dopo l'annata della Champions, li ho sempre, diciamo così, tenuti ad osservazione a distanza, tipo Calafiori, Zirkzee in primis, perché semplicemente mi avevano regalato un campionato tanto bello che era impossibile, per quanto mi riguarda, non essere loro grato. E quindi, ecco, il continuare a monitorare il loro andamento fuori dalla casacca del Bologna mi ha comunque dato quella, cioè mi è venuto istintivo di continuare a fare così. Poi ripeto, non tutti quanti, una parte di giocatori, anche se Lemekers mi è rimasto particolarmente nel cuore, per cui, ecco, per dire, sono quei giocatori che ho sempre continuato e continuo a seguire molto volentieri.
4: Arna Bomber Vero ci scrivono: da noi è stato un bomber, Arna. Cioè, noi possiamo dire quello che ci pare, magari non c'è stato neanche sempre simpaticissimo, ad alcuni non è entrato nel cuore. Per me è stato la quintessenza di quello che doveva fare un bomber nel Bologna.
5: Stiamo parlando di Barro?
4: No, Arna.
5: Ah, Arnato, ah no, sì, io Arnautovic, mi dispiace quando se ne andò, mi dispiace molto. Capisco, insomma, le scelte, per carità, ci mancherebbe, mi dispiacque, perché appunto era uno di quei giocatori che comunque mi aveva fatto piacere aver qua, avevo ammirato comunque il suo spendersi per la maglia, e comunque era un giocatore che mi aveva esaltato parecchio, ecco, dico la verità. Quindi poi è arrivato anche in un momento storico particolare, insomma, quindi anche il risveglio un po' dei sensi, questo Vero. È stato anche quello. Quindi buonissimo ricordo, non è uno di quei giocatori che mi hanno lasciato l'amaro in bocca quando se ne sono andati, quindi l'impegno che ha sempre dato, nonostante, insomma, i guai fisici, insomma, un fisico comunque possente, ma comunque che andava comunque, come dire, monitorato, gestito, ecco, è un giocatore che qua a me ha fatto gasare parecchio, dico la verità, sì.
4: Arna, grandissimo, 25 gol in 18 mesi, si ricordano, giocatore, personalità, sì, ragazzi, io... ce ne fossero stati di Arnautovic. Ha ragione Massi, bello, è stato il risveglio dei sensi anche da un punto di vista storico, proprio di quello che stavamo vivendo, no? Covid, ti ricordi, no? Insomma, era
5: e come
4: arriviamo subito con Massimo Righi di Campionato Argentino e tutti voi.
7: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
13: Modello? Modellino, vorrei dire.
12: No, modello.
13: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
12: E invece?
13: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
14: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
15: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
17: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: A Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
19: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
20: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
19: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
20: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
19: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
21: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
22: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
21: E cosa fanno? Magie?
22: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
21: Funziona! Incredibile!
22: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
21: Per info emilianamacchineufficio.com.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Le 14.22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Con noi Francesca Bolognini, qua di fronte, che mi sta guardando in cagnesco, non so perché, e Massimo Righi, collegato. Campionato argentino, lo seguite su Facebook, lo seguite su Instagram. Ciao Massi.
5: Ciao, eccoci Leo.
4: Allora, tanti messaggi. Parto da questo, un po' lungo Massi, però pregno. Ho seguito con enorme magone la carriera post Bologna di Roberto Baggio. Ogni volta che Simoni lo lasciava in panchina, che Lippi lo umiliava, che si faceva male a Brescia, che il Trap non lo convocava in nazionale, eccetera. Il mio primo pensiero da tifoso adolescente innamorato era: vedi Roby, se fossi restato al Bologna tutte queste brutte cose non ti sarebbero successe. Fino all'ultimo anno di carriera, sorrido a ripensarci, avevo sempre la speranza di rivederlo ancora in rossoblù. Quel modo romantico di vivere il calcio era speciale. Per me è un messaggio bellissimo questo. Massi.
5: Sì, io ci rimasi malissimo, avevo anche l'età che avevo.
4: Che erano, Massi, scusa? 13, 14, cosa erano?
5: Allora 90. Sì, ero fra i 14 e i 15.
4: 98,
5: direi.
4: Lui va via, via, via estate 98, ok, sì.
5: Sì, io ero fra i 14 e i 15, compiendo io gli anni a fine anno, quindi io ci rimasi malissimo perché...
4: perché non avevi la malizia per aver assorbito il tutto gli ultimi mesi, probabilmente.
5: Sì, sì, quello e anche perché razionalmente ho pensato, vabbè, ma qui comunque dai, sei rinato, hai segnato come non avevi mai segnato da nessun'altra parte, perché lui fra campionato e Coppa Italia, dove segna un gol a Ravenna, segna 23 gol complessivi e da nessun'altra parte aveva segnato fino a quel momento così tanto, almeno in campionato si era fermato mi sembra a 21 con la Juventus, quindi comunque un gol in più, e credevo che insomma il trovarsi bene qui e aver ritrovato una dimensione calcistica importante potesse farlo rimanere ancora almeno un altro anno. Poi è chiaro che se si fosse riconfermato a quei livelli così alti, magari era più concepibile da parte mia immaginare un trasferimento. Però ecco, io ci rimasi malissimo, ma talmente male che cioè, proprio come mi offesi, l'ha presi proprio sul personale, quindi per dirti come la vivevo anch'io all'epoca.
4: Guarda, io ci ho sperato per poco che rimanesse ed è stata una sveglia che mi è servita, nell'approccio al calcio. Poi uno è anche vero che dice, io ad esempio lo dico sui, sull'anno del militare, quando dicono ti avrebbe fatto bene l'anno del militare, io dico no, perché non è che si può generalizzare. Nel calcio mi ha fatto bene la sveglia del tu scegli di fidarti di qualcuno, ma la materia è il calcio, e il calcio, se tu sei Bologna e ti chiama l'Inter o il Milan o la Juve, il giocatore va dall'Inter al Milan o la Juve. Mi è servita per gli anni successivi, mi è servita anche nell'approccio un po' alla materia, così da giornalista, da speaker, così da piccolo operatore dell'informazione, quale sono. Poi, ma sì, siamo sempre lì nella vita, hai sempre bisogno di prendere delle sberle per capire le cose? No, fortunatamente no. Quella è stata una, più che una sberla, quello è stato un cricco sul naso, è stato. Sai che fastidio che ti dà un cricco sul naso? Mica te lo rompe, ti dà un gran fastidio. Mi diede fastidio, ma mi servì poi per dopo, anzi, mi fece apprezzare i 6 anni di Beppe Signori.
0: Sì, sì, è una lettura molto concepibile e molto comprensibile, quindi... È vero, poi sono d'accordo anche col fatto che non ci debba essere sempre per forza uno schiaffone a farti capire delle cose, non è detto, dipende anche da contesti, da argomenti.
4: Ma esatto, ma poi dipende chi sei, magari... ma poi in generale adesso non è che vogliamo fare pedagogia oggi, come una nuova rubrica, però Massi, tra l'altro Massi lavora con i bambini, non è che puoi sempre creare un caso efferato su qualunque cosa. Se no poi le cose veramente importanti dopo uno non le riesce più a distinguere.
0: No, infatti è proprio quello il discorso, è proprio quello, quindi va tutto contestualizzato su argomenti, su fattori diversi relativamente agli argomenti, quindi sono molto d'accordo su questo aspetto. Io quello che dico sempre è che in tutte le cose bisogna anche capire e contestualizzare com'è la situazione, poi ci si rende conto se quella situazione, quella lettura è eccessiva o meno, però poi ognuno, ripeto, la vive, la gestisce, la legge e la metabolizza sulla propria esperienza e sul proprio carattere, quindi questo secondo me è un po' una regola generale che dovrebbe valere un po' per tutti, un po' come quel discorso che si dice: attenzione a trattare male le persone o a dare per scontate le persone, perché non sai cosa stanno passando vivendo in quel momento preciso.
4: Perfetto, Massi. Penso sempre a Scouten, lo riprenderei di brutto, dice questo ascoltatore. Io no, ma non mi ha fatto mica niente, ecco, cioè non ci penso, credo che credo che sia stata buona il suo percorso qua, e credo che le cose siano andate per il meglio per noi e per lui, cioè con chi lo abbiamo sostituito e il fatto che lui sia andato dove voleva andare fondamentalmente.
0: Sì, sostanzialmente sono d'accordo con te. Io lo seguo su Instagram e guardo molto volentieri quando mette i post, lo ricordo con piacere, quindi sì, mi fa piacere ricordarlo, ma credo che sia andata esattamente come hai detto tu, cioè doveva andare così e va bene così, ecco.
4: Sì, perché poi quando ci si lascia bene, io mi ricordo la sua, cos'era, una lettera Massi o era un post che feci, insomma, e il suo addio, lui disse: Bologna, io sarei potuto rimanere qua per tutta la carriera, poi ha chiamato il PSV e mi va benissimo, ma sai perché? Perché magari un giorno puoi tornare. Quando si lascia così, chi te l'ha detto tra 3 anni che non torna?
0: No, ma infatti, assolutamente. Ma guarda, quando lasci un bel ricordo, quando ti entra qualcuno nel cuore, una città, una squadra, dei tifosi, semplicemente lo esterni con grande naturalezza. In grande naturalezza credo che non si possa escludere niente. Quindi io, come dici tu, perché no? Un domani chissà, e poi soprattutto se uno dice certe cose vuol dire che qui effettivamente si è trovato bene come ha descritto.
4: Hai lasciato una porta assolutamente aperta. Quando lasci le porte aperte, poi magari poi succedono delle cose. Guarda, c'era racconto una storia. C'era Lucas Perez, che era un giocatore che ha fatto anche dell'Arsenal, dell'West Ham, una carriera alla VES, ha girato tanto, è un attaccante spagnolo che nel 2022-2023 gioca nel Cadice e fa comunque il suo, fa 6 gol in 29 presenze, è un giocatore di grande classe, già di una certa età, perché nel 2022-2023 uno che è dell'88 aveva già 34-35 anni. Il Cadice è in A, lo chiama il Deportivo, che è la squadra del suo cuore, perché lui è di La Corugna, e il Deportivo è in C, e Lucas Perez a gennaio va al Deportivo, molla tutto. Cioè, paga lui, il presidente dice non mi dovete più niente, paga lui la sua clausola rescissoria, una roba del genere, va al Deportivo, grandissima favola, no? Va al Deportivo, non riesce a vincere il campionato, resta in C, l'anno dopo vincono il campionato, torna in B, quindi lo chiama a 37 anni il PSV. Nessuno capisce perché. Lui, forse capendo che non gioca neanche più molto al Deportivo, va al PSV a 37 anni. A 38 c'è il Cadice che arranca, lui è a casa sul divano e dicono: vieni qua a fare un mese e mezzo. Siamo disperati, abbiamo perso 15 delle ultime 16 partite, vieni a darci una mano. È arrivato a dare una mano, ha fatto il gol della salvezza, perché si era lasciati bene, Massi.
0: Ah sì, cosa vuol dire? Poi lì sì, c'è un coinvolgimento emotivo importante, però sicuramente lì si va ben oltre tutto, lì si va oltre il cuore.
4: Si arriva alla disperazione, perché chiamare comunque un 39enne che è sul divano e dire non sappiamo più a chi rivolgerci, e lui ha alzato il sedere dal divano.
0: Ah sì.
4: Cioè, giocatore di classe, è arrivato lì, ha fatto il gol della salvezza.
0: Sì, infatti. Poi sì, lui al Depor, lui non solo è stato un po' difficile essere profeta in patria, però lui nelle tre finestre in cui è andato ha sempre fatto benissimo, perché io mi ricordo il primo Lucas Perez che approda alla Corugna ormai più di una decina d'anni fa, e comunque l'impatto è strepitoso, e se uno va a vedere il suo score, a meno che io non ricordi male, le annate alla Corugna sono probabilmente le più esaltanti della sua carriera, se poi vogliamo escludere le due parentesi inglesi che hanno lasciato un po' il tempo che trovavano, soprattutto quella dell'Arsenal. È stato un giocatore che in casa propria ha fatto sfracelli, insomma, contestualmente al contesto e alla dimensione nella quale si è trovato a giocare.
4: Un giocatore a cui penso sia stato dimenticato in fretta, ma che io ricordo sempre con piacere, è Rodrigo Palacio, ci dicono.
0: Sì. Sì, io su Rodrigo Palacio, figurati, io ero esaltato all'inverosimile quando seppi che c'era una trattativa per portarlo qua, e sentivo anche che c'erano delle reticenze, dei dubbi, l'età, io ero terrorizzato che potesse saltare quella trattativa, perché me l'ero già visto Rodrigo con la maglia del Bologna, io lo seguivo dai tempi del Boca Junior, quindi figurati il fatto di poter avere Rodrigo Palacio e l'invidia che ho provato quando il Genoa di Preziosi, che disponeva di soldi, che andò a comprare Palacio, e Preziosi lo dichiarò in diretta TV, come dire: ma sì, io ho preso questo qui, me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Abbiamo preso Palacio, disse.
4: Dicendo Palacio, esatto, sì.
0: Mamma mia che spreco.
4: Sembrava
0: un colpo al cuore, no?
4: Sembrava un prospetto, non so, umbro, ecco, non lo so.
0: E invece io avrei fatto carte false all'epoca per portarlo qui a Bologna, poi insomma la carriera nell'Inter, quello che è stato anche nell'Inter, finalmente poterlo vedere a Bologna per me è stato qualcosa di fantastico, per cui giocatore proprio signore del calcio.
4: Vero. E poi, questo è carino, Massi, Amo talmente la fortitudo che ho tifato anche vescovi, dice Stefano. Quindi ci si ricorda anche, ecco, sì, di parentesi non particolarmente edificanti. Vescovi fu veramente in tutti i sensi scostumato quando indossò la maglia della fortitudo. Poi forse certe cose vanno anche, non so, in prescrizione, perché fortunatamente stiamo parlando di pallacanestro, però fu totalmente inadeguato a quello che invece gli avrebbe dato questa tifoseria.
0: Sì, no, beh, certamente, anche questo come hai detto tu, guarda, faccio un passo avanti, credo che, come dici tu, certe cose cadano anche un po' in prescrizione, quindi, ecco, vedi, faccio per dirti, se tu adesso non lo dicevi, io era una cosa che avevo già bella che seppellita questa, per dirti, no, semplicemente, quindi...
4: Perché fondamentalmente non è stato nulla che abbia coinvolto anche il risultato del campo. Cioè, sì, con vescovi o senza vescovi, quell'anno non si è vinto lo scudetto, ok? Cioè, no, non per colpa di vescovi, non si sarebbe vinto per merito di vescovi. I gesti che fece, il modo in cui si comportò, per quanto mi riguarda, lo rendono, come dice Massi, dimenticabilissimo.
0: Sì, sì, infatti, guarda, ripeto, se tu non l'avessi citato, io avevo proprio detto, ah, è vero!
4: Sì, è sì, vero. No, ma infatti, rientra, ma infatti accetto moltissimo quello che è il senso di questo messaggio, cioè di uno che dice, ma pensa te, mi ricordo anche di averti fatto vescovi, ecco, per amore della fortitudo, cosa che invece è tranquillissimamente dimenticabile. Ripeto, dimenticabile. Al volo, Massi, ho rivisto l'altro giorno al Mondiale e ho pensato, ma questo gioca ancora, Svanberg.
0: Sì, Svanberg che peraltro è retrocesso col Wolfsburg in Bundesliga, per cui io è un giocatore che a me ha lasciato con molti punti interrogativi, perché io pensavo che... potesse dare molto di più potenzialmente di quello che ha mostrato. Poi in realtà la sua carriera è stata abbastanza anonima, perché anche la carriera in Bundesliga, poi più di quel tanto, si sta rivelando qualcosa di abbastanza insipido. Quindi quando ripenso a Svanberg, anche lì dico, ah, è vero, sì, poi però come dice il meme, ah, ok, anyway.
4: Sì. Okay,
0: vado avanti, scrollo proprio.
4: Sì, no, a me non ha lasciato niente, mi ha dato anche poco per quanto mi riguarda l'attrazione che ho provato per lui in campo. Un paio di bei gol,
0: sì.
4: Però credevo un po' meglio e...
0: Sì.
4: E non mi sono curato praticamente nulla della sua carriera, che credo sia andata come per uno come lui era abbastanza normale che andasse. Titolare in una squadra non fortissima, punto. Cioè non l'ho mai visto Massi un incompreso.
0: No, neanch'io quello, assolutamente no. Ripeto, sì, è proprio quel tipo di giocatore che forse, anche come ha detto il nostro amico via messaggio, gioca ancora, bene, c'è della serie proprio, è vero che c'è stato anche lui, ma
4: sì, è proprio in bocca al lupo,
0: nessun rancore,
4: ma neanche nessun particolare, e adesso guardo la Svezia perché c'è Svanberg,
0: no, grazie.
4: Mi fermo, arrivo subito con Massimo.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
6: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
7: sotto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
11: Dimmi.
10: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
11: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.

0: un Mac Crunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Ce lo spiegherai un giorno, ce lo spiegherai, perché... fuori onda, va bene, ok. 14:44, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022. Con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi, di nuovo.
7: Ciao, ciao, eccomi.
6: Allora, per l'ospite alcuni nomi per il Bologna. Così, messaggio così che ti arriva. Allora, ogni mese praticamente ti arriva la richiesta di segnalare qualcuno a, non so, a Di Vaio, a Sartori, ecco. C'è qualcosa di nuovo in quest'ultimo mese?
7: Ma guarda, il fatto è questo, i nomi sono gli ultimi che ho detto, perché adesso il campionato è fermo ormai da un mese, sì, perché la finale è stata circa un mese fa, la finale che ha incoronato il Belgrano, quindi È passato del tempo, ma bene o male i nomi che ho fatto sono sempre gli stessi. E avevo posto giusto l'attenzione su un ragazzo molto giovane dell'Argentinos Juniors, giusto, ecco, per dirne uno che si è distinto nei playoff fin quando l'Argentinos era nei playoff. Si chiama Facundo Janikowski, è un 18enne che ha praticamente si è approcciato quest'anno alla prima squadra, ma lo ha fatto con cognizione di causa e risultando anche decisivo in alcune nelle sue brevi sortite con la prima squadra. A 18 anni ha già fatto vedere di avere attributi e un certo tipo di pelo sullo stomaco, quindi è un giocatore molto interessante, giovanissimo. Io credo che sia già nei radar di parecchi esperti di mercato. E lui, seguendo i playoff, visto che erano partite insomma abbastanza gestibili anche in orari per quanto mi riguarda, mi ha impressionato il modo in cui entrava in campo, forse anche data la giovane età, insomma l'incoscienza delle volte in termini calcistici, in termini di entrare in campo e non avere particolari timori riverenziali dati appunto i 18 anni di età, possono avere anche, diciamo così, edulcorato un po' le sue prestazioni. Però sta di fatto che è un profilo interessante che comunque va seguito e che, se si conferma, potrebbe venire fuori anche l'anno prossimo giocando anche di più magari di titolare.
6: Ripetiamo il nome?
7: Si chiama Facundo Janikowski.
6: Bene. Ricordo con affetto Medel, dice così.

0: questo ascoltatore, che probabilmente potrebbe essere il padre di Facundo, sì, come età. E anche se aveva tanti anni, mi dispiacque quando andò via. Sono completamente d'accordo con questo ascoltatore, anch'io. Poi devo ammettere che non l'ho più seguito. Cioè, so che è nato in Brasile, mi sembra, no? Poi non so se è andato in Cile. Medel l'avrei tenuto tutta la vita fino alla fine della carriera.
1: Sì, lui andò al Vasco da Gama.
0: Sì.
1: Peraltro Bologna, dopo l'Inter, è la squadra con cui ha più presenze.
0: Ecco.
1: Per cui, per dire, ecco. Poi ha fatto una brevissima parentesi al Boca Junior e adesso è tornato a giocare nella squadra che lo lanciò nel calcio, l'Università Cattolica in Cile, quindi è tornato in patria. È un giocatore che anche per quanto mi riguarda si era creato, diciamo, dopo il primo biennio dove le cose erano andate un po' così così, poi anche per via degli infortuni, probabilmente anche incomprensioni,
0: certo.
1: Dopo lui gli ultimi due anni li ha fatti alla grande, e anche a me quando se n'è andato mi è dispiaciuto, però sicuramente un giocatore che dopo i primi due anni così si è riscattato alla grande e con ampio margine, quindi uno di quelli che avevo rivalutato dopo le critiche comunque anch'io che gli avevo dato, quindi giocatore che ho completamente riabilitato nell'immaginario che avevo.
0: Ora, altra cosa che può passare in prescrizione, non me ne frega niente oggi di parlare di Thiago Motta, che ci ha lasciato comunque, da un punto di vista del campo, ci ha lasciato una bella eredità. Fuori no, e non lo rivorrei allenatore del Bologna. Quando si diceva che Motta fosse un allenatore poco avvezzo ai giocatori di personalità in spogliatoio, facendo poi la cronistoria di tutti quelli che lui aveva in qualche modo messo in disparte, reso non più protagonisti, secondo me il mancato rinnovo di Medel dipende anche da quello.
1: Ah sì, probabilmente anche quello, probabilmente anche quello. Poi non lo so, credo che il rapporto fosse tutto sommato buono, anche mi ricordo che ci fu una questione relativa al ruolo, non appena
0: Motta lo riportò a centrocampo, sì, lo riportò a centrocampo.
1: Sì. E comunque sì, Motta per come lui non scende molto a compromessi, anzi decido io e riga, e questo probabilmente anche mi viene da dire sia un aspetto che i giocatori con lui probabilmente, che se hanno personalità o comunque hanno un po' di carisma, vadano d'accordo, il giusto mi viene da dire, quindi è tutto in linea anche con lui.
0: Parlavate di Palacio, fino all'anno scorso ha giocato in Serie D Lombarda di basket. Grazie Marchino. Carina come cosa.
1: Vabbè, lui era uno che comunque disse che aveva la passione per il basket e che comunque mi sembra, se non ricordo male, non vorrei dire una fesseria, che quando iniziò a fare sport, uno degli sport che faceva era il basket, poi scelse, se non ricordo male, non vorrei dire una fesseria, ma ho questo ricordo riguardo a Palacio, quindi è uno che comunque con il basket non era novizio, quindi non mi stupisco che comunque si sia dato al basket una volta appesi, diciamo, gli scarpini al chiodo.
0: Ora, che mi scriviate... Diciamo che Medel era a fine carriera e di sicuro peggio di Ebischer. Ora, diciamo no. Cioè, lo dici tu. E io rispetto quello che dici. Per me Medel non era assolutamente peggio di Ebischer. Poi è brutto fare la classifica di chi è peggio, no? Non ritengo un giocatore... dalla comprovata esperienza, dalla comprovata utilità come Medel, peggiore di Ebischer. Poi è un gusto, non avremo mai la controprova, ma diciamo no, per quanto mi riguarda.
1: No, ma poi anche il confronto non capisco, anche perché mi sembrano due ruoli abbastanza differenti.
0: Sì, Ebischer faceva la mezzala e Medel no.
1: magari il mediano basso, difensore centrale, quindi proprio non ci vedo neanche troppo il paragone, onestamente, quindi non è una cosa che riesco a mettere su sullo stesso piano.
0: Confermo ciò che diceva Massimo, era poi di Bahia Blanca come Manu Ginobili.
1: Bene, adesso sì, è vero.
0: Però tutti quelli di Bahia Blanca, quindi sanno giocare a basket.
1: È la condizione sine qua non.
0: Esatto, come quando arrivi a Bologna devi scegliere una delle tue squadre, no?
1: Sì, esatto, in qualche modo. Io non seguo però.
0: Non seguo però, certo.
1: Esatto.
0: Musa Barrow l'ho conosciuto sapendo com'è andata con Motta e il Bologna, mi ci sono affezionato. Vedi, torniamo al nome iniziale. Massi, il tuo... Tu Barrow?
1: Io quando ripenso a Musa Barrow mi viene in mente lui che dice che situazione, quindi pensa un po'.
0: Sì.
1: C'era il tormentone, no? Che lo prendevano in giro perché lui diceva sempre che situazione, quando c'era... C'era anche dei reel il Bologna. Quindi io sinceramente per Musa Barrow sì, ricordo con piacere la grandissima prestazione di Roma, ma insomma se me lo ricordo per una battuta più che per le prestazioni, vuol dire che insomma tutto sto solco non l'ha lasciato.
0: Sì, io di Musa Barrow ricordo dei gol bellissimi, ricordo un primo Musa Barrow e un secondo Musa Barrow, cioè pre-Covid e post-Covid.
1: Sì,
0: è vero, e questo è un comunque... è un rispetto che gli devo dare, cioè come tutte le persone che hanno vissuto quegli anni in maniera così sfregiante e che prima o dopo il Covid non hanno avuto la tempistica invece di tanti altri che magari sono stati molto pronti a uscire di casa, rimettersi a fare festa, pensare a un ritorno alla normalità che magari qualcuno un po' più sensibile, un po' più fragile, un po' più vulnerabile si era reso conto non sarebbe stato né rapido né un ritorno alla normalità precedente.
1: Sì, sì, no, poi il Bologna comunque, il Bologna lui... Insomma, venne fuori in qualche modo anche per mezzo stampa che lui fece fatica a gestire la questione anche dopo aver preso il Covid di riprendersi alla grande, quindi insomma se tu subisci il colpo in maniera importante relativamente al Covid ci sta che poi non riesci a ritrovare la brillantezza e questo non sai quanto può durare, anche perché appunto ritrovare la brillantezza dopo che subisci un problema che colpisce polmoni, vie aeree, comunque in generale, non è che si può sottovalutare la cosa ascrivendola solamente a ma ci si rimette in forma poi una volta che si riprende gli allenamenti. Eh no, perché non è solamente questione di vie aeree, c'è lockdown, c'è costrizione in casa, non senti le persone.
0: Signori, c'è la salute mentale, quella cosa che tra 30 anni avrà lo stesso peso massi della salute fisica, ma che purtroppo sono troppi pochi anni che viene presa in considerazione. Salute
1: sì,
0: mentale.
1: È vero.
0: Ecco,
1: ancora cioè... non la si è messa allo stesso piano di quella fisica. Io lo trovo ancora un grandissimo errore, una cosa che viene sottovalutata in maniera totalmente inspiegabile.
0: E questo te lo spiego io perché. Te lo spiego io perché. Perché la generazione precedente alla nostra non ha mai avuto a che fare con un confronto con la salute mentale, con un confronto franco con la salute mentale.
1: Sì.
0: Cioè, quella conduttrice televisiva che pochissimi anni fa disse: io non capisco quando la gente parla di depressione, non avete un amico che vi porta fuori? Ecco, allora si può fare spot, volantinaggio, si può fare opera di conoscenza in mille modi, ma quando arriva una conduttrice televisiva che guardano 10 milioni di persone e ti spara una roba del genere in un'intervista, butta giù tutto.
1: Sì. Sì, sì, sono molto d'accordo con questo. E a me è capitato anche con di sentire certi discorsi da persone dell'età dei miei genitori che quando parla, quando diciamo una, ormai una quindicina di anni fa, quindi quando io potevo avere sui 28-29 anni, si cominciava a parlare di problematiche di salute, di psicologo, di parlare a qualcuno dei propri problemi, facevano un po', diciamo, su tutto dicendo va là che quando ero giovane io di questi problemi non avevamo e ci facevamo passare tutti i fichi. Ecco, no, mamma non è così mia. Che funziona mamma e mia. Parlare in maniera diciamo con cognizione di causa con quelle persone una quindicina d'anni fa non era possibile, perché venivi sminuito, cioè non ti facevano proprio parlare, la prendevano quasi sul personale, come per dire cosa ne sapete voi che abbiamo passato il dopoguerra, lì sì che c'era della miseria, lì sì che avevano dei problemi,
0: perché tutto poi è riconducibile appunto ai soldi, no? Cioè, quello sì, è il discorso, certo. Ecco, quando è stato mercificato tutto, quindi si compra anche la salute. Massi, prima di salutarti, una presa intrigante per il Bologna, ti dicono potrebbe essere Kevin Lo Monaco dell'Independiente, classe 2002, destro di piede, ben educato per il ruolo. Che ne pensa il buon Righi?
1: No, sì, è un profilo molto interessante, ci mancherebbe, è un giocatore, come ha detto il nostro amico, che ha poi è un 2002, quindi è un giovane abbastanza, cioè non è giovanissimissimo, però è considerato ancora giovane. Se lui parla di Kevin Lo Monaco dell'Independiente, parla del difensore, quindi siamo dalla parte diametralmente opposta a quella offensiva. Lui è tornato a giocare in Argentina dopo un'esperienza così in una squadra del gruppo Red Bull in Brasile, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma comunque è una delle squadre del gruppo Red Bull che gestiscono diverse formazioni in tutto il globo. Quando è tornato all'Independiente, perché lui in realtà nasce e si forma nel Lanús, dove comunque non ha avuto presenza.
0: Red Bull Bragantino.
1: Ecco, sì, avevo completamente.
0: E sarà Bragantino, ecco, però sì, ecco. E gioca pochissimo.
1: Sì, esatto.
0: Perché poi va in prestito. Ecco, sì.
1: Negli ultimi due anni con l'Independiente è stato un giocatore che ha trovato il suo posto, ha trovato un po' la sua dimensione, è un difensore interessante che mi sembra che non abbia, che abbia tipo sui 25 anni, comunque ancora abbastanza giovane. E bisogna vedere, ecco, anche lì come, cioè è un giocatore molto tecnico, per esempio un giocatore difensivamente ha dimostrato buone cose all'Independiente, però ecco, io l'ho sempre visto, quelle poche volte che ho visto l'Independiente, perché non finivo molto per vedere quella squadra in base ai canali che mi forniva alle partite, però quando l'ho visto mi ricordo uno particolarmente tecnico e poco difensore come lo intendiamo noi, diciamo, che va a marcare in maniera particolarmente arcigna, senza nulla togliere insomma la sua marcatura, però l'ho visto sempre molto più tecnico a impostare, ecco, che ci vuole anche quello, per carità, però mi aveva colpito più per quello che per l'attitudine difensiva in senso stretto, ecco.
0: Grazie Massimo, buon fine settimana e ci sentiamo settimana prossima qua Quasi Gol.
1: Sì, ci sentiamo, che ci mettiamo d'accordo. Ti abbraccio.
0: Assolutamente. Ciao Massi, stai bene. Ciao, a presto. Ciao. Arriviamo tra poco con Bruno Bartolozzi.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
8: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
18: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
17: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
18: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
19: No, io lassù non ci salgo.
20: Neanche io, soffro di vertigini.
21: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 15.05, Leo Vicari, quasi gol, in attesa di collegarci con Bruno Bartolozzi. Più tardi abbiamo anche Giacomo Gelati, ci siete voi, grazie al 366-402-4022. Vi vado a leggere, intanto salutiamo anche il Monte, a cui era partita una chiamata di cui non ci sia WhatsApp, di cui non ci siamo resi conto né io né Francesca Bolognini, ecco, quindi. E poi ancora questo ascoltatore che ringrazia Massimo Righi per la risposta di prima su Kevin Lo Monaco. E poi andiamo a salutare anche Fabio che dice: ma dopo il 21 si può mettere l'infradito? Anche se si accorciano le giornate, no? Chiedo per stare al regolamento. Allora, io oggi ho le Spadrias. Ecco, che già meglio, dice la Fra. Adesso non ci vedo questa differenza, vabbè, non lo so, anche perché ci sono infradito che costano di più delle Spadrias. Quindi ecco, Fabio è contento e dice: grandissimo quello delle Spadrias, è vintage vero. Che poi è vintage vero quello delle Spadrias. vintage, perché il crisma del vintage è roba di 20 anni fa, credo. Beh, le spatteria non sono mai andate via dalla moda, però. No,
15: no? Ma cioè, infatti non... di anno in anno tornano fuori sempre le spadrillas.
24: Sì, sì,
15: per sia me... quelle femminili con la zeppa, eccetera. Boh, sì, non sono mai andate via proprio di moda, sinceramente.
24: Sì, magari sei più abituato a vederli in certi luoghi rispetto ad altri. Però anche secondo me ci sono sempre stato. Forse magari era qualcosa di più diffuso negli anni 80, non lo so. Comunque, e sono contento che sia rimasta comunque una calzatura, diciamo così, a prezzi accessibili a tutti. Pensa mo' di cosa stiamo parlando oggi, il 18 giugno, anche con Bruno Bartolozzi, Stadio. Ciao Bruno.
0: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
24: Ciao, come andiamo?
0: Che giorno? Fa caldo.
24: Ok, vabbè, deve ancora cominciare l'estate.
0: Sì, no, ma siamo già a un buon livello.
24: Sì, direi anch'io. Bruno, che giorni sono questi per lo sport a Bologna? Allora, tu fai il giornale, controlli la pagina prima che vada in stampa, tutti i giorni, ovviamente già tanto Bologna per la nuova stagione. Sono giorni caldi anche a Casteldebole questi? O si scalderanno, diciamo, dal 1° luglio in poi, così?
0: Si scalderanno, nel senso che le riunioni sono già cominciate, il clima si è già indirizzato verso una grande diciamo operatività, e di conseguenza possiamo dire che sono già giorni caldi, cioè il Bologna è in fase sta macinando il programma che ha cominciato a imbastire con Tedesco.
24: Io avevo così informato anche chi ci ascolta che a mio avviso sarebbe stato un fine maggio e un giugno di porte abbastanza girevoli a Casteldebole. C'è un ordine secondo te, Bruno, di priorità per quanto riguarda i rinnovi, sistemare la porta, capire chi è il pezzo grosso, se va via, se uno va via, oppure sottostiamo un po' ai venti e ai piccoli refoli del mercato?
0: Sì, piccoli non tanto, perché poi sono quelli che determinano, però è chiaro che l'idea che Castro possa essere sacrificabile tra virgolette è comunque entrata nell'ordine delle cose, anche se poi tra questo tipo di approccio e la realtà ci sono di mezzo gli interessi concreti, perché senza i quali ovviamente la disponibilità a cedere un pezzo pregiato rimane una cosa che ce la diciamo fra di noi, forse fra di loro, ma neanche troppo, perché poi alla fine, se non arriva nessun interessamento, il giocatore non può essere liquidato con dice vabbè, e adesso ora ce l'abbiamo e ristabiliamo le cose come se niente fosse. Quindi è chiaro che il mercato agisce secondo queste due forze. C'è una mano invisibile, che è quella appunto del mercato stesso, che propone nelle situazioni più varie che si determinano gli interessi dei club, gli interessi dei calciatori, laddove sono più coincidenti o più vicino alla coincidenza si opera, e poi le esigenze del piano operativo che si intende mettere in pratica. Poi i piani operativi si realizzano sempre in parte, ovviamente, quindi bisogna tenerne conto.
24: Ecco Bruno, quando tu dici sacrificabile, è un termine giornalistico o è un termine così più umano, ecco, diciamo così? Cioè, qual è il crisma del giocatore sacrificabile? Vuol dire che lo venderemo a un po' meno di quello che ci aspettavamo? Vuol dire che lo venderemo prima di quando ce l'aspettavamo? Vuol dire che lo venderemo ma in realtà lo terremo volentieri perché ha instaurato un bellissimo rapporto con la piazza e ci crediamo tanto in lui? Cioè, che cos'è il giocatore sacrificabile?
0: È il giocatore del quale si può fare a meno, semplicemente questo. Cioè, tu puoi fare a meno di un giocatore stante le condizioni che ne determinano poi la cessione, che quindi sono essenzialmente di tipo economico. Il Bologna ha bisogno di realizzare dal mercato, ogni mercato deve avere un profitto, quindi la somma dei trasferimenti deve dare un segno più, e per fare questo c'è bisogno che qualcuno di importante parta. Tra quelli che possono partire rispetto alla concezione che viene messa in campo, c'è sicuramente appunto l'attaccante argentino.
24: Ecco Bruno, io lo dico a due settimane dalla fine della nostra trasmissione, io non vorrei che le cifre che cominciano un po' a girare negli ambienti del tifo, negli ambienti in cui si parla di mercato, di calcio, di Bologna, di dobbiamo fare mercato accantonando qualcosa, ma poi visto che ci pagano così tanto certi giocatori, vedrai che bel mercato che faremo. Io non credo che alcun giocatore del Bologna, Bruno, quest'anno raggiungerà cifre stratosferiche per quel che riguarda le casse di Casteldebole.
0: Beh, penso anch'io, perché se Malem, che è un gran calciatore e comunque aveva un percorso già superiore a quello di Castro, la Roma l'ha potuto pagare 25 milioni, tutto deve essere proporzionato.
24: Sono abbastanza d'accordo. E poi c'è anche una squadra che non ha raggiunto l'Europa quest'anno, quindi forse ti trattano in maniera un pochino diversa, anche così, ecco, come idea di offerte. No, cioè quando sento anche dei 45 per Rowe, cioè io non...
0: No.
24: Io non credo.
0: Siamo molto lontani. Ecco. Siamo molto lontani.
24: Con tutto che il Bologna può dire no, a quel punto.
0: Certo, certamente, però poi bisogna spiegare a Saputo in quale modo realizzare quel più 20, più 25 che si è prefisso per ogni sessione di mercato.
24: Ciao Ravaglia, resterai rosso-blu, ti chiede Andrea.
0: Per me no, però anche lì dipende dalla condizione che si verifica.
24: Quanto dipende da Skorupski il futuro di Ravaglia?
0: Sì, molto.
24: Ah, ecco.
0: Molto. Perché io ritengo che Skorupski possa fare tranquillamente un altro anno, e però per le condizioni che si sono determinate lo scorso anno, Ravaglia non può essere né un secondo né un primo.
24: Ok, e queste sono tutte cose che secondo te vanno... non vorrei usare il termine risolte, perché non credo sia un problema. Vanno chiarite, ecco. Sono tutte cose che vanno chiarite prima del raduno, queste.
0: Si spera, altrimenti dopo, perché il mercato prosegue anche dopo, e quindi c'è questa finestra. Cioè, se non si riescono a raggiungere condizioni ideali per il mercato al giorno del raduno, e per me sarà molto difficile con i mondiali comunque in corso, è evidente che bisogna farlo dopo, come è sempre stato, e quindi ci si accontenterà di quei calciatori che poi possono arrivare in un periodo o partire in un periodo dove le sperimentazioni devono essere comunque messe in atto.
24: A proposito di mondiale, Bruno, stanotte ha giocato Lukumi, ha vinto con la sua Colombia, con l'Uzbekistan di Cannavaro. Lukumi? Bruno, Lukumi? No, perché è un nome molto scritto anche dai giornali di carta stampata, soprattutto nei tre mesi estivi, no? Poi alla fine sono tre anni che è sempre qua.
0: Sì, perché si sono trovate comunque delle situazioni, è chiaro che non potevano partire tutti i difensori insieme.
24: È partito quello che aveva l'offerta più alta, che era Beuke.
0: Esatto. Okay. E nella stagione precedente Calafiori, per forza di cose, per una situazione che si era determinata, di conseguenza Lukumi è quello che ha la prospettiva migliore, però bisogna vedere se l'obiettivo di realizzare la cifra della clausola rescissoria sarà alla portata.
24: È così. Abbiamo anche un altro giocatore che in questi mondiali, insomma, si è già fatto notare, ha preso un calcio di rigore, che è Freuler. La condizione è differente perché Freuler è a fine contratto. Quanto ci mette a decidere, secondo te?
0: Ma diciamo che l'esito del mondiale, il mondiale sarà una sua vetrina molto importante, anche se alcuni passi può averli già fatti. E io credo che i giocatori che siano andati ai mondiali senza aver preso già una decisione, non so, dall'Inter al Real Madrid, già l'accordo è stato fatto, ma chi non ha fatto questo passaggio usufruirà delle partite del mondiale per incrementare la propria possibilità di ottenere gli obiettivi di carriera che si è previsto, che
24: certo,
0: si è prefisso.
24: A meno che uno non abbia già fatto.
0: C'è anche Ferguson che gioca domani.
24: Sì, ha già fatto bene la prima partita. C'è
0: molto bene. A Boston gioca, se non sbaglio.
24: C'è un quindi da questa parte, quindi più vicino a noi. per chi va in scadenza di contratto, le decisioni da prendere sono due, cioè una è che offerta scegliere, se puoi sfogliare la margherita. L'altra è innanzitutto la prima da prendere, ovvero non resto più dove sono restato fino adesso. Cioè, anche quella è una scelta, Bruno.
0: Nel momento in cui si va dall'altra parte, non è che si può.
24: No, cioè, anche non solo l'andare da un'altra parte, è il dire intanto non rimango qua.
0: In questo caso il dire non rimango qui è ovviamente legato a quello che accadrà, ed è legato, però ci sono stati anche casi in cui un mancato accordo poi si è trasformato in un mese successivo in un accordo, dipende dalle situazioni. Non si trovano più condizioni ideali per andar via e non si trovano neanche, poi magari il club, il proprio club, sì, dice vabbè, ne posso fare a meno, poi scopre che non ne riesce a fare a meno, e allora perché andare a cercare soluzioni pasticciate o improvvisate in giro quando si ha qualcosa di sicuro e il punto di domanda diventa una condizione invece di operatività più semplice. Se io ho difficoltà e ho un giocatore che resta in giro e che è stato già mio, perché devo aspettare e cercare altre situazioni? Lo risolvo così e ricomincio, e si ricomincia l'avventura. Ecco, quello dipende dal grado di risolvibilità del problema che la partenza di quel giocatore avrebbe lasciato.
24: Vi leggo tra poco a Bruno Bartolozzi.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: 15:24, Leo Vicari, quasi gol, il piacere di stare ancora con voi, ancora fino alle 15:38 con Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno.
0: Ciao, eccomi qua.
25: Come stanno andando queste settimane di tour per l'Italia per la presentazione del tuo libro Il Neocalcio insieme a Enrico Currò?
0: Beh, stanno andando bene, grazie. C'è interesse anche perché l'approccio al mondiale, con tutto quello che accade anche all'atere dei risultati, sta introducendo ulteriori elementi di riflessione sul neocalcio, e quindi diciamo che le anomalie, il fatto che ci sia una nazione che ha il dovere di ospitare al meglio le squadre del proprio territorio e obbliga invece l'Iran a andare via il giorno stesso, insomma, chiaramente è un elemento che falsa il campionato, che introduce delle discriminazioni e ci consente di parlare di calcio anche nel modo in cui l'abbiamo fatto io e Curro nella nostra riflessione nel nostro testo.
25: C'è qualcos'altro che di questi mondiali ti sta così, ti è balzato all'occhio? Ecco.
0: Beh, insomma, questi mondiali in cui ci sono sempre più, per l'effetto delle 48 squadre, qualche sorpresa. Per me le sorprese si attenueranno con il passare dei giorni e col fatto che le squadre che tecnicamente sono più strutturate e organizzate in vista di un risultato finale stabiliranno al meglio la propria preparazione, perché è evidente che nessuno può durare a grande intensità per un mese, e altrettanto è evidente che non si può quindi le squadre che si giocano tutto per visibilità nelle prime partite quello potranno avere.
24: Allora, come la vede quest'anno Bruno il Bologna, questo messaggio, come un anno di transizione oppure con la voglia di fare una squadra forte e tornare subito in Europa, magari anche attraverso la Coppa Italia? Bruno, un po' presto oppure le sensazioni è legittimo che ci siano anche già il 18 di giugno?
0: Ma diciamo ci sono due effetti. Il primo è il programma di massima. Il programma di massima si dice che il Bologna tenta di ritornare in Europa. Quindi non dovrebbe essere una stagione di cabotaggio medio, ma anche una stagione di risultati. Poi lo vedremo in base a quello che il mercato proporrà. Purtroppo lo abbiamo visto, il Bologna si fa ultimamente, anche quando ci si è stabilizzati su un livello più alto, di anno in anno non c'è mai un Bologna che viene fatto e che ha bisogno di solo piccoli aggiustamenti per determinare la realtà della stagione che viene. Di conseguenza è chiaro che questo Bologna ha bisogno di quegli aggiustamenti profondi, e che quindi, se non tutte le cose vanno a buon fine, il rischio è che si trasformi in una stagione di galleggiamento in attesa di far quadrare alcuni conti.
24: Bruno, ti faccio una domanda che non prendere come sempliciotta, perché è una cosa a cui io guardo abbastanza. E poi spesso sono stato anche sorpreso. Quanto conta il primo mese di calendario, diciamo fino alla prima sosta, ovvero Bologna-Lazio, Atalanta-Bologna, Bologna-Sassuolo, Napoli-Bologna, Bologna-Torino, e poi ci sarà la lunga sosta dal 20 settembre all'11 ottobre?
0: Ma per me conta molto, perché comunque un numero di partite consistenti con squadre contro le quali si deve ottenere successo. Di conseguenza io penso che il Bologna debba attrezzarsi per partire forte.
24: Sì, anch'io.
0: E poi soprattutto il Bologna deve sapere che, avendo poche partite, diciamo che se il Bologna ha rispetto all'anno scorso, il conto è facile da fare, circa 12-13 partite in meno, vuol dire che ti manca rispetto all'anno prima un 20%, anche dunque se hai 12-13 partite in meno rispetto alle oltre 50 che venivano fatte, hai sì, circa un 20% di gare in meno. Il 20% di gare in meno vuol dire tante risorse in più da utilizzare, e di conseguenza questo vantaggio rispetto a tutte le squadre che hanno tutte le competizioni che il Bologna non effettuerà, insomma, rispetto a quelle squadre tu devi avere una differenza, quindi devi sapere che se parti forte te lo ritrovi subito nel tuo carnet fissato rispetto agli obiettivi.
24: Credo anche che partire forte aiuti a creare una consapevolezza di quanto vali.
0: Certo.
24: Come mai ci sarà una pausa così lunga, ci chiedono? È perché non si fa la pausa solita dopo due giornate.
0: Eh sì, perché di solito c'è pausa, ripresa, pausa. Stavolta si va un po' più.
24: Stavolta diciamo che in autunno ci sono solo due pause e sì, manca la pausa di fine estate, no? La pausa di inizio settembre, ecco, diciamo così. Quindi
0: esatto, quella della prima settimana, dopo la prima seconda giornata c'era di solito una pausa.
24: Io sono abbastanza d'accordo, Bruno.
0: Ma poi ormai i calendari passano a un livello talmente alto rispetto alle esigenze nostre che sicuramente di volta in volta, qualora ci fossero dei cambiamenti, non dipende dal fatto che noi produciamo, o noi dico come espressione nazionale del calcio, dei bisogni che vengono ascoltati.
24: No, quello assolutamente no, è un mio gusto personale. Cioè, devo staccare dalla dall'idea di vedere una partita di calcio per 18 giorni, lo faccio, però è meglio piuttosto che fare 3 settimane sì, una no.
0: Diciamo è più funzionale per il Bologna di quest'anno, è più funzionale.
24: Vero.
0: Perché permette di calibrare la preparazione per già il cuore della stagione, perché quando si va a ottobre siamo già nel cuore della stagione, addirittura con un nucleo di partite, di giorni a disposizione dove non tutti i calciatori, magari anche quelli arrivati tardi, saranno convocati per le nazionali o saranno lontano da Bologna, quindi diciamo c'è un vantaggio dal suo punto di vista.
24: Messaggio su Freuler, Bruno, ti faccio ascoltare questo vocale. Fra? Ascoltiamo il vocale.
8: Ciao Leo, Giovanni, ascolta, ma nessuno però dice una cosa che io penso sia altrettanto vera, il rischio che si prende Freuler, perché il rischio è che si faccia male al mondiale e poi lui non ha un contratto col Bologna e deve andare a negoziare uno con un'altra squadra, esiste anche questo.
24: Bruno, ora io non so come siamo arrivati.
0: Ha giocato negli ultimi 3 anni, avrà giocato oltre 200 partite.
24: Ecco. Allora, cioè, allora io non so come siamo arrivati, ed è colpa anche nostra, della stampa, a ritenere che ogni partita di calcio sia come andare impreparati in un ring a fare un match di MMA. Cioè, che ogni partita di calcio sia un rischio infortunio. Anche gli allenamenti, Bruno, allora sono rischi infortunio.
0: Il rischio c'è, ma è un rischio che è debitamente controllato e assistito.
24: Certo.
0: E poi soprattutto stiamo parlando di un calciatore come Freuler che ha un'invidiabile serie di gare consecutive, tanto che la stagione precedente a quella che è appena finita mi sembra abbia sfiorato, toccato le 80 partite, quindi stiamo parlando di uno che appunto in 3 anni,
24: ovviamente tra Bologna e Svizzera, ovviamente, certo, sì.
0: Insomma, ha fatto europei, mondiali, tutto in mezzo. Certo, poi la sfiga dice che si fa male lì, però, come dire, non è uno dei rischi che ha maggiori possibilità di concretizzarsi.
24: Vocale.
10: Ciao, si dice che gli incassi da botteghino siano una parte irrisoria di quelli che sono gli incassi di una società di Serie A. La parte del leone la fanno i diritti televisivi, le sponsorizzazioni, il merchandising venduto non solo in Italia ma nel mondo. Preso atto di questo, io mi chiedo come mai il Bologna l'anno scorso e l'anno prima addirittura a zero ha messo solo 500 abbonamenti nella curva San Luca? Allora, la risposta economica è perché così la grossa parte di chi rimane fuori dall'Andrea Costa si abbona nei distinti, si incassa di più, e perché possono vendere i biglietti per le singole partite contro i grandi club incassando di più. Ma allora il primo ragionamento non funziona. Sono tanto curioso di capire qual è la strategia da questo punto di vista societario. Ciao.
24: Io credo sia anche per permettere in certi anni, Bruno, di poter aprire i botteghini, perché uno stadio tutto abbonato in anni in cui magari la richiesta sarebbe superiore sempre all'affluenza possibile del Dall'Ara, renderebbe a tantissime persone impossibile anche andare a vedere una sola partita, quindi si sono tenuti una zona cuscinetto in cui non devi spendere 250 euro per andare in tribuna gold se vuoi andare a vedere una partita. Io la vedo così, Bruno, e ci ho fatto anche un po' l'abitudine.
0: Sì, sì, ma è così, perché per le società che hanno una fidelizzazione alta, aver appunto un numero alto di abbonati in previsione di una buona stagione non corrisponde a una ottimizzazione delle possibili incassi, e questo c'è dove c'è appunto questa fidelizzazione. Non so, a Genova è così, col Genova che riesce a fare quasi 30.000 abbonati, 30.000 presenze e 28.000 abbonati. Appunto l'ultima presentazione del libro Neocalcio l'abbiamo fatta a Cesena. A Cesena non sanno neanche se quale allenatore ci sarà, né è chiaro quale direttore sportivo prenderà in mano la società, la squadra che va formata adesso, ma hanno fatto già 3.000 abbonati, quindi vuol dire che c'è una passione, una, in certe piazze, riconoscibilità dell'identità che va oltre. Se tu capisci che questo può essere un volano che diciamo ti azzera le possibilità di avere dei buoni profitti dal punto di vista della vendita dei biglietti, la società si fa due conti e non lo fa. Appunto, poi tra l'altro sia Genoa che Cesena sono proprietà straniere ormai, che quindi fanno molto di questi conti.
24: Bruno, ti scrive Antonella da Trebbo che vuole chiedere al signor Bruno cosa pensa di Tedesco. Vi ascolto. Allora, signor Bruno, cosa pensa di Tedesco?
0: Signor Bruno, mi preoccupa.
24: Anche tu che dici soccia mi preoccupa.
0: Allora, praticamente Tedesco ha un approccio molto molto che sta, come dire, conquistando i dirigenti e l'ambiente con cui si è messo in relazione in questi giorni. È uno che si mette a disposizione e ha le caratteristiche del miglior Motta dell'inizio, ecco. Questo sta conquistando tutti a Casteldebole e quindi è un motore che resterà al centro della sua idea di Bologna, dell'idea che insieme a Sartori, Di Vaio e ovviamente con la benedizione della proprietà viene fatta. Quindi è un uomo che sa di calcio moltissimo, che sperimenta, si mette in gioco, in discussione, non ama essere su un piedistallo. Diciamo che ci sono, adesso si stanno scoprendo tutte le migliori caratteristiche e ripeto, la fotografia è quella di avere dentro la società un nuovo Thiago Motta, nel senso del primo Thiago Motta, quello che suscitava tanto entusiasmo e capacità di far sfruttare le idee con una partecipazione totale della propria del proprio ruolo, senza soffermarsi su dettagli che qualche allenatore può misurare con il centimetro fra la propria posizione e quella degli altri. È uno che sta lottando per costruire un grande Bologna secondo le sue idee, poi dipende dai mezzi che ci saranno, dalle intuizioni felici che il mercato riuscirà a far ottenere a questo club.
24: Io auguro veramente, sai quando si dice buona fortuna, auguro a Tedesco di avere quella piccola spintarella dalla sorte che serve a tutti quando si comincia un'avventura.
0: Sì. È una componente fondamentale quella che ha caratterizzato alcune gestioni fortunate nella storia del nostro calcio, e però serve che le cose immaginate vadano bene per il verso giusto, le cose immaginate e che non funzionano abbiano una ricaduta meno drammatica.
24: Traumatica, certo, sì, sì.
0: Le cose, perché in tutto c'è qualcosa che non funziona, le cose che non funzionano devono essere meno d'impatto rispetto a quelle che invece vanno bene.
24: Grazie Bruno, sei in libreria con Enrico Currò, Il Neocalcio, Bruno Bartolozzi, Enrico Currò. Ciao Bruno, ci sentiamo settimana prossima e ti leggiamo su Stadio. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Mi fermo e arrivo tra poco con voi e Giacomo Gelati.
11: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
12: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
11: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
12: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
14: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
11: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre.

0: a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 15.45, Leo Vicari, quasi gol, ancora buon giovedì a tutti voi che ci scrivete, ci avete scritto, speriamo ci scriverete anche, al 366-402-4022, ho usato un po' tutti i tempi verbali e vado a salutare il mio amico Giacomo Gelati, ciao Jack.
13: Sì, ciao, ciao Leo, ciao a tutti e bentornato dalla Spagna, ho seguito un po' le tue
12: allora, innanzitutto partiamo dalle cose importanti.
13: Certo.
12: Vado in un posto che dava tipo, non so come chiamarlo, drogheria, un alimentari, fa conto.
13: Sì,
12: mi sono
13: certo.
12: Preso un, allora, avete presente una vaschetta di quelli dove puoi mettere dentro, non so, l'insalata russa, no? Quando la vai a
13: sì,
12: prendere,
13: certo.
12: Ecco.
13: Sì, sì, sì.
12: Vaschetta con pasticcio di, allora, patate tagliate abbastanza grossolanamente, olive, pomodoro, cipolla, tutto mantecato in guacamole.
13: Buono, allora, buono, molto fresco mi sembra.
12: Se me ne avessero dato il triplo sarei ancora lì a mangiarlo.
13: Clamoroso, quanto hai pagato per curiosità in un alimentare spagnolo?
12: 3,50 euro.
13: Professionisti veri, sì. Bravi.
12: No, poi spagnolo bravi, di Malaga bravi, dove bravi. I prezzi stanno cominciando ad aumentare. Ma è un cominciando ad aumentare... Sì, che sì, a noi non
13: se, no.
12: Ecco, cioè il problema è se pensi di andare a, magari a Malaga e spendere come spendevi negli anni 90 a Formentera, no?
13: Certo,
12: no? Ecco,
13: certo.
12: Tutto era selvaggio, ecco.
13: Certo.
12: No, cioè c'è civiltà, c'è turismo, c'è business, diciamo così, c'è
13: bello.
12: Business però è ancora un business assolutamente sostenibile. Io prima di andare alla partita, ho preso l'aereo domenica mattina prima di andare alla partita, riesco finalmente ad arrivare in stanza, tra l'altro, per dirti quanto è diventata turistica. Vado in una via come a Bologna può essere, non

0: via Paradiso. Okay, una via dove, sì, dove non c'è niente, ok?
1: Niente e nessuno, soprattutto.
0: Niente e nessuno. E infatti io entro nella struttura ricettiva, dico come mi chiamo, do il documento e fa: ma io non ho nessuna prenotazione tua. Ma come? Ho la mail, scusa, via Calle Sant'Elmo, Malaga, così fa: guarda che in questa via siamo tutti B&B. Cioè io ero entrato nella porta con siamo tutti B&B. Sì, sì, sì. Quindi ero entrato bellissimo. Al 16, era l'8, vado all'8, okay, dove non c'era una, sì, reception, c'erano 8 key box.
1: Ah, certo, devi mettere il codicillo e, sì, poi dopo apri, sì, e fai tutto da solo.
0: Sì,
1: certo.
0: Non era specificato quale.
1: Ah,
0: quindi si è aperta la settima. Si è aperta la...
1: Ma quasi un incubo. A me è successa una roba simile, appunto, all'inizio del mese a Copenaghen, però non erano così erano 3, quindi insomma, 8. Però sì, non era 8 sono tanti.
0: Sì, sì, 4 da una parte, 4 all'altra. E esatto. Ce la faccio alla settima e poi allora mi doccio, vado subito per andare all'atmosfera prepartita e vado però prima a mangiare, pranzo alle 4 nel mio posto dove vado sempre. Bevo 4 cagni di birra e prendo 4 cose da mangiare, ho speso 23 euro.
1: Cioè, che bello! Che bello, che civiltà!
0: Cioè, ci siamo ancora, ragazzi. Capito?
1: Che bello.
0: Cioè.
1: Bisogna cercarli questi posti, perché io, ad esempio, appunto, non ho veramente idea di Malaga. Io poi la Spagna in generale l'ho girata molto poco e tanti anni fa, e quindi sì, non ho veramente idea. Ma probabilmente, esatto, non è la sola isola felice. Secondo me, se vai a cercare un pochino in giro, ne trovi tantissime.
0: Guarda. Dipende anche tutto molto da, ma lo dico anche a chi ci ascolta, cioè dipende anche tutto molto da qual è il tuo mood. Tipo io, tornando, sì, indietro, io ho rivolato da Siviglia, quindi sono dovuto andare a Siviglia, ho fatto la trasmissione, sì, 4 ore in bus, poi il treno, sì, che è in ritardo, tutto in ritardo era tutto in ritardo. E arrivo a Siviglia che sono in ritardo con il volo e quindi non posso prendere il bus, devo prendere il taxi. Lascia stare, aia, che li avevo messi da parte quei soldi. Lascia stare che ho speso 26 invece che 6. Ok, lascia stare.
1: Va bene.
0: Però
1: va bene.
0: Prendo il taxi e a Siviglia lo ammetto, mi è stato sulle palle un rosso dietro l'altro. Quindi, se avessi avuto un altro mood, me ne sarei fregato. Quindi anche lì il concetto di isola felice, cioè che ce lo facciamo noi il concetto di isola felice.
1: Assolutamente, no, è vero. Spesso però quando si è in giro, quando si fa un certo tipo di turismo, anche così mordi e fuggi, trovare delle situazioni dove è tutto facilmente accessibile, soprattutto in termini economici, a me predispone tendenzialmente bene, perché non è che voglio mangiare al ristorante, ma sono, insomma, mi accontento di una schiscettina con un'insalata di patate, mi bevo qualche birretta, così, cioè proprio faccio una cosa abbastanza tranquilla e se spendo il giusto, quello che è giusto spendere, sono,
0: diciamo, che corrisponde contento anche ai tuoi parametri, no? Che è il motivo per cui secondo me chi vive in una città molto cibo centrica e cibo dipendente come la nostra,
1: sì,
0: magari oggi fa un pochino più di fatica ad andare sempre a mangiare fuori, cose che è abituata a mangiare a casa ad un prezzo enormemente inferiore.
1: Certo.
0: Mi piacciono molto i tortellini. Mangiare,
1: sì, certo,
0: mangiare i tortellini fuori oggi è un...
1: sì, è quasi uno status symbol.
0: È una parte, esatto, cioè è una parte della razione di soldi, della parte di soldi che spendi in una giornata. È una parte consistente se prendo un piatto di, sì, tortellini fuori, no?
1: Esattamente.
0: Diventa un piccolo lusso. Poi ieri, tra l'altro, abbiamo parlato anche del lusso che è andare ai concerti ultimamente, no? Quindi
1: qua sì, ci sarebbe da aprire una stagione intera di quasi gol e non solo.
0: Ma io ho qualche messaggio, ma io sono...
1: Però è vero, sì, è diventato un lusso sfrenato ed è una cosa che io combatto più a parole che nei fatti, perché no, anche nei fatti, non andandoci, un po' mi dispiace, però sì, è diventata una cosa abbastanza insostenibile e mi allontana molto dalla musica, che insomma, insomma, tra le altre cose è una delle attività che svolgo da più tempo possibile, e mi piace pensare che prima o poi questo trend si possa invertire, e la gente possa tornare nei posti a pochi soldi a scoprire anche delle realtà emergenti, nuove, che non si conoscono. Quindi insomma, adesso è una situazione abbastanza complessa, perché non esiste più una sorta di spazio per gruppi o artisti medio piccoli. Adesso è tutto grande, bisogna fare le cose sempre più in grande e con delle cifre sempre più spropositate, che per forza di cose tagliano fuori una fetta consistente di pubblico, che sono i più giovani, ma non i ragazzini, gli adolescenti, cioè anche loro in qualche modo, ma quelli che banalmente fanno delle prime prove di vita da soli, e quindi non so, gli studenti, gli universitari, certo. Gente così che deve rinunciare, deve dire, faccio
0: una
1: spesa,
0: un discorso su cui
1: da 100 euro.
0: Guarda, è un discorso su cui penso di essere abbastanza preparato. Tra l'altro saluto un ascoltatore attento di questa trasmissione che dice: noto che oggi con Jack non abbiamo neanche fatto finta di iniziare parlando di sport, che solitamente facciamo così.
1: Facciamo il preambolo, è vero. No, no, oggi subito, come andate in Spagna? Bene.
0: Sì, sì, sì, ma cibo, cibo, cioè, musica.
1: Ma la cosa bella è che
0: caro Vita,
1: le nostre telefonate fuori dalla radio sono le stesse, medesime.
0: Esatto, sì, sì, no, sì, magari un po' più vocali, esatto, però sì, sono, esatto, sì, una puntata di Quasi Gol continua, esatto.
1: Esattamente.
0: Oppure portiamo a Quasi Gol quello che ci diciamo fuori, ecco.
1: Esattamente, è proprio così.
0: No, poi quando uno torna da facciamo così, viaggio comunque da un altro posto rispetto a quello dove vive da sempre, nota anche le cose, tu mi dicevi, Jack,
1: sì,
0: ci si impedisce con il caro vita e con il caro prezzi dei biglietti, ci si impedisce delle cose. Sto seguendo una pagina che ci racconta di come in certe grandi città sia ormai impedito a chiunque socializzare gratis. Cioè, ed è una cosa che io trovo moltissimo giù in Andalusia quando ci vado e non trovo qua, e vi spiego che cos'è. Cioè, prendiamo proprio l'oggetto di cui vi sto per parlare. Noi non abbiamo panchine. Io quando vado a Malaga, a Cadice, è pieno di panchine.
1: Certo, certo, sì, sì, è quella una cosa bella. È una cosa molto,
0: signori,
1: bella,
0: bisogna adesso ripartire da qui. Quando si dice, ma quando Jack diceva prima bisogna invertire il trend, c'è un solo modo per invertire il trend: cominciare a farlo.
1: Ah, certo. Sì, sì, cioè un primo passo va fatto nella maniera più assoluta. No, hai tirato fuori un tema interessantissimo, cioè la panchina come proprio parte per il tutto, però è veramente
0: come cosa normale. Sì, cioè, sì, per sì, me è normale che in una strada pedonale ci siano uno sbrozzo di panchine. Noi abbiamo il T-Day più grande d'Italia probabilmente,
1: sì,
0: e non abbiamo panchine.
1: Non ti siedi? No, no, non c'è modo, non c'è maniera. Cioè, non ti siedi, ma non perché sei stanco in generale, cioè quello che stai facendo te è un discorso molto più ampio, che riguarda proprio l'assembrarsi e creare della socialità da zero. Appunto, adesso prendo come riferimento, adesso non voglio fare della retorica da quattro soldi, ma la faccio, mi tocca, perché sono stato appunto a Copenaghen una settimana e poi in Olanda altri pochi giorni a inizio giugno. E ho vissuto moltissimo sia a Copenaghen sia a Groningen, dove pullulano i parchi, è tutto a misura di anche di giovani famiglie, e quindi banalmente mentre mia moglie era impegnata all'università a lavorare, io stavo in questi parchi mastodontici con i bambini, dove effettivamente è pieno di panchine e strutture proprio atte a socializzare, e i bambini per forza, i bambini hanno un codice che è universale, quindi loro giocano, e il gioco è il linguaggio più semplice e diretto che possano avere, indipendentemente dalla lingua. Gli adulti non è che stanno lì a fare fanno finta di niente, stanno fermi a guardare i bimbi. Gli adulti socializzano, gli adulti condividono, gli adulti chiacchierano, e quindi l'ho trovato veramente magnifico, perché a me manca un po' quella dimensione lì, e che ho parzialmente nella città in cui vivo, ma semplicemente perché ci sono tanti parchi ed è un posto vicino a tante scuole, pieno di bimbi eccetera, quindi è facile socializzare con altri genitori. Però lì sì, mi guardavo attorno e c'erano orde di ragazzi banalmente con appunto il loro cestino per fare il picnic, i loro strumenti musicali per farsi una suonata, una cantata, chiacchiere. Poi col fatto che d'estate in Nord Europa il sole non cala mai, letteralmente mai, le giornate sono infinite, quindi anche alle 10-11 di sera, che c'è una luce incredibile, la gente è fuori e sta lì e socializza, chiacchiera e basta.
0: C'è una scritta che ho trovato in un bagno che dice
1: sì.
0: Tipo non so, Bologna mi piaci, ma io seduto in Piazza Verdi mai. Ok, perché? Okay. Perché poi noi abbiamo normalizzato che un giovane che si siede in qualcosa che non è atta a una seduta, quindi un pavimento, un muretto, un portone, no? Sul gradino del portone, stia bivaccando.
1: È un vandalo debosciato.
0: Bivaccando, non ci sono panchine.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: A parte che puoi bivaccare anche nelle panchine, sbriciolarti se porti il panino, che devi sbrodolarti e così via. Però io pensare che piazza Santo Stefano, vanno lì con i bonghi, si siedono sui muretti, e dove si devono sedere?
1: Dove devono andare? No, ma sono
0: il problema sono i bonghi. Ah, ok.
1: Sì. Ora ti sfondi i bonghi per vendicare l'Africa, dicevano
0: le abbiamo una stazione dove non sono le panchine ai binari. Cioè, che, capito? Sì. Cioè,
1: o meglio, ci sono, ma sono lontanissime, verso proprio l'uscita della, cioè proprio lontano, lontano. Sì. Dopodiché iniziano i binari, inizia la provincia che devi raggiungere.
0: Prima della prima Modena. Allora, prima della pausa, video lacrimuccia. No, visto che mi dicevi com'era andata a Malaga, l'unica Malaga cambia l'allenatore e il video di presentazione del nuovo allenatore è il vecchio allenatore che entra nel suo ufficio, chiude il computer, lo mette in valigia, tira fuori la maglia dell'Atletico Bilbao, che è la squadra che tifa il nuovo allenatore, si gira, scrive sulla lavagna: benvenuto Cichi e buona fortuna. Prende e se ne va.
1: Ma che bello!
0: Quanto è bella sta roba! Quanto è bella sta roba!
1: Molto bella! Molto molto bella, sì, devo dire di sì.
0: Cioè, bravi, ti trasmette bravi. Un gran polleggio anche, cioè,
1: sì,
0: proprio...
1: sì, sì, è proprio quello che deve trasmettere una società sportiva. Bello, bello, c'è della serenità.
0: Arriviamo, Jack, con i messaggi e i vocali.
2: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, l'ultima parte bella corposa della trasmissione con voi, con Giacomo Gelati. Ciao Jack.
1: Eccoci, eccoci di nuovo, ciao, ciao.
0: Io sulla questione delle panchine, io posso spaccare le palle molto tanto, eh. Cioè, sono un segno di civiltà, sono un segno di civiltà.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Se cominciamo a derogare sui segni di civiltà è un problema, eh.
1: È finita,
0: sì, sì, sì.
1: Cioè, dopo non ci possiamo lamentare che la gente si, passatemi in termine, rincoglionisce davanti
0: si adegua. Assolutamente. Poi ci scrivono: il miglior mangiare è sempre quello gratis, ma non è vero, dai. Mangiare è sempre quello gratis.
1: Allora, è una frase che io credo di aver pronunciato diverse volte, quindi non posso dire che non sia così. Sì, sì, sì. Quando scrocchi è sempre bello. Sempre.
0: Quasi il sempre. Discorso del caro vita ha aumentato per molte cose, mentre gli stipendi no, è il motivo per il quale sia in Metallica sia in altri almeno 4 concerti negli ultimi 2 anni ho incrociato decine e decine di stranieri dicendomi che hanno scelto l'Italia perché conveniva come vacanza e conviene se guadagni abbastanza, se no appunto non conviene.
1: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Beh, faccio un altro esempio molto vicino a noi, che è stato, ne avevamo già parlato in passato, Luca Bortolotti, che saluto. Aveva fatto la scelta di andare, ciao Luca, di andare a vedere i Blur allo stadio di Wembley, sia perché era una data storica, sia perché era conveniente prendere un biglietto nel Pit, quindi che è di solito una zona considerata esclusiva, ma alla fine ci ha guadagnato di fatto, perché si è riuscito a fare qualche giorno a Londra, si è visto un concerto memorabile, storico, da una posizione privilegiata, e ha speso leggermente di più di quello che ad esempio ho speso io per andare a Lucca, dove la disorganizzazione è stata massima e dove ho provato vergogna per la mia band preferita che sono i Blur, e perché è suonato male, è saltato l'impianto un paio di volte, c'era veramente il caos dal punto di vista dei biglietti e dei posti assegnati, che non erano numerati, quindi non erano assegnati, e io quindi mi sono visto un concerto ad anni luce dal palco, tutto piccolo e pagando letteralmente uno sbrozzo di soldi. Quindi quando ne parlai con lui ha detto: beh, io ho fatto questa scelta e alla fine non me ne pento. Quindi capisco gli stranieri che fanno lo stesso ragionamento sull'Italia, dove vengono a farsi la vacanzina a dei prezzi convenienti, si vedono anche un concerto magari a un prezzo un po' più basso.
0: Quindi Luca meglio di Lucca, ecco, possiamo dire.
1: Assolutamente sì, ma mi dispiace tanto, ma ero già stato a Lucca a vedere un altro concerto dei Gorillaz, quindi il cantante era lo stesso dei Blur, però in piazza, non in questa distesa, in questo prato sotto le mura esterne alla città. In piazza invece era stato molto bello, ma perché era più contenuto e aveva più senso una roba, un'organizzazione di quel tipo.
0: Guarda, sono calcoli che dobbiamo fare. Allora, io sono andato giù domenica mattina, la partita c'era domenica sera, e per 3-4 giorni mi ero messo a fare i conti su partire venerdì o partire sabato. Perché? Perché certo, il biglietto aereo di domenica era a una cifra molto alta. Poi ho pensato: ma se io vado venerdì o sabato, tra l'altro gli orari sono orribili, poi dovrò pure mangiare, bere, dormire.
1: Sì.
0: E allora ho detto: non ho mai speso così tanto per un biglietto aereo in vita mia, ma mi conveniva.
1: Cioè, sì, certo.
0: Perché alla fine, cioè, se stavo a Bologna dormivo gratis. E se andavo là in una città comunque che è diventata turistica, un settantino ti parte.
1: Assolutamente. No, ma sono calcoli che sono necessari. Adesso purtroppo sono necessari, perché appunto il caro vita c'è, è una roba di tutti i giorni, lo vediamo tutti, e le conseguenze sono esagerate rispetto appunto a quelli che sono mediamente gli stipendi, e quindi anche questo genere di calcolo purtroppo, ma che poi neanche purtroppo, insomma, è giusto farli per vedere qual è la cosa più conveniente, ma per stare bene banalmente, perché poi uno vuole stare bene e divertirsi, non pensare come veramente una spada di Damocle.
0: Ah, se deve essere che te la vivi male dal giorno uno, no, cioè dal minuto vale uno, scusa, non ne vale la pena.
1: Non ne vale proprio la pena ed è veramente un peccato.
0: A meno che il tuo unico obiettivo, e purtroppo tanti sono così, sia andare a far vedere su Instagram che c'eri. Se quello diventa il tuo unico obiettivo, allora deve essere sufficiente il feedback che ti arriva sui social.
1: Eh già, e infatti, guarda, forse l'avevo condiviso con te o ne avevamo già comunque parlato qualche tempo fa, è uscito un articolo su Internazionale che parlava proprio di questa cosa, ovvero che c'è stato un giorno che un essere umano, non sappiamo se uomo o donna o chi che sia, ha tirato fuori il telefono e ha fotografato un posto vuoto, un posto bellissimo vuoto, e l'ha postato per la prima volta sui social, e da lì è nato quel tipo di turismo, cioè dove non importa godersi il momento, che è impagabile, magari scattandosi una fotografia per tenersela per sé e magari condividerla non sui social ma con un amico o un'amica quando lo vedi dal vivo, invece ti perdi quel momento per renderlo pubblico e far vedere che ci sei.
0: Proprio così.
1: E genera genera qualche sorta di, non so, dopamina, qualche sorta di eccitazione nel cervello, e può succedere. Anche a me è capitato, quindi l'ho fatto anch'io.
0: Capita a tutti. Il problema è l'eccesso, Jack. Cioè, come in tutto, il problema è l'eccesso,
1: sì.
0: Non ci si deve ubriacare. Questo non vuol dire che uno non deve berci una birra.
1: Non lo faccia,
0: quindi esatto. No, perché è sempre tutto, sta sempre tutto nella misura, signori. Nel come ci parametriamo, nel come utilizziamo i nostri strumenti a disposizione della misura della nostra libertà. Cioè, se io vado a vedere una partita che comincia 4 ore prima perché c'è uno spettacolo di tifosi, se io sto per 4 ore col telefono in mano a riprenderlo, non me lo riguarderò più quel video. E non mi sono vissuto il momento.
1: Non hai vissuto il momento, cioè, quindi... certo. Sì, è un grosso peccato, infatti, sono d'accordo.
0: Marco dice che nelle stazioni tolgono le panchine perché vendono gli spazi commerciali alla ristorazione, gli devono dare il modo di vendere se vuoi sederti. Viaggio spesso in treno, in molte stazioni non c'è nemmeno una sala d'attesa. Ma io non dico che non debbano tutti avere a disposizione uno spazio commerciale, non debbano vendere. Io non sto parlando neanche solo delle stazioni, a parte che per me le panchine devono essere ai binari. E poi io sto parlando delle panchine in città.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, sono d'accordo. Cioè, proprio l'arredamento urbano che permette alle persone di sedersi, scambiare una chiacchiera, riposarsi, mangiarsi un panino, farsi un sonnellino di mezz'ora in pausa pranzo o qualsiasi cosa.
0: Noi abbiamo veramente paura di modificare il nostro status e di, ecco, come dice Andrea, le panchine sono state tolte per diminuire il vagabondaggio. Pensa mo.
1: Sì, sì.
0: Cioè, per chiuderci gli occhi davanti a un problema. Pensa mo, sì. Perché non è che risolvi il vagabondaggio, perché il vagabondaggio esiste, perché c'è, ci sono delle grosse distanze economiche, no? Tra classi sociali.
1: Sì. Certo. Erano state, si trovano in alcune città quelle panchine fatte a metà dove ti siedi, non so neanche come spiegarla.
0: Io mi vergogno delle panchine. Allora, io probabilmente tornerò in zona tra un po', io non so dove vado a vivere tra una settimana. Saranno giorni di passione. E se riuscirò a tornare nella zona dove sono stato per tanti anni, che è la zona tipo Palazzo dello Sport, Leonardo Vicari, mi chiamo Leonardo Vicari, mi vergogno delle panchine che ci sono lungo il canale del Reno. Punto.
1: Sì, okay.
0: Punto. Ecco, okay. Cioè, le panchine fatte perché uno non ci si sdrai.
1: Sì, certo. No, ma qua, guarda, davvero, potremmo aprire una discussione senza fine. Io sono d'accordo, vorrei citare una canzone a me molto cara che racconta questo in una maniera, secondo me, sublime, che si chiama Diritto al Tetto, ed è una canzone dei Ministri, che è una band, secondo me, meravigliosa, alla quale sono molto legato per tanti motivi, ed è una canzone che parla anche di questo. Comunque, insomma, andatevela ad ascoltare.
0: È da quando sono piccolo che ho paura di perdere la memoria, quindi utilizzo il mio Instagram e le mie pagine social come se fossero dei diari per ricordarmi quello che ho fatto. Per questo tendo a postare veramente la qualunque. Ma tu, amico, se posti la qualunque, fai benissimo. Perché? Perché rispondi a te stesso. Quello che diciamo io e Jack è: il giorno che non ti dovesse arrivare un riscontro da qualcun altro che tu ritenevi invece meritorio, non prenderla male.
1: Esattamente, no, ma infatti se questo messaggio non fa una piega, cioè,
0: assolutamente,
1: sembra una persona che è pienamente cosciente di quello che sta facendo, c'è un motivo per cui lo sta facendo e risponde perfettamente a quel parametro lì. Cioè, ho paura di perdere la memoria, voglio tenere traccia di tutto quello che faccio, di diario. Credo che comunque magari uno degli obiettivi iniziali dei social fosse anche quello, riunire persone che non si vedono da tanto tempo e utilizzare, e infatti si chiama così, proprio il diario, la modalità del diario, come per catalogare i propri ricordi. Insomma, ci sta, fa parte di quella cosa lì.
0: E per renderli disponibili ad altri, ma il renderli disponibili ad altri non coimplica che gli altri debbano avere lo stesso tipo di, e vado nel discorso di Jack, di dopamina, certo. Quindi di questa specie di energia che ti viene da dentro per condividere anche loro quello che tu hai fatto, esatto. E così via. Succede, esatto. Io con Rimasugli ho dei post da 33.000, dei post da 200. Cioè, quindi ci si deve convivere,
1: ci convivi, è un dato che, esatto, tieni per te come cosa analitica, perché comunque, insomma, è una cosa importante da tenere a mente, però non è che cambia il tuo obiettivo tra virgolette aziendale, ma anche senza virgolette il tuo obiettivo aziendale di
0: è sempre stato raccontare come stiamo, come c'è scritto sui muri, cioè, quindi
1: come stiamo attraverso i muri, quindi non cambia quello se ha tanta popolarità un singolo post piuttosto che un altro, quindi assolutamente.
0: L'ascoltatore che prima si lamentava del fatto che non abbiamo neanche fatto finta di parlare di sport ci ringrazia,
1: come dargli torto.
0: Ci ringrazia per il discorso sulle panchine, ciao.
1: Grazie.
0: Allora, poi mi chiedete dei discorsi da tour operator. Sì, sì, adesso vi mando poi tutto. E, poi Ale e Franz furono i precursori 25 anni fa per regalare un sorriso a tutti.
1: È vero,
0: sociale, la panchina. Sì, è vero.
1: È vero, era un bellissimo sketch quello. Non tra i loro migliori, ma era un bellissimo sketch. Funzionava ed effettivamente era quella cosa lì. Sì, condividere la panchina con altre persone e socializzare. Poi uno voleva, l'altro no, ecco.
0: Ci ascolta Teo da Cervia. Ciao Teo, saluta Cervia. Che poi, ciao. Oltre al mero costo dei tickets, andrebbero anche considerati anche i costi accessori, spostamenti, eventuale pernotto. Till Lindemann, lo scorso anno a Lucca, non so chi sia, 160 euro per due biglietti più autostrada, benzina, albergo, per 700 euro i malcontati. E siamo una famiglia, e siamo famiglia reddito, non so cosa vuol dire famiglia reddito. Duole dirlo, ma per i concerti ormai si è costretti allo cherry picking. Cos'è lo cherry picking?
1: Lo cherry picking?
0: Cherry cos'è? La ciliegia.
1: Ah, cherry scritto cherry, C-H-E?
0: Sì, sì, è scritto a ciliegia, cherry, sì, sì. Raccolta delle ciliegie, raccolta delle ciliegie.
1: Ah, cherry picking, sì, sì, proprio in quel senso, ok.
0: È una fallacia logica che consiste nel selezionare solo i dati, le prove o gli esempi che confermano una propria tesi, ignorando deliberatamente tutte le informazioni contrarie e il contesto generale.
1: Mi sono perso anch'io,
0: Teo da Cervia.
1: Come ci siamo arrivati?
0: A meno che non riusciamo a muoverci tutta la famiglia. E quindi...
1: No, ma è chiaro, questa cosa riguarda in generale tutti i rincari che ci sono. Adesso ovviamente stiamo parlando di discorsi musicali, ok, c'è anche il discorso che riguarda, insomma, l'abbonamento di una famiglia che va allo stadio o al palazzo a vedere una partita, cioè è ovvio che devi, purtroppo nel computo del biglietto non c'è mai lo spostamento, la benzina, il pernotto e tutte quelle cose lì. Diventa veramente una scelta importante, adesso non dico una scelta di vita, però diventa una scelta importante scegliere di andare a vedere un artista che per il quale, insomma, muori dietro, ecco. Ed è secondo me un grosso peccato, perché insomma, adesso faccio il così un po' nostalgico, come dico, una volta non era così, era sicuramente un altro mondo. Io da piccolo ho avuto la fortuna di, insomma, avvicinarmi molto presto alla musica, ed effettivamente la città mi dava la possibilità di andare a vedere dei festival incredibili e dei concerti altrettanto incredibili a dei prezzi veramente stracciati, e adesso questa cosa viene meno e un po' mi dispiace, perché mi perdo tanta roba, mi perdo anche delle cose di tendenza che magari non ascolto, ma mi piacerebbe avvicinarmi per capirle meglio, e questa cosa purtroppo mi sta, a me personalmente, allontanando molto. E
0: io credo si debbano sensibilizzare anche gli artisti in tutto questo, cioè io non ho seguito neanche troppo
1: per abbassare il costo di un cachet, dici?
0: Bisogna cominciare da qualcosa, cioè bisogna cominciare dal fatto che ne prendano atto. Che questo problema si riverbera anche sul loro lavoro.
1: Guarda, non so se gli fa piacere, però insomma è successo, quindi lo dico, perché è successo e suonavo con loro, quindi l'ultimo tour dello Stato Sociale del 2023 e 2024 aveva come finalità esattamente questa cosa qua, cioè i cosiddetti biglietti politici, per permettere alla gente di avvicinarsi al concerto, ovviamente sia il vecchio pubblico ma anche gente nuova che magari non conosceva lo Stato Sociale, ed è stato bellissimo. Ma al di là di quanta gente ci fosse, era bellissimo il messaggio politico del fare un biglietto assolutamente fuori mercato, assolutamente accessibile, che però stava a simboleggiare, ok ragazzi, riprendiamoci i posti e avviciniamo le persone in una maniera che è diversa, perché poi la gente è più predisposta a venire a vedere un concerto del genere e cambia tutto. Se tutti gli artisti facessero un ragionamento del genere, cambierebbe tantissimo, ma purtroppo non è solo una questione legata agli artisti, ma a tutta la macchina gigantesca che c'è dietro, e qua tiriamo dentro tutti i vari management, le booking, le etichette discografiche e soprattutto, che è il, passatemi il termine, il problema grossissimo degli ultimi anni, le multinazionali che si stanno accaparrando tutto, proprio stanno fagocitando l'industria musicale, addirittura andandosi a comprare i luoghi della musica, non ultimo appunto il Forum di Assago, e quindi che è il primo di tanti, perché
0: io
1: poi,
0: credo, insomma, noi possiamo scegliere, certi artisti possono scegliere di andare a tornare ad ascoltare la musica in posti più piccoli, a prezzi più accessibili, rinunciando al grande evento e all'artista che evidentemente non è riuscito più a corrispondere a noi.
1: Eh sì, io poi non ho nulla contro i grandi eventi, non mi piace più andarci.
0: Non mi corrisponde, cioè certo, sì, sì. Il giorno che, se tra 3 anni la Fortitudo in finale di Eurolega, ok, te lo buttate lì, io non ci vado alla finale di Eurolega, perché molto probabilmente ci vorrei andare da tifoso e non me lo potrò permettere, in quel momento non corrisponderemo.
1: Certo.
0: Ok, quando tornerai al Paladozza una certa cifra corrisponderemo.
1: Sì, sì, cioè, assolutamente. Vabbè, infatti siamo partiti dalla musica, ma bisogna tirare dentro poi tutto il settore del divertimento e dello svago, quindi c'è dentro anche lo sport, assolutamente. E, un discorso molto lungo e molto complesso, però...
0: No, ma noi continueremo a farlo. Intanto...
1: bravo, volevo arrivare a quello. Sì. Per me è molto importante poterne parlare.
0: Sì, sì, sì. No, ma io finché trasmetto non sarò quello che dice, vabbè, ma è tutto un magna magna. No. Cioè delle cose che mi coinvolgono e credo che siano estremamente migliorative o peggiorative, io credo di doverne parlare. Cioè è anche una scelta, tra virgolette, politica, no? Cioè io lo dico, ci sono tante cose di questa città che mi piacciono e diverse cose che non mi piacciono, però di cui si parla veramente poco. Una di queste è le panchine.
1: Va bene, quindi mi fa molto piacere che continuerà questa insomma, questa battaglia radiofonica, non battaglia.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, no.
1: Assolutamente.
0: Punto fermo, vocale.
2: Sì. Ciao Leo, Enzo da Castelmaggiore. Il discorso panchine è giustissimo, ma fa sempre pensare alla solita cosa, che per colpa di qualcuno, come nei negozi, non si fa credito a nessuno. Cioè nel senso che, ok, è bellissimo avere delle panchine per godersi la città, rilassarsi un attimo. Ricordiamo anche che ci sono degli anziani in giro. Mi ci metto anche in mezzo, però no, a parte gli scherzi. Questo discorso è veramente, io ho notato anche un discorso anche di fontane, di una sosta un po' di relax per godersi la città, non c'è, perché ovviamente dall'altra parte c'è un discorso poi di gente che vivacchia, ci vive, però per colpa di qualcuno la paghiamo tutti.
0: No.
2: Brutta questa cosa però.
0: No, cioè per colpa di un vandalo o per colpa di un povero. Allora sì, non ci deve essere agio e benessere.
1: Sì,
0: assomiglia molto a un lockdown quello che dici tu,
1: Sì, ma forse anche qualcosa di peggio.
0: No, sì, esatto, un regime, ecco, esatto, assomiglia, ecco, insomma, cioè,
1: no, non mi piace come ragionamento, perché non è colpa di nessuno o di specifiche persone, se uno,
0: oppure se viviamo in uno stato in cui se qualcuno ha una colpa molto grave bisogna che la paghi, no? Bisogna che,
1: sì, cioè,
0: che intervenga, però, chi deve intervenire, la legge, no?
1: Quindi, esattamente, no. Ma non è un discorso che può centrare in maniera diretta con abbelliamo la nostra città, rendiamola funzionale.
0: No, cioè, ma no, poi con queste cose qua dell'educarne 100, no? Perché sbaglia uno. Allora cosa facciamo? Ci sono degli incidenti stradali, non guidiamo più allora.
1: Sì.
0: Per colpa di qualcuno che ha fatto un incidente stradale, facciamo anche non guidiamo più, no?
1: Esattamente.
0: Cioè, raga, a me fa molta paura queste cose. Vocale ancora.
21: Ciao Leo, un saluto anche il tuo ospite, Giacomo Gelati.
3: il discorso dei concerti è, non dico che sfondi una porta aperta, ma una porta che ormai è già aperta un pezzo. Sono cari, però io penso che alla fine hanno sempre ragione loro, perché sono sempre tutti murati. Quindi voglio dire, se tu offri uno spettacolo a un prezzo talmente alto che la gente, invece di, non so, 10.000 persone vengono 2.000, dici, forse ho sbagliato qualcosa. Ma se fai come per esempio l'ultimo concerto di Cesare Cremonini, dove a Imola c'erano 70.000 persone e penso che il biglietto più economico costasse 50 euro, chi è che ha torto? C'è poco da fare, sono tutte
0: no, ma non è un torto
3: dal mercato,
0: non è un torto, e dove stiamo andando?
3: Fanno bene a far così, questo è il mio, pensiero, ecco. Ciao, buona trasmissione, grazie.
0: Ciao.
1: Sono d'accordo con quello che stavi dicendo, cioè non è una questione di torto, ma è proprio di direzione che sta prendendo tutto. È ovvio che c'è una fascia, come dicevo prima, una fascia medio-alta o altissima, come può essere Cremonini, Ligabue, Vasco, eccetera, che sono proprio degli happening, degli eventi, eccetera, e va benissimo che ci siano 80-100 mila persone che vanno a vederlo, eccetera. Io non ci vado un po' per interesse, un po' per, anzi soprattutto per il costo elevato che ha questa cosa, ma il mio discorso è un altro, cioè stai tagliando fuori dal futuro tantissimi artisti emergenti che non hanno più gli spazi, perché poi gli spazi vengono occupati da gente già navigata e che quindi fa muovere delle economie. Non esistono più gli spazi dove le economie non le fai girare, ma perché devi in qualche modo partire, e quindi ritorno agli artisti emergenti, sì, a quelli più, sì, giovani, alle, sì, fasce medie, alle fasce basse,
0: e magari a un genitore che gli dice quando ti trovi un lavoro vero, no? Perché poi non lo sarà mai a quel punto. A quel, esatto, punto non lo può essere mai.
1: No, ma cosa vuoi fare? Cremonini? Però Cremonini è partito dal Covo, ha fatto la gavetta, ha fatto i localini, ha fatto i bar, ha fatto tutto e adesso fa gli stadi. Quindi per dire, poi non è che diventano tutti, cioè non è un'equazione matematica, però sì, la tendenza è quella di non avere più quel tipo di spazio per un certo tipo di artisti.
0: Esatto. Questa è una cosa che vorrei che passasse veramente come messaggio. Poi ognuno ci fa quello che vuole, ma vorrei che questo messaggio arrivasse. Cioè non è più come 30 anni fa. Oggi, no, senza, no, filtro di Cesare e di Gabri, oggi non troverebbero spazio.
1: Esattamente,
0: okay, ecco.
1: Esattamente.
0: E quindi i primi Luna Pop, intanto, diciamo così, senza filtro. Sì. Jack, prossime date,
1: prossimi appuntamenti. Ho un sacco di roba da fare. Allora, se è confermato, la settimana prossima dovremo suonare con i G-Wiz, a proposito di Luna Pop, con due ex componenti di Luna Pop, a Frida nel Parco in Montagnola il 25. Poi ho diversi DJ set. Vado al Bagno Polca di Marina Romea domenica, che c'è un festival incredibile, vi invito ad andare a vedere chi c'è nel programma, perché ci sono tutti gli ex VJ di MTV. Io vado a fare un DJ set in quel contesto al Bagno Polca, si chiama il festival Che Pensi Mar, e poi vi aggiornerò, perché sì, certo, ho tanta roba da
0: riparliamo della Montagnola, però settimana prossima mi riparli della Montagnola
1: con piacere,
0: grande piacere. Ciao Jack, grazie.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro,
0: saluto te. Saluto anche il potente Barilla che dice: buongiorno ragazzi, i concerti sono ormai inaccessibili a famiglie di 4 persone. Ho la fortuna di avere un amico cantante davvero bravo che canta in cover band dei Muse di Cremonini, per cui vado a vedere con tutta la famiglia il suo spettacolo bellissimo al prezzo di una cena. Grazie. Sono anche scelte che io le chiamo veramente politiche, veramente di civiltà, veramente di senso comune, quelle di concedersi altro rispetto alla tendenza e rispetto a quello che si dice farebbero tutti, che poi magari in tanti lo fanno per non essere tagliati fuori, no? Mi fermo qui, vi lascio a Francesco Bolognini, se volete ci sentiamo domani, mi porto dietro ovviamente tutti i vostri messaggi. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Ora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
21: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
20: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
21: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
22: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
15: Leonardo, dai, su, per una volta, per favore, poi... No, cosa ho fatto prima? Mi hai detto una cosa...
23: Finisce la trasmissione.
15: Guarda che non va quel microfono lì, ti devi mettere la cuffia.
23: Guardo un'ultima mail e fa, no, adesso te ne vai, perché il tuo orario di lavoro è finito.
15: Basta, vattene.
23: Perché tutti dicono, ah, come vi divertite in radio, ecco. Questa è l'atmosfera quotidiana.
15: Ma questa è la nostra atmosfera quotidiana, che è una cosa ben diversa da tutti gli altri. Vai, va là. Piacere. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti quanti. Ma chissà cosa penseranno poi i miei ospiti quando ce li ho, che non sono una professionista seria, tipo Simone Minghinelli, direttore di 051. Ciao Simo.
24: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
15: Ormai è l'estate, è l'avvicinamento dell'estate, i primi caldi, un po' caldo, l'aria di mare, esatto. Dai, ci avviciniamo anche all'orario aperitivo, è un po' quella. Ben ritrovati a tutti, ben ritrovato anche a Simone Minghinelli, direttore di 051. Vi aspetto tutti fino alle 18 con me al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Caro Simo, gli argomenti un po' si rincorrono e sono... alla fine un po' sempre quelli per quanto riguarda Bologna, ma poi ci sono anche un po' di mondiali. Prima di andare sul Bologna te lo chiedo, stai guardando un po' di mondiali tu in questi giorni, compatibilmente con gli orari e con la voglia?
24: Sì, abbastanza, ecco, almeno per quanto riguarda le partite fino alla sera, poi alla tarda notte o in piena notte no, le vado a recuperare il giorno successivo, insomma almeno gli highlights, però complessivamente sì, sto cercando di seguirlo, ecco.
15: Che idea ti sei fatto di questi mondiali? Che idea che impressione ti stanno facendo anche, insomma, le ultime partite in cui sono scese in campo anche, diciamo così, le big, no?
24: Sì, diciamo che sono mondiali molto artificiali, mi verrebbe da definirli, perché insomma si dà molto peso un po' a tutto il contorno e all'aspetto economico, tutto quello che ruota attorno, insomma, ad un evento così mastodontico come quello messo in piedi tra Messico, Canada, Stati Uniti, dalla FIFA, e insomma a me non è che faccia impazzire, non è che forse, non dico che il calcio venga messo in secondo piano, però ci sono tante cose che si vanno a mescolare poi col campo e che mi interessano giusto. Come mondiale adesso è ancora un po' presto per esprimersi, perché comunque siamo soltanto alla fine della prima tornata di gare dei gironi. Fin qui ci sono state delle big che hanno toppato, chi più chi meno, altre che hanno confermato la propria forza. C'è stata qualche sorpresa, un livello di calcio discreto barra buono, insomma. Poi sappiamo che il mondiale è sempre ricco di sorprese, anche formazioni poco quotate che comunque tendono a fare le prestazioni della vita per onorare la maglia della propria nazionale. Quindi al momento mi viene da dire che insomma Francia e Argentina, le scorse due finaliste, restano ancora ai primi due posti della griglia di partenza, diciamo così, ma subito dopo ci sono altre formazioni che possono contendere il titolo.
15: Senti, ti piace questo mondiale a 48 squadre o è un po' troppo affollato anche da questo punto di vista? Cioè si rischia di avere, intendiamoci, le squadre cuscinetto nelle competizioni mondiali ci sono sempre state, soprattutto all'inizio, però forse in questo mondiale a 48 squadre si rischia di averne un po' troppe?
24: Sì, quello sì, e poi comunque veramente tante troppe partite, si rischia che ci sia poi una grandissima baraonda e che il livello delle gare, il livello medio delle gare non sia altissimo, ma questo lo dico al di fuori di ogni ragionamento legato alla nostra mancata partecipazione. Ma a me, come ho avuto già modo di dire, sembra che il mondiale debba essere qualcosa di abbastanza elitario, ma nel senso positivo del termine, cioè un qualcosa che devi veramente conquistarti con le unghie e con i denti. Qui si sta cercando ormai di far partecipare chiunque. Certo. L'altro giorno, è vero, Infantino ha fatto una battuta infelice sull'Italia, però più andiamo avanti di questo passo, più davvero parteciperà chiunque al mondiale. Cioè, il prossimo passo sarà, non so, avere anche San Marino piuttosto che Lussemburgo. Ormai sta diventando un allargamento costante, come poi è stato anche per gli europei. Anche gli europei, certo, una volta c'era veramente la creme dell'Europa, adesso di fatto partecipano tutte le nazionali europee o quasi. Sì.
1: Senti, nell'eterna rivalità che poi forse abbiamo dato più noi, è più stata data dall'interno, dall'esterno, scusa, che dall'interno, ma nell'eterna rivalità, almeno nell'idea di rivalità tra Messi e Ronaldo, no? Messi esordisce al mondiale con una tripletta e Cristiano Ronaldo invece con 0 gol e forse una prestazione magari neanche troppo esaltante, diciamo così. Come hai visto il Portogallo? Che io in questi giorni ne ho parlato insieme anche all'Inghilterra come di una nazionale che ha tantissimo talento nelle sue fila. Il Portogallo ha vinto anche un europeo, l'Inghilterra no, però comunque le metto insieme in quelle squadre per cui ci manca il centesimino

0: se non ora, quando, anche proprio sfruttando il fatto che Ronaldo ha questa fame di provare a vincere il mondiale prima probabilmente di ritirarsi, o comunque questo è il suo ultimo mondiale, salvo cose clamorose. Quindi penso che sia stato deludente, ecco, quello che abbiamo visto ieri, seppur di fronte ad una Repubblica Democratica del Congo che ha confermato di essere squadra vera, solida, con anche delle discrete individualità, però sicuramente dal Portogallo ci si aspettava di più, anche perché erano riusciti a trovare il gol del vantaggio dopo pochi minuti, poi non sono stati bravi a chiudere la gara e sono andati via via sempre più in difficoltà.
1: L'Inghilterra invece, la partita dell'Inghilterra, che insomma è stato un sonoro 4-2, come li hai visti?
0: È stata una bella partita, perché comunque anche la Croazia ha fatto il suo, soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa l'Inghilterra è entrata con un piglio ancora più famelico, ha segnato tanto, ha prodotto tanto, ha meritato la vittoria, una squadra molto verticale, molto spettacolare, davanti a un giocatore formidabile che indubbiamente, va bene, ieri è stato anche un po' fortunato sul rigore ribattuto, ma è un giocatore straordinario, Harry Kane, quindi può sfruttare anche il fatto comunque di poter risolvere certe partite un po' bloccate e un po' difficili con il suo talento offensivo. Inghilterra, anche a fronte di scelte che hanno portato tante polemiche da parte di Tuchel, che ha lasciato a casa dei grandi talenti come Foden e Palmer e Alexander Arnold, però sembra aver formato un gruppo coeso. Ieri i cambi hanno fatto la differenza, come era stato un po' anche poi per la Francia. La Francia nel secondo tempo ha fatto tutt'altra partita rispetto al primo, fermo restando che probabilmente la Croazia è più forte del Senegal. Però ieri l'Inghilterra sì, mi ha fatto un'ottima impressione. Vedremo, perché come dicevi prima, è una di quelle nazionali che arriva sempre lì e poi non riesce mai a vincere, o quasi mai.
1: E prima di andare al Bologna ti porto sull'ultima cosa che ti voglio chiedere sui mondiali: che idea ti sei fatto della Norvegia, di quel marziano che è ovviamente Haaland, che all'esordio dei suoi mondiali fa subito gol, e se secondo te è effettivamente una nazionale che può inserirsi tra le big per andare tanto avanti in questo mondiale, o se invece gli manca ancora, forse magari appunto, la tradizione, la storia, l'esperienza anche forse un po'.
0: Ma vedendo il percorso di qualificazione, è stato un percorso netto la cresta degli ultimi anni, e la voglia che hanno, l'entusiasmo, i talenti, la forza del loro centravanti, penso che, chiaro, vedremo come si concluderà il girone, che tipo di tabellone andranno a pescare, però può essere davvero la mina vagante del torneo, non dico arrivare nelle prime quattro, ma nelle prime otto. Io credo che la Norvegia ci arriverà e sarà avversario ostico per chiunque, forse può pagare un po' dazio in fase difensiva, però complessivamente è una squadra che non ha tantissimi punti deboli. E poi ribadisco, quando davanti, dicevamo per Kane, quando davanti hai dei giocatori così che fanno gol sempre e talvolta anche più di una partita, parti sicuramente avvantaggiato, certo. Quindi anche mentalmente sei più leggero, secondo me, in campo. Loro poi, ripeto, tornano dopo tanti anni, hanno questa voglia, spinti dal loro popolo di stupire, e credo che anche lì ci siano tutti i mezzi per farlo.
1: Ecco, Eggem non mi ha, diciamo così, non mi sembra che abbia fatto una prestazione stellare.
0: Prestazione normale, prestazione secondo me sufficiente. In occasione del gol dell'Iraq hanno dormito un po' tutti, perché non ha dormito solo lui, erano in quattro e hanno fatto colpire quasi indisturbato il centravanti avversario. Sì, non ha magari brillato particolarmente, non ha fatto neanche errori marchiani. Sicuramente è un ragazzo che ha, per me, ancora dei margini di miglioramento, può fare meglio. Certamente giocare in Italia lo può aiutare a crescere ancora, perché è un po' la sua prima vera grande esperienza, quella al Bologna. È vero che aveva giocato in Inghilterra, ma in Serie B, e gli darei ancora un po' di tempo. Ecco, mi sembra un ragazzo comunque su cui si possa contare e lavorare.
1: Allora, intanto ringrazio Massimo che mi dà un'informazione di servizio, ve lo dico a chi ci sta ascoltando dalla macchina, fosse in tangenziale, autostrada, eccetera, coda in autostrada in entrambi i sensi di marcia già da San Lazzaro. Grazie Massimo per questa informazione, così l'abbiamo detta anche a chi eventualmente è appunto in quelle zone lì e ci sta ascoltando dalla macchina. Caro Simo, passiamo invece proprio al Bologna e vabbè, vado subito sull'argomento che sta un po' tenendo banco, cioè questa attesa sul rinnovo di Orsolini, con magari anche un Orso che nei giorni scorsi si è fatto capire abbastanza bene sul suo

0: essere un po' spazientito sull'aver letto alcune cose. Che considerazioni fai su tutta questa, su questo aspetto?
1: Non cambio idea rispetto a quello che avevo detto qualche giorno fa, nel senso che credo che mai come quest'estate ci sia il sentore, almeno da parte mia, che Orsolini possa cambiare aria, perché dopo diverse sessioni di mercato in cui è stato più o meno richiesto, in cui ha avuto più o meno la voglia di andarsene, soprattutto nei momenti in cui magari era meno utilizzato, meno valorizzato, adesso vuoi anche perché comunque col Bologna ha vinto tanto, potrebbe forse arrivargli qualche offerta allettante da squadra di vertice, vedremo, perché poi non è...
0: Ti sto perdendo. Pronto?
1: Sì, io ti sento bene.
0: Ti ho ripreso perfettamente.
1: E dicevo che potrebbe essere questa l'estate della separazione, perché o vai via adesso o se no di fatto firmi un contratto praticamente a vita e quindi decidi di concludere qui la tua carriera. Poi è vero che i contratti valgono e non valgono, va bene, però se decidi di legarti fino al 2029 a certe cifre, vuol dire che sposi pienamente la maglia rosso-blu. Quindi come si dice in questi casi, le balle stanno in poco posto. Non credo si possa andare avanti troppo con questa telenovela. È vero, come lui stesso ha sottolineato, che non ci sono stati ultimatum da parte del Bologna, però è vero anche che il Bologna comunque vuole avere un'idea su quello che sarà il destino del suo giocatore simbolo, per poi eventualmente agire di conseguenza, perché comunque se Orsolini va sostituito, non va sostituito un giocatore qualunque, e di conseguenza anche proprio come appeal, come tutto quello che lui rappresenta. Perciò io penso che nel giro di una settimana, un po' di più forse, magari fine del mese, inizio di luglio, quando scatterà ufficialmente il mercato, cioè Orsolini porta delle offerte concrete al club per andare via, oppure speriamo che se decide di firmarlo faccia con entusiasmo, con voglia, con convinzione, perché ripeto, io non rimprovererò mai nulla Orsolini, quindi no. Comunque vado a finire, però se resta deve farlo con grande convinzione e voglia, altrimenti è meglio che vada.
0: Assolutamente d'accordo, e guarda, io comprendo perfettamente sia magari anche i pensieri, no, di Riccardo Orsolini, che effettivamente alla sua età, alla fine la sua diciamo così, la sua grande carriera l'ha fatta soltanto a Bologna, perché lui è arrivato qua giovanissimo da un Atalanta in cui aveva giocato poco e niente, quindi la sua carriera è cresciuta ed è stata fatta praticamente soltanto a Bologna, quindi comprendo perfettamente, e anche eventualmente una voglia di Riccardo Orsolini a 29 anni di cimentarsi e di mettersi alla prova anche con altre piazze, altri posti, altre squadre, quindi sono perfettamente d'accordo anche su queste riflessioni se ce le ha. Dall'altra parte sono anche molto d'accordo col Bologna eventualmente, che giustamente magari non vuole che questo aspetto che questa indecisione si protragga troppo a lungo, quindi credo che per il rapporto che lega e che ha sempre legato il Bologna a Orsolini, Orsolini al Bologna, ci si debba venire incontro anche da questo aspetto.
1: Sì, assolutamente, esatto, se anche dovrà essere addio, che sia un addio fatto bene, nei modi, nei tempi giusti, e non magari una roba poco chiara o poco simpatica, diciamo così. Non mi sembra che sia il caso né da una parte né dall'altra, perciò o si arriverà un'interruzione. È vero che uno può dire magari Orsolini propone di andare avanti così ancora un anno, ma non credo sinceramente che vada bene né a lui, perché manterrebbe comunque un ingaggio inalterato, né al Bologna, che rischierebbe poi di perderlo a zero, quindi questa cosa la escluderei. Penso che comunque nel giro di poco, ripeto, Orsolini porta al club delle offerte di un certo tipo, serie, ufficiali, vere, concrete, altrimenti è giusto che inizi a prendere in seria considerazione, cosa che magari sta già facendo, sì, cioè sì, è chiaro, l'ipotesi di rinnovare ad uno stipendio importante, con un ruolo sempre più importante, magari anche da capitano, non lo so, di questo non se ne è parlato, perché poi capitani ne abbiamo già due, uno in campo e uno fuori, Ferguson e De Silvestri. Stesso Ferguson, peraltro, che è vero, è un giocatore simbolo anche lui, contratto, tutto quello che si vuole, però qualche certezza in più nel corso dell'estate dovrà darla, perché il suo procuratore si era espresso in maniera un po' sibillina.
0: Esatto, in più Ferguson è uno di quelli che adesso un minimo si metteranno in mostra anche al mondiale con la sua Scozia.
1: Esatto, sì, è partito bene anche lui, sia come nazionale perché hanno vinto, sia proprio come prestazione, ha fatto una buona gara contro la partita dell'altra sera che hanno vinto 1-0, se non mi ricordo neanche contro chi, ma è una squadra non eccezionale, hanno battuto, ma comunque una Scozia che può essere anche una delle potenziali rivelazioni di questo torneo, non dico ma in questo caso arrivare fino in fondo, ma è una squadra opposta, certamente.
0: Simo, vado anche sulla difesa, perché questo direi che siamo un po' tutti d'accordo, poi se sarà al contrario ci stupiremo tutti e sarà una piacevolissima sorpresa, ma insomma credo che al 90%, 99% sarà l'estate in cui saluteremo sicuramente John Lucumi. Anche al netto di quello che è stato detto sia dalla società ma anche dallo stesso Domenico Tedesco, cioè di sfoltire la rosa, di avere una rosa quest'anno, Tedesco ha parlato di 17-18 giocatori o di 20 più i portieri, su 17-18 mi sembrano un po' pochi, però appunto 20 più portieri invece è assolutamente un numero congruo ad una squadra che non avrà altri impegni oltre al campionato e quelle 3-4 partite di Coppa Italia. Alla luce anche di questo, fai partire John Lucumi sicuramente, quasi sicuramente almeno, cosa fai? Vai a rinforzare ancora la difesa o credi nei giocatori che tu già hai in rosa?
1: Ma da quanto mi risulta, il Bologna vorrebbe intanto, anche in questo caso, avere una certa chiarezza sul futuro di Lucumi per non arrivare troppo avanti col mercato e insomma accontentare il ragazzo, ma nello stesso tempo non creare problemi anche all'allenatore e al gruppo, quindi devono rimanere solo giocatori contenti di indossare la maglia del Bologna e determinati a rimanere qui, a continuare qui la propria avventura, la propria carriera. Quindi anche in questo caso direi che il mese di luglio, probabilmente prima dell'inizio del ritiro di Valles, sarà quello decisivo. L'idea dovrebbe essere quella comunque di tendere un attimo prima di acquistare un sostituto, perché ci sono Wittig, Eggen, Elland da valorizzare e un punto interrogativo su Casale, nel senso che diciamo che l'idea di base del club ad oggi dovrebbe essere quella di cedere sia Lucumi che Casale, per poi solo a quel punto inserire un quarto centrale, probabilmente un titolare, che vada a completare il pacchetto dei quattro che dovrebbero poi essere in asse di partenza della nuova stagione. Quindi l'uscita di Lucumi non dovrebbe subito portare ad un sostituto, ma si attenderebbe anche quella di Casale, quindi ne dovrebbero uscire due per poi entrarne uno, potenzialmente quello che insomma crediamo forte che possa fare il titolare e giocarsela comunque con Wittig, che credo anche nel suo caso dovrebbe restare, gli verrà dato un'altra chance, lo si vorrà vedere crescere, stesso discorso Elland che è stato visto troppo poco, comunque ha fatto vedere delle cose interessanti, e Eggen che è quello un po' più avanti in questo momento nella gerarchia.
0: Credo che bisognerà intervenire anche per quanto riguarda eventualmente i terzini, il terzino. Terzini sia sinistro che destro, perché ad oggi rimaniamo con Miranda che ha rinnovato e quindi lì ovviamente c'è lui, però Lico Giannis invece non rimarrà al Bologna. Dall'altra parte è vero che tu hai De Silvestri, hai Zortea, hai anche Holm che torna, io però non so se Holm tornerà per rimanere, devi intervenire anche sul terzino destro.
1: Sì, al momento ci sono Miranda e Zortea diciamo come titolari e tutto il resto da definire. A parte De Silvestri che avrà sempre il suo ruolo un po' da chioccia e ha bisogno anche da giocatore, ci mancherebbe, però Holm andrà ceduto, da quello che insomma ormai si è capito, andrà monetizzata la sua cessione e portato un terzino destro che potrebbe anche essere un João Mario di ritorno o altrimenti comunque un nuovo giocatore che possa contendere la maglia da titolare a Zortea e nello stesso tempo acquistare un alter ego di Miranda sulla sinistra, quindi credo che anche in questo reparto due volti nuovi li vedremo da qui alla fine del mercato.
0: Prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa e ti chiedo che impressione ti ha fatto Domenico Tedesco, ovviamente non ci eravamo ancora sentiti, io e te c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ha parlato, abbiamo assaporato le sue prime parole, insomma che impressione ti ha fatto?
1: Buona, penso si sia a posto con il garbo giusto, con le parole giuste, senza sbilanciarsi più di tanto sulle varie tematiche che ha affrontato, però mostrando idee chiare e anche una buona capacità dialettica. Sarà molto interessante vedere quello che sarà il suo approccio alla Serie A italiana, un campionato che non l'ha mai visto protagonista, nonostante lui, come ha ribadito, sia italiano, anche se di formazione poi professionale tedesca, ma sarà uno, secondo me, dei temi di questa stagione, vedere anche l'esordio di Domenico Tedesco in Serie A. E a me sinceramente è piaciuto, perché ha detto cose sensate, giuste, senza spacconerie o diciamo dichiarazioni troppo roboanti, magari per accattivarsi un po' l'ambiente, ambiente che peraltro l'ha accolto benissimo, mi viene a dire forse troppo, nel senso che
0: con una grandissima fiducia, un'enorme fiducia,
1: ecco,
0: già
1: quella è un'ottima cosa, però andiamoci cauti, perché comunque neanche lui ha bacchette magiche, certo. E soprattutto arriviamo da due gestioni molto molto buone, infatti, quella di Motta e quella di Italiano, che non sarà banale, non sarà semplice proseguire su quella strada, anche se ovviamente tutti ci auguriamo che possa fare anche meglio Tedesco, infatti. Però il primo approccio a me è convinto, è piaciuto.
0: Simo, grazie mille, sempre un piacere averti qua a fare due chiacchiere, alla prossima.
1: Grazie a te, come sempre.
0: Un saluto. Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Simone Minghinelli, direttore di 051, che ovviamente risentiremo qui sulla nostra radio. Leo che dice: ma scusate, di quale versione di Ferguson parliamo? Pre o post infortunio? Grazie. No, beh, è chiaro che il Ferguson che noi vorremmo tenere e forse anche riavere, no, dopo quest'ultima annata, è proprio quello pre-infortunio, no? Quella pedina fondamentale a centrocampo che se ti faceva credere di che in campo non ce ne fosse solo uno di Ferguson, ma almeno 4-5, è ovvio. Andiamo in pausa, piccola pausa per noi, aspetto sempre i vostri messaggi 366-402-4022 e arriviamo con Sabrina Orlandia tra poco.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17.
8: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Mondiali, dopo la prima tornata di gare senza soluzione di continuità, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'ANAC, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni si terranno lunedì prossimo, lo sfidante è Giancarlo Abete. Basket va in scena gara 4 della finale scudetto alle 20, palla 2 di Venezia Milano. In vantaggio 2-1 nella serie, l'Olimpia è il secondo match point tricolore. L'eventuale gara 5 in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia nella Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia 3-2. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Via! So!
7: Così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17.05, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp e ben ritrovata anche a Sabrina Orlandi. Ciao Sabri!
17: Buongiorno Francesca, bentrovati a tutti.
16: Come stai con questo caldo?
17: Dentro l'aria condizionata.
16: È l'unico un po' mondo. Come tutti, esatto, un po' come tutti per sopravvivere, si cerca di sopravvivere. Io lo dico sempre, il caldo torrido è bellissimo, l'estate è stupenda quando sei sul bagnasciuga.
17: Brava, a parte che poi c'è, ci sono anche temperature e temperature, cioè fino a due
16: esatto,
17: giorni fa
16: si
17: era un'estate
16: bene.
17: Bella, cioè
16: esatto.
17: 30 gradi d'estate, ci sta, 31
16: sì,
17: di giorno,
16: sì,
17: 32,
16: sì.
17: Sono i 37, 38 che non sono normali.
16: E
17: quindi...
16: che non scende la sera, che non
17: brava.
16: Trovi refrigerio neanche la sera poi alla fine.
17: Io lo capisco come te che noi siamo amanti dei cani, io lo capisco perché la mia Nina inizia a tirare sempre fuori la lingua.
16: Mamma
17: e da lì
16: mia.
17: Ho scoperto che loro sudano dalla lingua. E quindi...
16: sì, sì, sì. sì, sì.
17: La vedo sempre con la lingua fuori e ho capito che sta accusando il caldo parecchio anche lei.
16: Infatti mi raccomando, ragazzi, per tutti quelli che hanno i cani, non li fate uscire nelle ore più calde, mi raccomando, perché l'asfalto è rovente. Questo lo faccio. Brava. Faccio un appello a tutti gli amanti degli animali e ai padroni di cani: l'asfalto è rovente, loro non hanno le scarpe, sono dei caldi torridi, hanno i colpi di calore, fateli uscire nei momenti più freschi o quando si abbassa il sole, perché sennò poverini stanno malissimo.
17: Brava, hai ragione. E poi bagnateli,
16: infatti.
17: Non teneteli in macchina
16: per
17: al sole,
16: carità, neanche 5 secondi con tutti i finestrini abbassati, non lo fate, mi raccomando. Ogni tanto sembrano banalità, no Sabri, però uno non ci pensa e invece insomma
17: ne senti ogni tanto di gente che deve sfondare il finestrino, esatto, perché vede che c'è un cane dentro, esatto. Loro hanno anche il pelo, poveri.
16: Pensate voi se con 37 gradi doveste stare fuori al sole in un parcheggio con una pelliccia di visone addosso, non sarebbe una gran cosa, no?
17: Esatto.
16: Il principio è un po' quello.
17: Bene, era giusto dare un po' di spazio al caldo per gli animali, cioè come gestirlo per gli animali.
16: Certo, poi sai, io e te ci teniamo tantissimo ovviamente a queste cose. Salutiamo questo ascoltatore Paolo che ci saluta e dice che bello di nuovo assieme le gradevolissime voci di Sabrina e Francesca, ringraziamo ovviamente.
17: Ormai facciamo un binomio, tu vieni in TV da me, io vengo in radio da te, facciamo tutti i giorni, ci sentiamo.
16: È uno scambio bellissimo di figurine che mi piace tantissimo.
17: Sono d'accordo.
16: Allora, cara Sabri, a proposito, il Bologna è lì alla finestra con Orsolini, ovviamente tiene sempre molto banco questa attesa, no, di Riccardo Orsolini che ancora non ha firmato. Io ti porto anche sulle parole che sono arrivate in questi giorni di Maifredi, che sono state anche un po' abbastanza forti, no? Cioè a questo punto che Orso vada via, io non sarei così tranchant, devo essere sincera.
17: No, però lui secondo me da esterno, nonostante sia stato il grande Maifredi a Bologna, non la vive, no, la quotidianità di Bologna. Magari lui recepisce questi messaggi come uno, se non fosse Orsolini ma fosse un altro giocatore o un'altra figura dello sport, magari uno ci può rimanere male, dire ma come, non rinnovi vuol dire che hai pensieri di andare altrove. Poi uno invece con Orso fa una serie di ragionamenti e pensi ci sta che abbia un pochino di dubbi. Ecco, l'importante è che non durino troppo. Per me, lo dicevamo l'altro giorno quando eri collegata a te, diciamo che la scadenza può essere quella dei primi di 7-8 luglio, quando lui incontrerà Tedesco, che magari vorrà un attimo capire anche il nuovo allenatore, che progetti ha di calcio, che tipo di mentalità, che tipo di diciamo meritocrazia userà nelle sue decisioni, perché non tutti gli allenatori sono uguali. Motta, per dire, era molto diverso, lui era uno che faceva giocare anche il ragazzino se si era allenato meglio del veterano, mentre ce ne sono altri che hanno i loro magari titolari in mente a prescindere dal lavoro quotidiano. Quindi forse una conoscenza dell'allenatore può essere anche per lui giustificata. Ecco, l'unica cosa, Bologna sai cos'è e sai quello che ti offre, sai anche che ha questo tetto. Capisco che per lui magari possa essere importante monetizzare di più, però non lo fai a Bologna, cioè Bologna più di 2 milioni, che è già tanto per Bologna, ti considera il suo giocatore più pagato, già da qui dovresti capire che qua ti si tiene sul piedistallo, nonostante, aggiungiamo, una stagione dove non è stato così arrembante come magari in quelle precedenti, no? Questa è stata forse negli ultimi anni la stagione meno positiva, perché ha avuto un periodo un po' lungo di out rispetto ad altre fasi dove era sempre un po' altalenante, ma ci sta quello. Quest'anno è stata abbastanza lunga, quindi nonostante questo ti si dà di nuovo 4 anni di contratto con lo stipendio più alto, ti si vuole fare la bandiera, non dico che uno debba correre a firmare subito, però se diventa troppo lunga è normale, i dubbi possono venire e l'unico modo per smentirli è firmare e spiegare il perché ha aspettato, se no e dopo dai, come posso dire, dai spazio a tutte le legittime supposizioni,
16: retroscena, ai retropensieri, è vero assolutamente,
17: perché non è che gliel'hanno proposto a giugno e dici vabbè fatemi ragionare, è da ottobre che stai trattando. Allora Lucumi è stato molto più diretto, no, nel voler dire
16: sempre
17: che andava
16: detto
17: via.
16: Ha sempre rifiutato il rinnovo.
17: Abbiamo apprezzato che lo stesso italiano alla fine abbia fatto tutto rapidamente, non sentiva più di poter dare qualcosa al Bologna e in tempi brevi l'ha fatto capire con alcune dichiarazioni, e poi è andato al sodo.
16: Certo.
17: E quindi insomma questo tipo, io spero che è corso nel giro di breve o di qua o di là qualcosa faccia sapere, ecco.
16: Guarda, ti porto anche su questo argomento. Secondo te è sempre una cosa positiva, diciamo così, l'essere investito di un determinato ruolo come può essere appunto quello di Orso? Cioè il fatto che il Bologna stesso abbia dichiarato anche appunto tramite Sartori che gli piacerebbe far diventare Orso una bandiera moderna del Bologna, che è una cosa sicuramente, è un aspetto, è un qualcosa di assolutamente gratificante e positivo, e ci mancherebbe, perché dimostra quanto tu sei importante per quella piazza, per quella squadra, per quella, e per quella città. Dall'altra parte però effettivamente un po' magari si porta dietro anche un po' di catene su di te. E allora ti chiedo, è sempre positiva, è sempre una cosa positiva che viene letta in maniera positiva l'essere investito di queste anche forse responsabilità? E forse può essere anche un po' questo che magari Orso sta un attimo valutando in cuor suo.
17: No, ma può essere un ragionamento giustissimo. Credo che ci siano due aspetti. La responsabilità, ad esempio, quando lui 2 anni fa gli avevano dato la fascia da capitano, lui è stato il primo a sentirne il peso e a dire che non se la sentiva, perché probabilmente per il modo di vivere il calcio e la vita di Orso ha bisogno di leggerezza. Sì, cioè lui è uno sempre allegro, spensierato,
16: che
17: ha bisogno
16: si deve
17: di
16: divertire anche quando gioca a calcio.
17: Esatto.
16: Sì.
17: E probabilmente il ruolo del capitano, che ha comunque delle responsabilità, in questo lo frenava, tant'è che ha fatto un passo indietro lui, e quindi il personaggio mi fa pensare che, come dici tu, possa, per lui possa essere gravoso questa responsabilità. Farne la bandiera è diverso, perché è più una cosa emotiva che pratica, cioè vuol dire che sei il giocatore comunque che da più anni stai in questa piazza. Nel calcio moderno è una rarità. Sì. Se tu sposi questa linea diventi in automatico il giocatore che la gente si porterà nel cuore per più tempo, perché diventi quel giocatore che sposa una causa, una squadra, una città, tutto l'insieme. E quindi credo che quello è sì una responsabilità, ma è soprattutto una questione affettiva ed emotiva. Poi alla fine in campo non gli si chiede di essere sempre il migliore, non è questo che gli è mai ecco, stato chiesto, di essere lui quello a trascinare tutti.
16: Ecco, esatto. Però, da questo punto di vista qua, la bandiera è sempre perdonabile.
17: Ti ricordi che lui raccontò anche il suo rapporto con i distinti? Quando,
16: sì,
17: no, appunto,
16: vero, era un po' conflittuale.
17: Bassi, che sono i primi a punzecchiarlo, sì, perché poi lui giocando sulla fascia, certo, c'è anche la metà tempo in cui è lì sotto, ma sono i primi poi ad applaudire, a saltargli al collo,
16: esatto,
17: quando fa una cosa,
16: esatto,
17: buona.
16: Esatto.
17: E quindi è vero, sì, ci sono i pro e i contro chiaramente in questa scelta. Lì si va veramente nella sfera privata di una persona. Lui tutte le volte che parla di Bologna, quando non è a Bologna, e quindi mi viene in mente, non so, le conferenze in nazionale, dice sempre che questa è un'oasi felice dove puoi vivere serenamente, dove anche il calciatore bandiera fa una vita serena, non è che ti assillano,
16: sì, sì.
17: Ti...
16: Sì, sì, sì.
17: E lui spesso racconta, no, l'ha definita più di una volta un'isola felice, dove si può lavorare bene senza troppe pressioni, ma dove però il calcio è sentito, cioè non è Sassuolo dove neanche lì lavori con le pressioni, ma lavori,
16: sì,
17: cioè,
16: un'altra piazza,
17: case a porte,
16: esatto,
17: chiuse, esatto, qua c'è comunque il calore e la passione, ma non c'è la pressione così esagerata che magari ci può essere in altre piazze. L'ha definita lui un'oasi felice, quindi se per la sua, diciamo, personalità, il suo carattere, queste cose hanno un'incidenza, ci sono altri giocatori che invece magari preferiscono girare il mondo, andare a fare esperienze, viaggiare, è tutto legittimo, l'importante è conoscere il proprio carattere, le proprie ambizioni. E credo che Orso adesso debba fare una scelta molto, una scelta di vita,
16: sì, è la classica scelta
17: la
16: di
17: causa
16: vita.
17: Bologna, o se dire magari prima di finché sono ancora in una fase alta della mia carriera andare a provare un'esperienza, però il tempo per ragionare su questo diciamo che l'ha avuto, non è una cosa,
16: certo,
17: che te l'hanno detto in 2 giorni e dici cavoli che decisione difficile, sono mesi che sai.
16: Ma, infatti
17: che
16: secondo me è più quello, è più la tempistica che sta un po' facendo sorgere dubbi o storcere il naso magari ad alcuni, cioè effettivamente sapere che comunque la proposta c'è da un bel po' di tempo, quindi di tempo per riflettere, Orso ne ha avuto effettivamente parecchio, che ancora,
17: certo,
16: non si è arrivata a una risposta.
17: Sì, io mi immagino anche che al di là di quello che possiamo sapere noi, che magari i contatti in realtà, penso, non so, procuratore e società ci siano, magari stiano anche lavorando su questo contratto, certo, perché il Bologna ha fatto la sua offerta, ma ci sta che di là facciano anche delle controfferte, certo, no? Certo, che siano economiche o di lunghezza del contratto, mm-hmm, e quindi che magari possano anche in realtà in questo periodo sentirsi le parti proprio per mettere a punto il miglior contratto possibile. Però insomma credo che dal 7 luglio, quando si raduna la squadra, qualcosa capiremo, perché tanto Orso glielo leggi in faccia,
16: sì, è vero,
17: cioè, nel momento in cui lo vedi capisci subito di che umore è, come sta, e poi dovrebbe essere anche contento se il Bologna tiene tanti giocatori forti, perché vuol dire che, perché lui c'era nel Bologna che non andava bene, e non credo che preferisca quello, cioè preferisca avere meno concorrenza ma un Bologna più debole rispetto a un Bologna che lotta per obiettivi più alti, e questo vuol dire avere per forza più concorrenza in squadra, perché certo, sale il livello, deve salire anche il livello, esatto, dei giocatori.
16: E questo ascoltatore dice: Urso a vita con le dovute proporzioni deve essere il nostro Totti. Con le dovute proporzioni, anche perché Totti in generale era un romano innamorato della sua città, a prescindere da tutto, quindi lo vedo molto diverso in realtà come paragone. Non lo farei il paragone Totti Orso,
17: no,
16: devo,
17: certo, lui
16: sincero,
17: era un romano di Roma,
16: esatto, innamorato
17: Orso
16: proprio
17: è un ascolano di Bologna,
16: esatto,
17: è un ascolano di Bologna che però calcisticamente ha trovato qui la sua dimensione, certo, perché è vero che lui era stato alla Juve ma la Juve non ci aveva creduto, l'aveva dato in prestito all'Atalanta che a sua volta non ci ha creduto perché dopo pochi mesi l'ha dato al Bologna. Qui hanno creduto in lui anche nei momenti in cui magari non era al top, è stato aspettato, è migliorato qui, uh-huh, ha conquistato la nazionale con la maglia del Bologna, cioè tutte le sue, ha conquistato una Coppa Italia con la maglia, cioè tutte le
16: la
17: cose
16: sua carriera
17: della
16: è
17: sua
16: stata
17: carriera
16: qua,
17: qua.
16: Esatto, sì, esatto, sì, sì. Prima di salutarti ti porto su un altro giocatore, su Ferguson, che in teoria ovviamente è un giocatore del Bologna, ancora contratto, si dice sempre speriamo di tenere i migliori, e quindi in questi migliori va dentro anche Ferguson, assolutamente giusto, però ti chiedo, in quest'estate in cui sembra tutto un po' un nuovo inizio, un cambiare qualcosa, è vero che poi magari cominciano a diventare tanti se ne cambi poi troppi, però ti dico, alla luce anche un po' degli ultimi anni, dell'ultimo anno balbettante post infortunio di Ferguson, per il giocatore, per il Bologna, secondo te ha ancora senso magari continuare effettivamente insieme, o si può anche far ricominciare Ferguson da un'altra parte e il Bologna con qualcun altro?
17: Diciamo che la storia di Ferguson era nata diversamente da come si sta evolvendo, no? Cioè all'inizio ti dava l'idea che potesse essere lui il capitano, il giocatore rappresentativo della squadra, non dico la bandiera, perché però insomma quel giocatore che si prende in mano il centrocampo. Quest'anno non è stato così, e il padre ha fatto capire che si può guardare intorno, sì. Secondo me sì, può succedere anche che parta Ferguson. Più che altro io penso, siccome ci ha detto più di una volta Tedesco che vuole una rosa più asciutta, da qualche parte devi tagliare, cioè non puoi sostituirli tutti quelli che vanno via, perché sennò rimangono una rosa da 27,
16: certo.
17: E quindi da qualche parte, soprattutto se Italiano continua a giocare a due, se Tedesco continua a giocare a due con il trequartista, sì, cioè penso Odgaard o Bernardeschi, quanti centrocampisti devi avere? Quindi
16: infatti
17: rimangono tutti, rimane Pobega, rimane, adesso è arrivato anche Lazzuzzi che vuole valutare Tedesco in ritiro. Insomma, quest'anno il centrocampo del Bologna comunque 5-6 pedine le aveva. Se va via Freuler e verrà sostituito perché quel tipo di giocatore non ce l'hai, io credo che se davvero la rosa deve essere asciugata, ci saranno anche reparti dove numericamente saranno un po' meno.
16: Certo, ci può stare assolutamente. Sabri,
17: che secondo me per capire il futuro di Ferguson bisogna capire il mondiale che farà, perché lo dicevamo l'altro giorno, Di Vaio ci ha raccontato una sera alla Pericalcio, quella di Marrese, mm-hmm, che faceva a giugno, con ospite Di Vaio, che l'estate due anni fa, è ancora l'estate in cui c'era quella della Champions, non volevano vendere Calafiori anche perché non aveva questo mercato esagerato,
16: ma l'europeo cambia tutto.
17: Bravissimo, cambia tutto, inizia a squillare il telefono, e quindi magari al momento tutto tace intorno a Ferguson, magari a fine mondiale inizia a impazzire il telefono, o se rimane tutto fermo non ha senso, cambiare per cambiare non ha senso,
16: no, cambi, beh, certo,
17: se ha delle prospettive migliori lui, o comunque più di una sfida che lo stimoli, e se il Bologna pensa di avere in casa giocatori più funzionali per Tedesco.
16: Sabri, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te, noi ci rivediamo stasera in realtà.
17: Esatto.
16: Ciao Sabri, esatto. Alla prossima.
17: Grazie. Ciao Francesca, un saluto a tutti.
16: Un saluto a Sabrina Orlandi e TV Rete 7. Pausa, poi rientriamo.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
13: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
13: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
18: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
19: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
20: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
21: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
25: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
26: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
30: Per
0: la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nuovamente in studio, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e messaggi, messaggi vocali ovviamente. Ben ritrovato anche a Emilio Marrese. Ciao Emilio.
4: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
16: Allora, con te voglio toccare un po' di argomenti, non tutti calcistici, obiettivamente.
4: Prego, da dirti.
16: Ti risparmio il mondiale perché so che con ogni probabilità non ne stai guardando una di partita, vero?
4: No, non ho visto ancora neanche un minuto.
16: Immaginavo, niente. Quindi guarda, immaginavo e te lo risparmio assolutamente. Però dopo magari qualcosina così sul Bologna, un passant, lo possiamo fare. Però io non voglio iniziare assolutamente da questo, ma voglio iniziare da due eventi che ci saranno. Vado in ordine cronologico: il primo domani 19 giugno, e poi invece da lunedì 22 giugno, due eventi distinti ovviamente, ma vado appunto in ordine cronologico e lascio la palla a te, perché domani andrà in scena tutto il palazzo, cioè c'è l'anniversario dei 70 anni del Paladozza.
4: Sì.
16: Che verrà celebrato anche con il tuo docufilm che uscì qualche anno fa, bellissimo tra l'altro.
4: Grazie.
16: Prego, allora, caro Emilio.
4: No, allora, tutto il palazzo è il titolo del docufilm, esatto, che verrà trasmesso da Nettuno Bologna 1 sul canale 93, esattamente non so quando, ma succede. E poi domani invece alle 13 c'è la versione radiodramma.
16: È vero.
4: Curata e cucita, no, mi piace questa parola un po' vintage,
16: la versione bella, radiodramma, sì.
4: Una volta la versione radiofonica che ha curato, tagliato e preparato Simone Barbuti, che è la versione, insomma, appunto con le voci di Vito, Bob Messini e tutti i protagonisti di quel docufilm del 2018, che torna buono in quest'anno perché il Paladozza compie 70 anni il 9 agosto per la precisione, la cerimonia inaugurale, la prima partita invece il 12 settembre. E poi la sera facciamo con Enrico Schiavina del Corriere, con Filippo Venturi, scrittore, host, eccetera, e anima del Museo Fortitudo, con Gigi Terrieri per bilanciare, che sono tre fortitudini e un virtusino. Gigi Terrieri però 1200,
16: comunque però bene partite. Sempre in maggioranza i fortitudini.
4: Sì, quello sì, però insomma sai, lì dall'altra parte avevamo Terrieri che ha fatto 1200 partite da speaker della Virtus, e quindi invece abbiamo pensato una versione più breve, insomma tre quarti d'ora di intrattenimento estivo, in cui sarà una narrazione, un racconto più o meno delle stesse cose che sono contenute nel documentario, che insomma la storia del Paladozza è quella. Faremo vedere anche dal vivo le immagini, non è il film che dura un'ora e mezza, richiede un altro tipo di ambientazione. Qui invece saremo noi a raccontare, facendo vedere un po' di foto, di video, sempre preziosi, sempre bellissimi, al pubblico dei playground dei Giardini Margherita. È un'iniziativa della Mattei Plus alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, certo. E alle 9 domani sera al playground, prima di una partita che si giocherà poi alle 10, noi insomma cercheremo di catturare l'attenzione con la storia del Paladozza, che ovviamente ha una storia principalmente baschettara, cestistica.
16: Certo, assolutamente sì. Emilio, in questi anni come hai visto cambiare la Basket City, il ritmo intorno al Paladozza, la fauna intorno e dentro al Paladozza, al di là là delle sventure dell'una e dell'altra compagine bolognese, più da una parte che dall'altra, però insomma.
4: Sì, le sventure sono soprattutto quelle della Fortitudo, sì, perché per capire, dall'altra parte ci sono stati momenti di insoddisfazione, però portato a casa due scudetti, sì, una coppa, sì, negli ultimi anni, sì, diciamo che siamo un'altra storia. E dal punto di vista della guardia, devo dire la verità, Basket City in questo momento mi intristisce un po', perché io ne sono un po' uscito, cioè ho restituito la cittadinanza. Cioè, sono onesto, non mi spaccio per... Io non vado a vedere una partita di basket dal vivo, dall'ultimo derby che c'è stato nel 22, 4 anni fa forse, una cosa del genere. Feci sicuramente quello del 17, forse il primo derby di nuovo nel 19, 20, quello lì, poi mi sa che non ne ho visti altri. Tanto non vado perché... Perché non mi appassiona più di tanto. Non è soltanto una questione di risultati, perché io sono nato e diventato fortitudino con la Fortitudo di Gambini, quella che faceva l'ascensore tra la 2 e la 1, quindi sì, non è che un figlio dell'era di Seragnoli che oggi si lotta per lo scudetto o niente, anzi figura, me frega niente dello scudetto. Però trovo che anche rispetto a quella Fortitudo dei fratelli Douglas, di Jordan e Starks, quella della quale sono diventato tifoso da ragazzino, che sono avvicinato al basket con quella, a quella, e dall'altra parte la Virtus di Porelli, Villalta, Bruno Monti e tanti altri che poi sono diventati anche molti loro veramente amici, ma rispetto a quei tempi lì io credo che non c'è la qualità tecnica del gioco, non c'è lo spirito, non c'è la statura, la qualità, diciamo così, del dirigenziale, ecco. Voglio parlare di qualità umana, perché sarebbe assolutamente fuori luogo per chi li conosce, non so neanche chi siano. Io posso parlare della qualità umana di Stefano Tedeschi, ad esempio, che è una persona che conosco da 40 anni e sulla cui serietà, valore, spessore non proprio metto la mano sul fuoco. Su gli altri non li conosco, quindi non li posso giudicare come persone, li posso giudicare come dirigenti, e mi sembra che ci sia stato, rispetto agli anni che citavo prima, un forte impoverimento, e almeno, non lo so, forse sono molto invecchiato io, anzi probabile che sia così, è sicuro che sia così, però quello spirito lì degli anni 80 non lo vedo più. E non vedo prospettive. Si può essere poveri, ma si può essere anche un po' più belli lo stesso, no? Come diceva il film, poveri ma belli. Qua a volte siamo invece soltanto un po' brutti, sporchi e cattivi, sempre per fare una citazione cinematografica, cioè anche il livello delle polemiche che ho seguito un po' a distanza nelle ultime partite del mondo Fortitudo mi ha veramente proprio confermato,
16: fatto un po' cascare le braccia.
4: Sì, c'è un livello molto un po' troppo amatoriale, ecco. Va bene essere genuini, va bene essere spontanei, va bene essere ruspanti, va bene, come dire, gli stereotipi, i fighetti da una parte, i maragli dall'altra, tutta roba molto vecchia. In realtà la basketball ha cambiato tanto anche come pubblico, cioè è vero che il Paladozza ha sempre un'atmosfera straordinaria, è unico, per carità, nulla toglie, non tolgo nulla, c'è quello zoccolo duro lì, che quel cuore che batte, che è sempre quello, e dall'altra parte gli assomiglia molto, cioè è molto cambiato rispetto ai miei tempi di Basket City a qualche decennio fa. Anche il pubblico della Virtus si è molto, spero che per loro non sia un'offesa, ma si è fortitudinizzato, cioè comunque è un ambiente, quello dove si giocano le partite, in cui c'è un tifo che è molto simile a quello di Fortitudo, è molto più caldo, è molto più caloroso, è molto meno fighetto, appunto, usando un termine che si era sempre non da un pezzo non è più la Bologna impellicciata, quella è una Bologna molto popolare, molto viva, molto vera, trasversale, quella del tifo Virtus. Andare a vedere le partite della Virtus comunque è uno spettacolo, anche dal punto di vista dell'atmosfera che c'è, cosa che non era 30 anni fa, però si assomigliano di più, diciamo, come, come pubblici, quindi non c'è più la contrapposizione di una volta. Io poi vabbè, insomma, ho dedicato un documentario, come sai, a Paladozza, certo, abbiamo appena parlato di spettacolo eccetera. Io penso che non riuscirò mai a dedicare un documentario, se mai qualcuno lo volesse, fosse interessato, all'arena, non so, del Palafiera lì,
16: come no, chiama, quello, come fai? Ma come fa?
4: Esatto, l'idea che si gioca nello stand del Cosmo proprio,
16: della, ma sì, è proprio un altro contesto, cioè, dai, boh, infatti, no, no, effettivamente.
4: E anche i virtussini in questi anni, quando hanno potuto giocare le partite a Paladozza di Via
16: lì Orega, respiri ancora un po' quella, sì, Basket City, lì dentro un pochino la respiri ancora quella Basket City.
4: Poi ci sono i numeri, contano i soldi, contano l'incasso, per carità, siamo, certo, tutti d'accordo, capisco benissimo. È un sport che in generale mette tristezza, cioè non è soltanto una questione di soldi, è uno sport che è diventato veramente molto più povero sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello tecnico, proprio a livello generale, insomma, non sto parlando soltanto di
16: Emilio? Perso Emilio.
4: Di Bologna. Eccoti. No, ecco, sono qua. Mi senti? No,
16: sì,
4: dico,
16: ora
4: non,
16: sì.
4: Non è un problema. L'impoverimento generale del basket dal punto di vista della qualità tecnica e appunto organizzativa, dirigenziale, eccetera, è generale. Non è,
16: sì, sì, sì, questo è assolutamente vero. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, poi andiamo sull'altro evento invece che comincerà, ormai è un grande appuntamento estivo da qualche anno, che comincerà lunedì 22, che è il festival di Tutto Esaurito, ma adesso tra poco ne parliamo. Però ti chiedo un'ultima cosa, proprio rimanendo sulla Fortitudo. Ti ha preoccupato un po' sentire determinati numeri snocciolati nella conferenza stampa di ieri della Fortitudo?
4: Ma si dovrebbero preoccupare soprattutto loro, però sì. Cioè 2,7 milioni di debito, con una squadra che fatica, vuol dire, a competere per la 1, per la promozione, sì, già così, con 5.000 spettatori fissi, dice dobbiamo aumentare i ricavi.
16: Ah, come
4: auguri.
16: Fai? Infatti.
4: Ah, non lo so, complimenti, sì, sì, cioè, voglio dire, in bocca al lupo.
16: Se ci riuscite, bravi voi, ma se ma
4: bravi,
16: comunque,
4: bravissimi, se ci riuscite, bravissimi, sì, sì, non ho la più pallida idea di come, io non so, poi ho sentito delle dichiarazioni, di rimbalzo, non lo so. Cioè, prendere dei giocatori che non abbiano, che vivano a Bologna e dintorni, così non bisogna pagargli la casa, cose del genere.
16: Sì, sì, no, è abbastanza, sì, preoccupante, perché ti dimostra che comunque in questi anni in realtà non si è riusciti, perché la situazione è difficile, a uscire un attimino un po' di più dall'acqua, diciamo così, ce l'hai sempre lì alla gola.
4: Questo è, cioè, una squadra che ha numeri da uno come pubblico, alla fine cosa bisogna fare di più perché riesca ad automantenersi, a essere sostenibile e competitiva? E quindi la situazione è molto grigia.
16: Sì, sì, sì, è vero.
4: Se la prospettiva è questa, è uno dei motivi di quella tristezza, di quella malinconia lì che ti dicevo, che io, insomma, la vita già ci porta tante amarezze e da quella mi sono un po' allontanato,
16: sono,
4: mi protego un po' da quella malinconia lì.
16: Sono d'accordo. Emilio, siccome non voglio dedicargli 30 secondi a Tutto Esaurito, mi rimani collegato per 2 minuti? Ti prendo giusto i minuti per parlare anche
4: rimango,
16: di Tutto Esaurito. Grazie mille, a tra pochissimo.
4: Grazie a te.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Ciao, come stai?
21: Vado a fare un tagliandino.
20: Ok, ma stai bene?
21: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
20: Ma Levante è una carrozzeria.
21: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
20: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
21: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nuovamente in studio, eccoci qua con l'ultimo

0: che sei molto più bravo e molto più dentro.
1: Sì, sì, siamo arrivati alla quinta edizione, sono 6 serate, da lunedì a sabato, tutte le sere intervisto con l'aiuto di uno psicanalista un personaggio pubblico sulle ansie e gli stress del proprio mestiere. Ovviamente questo è tutto fatto in modo abbastanza leggero, divertente, insomma è intrattenimento, è spettacolo, ma che dà l'occasione poi anche di fare in alcuni casi delle riflessioni un pochino più dense, un po' più intense, un po' più acute. Qualcuno si apre di più, qualcuno di meno, però insomma c'è anche chi confessa o fa vedere di sé degli aspetti meno convenzionali, meno noti. E quest'anno avremo il sabato 27 Luciano Littizzetto come ospite di chiusura. Poi prima a ritroso c'è venerdì sera prossimo, ci sarà Viola Ardone, che è la scrittrice, autrice del Treno dei Bambini, Oliva Denaro, grande meraviglia, insomma tanti film, tanti libri che sono anche tradotti in film e in serie televisive. Poi avremo Alice De André, che ci parla, è un'attrice, 25 anni, giovane, molto brava, che fa la comica, fa l'attrice, e quindi ci parla in modo divertente della fatica, anche di quelli che sono i vantaggi, ma anche i pregiudizi, gli ostacoli che deve affrontare una che ha un cognome così pesante, così serio. Proprio la cultura cantautoriale italiana di altissimo livello, lei insomma fa la sua battaglia, e però è una ragazza molto spiritosa che riesce a parlare di questo tema, ne ha fatto anche l'argomento centrale di un suo spettacolo molto divertente, ne parla con grande franchezza, grande libertà, ed è molto divertente. Poi abbiamo Ivan Zazzaroni, col quale parleremo dello stress di non fare i mondiali.
0: Ma lì Emilio, prima bisogna che tu ti guardi qualche partita o no?
1: Ma no, onestamente basta che guardi lui, così sarà lui a raccontare qualcosa. Io non ce la faccio, veramente mi stressa moltissimo. Cioè, no, è che un po' mi dispiace anche, perché io ripenso a quanto erano importante, quanto era bello quel momento lì.
0: Quando c'eravamo
1: mondiali.
0: Quando c'eravamo noi,
1: quando forse eravamo, almeno per quanto mi riguarda, un po' più giovane, però non mi perdevo nulla, capito? Sia essendoci poi, avendo avuto anche la fortuna di essere inviato 4 mondiali, e quindi era un momento di un'importanza, di un'euforia, di un divertimento, tanti dettagli, tante storie, tutte le partite, ogni gioco, cioè un'orgia straordinaria di calcio, di avvenimenti, di curiosità. E quindi mi sento anche un po' in colpa a essere così distaccato, così disinteressato, però mi sembra davvero qualcosa di tanto, troppo, è diventato non solo geograficamente, ma tanto lontano da quello
0: mi,
1: che
0: mi sembra che l'essenza, quella di cui prima
1: calcio.
0: Parlavamo di Basket City, mi sembra che l'essenza, quella stessa essenza lì si sia persa anche per quanto riguarda queste competizioni qua.
1: Non lo so, poi dopo alla fine io mi ricordo invece, ad esempio, la finale dell'anno scorso è stata, dei 4 anni fa, è stata una delle più belle della storia dei mondiali, bisogna ammetterlo, cioè sì. Io ero partito per il Qatar, non andato, ero partito dalla tangente, nel senso che per me quella era la fine dei mondiali, era quella, cioè il mondiale a Natale in Qatar, dovete morire tutti.
0: Basta, finito, esatto, basta, finito, non guarderò mai più una partita.
1: Mai più fine dei mondiali, dopodiché poi alla fine butti l'occhio, cominci a buttare l'occhio, però. E la partita finale è stato un condensato di emozioni, di bellezza calcistica, di thrilling, di storie, di tecnica, di spettacolo. È stata una delle più belle finali della storia dei mondiali, e questo va riconosciuto. Io quindi a un certo punto so che il richiamo della foresta arriva, perché tanto alla fine la puoi pensare come ti pare, poi dopo, quando a un certo punto senti il rumore del pallone che rimbalza sempre più forte e l'occhio lo butti, e di solito ti viene rapito. Aspetta un po', ecco, cioè entrare adesso un mese con 3 partite al giorno, tutto quella roba, cioè, mi sembra troppo, e sono un po' offeso ancora, cioè rosico, proprio rosico dell'idea che l'Italia che non ci sia.
0: Ah, ma quello anch'io lo faccio, sì sì.
1: me ne frega il giusto, per carità, cioè, ci andiamo, non ci andiamo, pazienza, però quando ci andiamo è più bello,
0: esatto,
1: dai. Cioè,
0: no, no, io rosico di non fare le grigliate con la partita, esatto, dell'Italia sotto, esatto. Rosico è come
1: tutti
0: se rosico
1: gli aspetti, tutti gli aspetti sociali, sì, sì, sì. Rituali che erano estivi, che erano legati al, esatto, al mondiale, per noi una volta va bene, due notti.

0: 3 è una tragedia nazionale, cioè è una cosa insopportabile, e vedere il Curaçao che fa i mondiali e noi a casa rullano ancora tantissimo,
1: ancora
0: quindi
1: molto.
0: Faccio fatica a immergermi in questo clima, lo farò. Siamo al 18 di giugno, penso un po', abbiamo ancora più di un mese, la finale il 19 luglio,
1: infatti.
0: E anche sta formula, 48 squadre,
1: ecco, cioè, quello esatto, troppe.
0: Tre nazioni,
1: si perde veramente tutte, l'importanza, secondo
0: tre,
1: me
0: sono così. Tre continenti, non sono tre nazioni, cioè sì. Delle distanze assurde, cioè. A me, quando sono andato come inviato a queste manifestazioni, mi piaceva moltissimo anche il clima che si respirava sui posti, nei posti, cioè c'erano paesi interi che si dedicavano, dove questa cosa diventava centrale, dove era il tema, l'argomento, il punto d'unione di per tutta la nazione. E quindi a cominciare dagli europei in Inghilterra, già Giappone e Corea, io feci solo il Giappone, però comunque era tutto pervaso, impregnato di questo clima. Adesso l'idea che una manifestazione che si svolge a 3.000 chilometri di distanza, una partita dall'altra, 4.000, 5.000,
1: mamma mia,
0: che sono,
1: è assurdo.
0: Mi sembra una follia totale, una roba commerciale, basta, un evento televisivo. A un certo punto guarderemo sta televisione, guarderemo le partite in televisione, però sembra veramente una cosa perversa, aberrante.
1: Sì, più appunto uno show in stile americano. Che effettivamente
0: sì,
1: una competizione sportiva.
0: Non è il nostro calcio. Poi, dopo, alla fine, quando tu vedi dei dribbling e dei gol al volo, delle robe, delle prodezze,
1: quello ti piace.
0: Quello rimane, esatto. Quello c'è, però poi non mi avrete come complice. Ecco.
1: Vedi, però, che io ho fatto come fa l'analista di solito in seduta, cioè partita da un esatto. argomento per portarti a parlare di un altro, e alla fine ci sono
0: esatto,
1: riuscita,
0: brava.
1: No? A farti esatto. parlare dei mondiali.
0: Hai una certa esperienza anche tu, nel
1: esatto.
0: Tema,
1: esatto. A proposito dell'importanza del nome che si porta, no? Io nel mio piccolo
0: esatto.
1: un po' l'ho avuta questa pressione in altri ambiti universitari, infatti ho completamente cambiato carriera rispetto a quello che doveva essere, ma
0: sì, perché non so se tu parli di questa cosa o non ne parli, ma la sera, insomma,
1: la
0: colonna portante della manifestazione per me tutti gli anni, il nome tutelare, la guida, e colui che fa sempre, così, si sceglie l'ospite
1: giusto, privilegiato
0: da psicanalizzare. E si chiama Stefano Bolognini, che insomma qualcosa dovrebbe dirti, come
1: un lontano parente, un lontano parente, esatto, no, è mio padre ovviamente, ma di cui io sono anche molto molto orgogliosa, ma devo dire la verità che provai a intraprendere la sua stessa carriera, troppa pressione, troppa pressione col mio cognome in quell'ambiente lì. Dovevo essere troppo brava, troppo alta, e non lo ero, e quindi
0: dovevi fare come Alice, fare un altro.
1: Infatti,
0: si è messa a recitare invece
1: esatto.
0: di cantare, basta.
1: Infatti.
0: Anche se è un mestiere bellissimo, a me è nata questa idea, questa voglia, perché comunque, oltre ad aver usufruito varie volte nella vita, per carità, di questi servizi che ti possono aiutare nei momenti di difficoltà, ti possono aiutare, secondo me è una cosa che io ripeto sempre, non tanto nel capire o accettare te stesso, che è una partita che non finisce mai, dura tutta la vita, ma capire gli altri, che
1: è qualcosa di,
0: se ti danno delle chiavi per interpretare il comportamento degli altri, a volte tante guerre, tanti veleni, tante cose, tanti scontri si stemperano quando riesci più a metterti nei panni dell'altro, e lo psicanalista bravo ha la capacità anche di darti diverse chiavi di lettura. Ma secondo lei, sua moglie, suo figlio, sua madre, suo padre, si comporta il suo amico, la sua amica, si comporta così?
1: Sì, sì, no, ti dà delle interpretazioni e delle chiavi di lettura,
0: quindi,
1: sì,
0: guarda,
1: che sono, ti sono molto utili ad interpretare poi quello che ti circonda.
0: Degli squarci, poi, insomma, il giornalista non è uno psicanalista, ma fondamentalmente è un'altra professione basata sul farsi gli affari degli altri,
1: esatto.
0: Sul ficcare il naso, e quindi
1: esatto.
0: cioè proprio poter entrare nella psiche degli altri come fanno gli psicanalisti e rovistare dentro, a volte è anche molto pericoloso, bisogna essere molto ben attrezzati, perché
1: sì.
0: si viene a contatto con dei dolori, con degli sprofondi di nero che se non li sai maneggiare ti fai male
1: certo.
0: e fai del male, quindi è una professione serissima, però appunto anche la possibilità di conoscere meglio il grande mistero, l'avventura del cervello umano è qualcosa, secondo me, di entusiasmante, insomma, come E quindi è un mestiere che mi ha sempre affascinato molto.
1: Assolutamente sì, e tu sei riuscito a fare, a mettere insieme, a fare il connubio tra le due professioni, tra il giornalismo e lo psicanalista, esatto. Prendendo poi le vittime, no? Ogni giorno di questa, esatto, di questa analisi in pubblico.
0: Le vittime, ma anche poi accarezzandole, accarezzando,
1: sì,
0: il pelo,
1: certo,
0: verso il giusto, perché
1: ma
0: poi
1: certo,
0: comunque c'è sempre all'interno del, come dire, nel meccanismo dell'intervista, che è la formula che si può declinare in tanti modi, ma alla fine l'intervista intima è quella che piace sempre di più a tutti, anche come pubblico. Piace molto anche agli intervistati,
1: certo,
0: perché comunque possono esporre il proprio ego, così diventa protagonista di tutta la serata e insomma hanno piacere comunque di essere psicanalizzati in questo modo.
1: Ma guarda, l'anno scorso io venni a quella di Pardo e mi sembra che Pardo aveva, sì, avesse una voglia di raccontarsi, di parlare.
0: Sì, straripante, sì, sì.
1: Sì, assolutamente.
0: Ha straripato con tutta la sua esuberanza e anche lì però insomma, l'ho fatto con lo spirito giusto. Perché
1: sì,
0: poi si è preso,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: giro,
1: sì,
0: ha tirato fuori delle cose anche inedite, interessanti, umane e ha dimostrato che effettivamente insomma, un giretto psicanalista ogni tanto gli fa bene anche a lui,
1: esatto,
0: cioè, si è capito insomma, che anche,
1: sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: anche lui ha bisogno di un confronto, ecco, diciamo così, quindi è stata molto divertente quella serata in effetti.
1: Lunedì 22 la prima serata, sabato 27 giugno l'ultima serata, tutte le serate alle 21 al Teatro Arena del Sole. Giusto?
0: Esatto, e allora i posti sono effettivamente andati tutti esauriti, però siccome sappiamo che è gratuito, no?
1: Mm-hmm.
0: E quindi questo lo dico, lo sottolineo con,
1: certo,
0: un certo orgoglio,
1: fatto bene.
0: Molti prenotano e molti no, ma un 20%, un 10% prenota e poi non si presenta, quindi comunque se siete interessati magari buttate un'occhiata al sito all'ultimo momento per vedere se saltano fuori dei posti liberi, quando ci sono le disdette magari a poche ore, e poi chi non si presenta negli ultimi 10 minuti apriamo a chi c'è lì, quindi
1: certo,
0: tutto il pubblico è invitato a essere quelli prenotati, se non vengono per entro le 9:15, dopodiché perdono il diritto di prelazione, quindi se uno è lì poi si siede.
1: Ovviamente.
0: E quindi se siete motivati a farlo, insomma, sappiate che c'è qualche speranza di poter entrare.
1: Grazie Emilio, un saluto, in
0: grazie
1: bocca al lupo e buon lavoro per domani sera ovviamente e per i 70
0: grazie
1: anni.
0: Grazie, non mi hai chiesto niente del Bologna.
1: Hai
0: grazie,
1: visto alla fine,
0: Bologna,
1: dai.
0: In questo periodo non saprei proprio cosa dire. Quindi mi riposo,
1: abbiamo avuto altri argomenti, sono riuscita a farti parlare del mondiale, quindi per me è una vittoria.
0: A non parlare del mondiale,
1: esatto, grazie,
0: grazie
1: Emilio. Ciao
0: a tutti.
1: Alla prossima.
0: Buona
1: ciao
0: serata,
1: ciao ciao.
0: Grazie.
1: Un saluto ad Emilio Marrese che risentiamo, ovviamente sentiamo anzi tutte le mattine qui alle 7:30 con Tempo Perso. Siamo arrivati verso la fine anche della nostra puntata di oggi. Leggo questo messaggio che arriva al 366-402-4022. Devo ammettere che i mondiali senza Italia sono noiosi. Eh beh, non so per chi gufare, dice Cristian da Ponteronca. Il rumore della palla che rimbalza mi attira solo se c'è il Bologna in campo. Allora, capisco tutto, va là che se c'era l'Italia ai mondiali, insomma, forse no, un po' più di interesse in questi mondiali effettivamente ci sarebbe stato, ma è normale ragazzi, cioè noi popolo italiano è normale che non siamo così particolarmente interessati a questo mondiale, non essendoci, e come giustamente diceva Emilio anche prima, rosicando comunque ancora, perché un po' rosichia, io rosico sinceramente di non essere, di non essere al mondiale, devo essere sincera. Ma tutto esaurito non sarà visibile in altro modo? Eh no, ragazzi, bisogna parteciparvi, ma io ve lo assicuro ormai. Beh, io alla rassegna vado quasi tutti gli anni a vedere almeno una serata, la vado a vedere e devo dire che sono serate molto molto piacevoli, simpatiche, belle, a volte spesso anche profonde, sono serate veramente molto interessanti, chiacchierate molto molto belle, molto interessanti e serate piacevoli. Peraltro la rassegna viene svolta nel chiostro del Teatro Arena del Sole, dove ci sono i tavolini, potete bervi il bicchiere di vino intanto che ascoltate, insomma è veramente molto bello, è gratuito, quindi non dovete neanche pagare un biglietto. Assolutamente venite. Mi dispiace se tu sei lontano, se non abiti neanche nei dintorni di Bologna, se abiti proprio in un'altra città lontano e quindi dovresti venire qua a Bologna, quello mi dispiace, però sì, viene una rassegna estiva che viene fatta a Bologna, però cioè, se anche sei di fuori Bologna, magari una sera puoi decidere, no, di fare una serata un po' diversa in città. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento ovviamente a domani alle 16.30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Grazie a tutti, vi lascio alla linea adesso alla regia e poi vi lascio a Frank Loreti e Football Drive Time. Ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17:59 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Nettuno Bologna 1.
9: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza, il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
17: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
16: E cosa fanno? Magie?
17: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
16: Funziona! Incredibile!
17: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
16: Per info, emilianamacchineufficio.com.
4: Renault.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
23: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, la puntata di giovedì 18 giugno 2026. Intanto è una puntata che spero di riuscire ad aprire con quello che dovevamo fare, no? No? Federico, intanto ringrazio la Francesca che mi sta dando una mano, perché io non sono proprio pratico delle varie tecnologie, mentre cerchiamo di metterci in contatto con i ragazzi che devo contattare questa giornata, in questa trasmissione, perché vorrei aprire appunto la trasmissione. Allora facciamo così, messaggio lui, chiamo lui, poi dopo magari cambiamo, perché volevo aprire la trasmissione di oggi parlando un po' di un evento che si svolgerà dall'inizio del prossimo giovedì, ovvero dal 25 di giugno fino al 28 di giugno, quindi da giovedì a domenica, un torneo che credo in molti ormai conosceranno, perché si sviluppa da tanti anni ormai ed è veramente molto bello quello che fanno i ragazzi dell'associazione La Ricotta, e il torneo si chiama Gallo da Tre, quindi adesso ne parliamo insieme al tesoriere Federico Ventura e alla presidente Maddalena Penna, che interverranno tra pochissimo, mentre Francesca sta facendo tutte le varie cose, ma ce li abbiamo, quindi grandi ragazzi, vi do la buonasera, il bentrovato. Ciao ragazzi, piacere avervi qua.
24: Ciao Frank, grazie per l'invito.
23: Perfetto, intanto vi ringrazio Maddalena e Federico, Maddalena Penna e Federico Ventura. Fede, tu sei il tesoriere, Maddalena invece è la presidente, nuova presidente tra l'altro dell'associazione, giusto?
24: Corretto, da gennaio ufficialmente.
23: Da gennaio, prima lo era stato Michele Soavi, se non mi sbaglio, che insomma ho avuto il piacere di conoscere, ho conosciuto anche voi ragazzi chiaramente, ma con lui abbiamo condiviso diverse cose, però io direi di lascio la parola prima a te Madda, poi andiamo anche da Fede per parlare di questo torneo che comincia la prossima settimana, ma direi di andare un po' prima e spiegare agli amici che sono all'ascolto che cos'è l'associazione La Ricotta.
24: Certo, volentieri. E allora vabbè, intanto ancora grazie per l'invito. E, diciamo, La Ricotta è un'associazione di volontari, e è nata ormai quasi più di 11 anni fa, e è nata per ricordare un nostro amico che purtroppo è venuto a mancare, che è Davide Galletti, e un nostro amico molto attivo nello sport, nel sociale, nella politica, nella musica, e che ovviamente nelle nostre vite ha lasciato un segno molto importante. importante, e quindi quando poi ci siamo riscontrati con questa situazione abbiamo detto bisogna portare avanti quello che Gallo ha fatto fino ad ora, e il modo migliore era farlo raggruppando i suoi amici e portando avanti le sue idee. Quindi la ricotta nasce per questo, e da ormai 11 anni riqualifichiamo campetti in giro per Bologna, e questo lo facciamo soprattutto grazie al torneo che organizziamo, all'evento che organizziamo, che è il Gallo da Tre. Per 11 anni l'abbiamo fatto sempre nel comune di Bologna, e quindi siamo passati da Borgo Panigale alla Pescarola, al Nannetti dietro al Paradozza e così via. Abbiamo sempre riqualificato barra, diciamo, lasciato il segno anche più che altro a livello sociale, per dare vita magari a luoghi che in quel momento non avevano grande socialità. E quest'anno, per cambiare un po' uscire dalla nostra comfort zone, per dare aria nuova con la nuova presidenza, il nuovo direttivo e tutto, abbiamo deciso di uscire dal comune, e quindi quest'anno il Gallo da Tre lo faremo a Borgo Nuovo, e con la collaborazione del comune di Sasso Marconi, che si è reso estremamente disponibile a ospitarci. E ricordo le date giusto per sicurezza, certo. Sarà la prossima settimana dal 25 al 28 giugno, e questo è quanto, dai.
0: Fede, ti ringrazio Maddalena, è stata precisissima. Fede, adesso ti do la parola chiedendoti quanto c'è dello spirito di Davide Galletti nel riqualificare i campi, dato che tu poi sei molto centrale all'interno dell'organizzazione e dell'associazione. Chiedo anche a te, che l'hai vissuto, la vivi direi tutti gli anni questo lavoro che fate, molto bello, ti chiedo quanto c'è del suo spirito all'interno di questo, del progetto che fate, perché poi è nato per lui.
1: Guarda, io ti dico, Frank, che Davide l'ho conosciuto in ambiente sportivo, perché lui era un allenatore nei Bradipi di Bologna a basket in carrozzina, e era un ragazzo estremamente da valotta, come si dice qui a Bologna in regione, e c'era sempre. Lui c'era sempre per dare una mano, per fare un sorriso, per dare una pacca sulla spalla, per dirti sempre quella cosa che ti tirava su di morale, e spendeva del tempo per la gente a cui voleva bene e per le cose a cui credeva e a cui teneva. E quindi il modo migliore che abbiamo noi dopo 11-12 anni per ricordarlo è fare il meglio che possiamo per creare socialità in ambienti che ne hanno bisogno, e rifare un campetto in una zona di Bologna come è sempre stato, o a Borgo Nuovo, dove comunque ci è stato detto che ce n'è bisogno, perché manca socialità soprattutto alla sera in estate, è una figata.
0: Assolutamente sì. Io poi ho partecipato a qualche edizione, ed effettivamente è la prima volta che andate fuori, no? Quindi anche per voi è un qualcosa, sarà un qualcosa di diverso. Ricordiamo che il 25 giugno, la prossima settimana, comincerà ufficialmente il Gallo da Tre del 2026, e vi chiedo, prima a Madda, poi a Fede, dividetevi voi le cose che volete dire in maniera dettagliata, come si svolgeranno le giornate, perché comunque ci sono diversi impegni all'interno di queste giornate, e quindi insomma è interessante spiegare quello che succederà in ogni giornata del Gallo da Tre.
24: Sì, comincio io, Fede. Allora, partiremo giovedì 25 con il torneo in piedi, che è principalmente un torneo maschile, e diciamo che ai tempi è sempre stato un torneo misto, e quindi le donne giocavano con gli uomini ed era anche molto divertente. Poi da quando siamo riusciti a organizzare anche il torneo femminile l'abbiamo diviso, e per cui partiremo giovedì alle 19:30 con i gironi del maschile, che proseguiranno poi anche venerdì sempre col maschile, sempre allo stesso orario. E dopo il torneo ci sarà la parte di musica, che è stata organizzata poi da Michele in collaborazione sempre con Radio 1909 e altri volontari del della nostra associazione, quindi avremo oltre al DJ set a bordo campo come sempre per mantenere la nostra, diciamo, un po' aria da street basket. Certo. E avremo dei ragazzi che vengono a suonare e adesso scusate ma non ricordo di preciso come si chiamano perché organizziamo un sacco di cose, quindi poi stare dietro a tutto non è semplicissimo, e poi dopo ci saranno le due giornate, diciamo, un po' più intense, che saranno quelle del sabato e della domenica. Il sabato ci sarà anche il torneo femminile che partirà il pomeriggio dalle 4:30 circa e dopo sarà seguito dalle fasi di quarti, ottavi di finale del maschile, e la domenica ci sarà l'ultima giornata, ma quella la lascio spiegare a Fede, che è la parte, diciamo, un po' più clou del nostro torneo che ci contraddistingue un po' da tutti gli altri tornei di Bologna.
23: Esatto, vai pure Fede, anche perché il Gallo da Tre è a tema inclusività e quindi è sempre bene ricordare cosa succede la domenica, no? Caro Fede,
1: quest'anno la domenica sarà una specie di Royal Rumble fra disabili professionisti e normodotati che si vogliono mettere in gioco, perché il Gallo Seduto sono squadre da quattro giocatori, due professionisti e due normodotati che vogliono sperimentare e mettersi in gioco con il basket in carrozzina, quindi se ne vedono delle belle, perché tra di noi comunque dopo la prima partita in cui magari ridi scatta la competizione, i normo prendono tiri ignorantissimi da 5 metri e non prendono il ferro, quindi comunque ti fa ridere, e fare un girone all'italiana unico rende anche il torneo più competitivo, nel senso che quest'anno secondo me non ci sono squadre favorite. Quest'anno sarà veramente più bello.
23: Sì, beh, assolutamente, ma ogni anno è sempre più bello, eh. Io sono almeno di questo avviso, anche perché poi si espande sempre il verbo del Gallo e comunque del torneo, quindi c'è sempre la voglia di fare sempre meglio, quindi sono convinto anch'io che quest'anno sarà ancora più bello rispetto all'anno scorso e all'anno prima ancora. Però chiedo a entrambi, qual è un campo, se ce l'avete, che è un sogno da qualificare, se lo volete dire, magari non lo volete dire perché effettivamente siete già in per farlo, magari il prossimo anno o tra qualche anno, però ve lo chiedo perché comunque ce ne sono tantissimi qui a Bologna e nei provincia.
24: Sì, effettivamente ce ne sono diversi, poi quest'anno col fatto che appunto siamo usciti dal nostro dal comune di Bologna, in realtà per uscire dal comune avevamo lanciato una sorta di call to action che poi ha portato a quasi 10 richieste di campetti tra Bologna e fino a Marzabotto, per cui diciamo che di richieste ne sono arrivate e probabilmente tra queste richieste c'è anche il sogno di qualcuno della nostra associazione, tra cui il mio, ma io perché sono di parte e poi perché sono del quartiere, per cui per me al di là di tutto il Meloncello è un campetto storico, è sicuramente iconico, diciamo che magari a livello logistico non è comodissimo perché è letteralmente inserito dentro allo stadio, per cui è un po' più scomodo, però diciamo che per l'icona che ha e per il significato che ha per Bologna e per il quartiere in cui viviamo è sicuramente sarebbe un sogno, ma molto più a livello di, diciamo, di appunto iconicità. A livello sociale ti direi che sarebbe molto bello per me arrivare al Pilastro, dove l'anno scorso ci siamo avvicinati un po' con il playground qua di Via Larga, e sarebbe bello, però l'avevamo visto l'anno scorso, andare in quel campetto che c'è proprio al centro del Pilastro, lì sarebbe molto bello, ma più per una questione sociale di comunità, ecco, questo sarebbe un po' il mio sogno.
23: Fede?
1: Guarda, sul Meloncello sono d'accordo, se nei prossimi anni i cantanti ci fanno il favore di non far concerti
23: quello di giugno, mi sembra un po' difficile quello.
1: lo so, ci provo. No, a parte gli scherzi, a me piacerebbe anche provare a fare lo Zoni, il campetto, sì, all'esterno dello Zoni, però lo dico serenamente, a costi molto proibitivi, quindi vedremo cosa riusciremo a fare, e sicuramente invece pensando più al sociale ti dico anche il Pilastro.
23: Sulla voce che vi mette più in difficoltà per discorso proprio budget, qual è quella più impattante?
24: Vai Fede, vai.
1: Sicuramente al campetto, che tutti gli anni i ragazzi, i preventivi arrivano, giustamente aumentano perché aumenta tutto, però ti dico che 5 anni fa per rifare un campetto stavi fra i 35 e i 40 mila euro, quest'anno per rifare un campetto fatto come Dio comanda se ne vogliono 90 mila.
23: Perché ve l'ho chiesto apposta per far capire alla gente che magari non sa bene quelli che sono i costi sul volantino. Comunque ci sono tutte le varie voci legate al rifacimento del campo, sono veramente tanti soldi, infatti per questo ancora di più vi va dato merito per quello che fate, compresi ovviamente i vostri sponsor, perché avete diversi sponsor che vi aiutano e che vi sostengono e possono permettere di fare la cosa bellissima che fate. Intanto mi arriva una domanda che chiede a Borgo Nuovo dove, quindi diciamo anche proprio precisamente dove, non mi ricordo se l'abbiamo detto, comunque ve lo lascio dire a voi ragazzi.
24: A Borgo Nuovo siamo esattamente dietro al centro anziani, che è diciamo un po' il centro di quel comune, e siamo in via Cartiera 8 di preciso, però ecco, come punto di riferimento diciamo è il centro anziani.
23: Ok, perfetto, quindi abbiamo dato anche quest'info. E poi vi leggo un messaggio prima di salutarvi e di ringraziarvi da parte di un ascoltatore che scrive: ho giocato un paio di stagioni a basket con il Gallo, lo ricordo anch'io come una persona da balotta e sempre solare, perché effettivamente questo, l'associazione, il torneo si basa tutto su Davide, che è stata per voi fonte di ispirazione, ma non solo per voi ma per tantissimi appassionati, come ricordavi tu Madda, oltre che di sport e del basket anche di musica, quindi ecco, è tutto basato su di lui.
24: Sì, esatto, poi aggiungo solo l'ultima cosa per dare merito anche a questo, quello che hai appena detto. La cosa bella poi è anche negli anni vedere come magari altre persone che ora fanno parte dell'associazione, che non hanno conosciuto direttamente Gallo, riescano comunque a portare della socialità, dell'allegria e della balotta come poi faceva lui, e quindi sapere che Gallo riesce ancora a legare delle persone che magari non ha mai conosciuto fa capire il segno che ha lasciato e che continua a lasciare, ecco. Quindi sì, confermo tutto.
23: Ragazzi, io vi ringrazio tanto e vi auguro buon lavoro, buona giornata, ovviamente in bocca al lupo per il torneo, perché saranno 4 giorni abbastanza intensi per voi che organizzate tutto. Quindi vi ringrazio anche per quello che fate, vi mando anche ringraziamenti da parte di ascoltatori che comunque apprezzano molto il vostro lavoro e hanno anche partecipato, quindi ve li mando poi il 25 fino al 28. Grazie a Maddalena Penna, presidente dell'associazione La Ricotta, e Federico Ventura, tesoriere sempre della Ricotta. Grazie ragazzi.
24: Grazie Frank, ciao, buona giornata.
1: Grazie a te Frank, buona serata e buona continuazione.
23: Grazie mille, grazie ragazzi. Adesso vado un po' in ritardo in pubblicità, ci risentiamo tra poco ovviamente con i vostri messaggi.
22: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
16: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
2: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
16: E cosa fanno? Magie?
2: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
16: Funziona! Incredibile!
2: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
16: Per info emilianamacchineufficio.com.
3: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
6: Modello? Modellino vorrei dire.
3: No, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
3: E invece?
6: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
7: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
27: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
28: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Ringraziando ancora i ragazzi dell'associazione La Ricotta, ricordandovi le date del torneo del Gallo da Tre che si svolgerà a Borgo Nuovo quest'anno, il 25 giugno comincerà, ovvero il giovedì, e si concluderà la domenica che è il 28 di giugno. Io comincio a parlare del Bologna, riprendo da ieri a parlare del Bologna perché è arrivata un'ufficialità direttamente dal sito, ovvero un trasferimento. Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Vicenza il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Quindi altro prestito per Corazza, che quindi va di nuovo lontano da Bologna a provare a far vedere il suo talento. Vi chiedo, quindi approfitto, dai, vi chiedo se effettivamente magari l'avreste tenuto qua oppure siete d'accordo sul suo prestito in un'altra squadra. Scusatemi che sto facendo qua, ecco qua, 366-402-4022 per i vostri messaggi. E c'è un tema in realtà di cui volevo parlare oggi, ma non chiaro, non una cosa fondamentale, però giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, dato che ieri è uscito un articolo su 051. Salutiamo il direttore Simone Minghinelli, che tra l'altro ha avuto anche prima la Francesca, giusto? Quindi vedi, mi ha tradito Simone, mi è andata la Francesca, ma va bene, avrà delle conseguenze questa cosa? Ovviamente no, ma comunque l'articolo di ieri di 051 verte sulle condizioni atletiche fisiche di Usamae Lazzuzzi. Ieri sera è uscito appunto questo articolo con il protagonista, che è il calciatore, il centrocampista marocchino, quest'anno in prestito all'Auxerre, e verte l'articolo sulle sue condizioni, ovvero dati confortanti dopo i tanti infortuni che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, quindi il Bologna lo valuterà per magari anche trattenerlo qua. Per me è un giocatore veramente molto forte. Io sono innamorato di Ella Zuzzi, non ci posso fare niente. Comunque non è più un giovanissimo, perché è un classe 2001, qua ha praticamente giocato direi una stagione solamente, avendo qualche piccolo problema fisico, ma niente di particolarmente grave. La stagione successiva invece sono iniziati un po' più di problemi per lui, che non è mai riuscito a trovare continuità neanche all'Auxerre quest'anno, in questa stagione, con il suo prestito. Quindi io è un giocatore che personalmente terrei assolutamente, perché ha caratteristiche che per un centrocampista per me sono fondamentali: grande tenacia, aggressività e una buona capacità tecnica, magari non una qualità tecnica eccezionale, incredibile, da stropicciarsi gli occhi, ma parliamo comunque di un giocatore che non ha paura di assumersi responsabilità, se la fa sempre dare, comunque ha un ottimo temperamento. Per me questo tipo di giocatore qua è sempre da tenere, e magari ho anche la speranza che possa essere un potenziale titolare. Quindi io penso che quasi certamente, quindi andrà in ritiro con il Bologna e verrà valutato da Domenico Tedesco. E lo dico anche proprio in relazione al fatto che Tedesco ha bisogno di caratteristiche specifiche per il suo centrocampo, e lui per me ne può rispondere da quasi su tutte, perché è fisico, è atletico, ha una buona tecnica e soprattutto è un giocatore che non ha paura di niente, perché sia in fase di impostazione che in fase difensiva lui fa sempre il suo e anzi anche qualcosa di più. Quindi lo terrei assolutamente. Poi adesso iniziamo anche a capire quali saranno i giocatori interessati per andare in ritiro, ovviamente oltre a quelli della prima squadra che saranno a disposizione, perché ce ne sono diversi che comunque sono impegnati ai mondiali, quindi avranno le ferie da fare nel periodo del ritiro. Ricordo, dal 13 al 25 luglio, ritiro del Bologna a Valles, dirette tutte qui su Nettuno Bologna 1, comprese ovviamente le amichevoli, però ci sono diversi giocatori dal settore giovanile che invece siamo curiosi di vedere da vicino, soprattutto direi quest'anno, dove sia l'Under 18 che la Primavera hanno raggiunto ottimi risultati. L'Under 18 ha fatto la finale contro l'Inter, persa ai calci di rigore, mentre la Primavera è uscita, ha fatto per la prima volta i playoff del campionato ed è uscita in semifinale contro la Fiorentina. Quindi due percorsi veramente positivi, quindi c'è curiosità nel capire se ci sono effettivamente giocatori che potenzialmente possono o arrivare in prima squadra oppure essere ceduti magari in futuro e fare delle grandissime plusvalenze. Io ovviamente preferirei vederli nella nostra squadra, in prima squadra, però non sempre si verifica tutto quello che si vuole, soprattutto considerando il mercato, che è molto difficile da capire e interpretare. Continuano poi anche i dubbi riguardo a Riccardo Rossolini, e devo dire, parlando di Orso, poi non voglio parlarne troppo perché negli ultimi giorni ne stiamo parlando davvero tantissimo, direi molti qui in radio, ma è normale, perché comunque è un tema importante quello legato al rinnovo di Orsolini. Devo dire che mi aspettavo un po' più di insomma una grande maggioranza di tifosi che invece vogliono assolutamente che lui rimanga qua, detto che qualcuno effettivamente dice che, considerando i dubbi che ha Orso e la situazione che c'è qua al momento, non si dispererebbero in caso di una sua partenza. Vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 366 402 4022, questo proprio su Orsolini. Ciao ragazzi, Orso ha questo rinnovo nel cassetto da settimane, ce l'ha detto Sartori, che cosa aspetta a firmare? Se vuole andare via lo dica subito, Bologna non aspetta nessuno. Ma devo dirti in realtà che sì, effettivamente il rinnovo, la proposta di rinnovo, il Bologna l'ha fatta già da qualche giorno. Su quello che dici alla fine non dico che sono d'accordo, però secondo me bisogna avere le idee chiare nel più breve tempo possibile. Sentivo questa mattina Manfredi, dato che poi soprattutto ho ascoltato l'intervista che ha fatto a Gianmario Specchia, che è capo scouting del Bologna, sentivo che comunque lui diceva, lui ha detto che non potrebbe anche prolungarsi questa attesa, e effettivamente sono d'accordo con lui, perché due anni fa, quando Rossolini ha rinnovato il suo contratto, la firma è arrivata, mi pare, a fine agosto, quindi dopo tanto tempo, dopo tanti giorni del mercato 2024. Sarebbe secondo me meglio avere la sua decisione nel minor tempo possibile, considerando anche che ci sono appunto i mondiali e la rosa non sarà al completo per Domenico Tedesco. Vuoi perché ci sono i mondiali e qualche giocatore arriverà dopo, vuoi anche perché comunque il Bologna al mercato, o comunque la fase più importante del mercato, ce l'ha sempre a fine luglio, inizio agosto. Ecco, sono quelle due settimane in cui il Bologna negli ultimi anni ha operato con più frequenza, ecco, in maniera più decisiva. Quindi sarebbe secondo me importante cercare di capire effettivamente quali potrebbero essere i giocatori del prossimo anno, partendo comunque da un ruolo molto importante come l'esterno destro. Chiaro che c'è Berna, però insomma, vediamo. Parlando di Berna, quindi vado a leggere questo messaggio. Sinceramente, se perdiamo anche Orso dopo il cambio in panchina, siamo da rifondazione. Chi li fa i gol l'anno prossimo? Bernardeschi, dai Orso, firma sto contratto e diventa il nostro Bulgarelli del futuro. Beh, direi che questo è uno dei tormentoni più grandi di sempre. Chi fa i gol di Orso? Chi farebbe i gol di Orso? No, non lo so chi farebbe i gol di Orso. Sicuramente qualcuno li può fare, poi magari non così tanti, perché Orso ci ha abituato a segnare davvero tantissimi gol. Devo dire, ragazzi, io sono fan di Orso e quindi la sua permanenza mi piacerebbe, ci mancherebbe altro, forse a cifre un po' meno importanti come quelle che gli sono state offerte, però devo dire che comunque sostituire uno da 15 gol non è facilissimo, detto che comunque c'è la possibilità anche di spalmarli questi 15 gol che ci ha abituato a segnare Riccardo Rossolini. Quindi vediamo che cosa succederà. Berna comunque rimane un giocatore importante anche in spogliatoio, per le dinamiche di tutti i vari giocatori, di tutti i vari compagni di squadra, però anche quello che può fare in campo è molto importante, perché poi può giocare a destra, può giocare a sinistra, può giocare in una posizione più centrale. Quindi vediamo quello che succederà, però ecco, vediamo appunto se Orso, io mi auguro che Orso prenda questa decisione abbastanza in fretta, devo dire che comunque, dato che l'intenzione di rinnovarlo c'è da tanti mesi, mi sembra il fatto che lui abbia fatto questo commento sulla pagina di Tommy Sport domenica scorsa, ovvero "ma quante cazzate mi tocca leggere", un virgolettato, quindi penso di potermi permettere, non è proprio un'uscita da sottolineare in positivo, almeno secondo me, perché comunque la proposta c'è da tanto tempo, quindi io credo che si poteva sorvolare sui vari articoli di giornale o sulle varie trasmissioni radiofoniche. Mi ci metto dentro anch'io, ovviamente, anche perché ognuno fa il proprio lavoro, ed effettivamente ad oggi, come diceva Matteo Dalla Vite qua qualche giorno fa, non ricordo se ieri o l'altro ieri, ad oggi Orso non ha ancora firmato il contratto, quindi insomma le cose stanno così. Orso non si tocca, è l'anima di questa squadra, l'ultimo baluardo rimasto. Se vendiamo anche lui al Dallara l'anno prossimo, ci andiamo a vedere il deserto. No, un po' esagerato, un po' di esagerazione qua per l'ascoltatore, quindi no, non sono d'accordo. È ovvio che è bello avere giocatori che rimangono qua, che comunque hanno fatto vedere di amare questo posto, perché Orso è qua dal gennaio 2018, però comunque le cose vanno avanti. Ieri mi è arrivato un messaggio mentre avevo in chiamata Davide Trebbi, da parte di un tifoso Virtus, che diceva senza Paiola come si fa ad andare avanti. I giocatori, ragazzi, sono professionisti, quindi andranno a giocare da altre parti, in un qualche modo è una cosa che può succedere, quindi è la squadra poi quella che resta e quella che è davvero di un'importanza unica per i tifosi, dico. Poi è ovvio che ci si affeziona ai giocatori, è normale, io sono re dell'affezionarmi ai giocatori, ci mancherebbe altro, però con la consapevolezza che questi giocatori prima o poi andranno via, perché è normale che sia così. Il calcio nel 2026 prevede questo, ma direi che la vedo una cosa anche corretta, una cosa normale, cambiare aria, comunque andare in una situazione che si reputa migliore, comunque fare nuove esperienze, penso sia una cosa normalissima. Vado in pausa, rientriamo tra pochissimo ancora con i vostri messaggi.
0: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
4: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
5: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
0: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
14: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
15: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
0: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
17: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
18: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
19: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
18: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
19: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
18: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
19: Info su Volkswagen.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
30: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
31: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
32: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
33: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatop.
1: Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, 18:42, ultima parte di Football Drive. Vai. Football Drive Time. Intanto vi do un aggiornamento perché oggi si sta giocando la prima delle due partite del mondiale. Il punteggio tra Cechia e Sudafrica. Poi, tra l'altro, ho visto prima che è cambiato il nome della Repubblica Ceca in Cechia. Continuerò a chiamarla Repubblica Ceca, sbagliando, voglio sbagliare perché Cechia è un nome che proprio non mi piace, non mi suona. Comunque 1-0 per la Repubblica Ceca, appunto. Siamo al 42esimo minuto e questa sera ci sarà la partita tra Svizzera e, ovviamente, mi sono dimenticato l'altra squadra. Niente, devo andare a vedere, non mi viene in mente, devo andare a vedere. Svizzera e Bosnia Erzegovina, ecco, quindi perfetto, proprio la squadra che ci ha eliminato, quindi vedi, memoria selettiva probabilmente. Comunque la Svizzera, tra l'altro, di Remo Freuler e di due grandissimi ex, ovvero Michel Ebischer e Dan Ndoye. Vado a prendere qualche messaggio arrivato a 366-402-4022. Si può avere per iscritto? Ma non lo so, sai, te lo posso mandare magari, Massimo. Posso provare a mandartelo, ma non ti assicuro nulla. Allora, buonasera Frank, una domanda un po' particolare. Tra tutti i profili interessanti che stanno disputando il mondiale, potrebbe essercene qualcuno che finisce in maglia rosso-blu? Scrive Gianluca. Guarda, non lo so, perché comunque quello...

0: Karim Konaté, che è un attaccante ivoriano, classe 2004, proprietà appunto del Salisburgo, che per me è veramente bravo. Lui è un bel profilo, tra l'altro attaccante moderno, sa fare praticamente tutto, sa fare sponda, sa andare in profondità, sa giocare col pallone tra i piedi. Sì, per me lui è un buon giocatore, credo che poi potrebbe essere un futuro convocato della Costa d'Avorio. Me l'hai fatto venire in mente, dato che mi hai chiesto qualche giocatore, ma tra i giocatori del Mondiale è chiaro che ce ne sono di giocatori forti, di talenti forti. Personalmente ne ho visti in queste partite, sto provando a guardare il più possibile, però è molto difficile secondo me, perché quando un giocatore fa determinate partite nel Mondiale, che è forse sono le partite più affascinanti nel panorama calcistico, acquisiscono un valore per il quale il Bologna fa fatica a muoversi. Quindi ci sono i classici giocatori da mondiale, ce ne sono stati negli anni giocatori che durante il mondiale fanno competizioni incredibili, che giocano benissimo, che poi però magari per un motivo o per un altro si perdono. Metto questo audio.
1: Ciao Frank, sono Giovanni. Riguardo a Ossolini, no? Ma io molto tranquillamente, serenamente. Allora, a Bologna c'è una grandissima partita che guai a toccare Ossolini, perché comunque l'italiano che da due anni, da quattro anni va in doppia cifra, più che italiano, di qua e di là. Gli si viene proposto da Amisi un contratto da super leader, dove secondo me, personalmente, per me non è un leader, perché ogni volta che ha avuto un po' di responsabilità ha fallito. È un giocatore che non riesce a gestire una competizione nel suo ruolo, perché tutte le volte che è successo ha sempre sofferto. È un giocatore che non ha bisogno di avere concorrenza. Inoltre è comunque un giocatore che non ha mai una costanza nell'arco dell'anno. Quindi, cioè, se dopo sette mesi non ha ancora deciso, io semplicemente fossi Bologna fare delle altre valutazioni, poi magari mi sbaglio io.
0: No, beh, allora sei stato un po' pesante su Orso, forse anche un po' ingeneroso, però il tuo messaggio ovviamente lo rispetto, ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo però, dai, secondo me è un giocatore che le responsabilità se le prese, e magari ci sono delle volte in cui non ha brillato, altre volte invece ha rispettato le attese, ha rispettato le sue responsabilità, giocando anche da leader in alcune situazioni. Poi è un giocatore che comunque qualche limite ce l'ha, per forza. Io stesso ve ne ho parlato, secondo me quali sono i limiti di Orso, però è un giocatore che tante volte ha risolto le partite, anche partite importanti, quindi per me è un giocatore importante per il Bologna. Devo dirti comunque che quando c'è una proposta, che può essere in atto da poco, ma comunque l'intenzione del Bologna è quella di rinnovare il contratto Orsolini già da qualche mese, quando c'è una proposta che concretamente viene fatta, secondo me Orso, che qua da 8 anni, dovrebbe dire: va bene, ok, firmo, ci sono al 100%, oppure non lo so, forse è meglio che ci separiamo. Però ecco, la chiarezza e avere il tempo giusto per questa risposta, secondo me è fondamentale. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io esprimo solamente un'opinione. Vado su qualche altro messaggio, ce n'era qualcuno sui mondiali. Allora vediamo da qua. Froiler con la Svizzera è sempre il solito professore, pure al mondiale detta i tempi. Quel centrocampo è roba di lusso, teniamocelo stretto. Quel centrocampo intendi, teniamocelo stretto, penso che tu intenda Ferguson e Froiler, che tra l'altro entrambi sono ai mondiali. Ferguson è stato tra i migliori in campo, tra l'altro, della partita contro Haiti, vinta dalla Scozia. Froiler ha pareggiato contro il Qatar alla prima gara all'interno del mondiale. Mi sembra che ha preso un calcio di rigore. Adesso vado a memoria, ma ho un vuoto, comunque ha fatto una buona partita. Anche lui è un giocatore che probabilmente dopo il mondiale darà la sua risposta. parlerà o ha già parlato con Domenico Tedesco, quindi rimane comunque un giocatore che potenzialmente

0: per me può essere molto importante per il Bologna. Quindi io credo che il Bologna voglia tenere Remo Freuler, bisogna capire se effettivamente anche lui vuole rimanere qua oppure preferisce strappare, ormai è l'unica frase quella lì, strappare l'ultimo contratto importante della propria carriera, frase che anch'io ho ripetuto veramente all'infinito. Max da Casalecchio scrive: io quando gioco alla Scozia cambio canale per l'ansia che Ferguson si faccia male. Ragazzi, allora tocchiamo legno, tocchiamo ferro, facciamo tutti i possibili scongiuri. Molto importante questa finestra anche per Ferguson, per capire il livello in cui sta giocando e se può mantenere un determinato livello. È chiaro che le ultime stagioni sono state condizionate dall'infortunio che lui ha subito aprile 2024 contro l'Atalanta Bergamo. L'infortunio al crociato gli fece perdere tra l'altro gli europei del 2024. Quest'anno invece riesce a partecipare con la sua nazionale, come ho detto poco fa è stato uno dei migliori in campo contro Haiti. La prossima partita sarà il 20 a mezzanotte, quindi non domani a mezzanotte. No, sì, domani a mezzanotte, perché oggi è il 18, quindi domani è il 19, a mezzanotte di domani ci sarà la seconda partita della Scozia contro il Marocco, in un bel girone, perché ci sono Brasile, Haiti, Marocco e Scozia, e ci sono tre squadre che potenzialmente lottano per le prime posizioni. Ovviamente il Brasile rimane secondo me favorito all'interno del girone, però il Marocco è una gran squadra e l'ha dimostrato proprio contro il Brasile, pareggiando la partita, facendo vedere di essere molto molto pericoloso, soprattutto nel primo tempo. Brasile che ha rimesso in piedi la partita con il gol di Vinicius, pareggiato poi il punteggio, partita che si è conclusa 1-1. Altri messaggi: mondiale, vetrina pericolosa per i nostri giocatori, ho paura che ce li rubino, soprattutto dalla Premier. Ma allora, vediamo, la speranza, anche se è veramente brutto dire così, soprattutto perché Lukumi è un giocatore che direi in tantissimi stimiamo e amiamo alla follia, per quanto sia forte. Esordio tra l'altro per lui questa notte, vincente contro Uzbekistan 3-1 il punteggio finale della Colombia di Lukumi. Questo mondiale può servire anche a lui, ovviamente, per mettersi in mostra e per attirare attenzioni anche dalla Premier League. Ecco, fino ad ora solo qualche sondaggio, nulla di troppo concreto. L'anno scorso c'era stata l'offerta del Sunderland per Lukumi, Bologna poi è riuscito a tenerlo. Vi ricordo che per Lukumi c'è la clausola rescissoria da 28 milioni di euro che scade però a metà luglio. Tra l'altro tu citavi anche Moro e Eghem nel messaggio. Eghem che non mi è troppo piaciuto nella partita d'esordio contro l'Iraq, non la notte scorsa, quella prima ancora, nella partita comunque vinta dalla Norvegia per 4-1, è andato un po' in difficoltà in alcune situazioni, però è ovvio che anche per lui, come per Moro, anche se non credo avrà troppo spazio, ecco, davanti a lui c'è un giocatore abbastanza importante per la Croazia, ovvero Luka Modric. Può essere comunque il mondiale per tutti i giocatori, è una grande vetrina, perché come vi dicevo prima è la competizione forse più affascinante di tutte le competizioni che si giocano poi ogni 4 anni, quindi aumenta sicuramente l'hype per tutti i tifosi e anche per chi gioca. Teo scrive: ma Berna sottopunta nel nuovo modulo di Tedesco? È una possibilità, io ne ho parlato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, può essere una possibilità. Io ricordo, soprattutto io Tedesco l'ho conosciuto e l'ho seguito veramente tanto nella stagione in cui lui è allenato a Lipsia, dove ha vinto la DFB Pokal ed è arrivato quarto sempre con il Lipsia in campionato, quindi una buona stagione, aveva tanti giocatori molto interessanti, molto forti. In quella posizione lì solitamente ci giocava Dani Olmo, ecco, potrebbe essere anche un po' per caratteristiche avvicinarsi a Bernardeschi, il giocatore del Barcellona che adesso gioca appunto nel Barcellona. per caratteristiche può essere un giocatore simile, Berna, a Dani Olmo, potrebbe, potrebbe giocare lì, potrebbe accentrare la propria posizione, detto che poi Berna probabilmente quest'anno, anche se lì effettivamente in posizione centrale l'abbiamo visto veramente poco, però Berna il meglio di sé lo ha dato in Europa League e nella posizione di esterno alto a destra, anche se anche a sinistra comunque nelle poche apparizioni che ha fatto sulla fascia piede giusto sul mancino ha fatto delle buone partite. Ecco, quella contro il Salisburgo mi pare che lui abbia giocato a sinistra, sì, contro Salisburgo, partita in cui lui segna gol di testa, mi sembra, bel gol, una bella palombella che è terminata dall'altra parte sul secondo palo. Sento troppi scettici su Bernardeschi. Ma in realtà io non percepisco troppo scetticismo su Berna. Io percepisco forse un po' troppo dall'altra parte, detto che sono fan, è un giocatore che mi piace, a parte che mi è sempre piaciuto, poi a livello anche caratteriale mi piace veramente tanto di come è entrato nello spogliatoio. Ricordo che l'anno scorso quando è arrivato su in montagna è stato molto gentile, molto educato con tutti, coi tifosi, coi compagni di squadra, quindi è entrato veramente in punta di piedi, cosa non scontata dato che comunque è un giocatore di abbastanza importante. Però non noto troppo scetticismo, delle due noto molto, molte cose positive nei suoi confronti, forse anche un po' troppo, perché la sua stagione secondo me è stata positiva, però non è stata così tanto positiva come mi sembra di percepire da parte di tanti. Poi ha fatto bene, perché in Europa League comunque ha fatto secondo me le migliori partite, bene anche in alcune partite di campionato, però soprattutto nella seconda parte magari qualcosina in più io me l'aspettavo. Poi c'è da dire e da ricordare che purtroppo ha dovuto scontare, diciamolo così, un infortunio alla clavicola, ecco, quindi quello direi che ha messo un po' i bastoni tra le ruote all'interno della stagione di Bernardeschi. Però prossimo anno credo, direi quasi al 100% rimarrà qua con un nuovo allenatore, magari lo vedremo in una nuova posizione. Quello che vedremo sicuramente è il palinsesto di domani, che sarà il solito, e io vi do l'appuntamento quindi alle 18 come sempre per Football Drive Time, augurandovi una buona serata sempre qui su Nettuno Bologna 1 e ringraziandovi ovviamente della vostra partecipazione e del vostro ascolto. Ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati al via il Consiglio europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile, mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Sì. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: In Italia, proprio qui, il 5 aprile del 1967. Due in un giorno, con la gente fuori a fare a cazzotti per entrare. Poi, nel 1968, anche uno dei più grandi chitarristi della storia, Jimi Hendrix.
1: Ditene uno e lui in questo posto ci ha suonato.
0: Il Palasport diventa una cattedrale della musica pop e new wave internazionale.
2: Perché poi dice sto derby, i campioni, gli allenatori, il pubblico, ma quanto lercio resta alla fine del derby.
0: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
3: Vedete, sto Palasport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Invece di esplodere come nitroglicerina, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
4: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Praterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet praterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Sono le 19 e 7 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Pavese, Saragat, Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle sette tracce della prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, che ha visto oggi impegnati oltre 527.000 maturandi. Per l'analisi del testo, la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dall'opera di l'italiano Brancati. Per i temi di attualità, il concetto di fatica, utilizzando come spunto il brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarti all'alba, e il concetto di incanto partendo da un articolo della giornalista Denke Usman. E ancora, per le tracce di testo argomentativo, l'assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, e il tema delle frontiere traendo spunto dal passaggio di un'opera del sociologo Frank Furedi. Archiviata la prima prova, l'appuntamento per tutti i maturandi è per domani mattina, con la seconda prova scritta, quella specifica del percorso di studi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il tycoon ha formalizzato il memorandum d'intesa a margine del vertice del G7 per mettere fine al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Come primo asso, l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco navale. In merito al programma nucleare, Teheran riafferma che non ha né svilupperà armi nucleari. La gestione dell'uranio arricchito avverrà tramite un meccanismo che sarà concordato tra i due paesi. Durante la fase transitoria l'Iran manterrà l'attuale status quo del suo programma nucleare. Gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e non schiereranno ulteriori forze nella regione. Il mio accordo è un muro contro le armi nucleari, ha affermato Trump. Intanto i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran si terranno domani in Svizzera, a cui parteciperanno come mediatori anche Pakistan e Qatar. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, colpita anche una raffineria. La Russia fa sapere che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto almeno 182 droni che volavano verso l'area della capitale. Raid anche in Ucraina, la notte scorsa colpita da un attacco missilistico russo Kiev. Non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ha detto il presidente ucraino Zelensky, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Un fermaglio rosso con piccoli fiorellini bianchi è stato rinvenuto nel corso delle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle scomparse a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Lo riferisce l'associazione Penelope, secondo cui, come confermato anche dal padre, il fermaglio apparterrebbe ad una delle due ragazze. Intanto proseguono senza sosta le ricerche, che si stanno concentrando nelle aree che circondano la casa famiglia che ospitava le due sorelle.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rossoblù con Manfredi Campione.

0: quanto riguarda, ah beh, i vostri messaggi al 366-402-4022. Per quanto riguarda la puntata di oggi, dicevo, avremo un collegamento nel prossimo blocco con Gianmario Specchia, che è responsabile dell'area scouting Bologna, e parleremo un po' di come funziona, no? Dal punto di vista dello scouting che si è innovato negli ultimi anni implementando risorse umane, ma anche come attività e aree geografiche mappate. È interessante secondo me, perché sarebbe, insomma, si apre una fase di mercato abbastanza intensa, capire come ci si arriva durante la stagione, qual è il lavoro e come lavora il Bologna in questo settore, secondo me non è male. Tra l'altro, pochi giorni fa, ormai una settimanina abbondante fa, alcuni ne hanno parlato, no? Un po' sui broadcast principali, su Sky, su DAZN, lo stanno facendo adesso anche durante il mondiale. Insomma, la parte scouting sta diventando sicuramente uno degli aspetti essenziali del calcio di oggi, ovviamente per i motivi che conosciamo: i costi vanno alle stelle, arrivare prima degli altri significa risparmiare un sacco di grana in prima battuta e probabilmente anche cercare di farne molta se poi c'è chi fa player trading. Fondamentalmente Bologna, detta così magari è un po' brutta, ma fa parte di queste squadre: compri a 10 sperando di rivendere a 50 e così via. Bene, è anche stata la settimana di insediamento della nuova proprietà, del nuovo board Fortitudo. Ieri ne avete parlato con Gio Poggi, che mi ha sostituito, lo ringrazio tantissimo. E per il resto, per il Bologna è ancora tutto molto tranquillo, anche se su Orsolini si dice tutto il contrario di tutto, e questa cosa ne abbiamo già parlato, però martedì avevo anche ospite Mirko Montebugno, insomma io ve l'ho detta come la vedo. Penso che per dare un senso anche a questa situazione, inevitabilmente arrivare lunghi fino alla fine di luglio, ma forse anche qualcosina di più, dà un senso un po' all'attesa, no? Il Bologna spingerà per ridurre all'osso questi tempi, ma per Orsolini credo che sia logico, coerente, tirarla un po' più lunga. Mi dispiace che ci sia già, per esempio leggevo Maifredi, non mi ricordo con chi ha parlato, forse sul Carlino o una, chiedo scusa, non mi ricordo esattamente, l'ho letto nella rassegna di ieri, magari non era Carlino, era una testata online, però in ogni caso chiedo scusa, però mi dispiace che ci sia già questo parere così tranchant. Cioè, a questo punto non può più restare. Io non credo che si sia arrivati a questo punto, no? Penso che oggettivamente, cioè, faccia parte un pochino delle cose che fanno parte di una carriera che è arrivata a un certo punto, è un bivio fondamentale, o giri a destra o giri a sinistra, le cose cambiano un bel po'. Quindi tornando al punto di partenza, terrei un attimo i nervi saldi, mi metterei anche nei panni del giocatore, secondo me quello non guasta mai, e cercherei di prenderla con della serenità, arrivando ancora a comprendere un mesetto e mezzo, secondo me, di tempo necessario per prendere una decisione in un senso o nell'altro. La mia sensazione, non ve l'ho mai nascosto, per me si arriverà a una quadra, non ne sono per niente certo, però mi piace sperarlo. E a parte questo, ovviamente, sempre per quanto riguarda luglio, la metà di luglio con la clausola di Lucumi tiene banco perché sono diversi gli incastri, c'è il Bournemouth in Inghilterra, pare addirittura che si sia aggiunta la Roma insieme alla Juventus interessata, e diventa carina per quanto riguarda la Juve anche una situazione che potrebbe portare a intrecci con contropartite. Vi ho già detto quali sono le possibili variabili rispetto a Lucumi. Quello che è meno variabile di tutto è che parta questo va bene, è un anno che ce ne stiamo facendo una ragione, ma su questa clausola ci si può poi relazionare in diversi modi. Può succedere, come è successo in tanti casi, che addirittura la clausola che comporta degli oneri, cioè bisogna pagarla in una sola soluzione, di solito è così, penso anche per Lucumì, e allora ci si mette d'accordo prima per una cifra addirittura più alta della clausola, però con un pagamento dilazionato, e questa è una soluzione. Può succedere che venga pagata la clausola secca dal primo che arriva e alla fine dice vabbè, li metto io sti 28 milioni e se lo aggiudica senza possibilità di ulteriori aste. Può succedere che magari venga scelta un'operazione composta dove magari c'è una contropartita e quindi una parte in denaro, una parte tecnica, ed è il caso, per esempio, hanno buttato lì il nome di Miretti dalla Juve. Vi piace, non vi piace? Non ne ho la più pallida idea. A me non è mai dispiaciuto. È il giocatore giusto per Tedesco? Se così fosse, avanti. Vale quello che chiedono? Probabilmente sì. 15 milioni sono tanti per Miretti? Per me no. Ha 22 anni, ha più di 100 presenze in Serie A. Alla fine, vuoi o non vuoi, a tutti gli allenatori che sono passati la Juve, tranne la parentesi a Genova, in campo l'hanno buttato, quindi comunque rimane un giocatore giovane con tanta esperienza che ha caratteristiche tecniche di un certo tipo, ma che comunque in quella Juve bene o male il suo ruolo se l'è sempre giocato. E quindi 15 milioni secondo me non sono una valutazione eccessiva, soprattutto con i prezzi che ci sono oggi di mercato. Vale la pena spenderli? Questo è tutto un altro paio di maniche. E alternative in questo momento con la Juve non si ipotizzano, però è un'opzione. Ultima chance è che invece scada al 15 la clausola dei 28 milioni e da quel momento liberi tutti e Lucumì va via a meno o addirittura di più. L'anno scorso, quando è scaduta la clausola, vi ricordate che poi alla fine Sunderland e non solo, anche il Nottingham Forest fece una proposta, il Nottingham Forest composta. C'era dentro il difensore centrale, loro, che non mi ricordo mai come si chiama, il brasiliano. Te lo ricordi, Dario? Difensore centrale brasiliano del Nottingham Forest che aveva buttato lì come nome l'anno scorso per venire qua. Era una proposta del Nottingham, comunque, che adesso dopo ci guardo. Ma l'avevamo già detto, solo che ogni volta mi dimentico il suo nome, ormai sono arrivato alla frutta. Sono fritto, insomma, comunque Nottingham e Sunderland fondamentalmente erano arrivati poi a metà agosto a offrire nuovamente più o meno, uno in maniera composta con una contropartita tecnica, l'altra con tutto cash, la stessa cifra fondamentalmente della clausola. Si sono presi il loro palo perché a quel punto i giochi erano belli che fatti. Bene. A parte queste situazioni, sempre sul mercato di interessante, di cui secondo me vale la pena parlare, va bene, c'è ancora la questione di Freuler, che a fine mondiale sicuramente parlerà con Tedesco e poi deciderà. E c'è, direi, su Ravaglia, comunque, un discreto interesse. Di Marzio spinge su questa situazione, cioè... Lui aveva già detto che c'era diverse squadre interessate a Federico. Secondo me è una bellissima notizia, perché per lui andare a giocare sarebbe il massimo quest'anno. Se poi addirittura dentro ci sono due squadre come Udinese e Torino, credo più al Torino forse che all'Udinese, perché Okoye, finché non esce, a parte aver tirato giù praticamente i cuori di mezzo pianeta appassionato di calcio femminile, pare, in quell'amichevole col Portogallo con la maglia della Nigeria, ma se Okoye non esce, fossi Ravaglia, di sicuro a Napoli e a Udine non andrei, per dire. A Torino invece, che hanno una situazione in porta invece diversa, ragazzi validi, ma per me lui se la può giocare, allora la valuterei, anche perché come piazza è splendida. Vediamo. In quel caso è Falcone sempre il nome più accreditato. Provedel va all'Inter, tra l'altro, a delle cifre bassissime, aveva solo un anno di contratto, a 32 anni, se non sbaglio, però l'Inter piazza per me un gran colpo, Provedel per me è forte, molto, e quindi l'Inter trova in Provedel un proseguimento per difendere la porta, per me di livello. E beh, quando c'è l'Inter non c'è partita, ma come scelta per il giocatore, immagino, anche perché vabbè, il procuratore ieri leggevo ha già detto è interista da sempre, quindi Dario interista da sempre, quindi comunque a cuore non si comanda e non ci sarebbe mai stata possibile, però dai, oggettivamente per il percorso che ha fatto Provedel in questi anni, chiudere eventualmente con un buon contratto all'Inter sarebbe veramente la chiusura di un cerchio. In questo caso sì, sono d'accordo con il suo procuratore. Per Falcone vediamo se l'uscita eventualmente di Ravaglia, perché no, anche quella di Pessina, può portare magari alla promozione come terzo portiere di un ragazzo, e il Bologna ad essere spinto a fare un anno con Skorupski, eventualmente il Falcone o chi per lui, a giocarsi la maglia, sapendo che Skorupski ha un anno di contratto, quindi tutto diventa possibile. Beh, per il resto mi sembra che siamo abbastanza sereni, cioè ancora non ci sono grandi novità. Il discorso mondiale lo lascio un po' da parte, cioè non, vabbè, ieri abbiamo visto una bellissima partita, Inghilterra-Croazia. Il secondo gol della Croazia è un remake un po' vintage del PES che più ho amato in carriera. L'assist di Perisic è qualcosa di straordinario, comunque gol meraviglioso, Inghilterra fortissima. Maturina si conferma uno dei giovani talenti, con questo gol tra l'altro segnato al mondiale, al debutto con la Croazia, secondo me prospetto, ma lo si era già detto, in Italia ci ha messo un po' a rodare, appena rodato, devo dire la verità. Giocatore con questo gol alle spalle si prepara per una Champions League che può fargli fare un grande salto. Per altre cose che ci riguardano e che possono essere invece interessanti, secondo me c'è niente. Quindi possiamo andare avanti tranquillamente. Tra pochissimo ci colleghiamo, vi dicevo, con Gianmario Specchia, che è responsabile area scouting del Bologna. Perché gli parliamo? Perché in questo momento parlare di mercato con i direttori è impossibile, ovviamente. Allora, delle due vediamo di capire, mi sono detto, dai, è momento buono per magari fare una chiacchierata e capire come è organizzato il Bologna, come prepara i mercati di volta in volta e come lavorano, no? In questa direzione. Quindi ci prendiamo questi 5 minutini di pausa, poi ci colleghiamo con lui e vediamo un po' cosa ne viene fuori. A tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: Estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu, sono le 12:23 e do il benvenuto per la prima volta, credo, in radio a Gianmario Specchia, direttore responsabile del settore scouting del Bologna. Buongiorno Gianmario.
21: Buongiorno Manfredi e tutti i radioascoltatori e telespettatori.
0: Allora, sono molto contento di averti con me, perché adesso che si apre la fase di mercato e soprattutto siamo in quei giorni di mercato dove non, insomma, brancoliamo un po' nel buio, e magari capire come si arriva a queste fasi del mercato, quello estivo, quello invernale, come lavora comunque un'area scouting, un settore scouting ai tempi d'oggi, che sono un po' cambiati rispetto a qualche anno fa, può essere interessante, no? Capire come poi alla fine il mercato finale è il frutto di un anno di lavoro, e quindi mi sembrava magari il periodo anche più opportuno. Quindi ti ringrazio per essere con noi. Allora, parto da qui. E intanto sei arrivato a completare un pochino e a dirigere il settore, se non sbaglio, ormai questo è il secondo anno?
21: A la chiusura del secondo anno.
0: Esatto, sì. Prima a Torino, se non ricordo male, sempre con lo stesso ruolo, sì. Prima ancora alla SPAL, esatto. E il settore scouting di Bologna, stavamo guardando in questi anni, un po' seguendo le sai, noi facciamo sempre la radiografia a Bologna, insomma, si è implementato di tante risorse. Siamo arrivati più o meno, dicevamo, e già qua ti chiedo una conferma, a circa 20 unità interne?
21: Sì, più o meno una ventina.
0: Ok, interne. Insieme a queste ci sono poi dei responsabili esterni. Vedevo nel più o meno come aree osservate, tra l'altro siete divisi, mamma mia, un reparto enorme, perché poi c'è un'area responsabile che segue tutta la parte data e sì, poi quella che invece si occupa più che altro della parte video e delle diverse segnalazioni. Ma la cosa che stavo guardando era questo: voi avete fondamentalmente strutturato ad oggi il settore seguendo paesi in particolare, cioè mappandoli direttamente da lì, come Spagna, Argentina, Francia, Svezia, Belgio, Polonia, Inghilterra, vedo. Ecco, e ti chiedo come vi coordinate, no? E come si arriva poi alla selezione di un giocatore.
21: Allora, noi abbiamo una struttura, ho la fortuna di poter coordinare una struttura numerosa, e questo ci dà la possibilità di avere una buona copertura di tutta Europa e di parte anche del Sud America, che sono i campionati, diciamo, prevalenti dove andiamo a fare scouting. Abbiamo degli osservatori che fanno base in alcuni paesi esteri, e abbiamo un gruppo invece di osservatori che fanno base in Italia e viaggiano ogni settimana
0: all'estero
21: per far capire un po' i numeri. Ogni osservatore nostro vede più o meno dalle 150 alle 180-200 partite all'anno dal vivo, quindi questi sono i numeri, e in un anno il nostro gruppo di lavoro riesce a vedere dal vivo intorno alle 2000-2500 partite. Questo è un po' il lavoro, per cui il lavoro nostro è un lavoro ciclico. È normale che lavoriamo in funzione delle finestre di mercato, quindi per farci trovare pronti sia per la finestra invernale che quella estiva. Si parte con un lavoro di scouting più generale, andando quindi a fare viaggi, cercando di fare quantità di partite, e naturalmente c'è sempre lo storico, quindi abbiamo sempre i giocatori che magari erano stati seguiti l'anno prima, che poi cambiano club e quindi si vanno a continuare a seguire, e ci sono alcuni campionati dove c'è un ricambio molto più frequente di calciatori, quindi il primo periodo ci dà la possibilità di conoscere i calciatori nuovi, e più ci avviciniamo al mercato più i viaggi diventano mirati in relazione alle esigenze di mercato, in relazione ai giocatori che sono piaciuti, ai vari budget che ci vengono dati, e quindi insomma è ciclico e si ripete ogni anno.
0: Assolutamente, ma come si arriva? Cioè, 2500 partite sono un'infinità, ma siete in tanti, e comunque è una mole di dati incredibile. Cioè, come si arriva alla scrematura? Come posso dire? Non lo so, Bologna cerca, faccio un terzino, no? Ecco,
21: certo.
0: E come si arriva poi a decidere?
21: Un database, sicuramente, dove inseriamo tutte le nostre relazioni. E l'utilizzo del database dà la possibilità, inserendo dei vari filtri, abbiamo naturalmente dei giudizi prestabiliti, che ogni osservatore, certo, sa quando avere un giocatore, quindi di media ogni partita un osservatore relaziona tra i 4 e i 5 calciatori, quindi ogni anno su 2500 partite arrivano 10.000 relazioni, per farti capire anche i numeri. E da lì, coi filtri, col database, noi li cataloghiamo in giocatori da prendere, in giocatori da prendere in prospettiva, in giocatori buoni. Abbiamo i nostri 5-6 termini di valutazione, e poi io predispongo, faccio la raccolta di questa mole incredibile di lavoro, e poi faccio la sintesi per i direttori, di modo che possano sempre essere pronti a qualsiasi evenienza di mercato. Naturalmente lavoriamo su tutti i ruoli, perché il calcio è imprevedibile, il calcio può succedere qualsiasi cosa da oggi a domani, non possiamo lavorare solo su alcune posizioni specifiche, perché dopo rischi di trovarti impreparato. Quindi noi siamo un ufficio al servizio dei direttori sportivi, e all'occorrenza, quando c'è necessità, veniamo interpellati. E la fortuna che ho io, questo è il quarto club, e non sempre mi è capitato, che i direttori danno un grande impegno importanza, in questo caso il Bologna dà grande importanza a quest'area scouting, per cui non c'è nessun giocatore che venga proposto, venga acquistato senza che vengano fatte queste valutazioni preventive, senza che venga interpellata l'Euroscouting. Quindi questo ci dà grande responsabilità per poter poi offrire dei risultati di un certo livello, perché il club investe in quest'area, è un asset molto importante per il Bologna, per cui è un investimento che Bologna fa importante e dobbiamo essere pronti, farci trovare sempre pronti.
0: Allora mi chiedo questa cosa: nel momento in cui voi arrivate alla scrematura che dicevamo, tante volte si dice Bologna è andato sulla seconda, terza, quarta, quinta scelta. Dimmi la verità: esistono veramente prime, seconde, terze, quarte, quinte scelte, oppure secondo quello che poi alla fine raccogliete nell'arco di un anno di lavoro ci sono cinque profili che ovviamente hanno caratteristiche diverse, nessuno può essere uguale a un altro, e alla fine su quei cinque obiettivi l'importante è arrivarne almeno a uno, poi magari c'è quello che piace di più perché poi si creano le condizioni economiche ideali, contrattuali, mille motivi.
21: No, le liste sono inizialmente ampie proprio per avere più opportunità, per dare più opportunità di scelta ai direttori, perché il mercato sta diventando sempre più difficile, ci sono tanti competitor che fanno scouting, per cui io ho notato questo, io è 12 anni che faccio questo mestiere da responsabile, e ho notato che rispetto ai primi anni, quando andavo a vedere le partite, visto che dedicano sempre un settore allo stadio per gli scout, i primi anni eravamo a vedere alcune partite in 5, adesso siamo in 30, per cui a volte ti dicono anche no, abbiamo terminato la disponibilità di biglietti dedicati allo scouting se la richiesta di accredito viene fatta in ritardo, per cui è diventato davvero molto, molto competitivo, molte squadre hanno come asset principale lo scouting e vivono di plusvalenze, quindi la discriminante a volte è il tempo, quindi quando tu arrivi al giocatore, come sempre il giocatore va corteggiato, quindi prima arrivi al giocatore, prima riesci a coinvolgere nel tuo progetto, e questi sono processi che richiedono del tempo. Per cui a volte hai il tempo per fare tutte le valutazioni, conoscere anche i ragazzi, perché è importantissimo cercare di capire anche l'aspetto umano del calciatore, altre volte invece le dinamiche di mercato ti portano ad avere delle esigenze così inaspettate, e non hai il tempo di fare tutte le verifiche, e comunque sia le liste che predispongo per i direttori sono sempre liste con un ordine di gradimento, quindi si parte dal giocatore più gradito in quella posizione a quello a più scorri e più arrivi al giocatore che magari può essere una seconda, una terza scelta, ma sono sempre giocatori che sono piaciuti, quindi possono avere, ci sono delle differenze, a volte sono minime, a volte sono differenze in relativa alle caratteristiche, ci sono allenatori che preferiscono un certo tipo di calciatore, quindi il giocatore con quella caratteristica lo mette al primo posto, e altri allenatori che prediligono altre caratteristiche, e quindi in base alla caratteristica poi noi disponiamo definiamo la classifica.
0: Ma tu partecipi poi, anche, scusami, dimmi, ti ho interrotto.
21: E poi i direttori naturalmente impostano poi le trattative, si fa anche un lavoro preliminare di capire la fattibilità o meno a livello economico. A volte io faccio il primo passaggio senza naturalmente avere potere decisionale nel poter dire sì o no, ma raccogliere le informazioni lo faccio, perché questo ci fa guadagnare del tempo per capire se quel giocatore deve essere poi inserito nel prossimo viaggio o se ha dei costi che sono non alla portata nostra, e quindi magari il viaggio lo dedico a qualche altro calciatore che ritengo possa essere a livello economico più sostenibile.
0: Ma nel Bologna
21: il lavoro che... Sì.
0: No, è chiaro. Scusami, perché ogni volta... Ma nel Bologna, quindi tu hai anche l'approccio direttamente con gli allenatori, non lo so, quando si fa la riunione tecnica sono presenti insieme all'allenatore anche tutto il settore scouting direttamente, o c'è un filtro iniziale dei direttori?
21: No, le riunioni le fanno i direttori. qualche volta ho partecipato, mi è capitato anche recentemente di partecipare alla riunione con mister, quando hanno bisogno, quando si entra nel merito dei calciatori mi chiamano per approfondire, anche perché per me sono importanti le informazioni, perché riusciamo a tarare meglio e a
0: certo
21: il giocatore più adatto. Quindi c'è grande collaborazione anche da parte mia con l'allenatore o con qualcuno del suo staff, perché è importante comunque sia andare sul giocatore che ha le caratteristiche che in quel momento vengono richieste dal tecnico, oltre ad avere il giocatore potenzialmente adatto al club, ma a volte sono i dettagli che fanno la differenza. Quindi più ci avviciniamo alle esigenze in quel caso dell'allenatore, e più è facile che l'allenatore lo possa utilizzare e più è facile che l'allenatore lo possa poi valorizzare. Quindi è normale che vengano fatti anche questi approfondimenti.
0: Giamario, ho un sacco di domande per te. Ricordo, siamo con Giamario Specchia, responsabile dell'area scouting de Bologna. Allora, è vero, parlando sia con i direttori attuali che anche altri responsabili di altri club, ma è vero che c'è la tendenza a schivare l'Italia ultimamente, perché il campione, no, te la riformulo meglio, che ormai per molti ragazzi giovani ci sono paesi europei che ti mettono in luce ugualmente, ma magari ti espongono a un rischio di un campionato difficile minore. Cioè il campionato italiano piace, però per i giovani sta diventando un pochino una delle soluzioni, non sempre quella più ambita, proprio per difficoltà del campionato e tanti aspetti che possono comunque limitare le possibilità. Faccio un esempio: tanto tempo fa, non tanto, non troppo, non eri ancora credo nello staff, però se ricordo bene Yashari ha preferito rimanere in Belgio piuttosto che venire in Italia al Bologna, no? E Bologna aveva fatto un'offerta, ma perché mi spiegarono in quella circostanza, se non sbaglio ne parlò di Vion Festival, adesso non ricordo dove, per tanti motivi, tra questi il fatto che comunque il campionato belga è un campionato che sta incominciando ad emergere, che comunque andando a giocare le competizioni europee ci si mette in mostra lo stesso, e appunto il campionato italiano porta dietro delle insidie che in questo momento non dico che sono un deterrente, però che mettono un po' più in difficoltà il vostro lavoro, è vero?
21: Allora, sì, può capitare. Io ho riscontrato che Bologna mantiene un appeal che è aumentato negli ultimi anni anche grazie alla partecipazione alle competizioni europee, ma soprattutto grazie al percorso che hanno fatto alcuni calciatori che, arrivando da campionati di seconda fascia, come può essere in questo caso la Svizzera, sono

0: delle persone che dei risultati che hanno fatto determinati direttori che sono oggi a lavorare per l'equipe di Bologna, e questo comunque sia non viene trascurato da chi ha dei agenti che sono di un certo livello, che possono mettere sul piatto della bilancia anche questo aspetto.
1: Già Mario, le posso chiedere, ogni tanto ti do del tu, ogni tanto del lei. Forse
0: sì, no, dammi del tu, dammi
1: ti do del tu. Ok. Posso chiederti 4 minuti di pubblicità e ritorniamo subito? Hai tempo?
0: Sì, sì.
1: Gentilissimo. Arriviamo subito.
0: Sì.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info emilianamacchineufficio.com.
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
12: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza sempre a portata di mano.
13: Quest'estate parti con Opel.
14: Yes, of course.

0: 1993. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4. Vuoi una nuova macchina da giardino?
0: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
0: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità su

0: 1 Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi a 366-402-4022. Ringrazio Gianmario Specchia, responsabile del settore giovanile del Bologna, dell'area scouting del Bologna. Sono rimasto ancora 2 settimane fa che ero con Margotto. Gianmario, ti ringrazio per la pazienza e ancora per essere con noi. Allora, un po' di domande da casa che arrivano per te. Dopo magari qualcuno te la mando perché è anche carina. Tipo, vabbè, questa te la mando subito. Ho un grande desiderio, cambiare lavoro. Come si diventa osservatore? Io ho mandato un cuore.
3: Non è facile. Anche se non è detto che per fare un osservatore bisogna essere stato un calciatore, quello no, per cui c'è spazio per tutto, ma ci vuole tanta passione, tanta curiosità e tanto diciamo esperienza sui campi, quindi di sicuro ai livelli del Bologna per arrivarci bisogna fare un percorso, perché non è facile improvvisarsi a questo livello, ma ci arrivi dopo tante partite e devi allenare l'occhio alla categoria, perché mi è capitato di iniziare anch'io ho iniziato diciamo dalle categorie inferiori e comunque sia anno dopo anno il livello deve essere assolutamente alzato e tarato in relazione alla squadra per la quale stai lavorando, quindi conoscere molto bene la propria squadra e il proprio campionato per andare a cercare i giocatori che sono funzionali al tuo livello.
2: È chiaro. Senti, ma quali sono le caratteristiche? Allora, quanto conta l'aspetto atletico, quanto conta l'aspetto tecnico e quanto quello attitudinale? L'approccio alla partita, per rimanere dentro la partita per tot minuti, 90 minuti.
3: Diciamo, noi quando descriviamo il calciatore, perché puoi immaginare che avendo una mole di lavoro così grande, dobbiamo utilizzare forse un linguaggio comune, per cui definiamo la relazione del calciatore. È importante che venga descritta descrivendo le 5 caratteristiche principali, che sono quindi la morfologia, le capacità atletiche, che col calcio di adesso sono diventate sempre più importanti, ma la tecnologia ci dà la possibilità di accedere a dei dati che anni fa non esistevano, quindi però noi a oggi ogni calciatore sappiamo i picchi di velocità, le corse ad alta intensità, sono tutte informazioni che ci vengono fornite, come dicevo, dalla tecnologia, e non vanno trascurate, perché il calcio sta diventando sempre più veloce e quindi i giocatori devono essere sempre atleti di altissimo livello per poter competere soprattutto in Europa, e le capacità tecniche, le capacità tattiche e le capacità poi attitudinali relative al comportamento, alla personalità, che sono anche quelle importantissime, per cui sono 5 le caratteristiche principali che nella descrizione del calciatore chiedo agli osservatori, perché per aiutare i direttori, che sicuramente viaggiano meno di noi, ma da quello che leggono devono subito capire e avere la fotografia del calciatore, quindi più siamo dettagliati nel descrivere queste caratteristiche e più aiutiamo i direttori nel poter fare delle scelte più consapevoli e più adatte per quelle che sono le necessità.
2: Bellissimo.
3: Per il club.
2: Qual è il giocatore della scorsa cioè di questo campionato appena finito che avete seguito di più e che siete riusciti a portarlo? Quindi ti parlo dell'anno prima di questa stagione, insomma, dai.
3: Di questo campionato, allora no, il giocatore sono arrivati diversi calciatori, è arrivato Eggem, è arrivato Haaland, è arrivato Rowe, quindi sono arrivati dei giocatori che abbiamo seguito, poi qualcuno magari su informazioni che arrivano da parte degli agenti, perché facciamo l'esempio di Rowe, era un giocatore che avevamo seguito quando ancora era al Norwich, quindi nel database del Bologna era presente nei vari report quando era a Norwich. È normale che quando un giocatore va a Marsiglia per tanti milioni esce dai radar, e quando poi si crea la possibilità, l'abbiamo seguito in tutte le amichevoli estive che ha fatto in Marsiglia, io ero presente alla prima di campionato quando poi è successa la rissa, ero presente allo stadio, quindi ho visto Rennes Marsiglia, quindi ho visto con i miei occhi la prestazione di Rowe, e quindi sono stati, come allo stesso ero presente alle amichevoli estive che ha fatto Eghem con West Bromwich prima di essere acquistato, per cui noi li seguiamo non solo in campionato ma anche gli ultimissimi periodi prima di chiudere l'operazione, che i direttori vogliono proprio sapere tutto dei calciatori, e questo ci aiuta. Quindi sono seguiti durante l'anno, puoi immaginare, avendo questa mole di partite, noi quando un giocatore entra nel nostro radar difficilmente, se non è ogni settimana è due volte al mese, lo andiamo a vedere dal vivo, per cui tutti quelli che sono arrivati nascono un po' da osservazioni continue.
2: Allora, per esempio, mi chiedono questa secondo me può starci, ci sono dei, per esempio, chiedono, facciamo così, vado in sintesi, per esempio i giocatori del Giappone, comunque area asiatica e del Giappone, che nella prima ufficiale di questo girone del mondiale, per esempio anche ben figurato con l'Olanda, dice: in Europa ci sono tanti giocatori nipponici, in Italia meno. Lui dice: forse l'ultimo ad essere arrivato dal Giappone in Italia è stato Tomiyasu. Io sinceramente penso di sì, forse è così, e dice: per quale motivo non riescono ad approcciare, cioè è un caso, è pura casualità, bravi gli scout e i direttori delle squadre internazionali europee, oppure c'è un motivo secondo te per cui in Italia non sono arrivati in tanti giocatori giapponesi? Ti ricordo che noi abbiamo avuto anche i Detoshi Nakata, che ancora sì, oggi io me lo ricordo come una meraviglia da vedere, sì. Quindi siamo stati fortunati, no, tra Tomiyasu e Nakata.
3: No, Tomiyasu è arrivato, però giocava già in Belgio, per cui è stato, sì, è arrivato dopo che era stato visto che giocava in Europa. C'è un tema anche di giocatori con passaporto o senza passaporto europeo, quindi i giocatori giapponesi purtroppo rientrano nei giocatori non comunitari. Abbiamo pochi posti da poter destinare ai giocatori extracomunitari, solitamente anche per una questione di adattamento. Noi ci siamo trovati benissimo con gli argentini, e se abbiamo un posto da extracomunitario magari lo utilizziamo per un giocatore area argentino piuttosto che giapponese. Ma può capitare anche che noi nell'analisi, ovviamente in Giappone non facciamo uno scouting così frequente come invece facciamo in Argentina o in altri paesi, però col video analizziamo anche quei campionati diciamo meno così, dove non abbiamo meno possibilità di andarci in presenza, e se c'è qualche giocatore che merita, possiamo organizzare poi un viaggio mirato. Altri paesi europei hanno degli accordi con qualche paese e quindi non occupano il posto degli extracomunitari. So che la Germania ha dei rapporti con, ci sono molti giapponesi, molti coreani in Germania, che loro hanno degli accordi diciamo tra stati, e quindi non risultano extracomunitari, per cui è più facile, perché hanno un numero illimitato di giocatori asiatici. Noi, avendo un numero ristretto, dovendo fare delle scelte, dobbiamo diciamo preferire alcuni campionati piuttosto che altri.
2: Assolutamente. Vedo che per esempio in Sud America avete basi in Argentina. Come funziona quindi sulla parte Brasile, Colombia e altri, ovviamente tutti gli altri paesi sudamericani, vi appoggiate su segnalazioni o comunque chi lavora in...
3: Noi abbiamo uno scout che vive in Argentina, quindi abbiamo uno scout che ci fa tutto un lavoro sull'Argentina, e poi due o tre volte all'anno ho il direttore, come è capitato per Castro, Di Vaio è andato in presenza, o qualche altro osservatore diciamo che parte dall'Europa e va ad incrociare. Noi la chiamiamo incrociare perché è giusto avere più di una valutazione, non solo un giudizio di un osservatore. Questo è tutelante per i direttori, certo, perché quando più di una persona sono convinti sul calciatore, il margine di errore si riduce. Per cui facciamo questi incroci e naturalmente gli scout che fanno base in quei paesi, lo scout che è in Argentina qualche volta va, si allunga anche in Brasile, si allunga anche in Uruguay e ci fa un lavoro preliminare, e 2-3 volte all'anno poi è capitato che gli scout europei vadano a verificare i giocatori che già sono stati preliminarmente visti o dallo scout che fa base in Sud America o dai nostri video analisti, d'intesa con i data analisti che ci fanno delle scremature su tutti i campionati che andiamo a monitorare.
2: Per la parte del settore giovanile sono, non dico compartimenti stagni, però il settore giovanile lavora comunque col loro gruppo di lavoro anche per la parte scouting, o voi lavorate anche in quella direzione?
3: C'è una direzione, diciamo, di club, su richiesta dei direttori, dove si vuole uniformare il metodo di lavoro, per cui c'è molta collaborazione, seppur hanno una struttura scouting dedicata che prevede un responsabile scout del settore giovanile e scout dedicato al settore giovanile. Poi naturalmente c'è molto coordinamento, perché se ad esempio uno scout del settore giovanile si trova in Sud America per un torneo under 17 e ci sono delle partite di club nelle quali ci può essere qualche giocatore di interesse, utilizziamo lo scout del settore giovanile anche per delle visioni di prima squadra o viceversa, per cui c'è molta coordinamento per ottimizzare naturalmente i viaggi, per ottimizzare il lavoro, e c'è un metodo di lavoro che è simile. È normale che ci sono delle differenze, perché faccio un esempio: il giocatore per il settore giovanile, un giocatore pronto, già di buon livello, magari è un giudizio inferiore rispetto a un giocatore pronto per la Serie A. I giocatori del settore giovanile cercano giocatori di grande prospettiva, magari a volte noi invece in Serie A preferiamo un giocatore pronto che dà impatto immediato, mentre per una squadra primavera, una squadra under 18, il giocatore dà impatto per il campionato a meno valenza rispetto a un giocatore che ha grande prospettiva. Quindi ci sono delle piccole differenze anche nei giudizi, nelle valutazioni finali, però il metodo è molto simile, perché è stata un'impostazione del club voler uniformare il metodo della prima squadra, riportarlo anche con le sue peculiarità però nel settore giovanile.
2: Ottimo. Allora, avrei ancora un sacco di roba per te, però non posso neanche tediarti a lungo. In tanti sono interessati. Qual è il mercato secondo te più in espansione? Se c'è un'area, oddio, se vuoi tenertela per te, non dar consigli, però immagino che siate più o meno allineati.
3: Mai con i video, però ad esempio, dove le federazioni lavorano bene, anche la Lega cresce. La Norvegia ad esempio è un mercato, diciamo, è emergente, perché la federazione è da anni che lavora bene. Alzando il livello dei giovani norvegesi, automaticamente si alza il livello del campionato, e non ultimo, noi abbiamo acquistato un giocatore in Norvegia che è stato, credo, un record nella cessione del club, proprio perché iniziano ad essere giocatori che possono direttamente dalla Norvegia venire in Serie A. Prima invece cosa facevano? Dal campionato norvegese, che era un campionato di terzo livello, magari andavano in Danimarca, andavano in Olanda e poi arrivavano nei top 5 campionati. Adesso invece dalla Norvegia iniziano a saltare il passaggio intermedio e ad arrivare direttamente nei top 5 campionati, proprio perché si è alzato il livello del campionato. È una nazione molto difficile per fare scouting, perché viaggiare in Norvegia è complicato, non puoi abbinare più di una parte, quindi ritengo che sia un mercato da esplorare, da approfondire, perché è cresciuta sia la qualità dei calciatori e c'è ancora meno, diciamo, competizione, proprio per le difficoltà geografiche, per andare da Tromso a Bergen devi prendere forse l'aereo, magari sono 200-300 km, ma non ci vai in macchina perché le strade non ci sono. Quindi ci sono, ma non sono sono difficoltose, ecco. E allora per gli scout diventa un po' più complicato, e dove c'è difficoltà ci vanno meno osservatori.
2: Allora, una recente dichiarazione del responsabile, credo, dell'area sportiva Italia, De Como, aveva anche menzionato alcuni nuovi innesti presi dal mondo DX, no? Fondamentalmente nel mondo digitale, no? Ormai con, tra videogiochi super aggiornati, FIFA o addirittura Football Manager, e tra portali dedicati che ti danno comunque le prime opzioni, no? Di dati proprio analitici di giocatori che hanno fatto bene nel giro e mappa tutto il mondo, ormai in effetti i piccoli nerd da computer sono diventati oggettivamente anche esperti. Voi avete integrato o avete idea di integrare anche questo aspetto per implementare ogni fonte utile per andare, no, a scovare giocatori che magari più difficile, no, in maniera analogica forse andare a rintracciare, o cosa ne pensi?
3: Sono incuriosito da questo mondo. Ci sono delle nuove leve, e ogni tanto capita anche a me di, scrollando su Instagram, di trovare qualche buon analista e di soffermarmi anche nelle sue valutazioni prevalentemente tattiche, mi è capitato, e li trovo a volte anche molto, molto bravi. È male che credo ci voglia, possono portare delle idee nuove, che tutte le idee che arrivano fuori dal mondo del calcio possono essere interessanti, ma senza perdere quello che è la tradizione e l'occhio tecnico che scova il dettaglio, che cerca da un piccolo dettaglio di interpretare, di capire, di analizzare, ecco. Quindi ben vengano, credo, questi giovani, ma sempre all'interno di un sistema che ha poi nella capacità, nell'esperienza, nell'approfondimento, nell'avere anni per poter fare delle valutazioni, per poter far tesoro degli errori fatti, quello che magari le nuove leve possono, ecco, non avere, un pizzico di esperienza e di campo che è fondamentale per ridurre gli errori, perché poi alla fine tutti facciamo degli errori, chi ne fa di meno è il più bravo.
2: È chiaro. Gianmario, ti ringrazio tantissimo, ti auguro un ottimo lavoro, facciamo tutti il tifo per voi e per il mercato di quest'estate, ovviamente, che sta per iniziare. Dai, grazie per la piacevolissima chiacchierata.
3: Grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata.
2: Abbraccio. Grazie mille a Gianmario Specchia, responsabile dell'area scouting del Bologna. Spero che oggi vi siate tolti qualche curiosità, e adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
4: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.

0: Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
0: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
0: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
0: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E allora siamo ritornati in onda con Mezzogiorno Rossoblu, le 13.05. Abbiamo salutato da pochissimo Gianmario Specchia. Spero che vi sia stata che sia stato di interesse, ecco questo. E direi che l'hai sentito allora le pernacchie metalliche di 20 secondi quando abbiamo attaccato? Sono partito, c'era. Comunque ti saluto Daniele. Bologna Club Roma, grande, bellissima. E dicevo, spero che dai, è stato interessante, credo. Comunque sono cose che andrebbero approfondite. Sarebbe stato bello tenerlo anche di più. Magari ne facciamo un altro appuntamento quest'inverno? Vediamo. E aiutano un po' a capire anche come si muovono dietro le quinte, secondo me serve. In tanti mi avete chiesto, chiedigli di Badori, tutti in botta per Badori. Da Minguzzi in giù, che è bravo, Ma io credo che verrà riscattato. Adesso c'è questa, non penso che ci siano grandi problemi, penso che farà il salto con i ragazzi dell'Under 20. Non so e non credo che, magari sì, tutto è possibile, però data l'affluenza di giocatori adesso in rosa e una scrematura che dovrà essere fatta nel breve, non so quanti ragazzi dell'Under 18, nell'Under 18 includo anche lo Monaco per dire, non solo, verranno in ritiro. Magari qualcuno sì, come premio, però insomma c'è veramente tanta abbondanza, quindi vediamo se se qualcuno arriverà lì. Io penso che ci sarà un percorso naturale. Poi mi piacerebbe anche, e quest'estate ci guarderemo, stiamo attenti ai movimenti di mercato, soprattutto di alcuni dell'Under 20, dove andranno a finire, perché la percezione da fuori che una sinergia si stia aprendo con qualche club, uno in particolare possibile di Serie C, per dare un seguito e una continuità di lavoro e di sviluppo del settore giovanile, credo che ci sia. Ne abbiamo già un pochino accennato quando parlavamo di Under 23 e quant'altro. Io resto convintamente fan delle Under 23, penso che in un modo o nell'altro abbiano un vantaggio competitivo. Molti di voi, la stragrande maggioranza, mi ha fatto pernacchia e mi ha detto non è così. Tra l'altro qualcuno anche tecnico che apprezzo, cioè, e vi assicuro che dentro Bologna tra l'altro qualcuno pensa e qualcuno pensa contrario, quindi anzi non c'è proprio una grande passione per l'Under 23. Certo, bisogna vedere che cosa succederà a livello federale, le riforme famose, tutti ne parlano, intanto manca ancora una nomina, e poi l'unica cosa che credo tutti, dai dirigenti, giocatori, allenatori, tifosi, non tifosi e quant'altro, debbano sapere solo tre cose: quali riforme, quando le riforme, con quali soldi faranno le riforme, punto. Cioè io da questo punto di vista ci siamo cascati solo parlando degli Under 23, che fa parte di probabilmente un percorso regolamentare complesso, ma benissimo le belle parole, benissimo le buone intenzioni, delle buone intenzioni ne parliamo da 30 anni. Quali riforme, entro quando le riforme, con quali soldi le riforme? Tre punti, facilissimo, non c'è neanche bisogno della descrizione, tu mi metti dei bullet point fantastici, tac tac tac, con delle scadenze e soprattutto il budget, facilissimo. E direi che da lì si può cominciare a partire. Questo riguarda l'Under 23, ma ci sono mille riforme fondamentali, più importanti dell'Under 23, a monte, che riguardano sicuramente i vivai, i settori giovanili, che riguardano gli stadi, la ripartizione dei diritti, perché no, i debiti, i costi, commissione agli agenti, robe varie, insomma, c'è una disciplina da fare tutta nuova, alcune non ci puoi mettere troppe mani, perché si va un po' più su, Europa, UEFA e compagnia varia, altre invece in Italia sono assolutamente necessarie ed essenziali, siamo rimasti agli anni 80, 90 dai, diciamo 90, va bene, comunque, senza divagare. Nella logica, invece parlavamo di Badori, quindi tutti in botta per un bravissimo ragazzo del 2008, centrocampista veramente interessante, ve l'avevo segnalato, non mi ricordo se eravamo prima dei playoff oppure playoff, dicevo guardatelo perché quello, e vi dicevo quanto conta. Ecco, su Badori, al di là delle sue attitudini, perché è bravo nell'interdizione, un vertice basso molto completo, a quanto conta fare un'esperienza tra i professionisti, anche nel campionato ghanese. Si vede, lo vedi a occhio nudo, no? Quindi, ritornando, è da lì che siamo arrivati, vediamo se riescono a costruire queste sinergie o questa sinergia per dare la possibilità a tutti di continuare un percorso di lavoro, magari alcuni insieme, e rendere il processo di crescita più morbido. Secondo me ha dei pregi e dei difetti, cioè purtroppo anche per un giovane finire nei campi di quelle di B, ma anche di C, duri, a volte è un deterrente, è un po' uno shock e quant'altro, a volte ti forma, e anche un bel po'. Quindi, però, in un percorso di continuità io credo che ci possano essere grandi margini di sviluppo per il Bologna, perché oggi il tempo è quello che è e le necessità diventano molteplici. Bene, per il resto, vi dicevo, insomma, nuovo insediamento Fortitudo. Ho sentito, ma devo dire la verità che mi aspettavo un po' più di... Invece ho letto, spero che non siano cambiate le cose negli ultimi due giorni, da un lato entusiasmo, dall'altro un sollievo. Non nascondiamocelo, l'ultimo anno in Fortitudo è stato abbastanza tosto. E mi sono informato un pochino anche sulle figure, che poi sono molto snelle. Io penso che un CDA con un posto di tre persone sia perfetto, ecco, per esempio. Quindi da questo sicuramente la Fortitudo trarrà forza e vantaggio. Mi sono spaventato, non lo nascondo, quando il neo presidente Guerri ha spillolettato la situazione finanziaria del club. Ecco, voi sapete che io sono pesante come un mattone e che queste cose io do peso. Bisognerebbe farlo tutti. Mamma mia, cioè, è un... si sapeva, ma non credevo con queste proporzioni. Cioè, pensavo che in tre anni, smaltendo un po' la parte debitoria, come è stato fatto, si potesse andare in una prospettiva leggermente migliore rispetto a quella che era attualmente. Tra l'altro, io penso che Guerri, tra l'altro, non so se lo conoscete, sia un certificato di garanzia importante per questa Fortitudo. Lui ha un percorso professionale dal punto di vista sportivo di un certo tipo, dal punto di vista professionale Guerri lavora per un'azienda di un certo tipo, che ha un certo valore nel ranking mondiale. Se col mestiere che fa si prende una responsabilità di questo tipo e accetta una sfida di questo tipo, ecco, da tifoso Fortitudo vi dico la verità, la vivo come grande garanzia progettuale, fiducia per il futuro e quant'altro, perché sennò non si fanno a certi livelli certe scelte e a volte non te le consentono. Va bene? Non sto qui adesso a dilungarmi, qui parlo solo delle novità. Quindi questa, che era già nell'aria, ma addirittura con la figura di presidente, secondo me è rafforzato allora questo pensiero, va tenuto in considerazione. Per quello che riguarda la gestione sportiva dell'anno che sarà, io auguro a Fortitudo tutto il meglio. Come sempre, lo auguro a Fortitudo, ma lo auguro a questa città. Noi dobbiamo ritornare ad avere e a ricoprire il ruolo che abbiamo avuto per tanti anni nel basket nazionale. Avere due squadre in A1 è un lusso e un privilegio che nessuno si può permettere. Quindi forza e coraggio, abbattere quel debito sarà dura, ma è la questione preordinata. Vi faccio un esempio. Sentendo quei conti sono andato un attimo a sbirciare quelli di Verona. Ah, a voglia, l'avete fatto? Verona come gestione complessiva costa poco più della metà dei costi di Fortitudo, che sono pesantissimi dal punto di vista appunto di debito. Palasport, ma le trovate tutte le informazioni se googlate, non è un'indagine così complessa. E anche organigramma, cioè una gestione comunque complicata, perché comunque da quel punto di vista i costi sono alti. Quindi Ha voglia che Verona aveva una squadra fondamentalmente che complessivamente di gestione sportiva, andiamo con conti della serva, possa avere un valore di 300.000 euro se siamo arrivati in fondo contando tutti gli innesti che sono stati fatti per gli infortuni purtroppo di questa stagione della Fortitudo? E beh, la zavorra che si porta dietro la Fortitudo è un handicap mica da poco, mica da poco. Siccome questi 3 anni, da questo punto di vista, al di là di pagare le rate del debito, non è che è migliorata molto la situazione, ecco, cercare di trovare un approccio che possa provare a sistemare questa situazione credo che sia la premessa necessaria per vedere una Fortitudo più alleggerita e di conseguenza forse competitiva, poi ci vogliono le scelte giuste anche in campo. Quindi forza e coraggio, in bocca al lupo per il nuovo corso, e devo dire che il mio giudizio di partenza è le premesse per fare qualcosa di diverso e perché no che possa puntare a qualcosa di migliorativo, vedremo in campo, che purtroppo quello è il giudice, ma anche quello che riguarda tutto l'extracampo sarà fondamentale da tenere in considerazione, perché se no, e questo ve lo dico anche per il Bologna, mi ha fatto sorridere Guerri quando l'ha detto, di aziende, scusatemi, di imprenditori che si avvicinano a pigliare un'azienda che fa dei meno a botta, così non ce ne sono, salvo rari casi. Quindi chiudere qualche bilancio impari io lo auguro al Fortitudo, ma lo auguro ai Fortitudini, perché poi in un percorso di crescita e un eventuale inserimento in società di azionisti importanti o di nuove proprietà, ecco, è fondamentale avere dei conti a posto, perché se no è impossibile. Andiamo in pausa e torniamo.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
24: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208.

0: 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
2: Casa, un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
6: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
5: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
6: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
7: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
5: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E allora, ben ritrovati, sempre Mezzogiorno Rossoblu con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima ho fatto il ponte, non è casuale, e del nuovo ciclo, della nuova era Gentilini Guerri di Fortitudo, ma c'è un motivo, e avete sentito il promo. Domani ricorreranno i 70 anni del Paladozza, domani faremo una puntata speciale di Mezzogiorno Rossoblu dedicata a questo, e avrete a partire dalle 13 circa tutto il palazzo in versione radio, capolavoro riadattato da Simone Barbuti nell'opera di Mino Marrese, dove protagonisti del racconto saranno Bob Messini e Vito. E allora con chi parlare oggi se non con almeno uno dei due? Bob Messini, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti, ciao Manfredi, buongiorno.
9: Allora, ti ho fatto tutto questo pistolotto introduttivo perché comunque ricorre un anno per noi, no? Che seguiamo il basket, il calcio, lo sport della città, no? Il Paladozza è il simbolo comunque del basket, sì, del basket bolognese, no? E domani è un giorno importante. Tu poi tra l'altro sei protagonista di un bellissimo racconto, no? Per chi non l'ha visto, perché ormai sono passati un po' di anni, di quanto tempo fa è tutto il palazzo?
10: Una decina, direi.
9: Una decina. E è un racconto mezzo distopico, mettiamola così, di una gita di classe datata, Bob è caduto, nella nostra visione distopica, vi dicevo. È un racconto distopico di una gita di classe ambientata nel 2151, credo, e che racconta la storia del palazzo attraverso appunto le parole, le interpretazioni di Bob Messini e di Vito. Vito, stavo facendo anche l'introduzione del palazzo. Che cos'è il palazzo per te, intanto?
10: Ma il palazzo, io non sono stato un assiduo frequentatore, però diciamo che insomma, per il palazzo è un punto di riferimento. Io sono nato e cresciuto proprio lì vicino, quindi per me è stato qualcosa di simbolico anche, diciamo. Poi appunto, non essendo un tifoso sfegatato, ho seguito le vicende, diciamo, da media distanza, ecco, dalla media distanza, dai 6 ai 25, ecco. Per cui insomma non posso negare che il testo bellissimo di Emilio dà molto l'idea invece di quello che è stato, quello che abbiamo cercato di raccontare io e Vito assieme a Orfeo Orlando. Ci sono altri protagonisti, noi poi giravamo di notte, per cui ogni tanto ci abbiocchiavamo anche, perché quando nei momenti in cui si spostavano le luci, insomma, penso che adesso non mi ricordo più perché abbiamo girato di notte, ma penso perché se no, perché di giorno era occupato, ecco, immagino. No, insomma, è stata una bella esperienza, devo dire, è stata, sono stati giorni intensi, notti intense, ma ho un bellissimo ricordo, ecco.
9: Senti, citando il promo di Simone Barbuti montato e riprodotto poco fa, tu fai parte della schiera dei rompicoglioni, virgoletto, o dei fighetti?
10: No, io nessuno dei due, direi.
9: Ah, fai lo svizzero?
10: Sì, faccio
9: lo non svizzero. Metti bandiera?
10: Ma anche Vito credo che non abbia, sì, non sia da una parte sola, siamo equidistanti, dai Manfredi, siamo equidistanti, no?
9: E ci può stare. Senti, quanto manca? Beh, in queste logiche di sport che cambia, Bob. In queste logiche di uno sport che si evolve e che cambia, dove pare ormai è evidente, no? Che avere una struttura di proprietà sia condizione imprescindibile per una gestione sana dei conti e un progetto che garantisca futuro. Ti spaventa questa cosa? Per esempio, la Virtus sta finendo, ha posato già la prima pietra, sta facendo il proprio palazzo. L'Unipol Arena è diventata un'arena per concerti, ma aveva quella idea iniziale di partenza. Il Paladozza oggi è una struttura del comune affittata da Fortitudo. Un domani, il rischio che il palazzo possa sparire, come lo vivi da chi ha interpretato come attore, tra l'altro, un film sulla storia di un pezzo di storia della nostra città sportiva?
10: Sì, ecco, devo dire che quello mi spaventa, mi dispiacerebbe molto. Io sono molto, come dire, nostalgico. Anche l'idea che lo stadio possa sparire da via Andrea Costa, nonostante tutti i problemi, capisco, però proprio spostare la sede mi sembra, cioè, mi dispiacerebbe molto, ecco. Io sono, forse perché sono anziano, no? Sono legato ai ricordi, alle cose, quindi sì, capisco la proprietà, capisco tutte le implicazioni, però io tendenzialmente mi piacerebbe che Paladozza rimanesse lì, che fosse ancora frequentato dal mini basket, insomma, da tutte le attività che ci sono. E così come sono, appunto, come ripeto, lo stadio mi piacerebbe sempre vederlo lì, anche se ci vado pochissimo adesso, però l'idea di fare lo stadio al CAB non mi spaventa un po', devo dire, però non sono io che decido, insomma, quindi vedremo, ecco.
9: Senti Bob, ma Bob solo parti piccole Messini è una citazione colta di Vaca Putanga?
10: Ma chi è che l'ha scritto, Focherino?
9: Un cretino. Però credo che sia una citazione, ricordo male?
10: Sì, no, non lo so, no, sono ascoltatore. Sono parte piccoli, sì. Perché dice gran talento ma poca voglia, sì, insomma, sì.
9: Ma tornerete mai con quel programma straordinario? Avete fatto la storia, ascoltata tutta Bologna,
10: Sì, a me piacerebbe, sono passati un po' di anni, adesso soprattutto che si può fare la radio da distanza senza venire in studio, mi piacerebbe, vedremo, ne parleremo col Barbot, ne avevamo già parlato qualche tempo fa, a me piacerebbe, vedremo.
9: E va bene, allora, l'appuntamento io lo rinvio a domani. Bob, io spero di sentirti con Vaca Putanga molto presto. Te la butto lì,
10: vediamo
9: se Barbut, incomincia a fare il Barbut, a chiamare, a rimettere, a ricomporre la vecchia banda. sarebbe uno show.
10: Aveva montato anche dei bellissimi trailer il Barbut, veramente lui è bravissimo a fare queste cose. Insomma, vabbè. Comunque, insomma, nell'imminente, diciamo che ci sentiamo domani alle 13 e poi anche domani sera.
9: Bravo, scusami, perché poi mi perdo le coordinate. Domani sera.
10: ai Giardini Margherita, giusto?
9: Assolutamente, sì. Con Emilio,
10: con Emilio, Filippo Venturi, poi gli altri di lì tu.
9: E, ah, non me ne ricordo più. Emilio, Terrieri. Te, Filippo Venturi.
10: Terrieri,
9: bravissimo.
10: So tutto, vedi? Sono preparato.
9: Sei molto più preparato di me. Bravo.
10: Va bene.
9: È caldo per me. Io sto. Sì, quando arriva
10: 34,
9: questo periodo.
10: Io segno 34 gradi, non so lì, ma qua.
9: Pomeriggio dice 36. E il nostro. 36, sì, noi abbiamo il necrometeo della mattina con casalecchiometeo.com.
10: Sì,
9: di Gioni.
10: Sì,
9: è il mio momento più preferito della radio.
10: È in grandissima.
9: Di solito oggi è caldo, ma domani sarà peggio. Quella esatto. È un po' il leitmotiv del nostro meteo. Ti do un bacio, esatto. Bob, ci vediamo domani ai Giardini.
10: A te, a presto.
9: Ciao. Grazie mille a Bob Messini. Allora, vi ricordo gli appuntamenti. Noi domani onoriamo, consacriamo, ci inchiniamo al Paladozza con l'appuntamento alle 13, quindi domani facciamo non un'edizione ridotta, ma un'edizione speciale di Mezzogiorno Rossoblù. Arriverò in condizioni pessime perché questa sera c'è una schifata, la chiusura del fine stagione della radio tradizionale, quindi saremo in 40. Non arriveremo in grandi, portate pazienza. E se arrivo, tra l'altro, perché se vedete arrivare Gio Poggi vuol dire che stasera la chicca si è già giocata la fish, che domani c'è Gio al posto mio. È possibile. Comunque, a parte gli scherzi, domani a partire dalle 13 invece dedicheremo parte di Mezzogiorno Rossoblù con il bellissimo film in versione, ripeto, audio, radio, mi piace di più, di tutto il palazzo. E dai, Schiavina era Gigi Tarriere, Schiavina mi mancava, bravo, della giornata dedicata al palazzo. E poi domani sera ai Giardini Margherita con Enrico Schiavina, con Tarrieri, Bob Messini, Emilio Marrese, Filo Ossola, Filo Venturi, e avrete l'inedito, mettiamola così, per la giornata dedicata al Paladozza. Ora recupero i vostri messaggi, ritorniamo al calcio, perché vedo già che vi dà da fare sempre la questione Orso. Comunque, saluti bella gente. Questo l'avevo già letto. Ciao Daniele, grazie. Ma perché Orso non rinnova? È solo questione di pila o c'entra Berna? Gioca poco, quindi Massimo, no. Che Berna possa rientrare un po' nei progetti futuri di Orso, come ruolo che avrà, quanto spazio riuscirà ad avere Orso nel Bologna che sarà, può fare parte del conto. Quindi tu dici giocare poco, quindi Massimo, sì, perché no? Può esserci anche questo un po' nel discorso. Credo che una chiacchierata che arriverà a fine delle vacanze con Italiano, da questo punto di vista, posso togliergli qualche dubbio o aumentarli, perché no? Non sappiamo ancora come ragionerà dal punto di vista di modulo, scelte, approccio tattico tedesco alla squadra, le idee che avrà. Di queste ne parlerà prima con i giocatori, l'avete sentito, no? In conferenza ha detto: a me piace ascoltare e poi prendere decisioni. E quindi un po' ascolterà quali possono essere stati, se ci sono stati dei problemi nell'ultima stagione per Orso, quali possono essere i suoi pensieri prima di rinnovare, e da quel confronto sicuramente un bel pezzo di strada in una direzione o nell'altra si farà. La vedo così. L'aspetto economico può far parte dei ragionamenti di Orso, sicuramente sì, perché poi Bologna vorrebbe legarsi a lui fino al 2030, credo. Saremmo un più uno che, bene o male, da quando è arrivato Sartori e Di Vaio mettono in quasi tutti i contratti l'opzione di rinnovo a favore del Bologna, no? Come quello che hanno esercitato l'anno scorso su Lucumì, per intenderci. E anche questo direi che potrebbe essere un aspetto. E poi non lo so, il fascino esotico di un campionato diverso da quello italiano, la voglia di misurarsi in un contesto più competitivo e andare a giocarsi la maglia di una squadra italiana di un certo tipo, con giocatori e grandi campioni, non lo so. L'idea invece di diventare assolutamente centrale, perno inamovibile di una squadra che verrà in crescita, ci metta anche il Como, perché no? Tutto è possibile. Però vi dicevo, tutti questi fattori messi insieme stanno portando un'attesa, secondo me, comprensibile, ma insisto, per dare un senso a questa attesa che è prolungata, non trovo un solo motivo per cui oggi Orso debba dire non ho tranquilli, firmo domani. A sto punto cavalca la sta onda, no? Non è che puoi guardarla passare, se decidi di ballare, balla e vedi che cosa arriva. A quel punto farai una scelta consapevole, no? Se no non avrebbe senso questa lunga attesa e troncarla a mercato che ancora deve iniziare, perché parte oltretutto fra meno di 2 settimane, una decina di giorni, 11 per essere precisi. E questo è quanto riguarda Orso. Poi mi sono perso. Questo gliel'abbiamo chiesto, come cambiare, come si diventa osservatore, va bene. E, ma chi torna da mondiale deve fare i 30 giorni di ferie, certo. Come tutte le volte, anche quando c'è stato l'europeo, chi va via con le nazionali arriva in ritiro più tardi. A volte non arriva neanche in ritiro, arriva subito dopo, dipende un po' i tempi. A questo punto non può più restare, forse è troppo. Parli di Orso sulle parole di Manfredi di ieri? Però a questo punto ha rotto le scatole e ci sta. Io ti ho detto come la vedo. Beh, ma perché dici che è giusto aspettare ancora almeno un mese? Ti ho risposto prima, non ci ritorno, se no parliamo, dico sempre le stesse cose, anche se questa è una cosa che ripeto da un po'. Te l'ho detto, io penso che se vuoi dare un senso all'attesa, allora aspetta il mercato, poi decidi, no? Se no non avrebbe veramente senso. Tutto qui. Ma possiamo poi non essere d'accordo, ma

0: stai?
1: Vado a fare un tagliandino.
0: Ok, ma stai bene?
1: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
0: Ma Levante è una carrozzeria?
1: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
0: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
1: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Faccio quest'audio, chicca? Ce ne sono due?
3: Sì.
2: Due?
3: Quello no.
2: Questo?
3: Sì.
4: Buongiorno a tutti. Ho sentito diverse voci sul fatto che i prezzi degli abbonamenti aumenteranno appunto a causa del mancato introito per la non qualificazione in Europa.
2: Ma stai cantando o parlando?
4: Va benissimo, ma i prezzi non erano già aumentati un paio d'anni fa? Capisco l'inflazione, ci può stare, dai. Grazie a tutti, da Manuel di Zola Prodosa, grazie per la risposta.
2: Prego, dovuta. E non lo so, ma aveva detto il Monte che non erano, però posso fare così, ti dispiace? E chiedo al Monte, che è più preparato di me.

0: Vuoi scrivere un attimo Chicca a Monte se c'è? Glielo dici, dici c'è Manfred che, perché vi dico la verità, oggi io avevo tutto il palazzo, non vi nascondo, stasera è abbastanza impegnativa, devo organizzare tutto e poi avevamo Gian Mario Specchia per organizzare un attimo e quindi non ho seguito la campagna abbonamenti. Magari Monte sì, e quindi se c'è vi faccio rispondere direttamente da lui, che è meglio farlo con cognizione, se no vi rimpallo a domani e domani ne parliamo, va bene? Non mi sembra, a meno per come erano le percezioni, che ci fossero degli aumenti in vista. Questo era quello che però pensavamo fino alla settimana scorsa. Se è cambiato qualcosa dopo ci guardo, scusami, ma in questo momento non sono assolutamente preparato. Sentivo che il Napoli voleva prendere a tutti i costi Ghila della Lazio, grande fiducia in Beukema, è stato proposto anche lo scambio, almeno la Lazio potrebbe giocare, chissà, forse conquistare la nazionale Maz. Vedo un po' di ironia. Non è andata bene a Sam ed è evidente. Non so se troverà spazio nel Napoli che sarà, però c'è un cambio allenatore che credo lo possa aiutare in questa direzione. Se vogliono prendere Ghila, prendono uno dei migliori centrali di questo campionato e anche dell'ultimo, degli ultimi due o tre, dai. È cresciuto tantissimo, ma con Sarri è inevitabile il salto, lo fai. Per Beukema, per me, alcune sue caratteristiche, tipo la capacità di letture, la sua scarsissima propensione all'errore, qualche volta l'ha fatta anche da noi, mi ricordo una partita con Cagliari dove cercò un anticipo. Proviamo, dai, chiama Monte così rispondiamo anche sulla campagna abbonamenti. Per Beukema andare e passare a una difesa di reparto pura, magari con Allegri, può essere anche un aiuto, non lo so. O magari no, è più bravo a uomo in altre situazioni. Buongiorno Monte.
1: Buongiorno Manfred.
0: Monte, mi chiedono della campagna abbonamenti, di aumenti in vista.
1: Cosa ti chiedono?
0: Aumenti in vista.
1: Io spero e penso che saranno...
0: E si sente da cani, sei andato a fare una...
1: L'avevo detto. Sono su in Siepe Lunga, ma per me poco.
0: Ok, sei in Siepe Lunga. No, in Siepe Lunga non prende, te lo dico io. Conosco bene la zona.
1: Lo so.
0: Ti devi spostare un po' più dall'altra parte. A meno che non hai un operatore che non posso citare. A piedi? Sei in pellegrinaggio, Monte? Monte?
1: No, sono fermo.
0: Ok, adesso stai fermo dove sei, non ti muovere di un centimetro. Okay. Quindi dicevi, okay. non vedo aumenti in vista?
1: Secondo me no. Spero di non sbagliarmi.
0: Ma perché mi girano? Non è uscita ancora la campagna abbonamenti. Quando uscirà?
1: Gli abbonamenti esce il 25.
0: Il 25.
1: Quindi tutto quello che esce prima, secondo me, è pura illazione. A meno che sopra non ci sia scritto Bologna Calcio, ecco.
0: Okay.
1: Però io penso e spero che non aumenteranno.
0: Ok, mi sembrerebbe saggio, è un buon consiglio.
1: Io
0: lo dico sincero.
1: Anche secondo me è un buon consiglio, poi però non la faccio la campagna abbonamenti. Quindi...
0: No, però tu come futuro rossoblu e presidente hai dato consigli in questo senso o non vi cagano?
1: Di non aumentarlo, no.
0: Hai dato consigli?
1: Ovviamente okay. Sì.
0: Ok.
1: Ovviamente noi, il Centro Bologna Club, tutti abbiamo dato quell'indicazione, poi dopo ripeto, valiamo quello che possiamo valere nel senso buono, ok, pur avere una valenza importante, però è ovvio che poi alla fine le decisioni le prende la società, per cui staremo a vedere 25 che cosa verrà fuori. Io sono fiducioso.
0: Ok. Bene, mi fa piacere la tua fiducia, ti dico la verità, insomma, è importante. E quindi
1: speriamo di non essere smentiti.
0: Vabbè, soltanto chi si espone può essere smentito, no?
1: Esatto.
0: Se no andiamo avanti col protocollo.
1: No, abbiamo le spalle larghe, ti devo abbandonare.
0: Ma sei stato utilissimo, hai dato la risposta che non sapevo dare e quindi ho chiamato te.
1: Perfetto, ciao
0: a tutti. Ciao. Ringrazio Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rosso Blu. Allora, tutto quanto ruota Vediamo, vediamo se ci danno ancora. Ho letto che ufficialmente Dall'Ara sarà lo stadio di riserva per il Lecce. Se volessimo fare lo stesso quando mai dovesse toccare a noi, io a Lecce mi ci trasferisco volentieri, fino a data da destinarsi. Non sei il solo. E ti dico onestamente che farei la stessa cosa anch'io, potendo, e faremo più dirette dal deserto, per dire. E quindi vabbè, vediamo, ma anche da questo punto di vista vedremo. Ti chiedevo, premesso che l'intervista con Specchi è molto interessante, musica per le mie orecchie, come quella di poco fa con Margotto, ti ringrazio, vorrei un tuo commento su queste slide. E le slide sono sui progetto del Maradona a Napoli, quindi saranno 200 milioni della regione ben spesi. Tu dici, insomma, a Napoli fanno la copertura a Maradona, che ne ha già una, ed eliminano la pista, tutto con soldi pubblici. Ma De Laurentiis non è contento e si lamenta. Che dire? C'è da dire che vi ho già detto che io sul discorso di utilizzare gli soldi pubblici per rifare gli impianti o per fare impianti nuovi di privati, intanto, se si tratta di impianti di proprietà del comune, che li mette il comune o la regione o chi volete voi, lo Stato, ben venga. Su investire soldi pubblici per fare stadi privati sono un po' più nel dubbio. Io credo che sarebbe molto utile al paese e al prodotto interno lordo del paese, l'ho già detto, quindi ne trovo un nesso. Ma chi è molto più bravo di me e attento, vi faccio un esempio: abbiamo avuto Marco Belinazzo tra gli ospiti di quest'estate, che è iniziata da un po', del Sole 24 Ore, scrittore, analista molto attento delle dinamiche finanziarie che ruotano attorno al calcio mondiale, non è per niente d'accordo e mi ha messo sempre, tutte le volte, mi mette sempre un dubbio, no? Però per quello che riguarda Napoli, beati loro. Io posso dire solo questo: poiché De Laurentiis non sia mai contento, non ce l'abbia mai pari, fa parte del pacchetto, lo sappiamo. A volte esagera, a volte dice anche cose però condivisibili, non in maniera simpatica. Ecco, non è un simpatico, però devo dire che di 10 che ne dice, 3 le condivido, 7 no. Non sono forse popolare a dirlo, ma ve l'ho detto, io dico quello che penso. E quindi, tant'è. Queste erano le vecchie di Specchia che abbiamo letto. Ciao Manfredi, spero che Lucumino rimanga in Italia, perché da avversario mi darebbe veramente fastidio. Stefano da Imola, guarda, ritorno per chiudere su Beukema, quindi magari una difesa di reparto come quella di Conte, che poi di reparto un po', però più di reparto non ha esaltato molto le sue caratteristiche. In una difesa come quella di Thiago e come quella di Italiano, diverse per tanti aspetti, invece si è esaltato moltissimo, quindi va anche un po' contestualizzato in equilibri di gioco che magari non valutiamo. Certo, se dovesse andare alla Lazio, perché no, fossi lui ci penserei, perché se poi veramente dovesse arrivare Ghila di fianco a Rachmani, per Beukema vedo si gioca a 3 e allora, oppure in una difesa a 4 vedo loro due più gli altri. Penso che sia abbastanza ovvio, dai. Comunque io non godo per Sam, vi dico la verità, anzi mi dispiace. In Europa ci sono molti ottimi giocatori provenienti da campionati giapponesi, l'abbiamo detto, e fanno scouting anche per il settore giovanile. De l'hanno detto prima e ti ha risposto Specchia. In Italia non vengono giocatori asiatici perché non giochiamo ad orari consoni. Questo è Dani che l'avevo già letto prima da solo. A loro quindi non riuscirebbero a guadagnare hype nel paese di origine. De Siervo ha ragione. Ovviamente ironico, saluto Dani Fabbri. Poi lui l'avevamo già ascoltato. Bene, sono contento che ti sia piaciuta l'intervista. Anche a te sono molto contento che ti sia piaciuta l'intervista. Anche a te, bene, mi è piaciuta. Sono contento. È bello entrare in queste pieghe, sempre interessante. Sono contento, ragazzi, molto. Anche tu. Magari quando riapre il mercato a gennaio un'altra chiacchiera. A gennaio è un po' più difficile perché Specchia, ma sono in giro come dei matti, eh? Per organizzare questa intervista ci abbiamo messo un mesetto. Viaggiano moltissimo, fanno un lavoro bellissimo, dico onestamente, mi è piaciuto il messaggio di prima, come si fa a diventare osservatore. È un bellissimo lavoro che però comporta sacrifici importanti, eh? Si viaggia parecchio. Bello, perché i lavori che ti permettono di viaggiare sono bellissimi, poi figurati, vedere delle partite e vedere gli stadi, vedere e conoscere anche un po' come vivono il calcio gli altri paesi, addirittura qualcuno continenti, poi fa base fissa, ma penso che sia uno dei lavori più belli del mondo per un appassionato di calcio, però deve essere veramente impegnativo. Mitico Bob Messini, quante truffe. Sei un grande. La nuova arena dove giocherà la Virtus la sta costruendo il comune, la Fiera, col comune. La Virtus sarà in affitto come la Fortitudo a Paladozza, assolutamente. Un caro saluto Andrea, giusta precisazione, bravo. Ciao Manfredi, come mai all'evento non partecipa anche Vito, che mi fa morire dal ridere. Ciao da Vincenzo, non lo so, probabilmente è stato inventato e probabilmente Vito ha degli impegni. Fa sbragare, ma anche Bob, fanno tutti veramente molto molto molto molto ridere. Buongiorno Manfredi e Francesca, mi mandi il reel dell'arbitro con 27 telecamere addosso che ha girato. Ecco l'idea di Infantino per i prossimi mondiali, Michi. Sì, siamo veramente un po' una parodia, quasi. Ciao Manfred, Orso deve andare, meglio per tutti. Tu la vedi così, non sei solo, però io non la vedo come te. Te l'ho detto, anche nonostante quello che ho detto e che trovo che sia magari non condivisibile per molti, ma lo penso, ma secondo me alla fine, salvo veramente proposte indecenti che non riesco oggi a immaginarmi, per me rimarrà, però vedremo. E ve lo auguro, penso che sia un bene per tutti, per lui e per il Bologna. Manfredi, buongiorno, novità sulla campagna abbonamenti. Claudio da Bologna ci ha detto il Monte che dovrebbe uscire il 25. Vediamo. Saremo qui fra una settimanina tonda tonda. Buongiorno Manfred, signor Sonini ci saluta. Io dichiaro 3 giorni di lutto, però che si decida, perché i soldi sono questi, la società ha delle sue regole, o le accetti bene, se no ti sono grato, mi dispiace, ciao Gianni 50. Non fa una piega, le linee che hanno tracciato sono queste. Manfred, ti do una dritta, rivogliamo Bob online, anzi on air, e ti do una dritta, i costi degli abbonamenti saranno invariati. Guarda, ho chiamato Monte per sicurezza perché parlandone con lui e un po' i ragazzi la percezione era questa, però ripeto, la decisione poi non la prendono loro, come ti ha detto prima Monte, no? E ti ricordo presidente di Futuro Rosso Blu, insieme a Centro Bologna Club, hanno dato i loro consigli utili, vediamo se li seguono. Ravai al Toro siano notizie? No, non credo che ci siano grosse notizie, e per il resto ragazzi dobbiamo salutarci. Allora, noi ci sentiamo domani, però vi ricordo ancora una volta che domani sarà l'anniversario del nostro Paladozza, quindi domani avremo una versione speciale con un'ora di chiacchierata tra di noi, avrò ospiti comunque che ricorderemo insieme un po' i 70 anni del Paladozza, poi faremo ascoltare tutto il palazzo in versione radio, un podcast fondamentalmente bellissimo, che adoriamo tantissimo e ve lo riproponiamo con grande piacere. Poi domani sera ai Giardini Margherita, ricordo ancora, andateci perché ci sarà un bel momento insieme a Emilio Marrese, Bob Messini, Filo sull'Avventura, Andrea Schiavina, Terrieri, e spero di non aver dimenticato nessuno, proprio a ricordare il Paladozza. Vi do un abbraccio grande, buon proseguimento e buon caldino a tutti.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Il Palasport fu chiamato Paladozza nel 1996.
7: All'Est Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19. Celebriamo i 70 anni del Palagozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
7: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
6: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
7: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
6: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Venerdì 19. Celebriamo i 70 anni del Palagozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
0: È mezzanotte.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: Estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
5: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
3: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e un minuto.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.